e si propone ancora Genchi, si propone, Guardiglio fa partire un cross per Siclari, la palla è buona, siamo al limite dell'area di rigore, la conclusione, la grande conclusione, la parata, non è finita, ancora Genchi sulla sfera, cerca di andare al dribbling, poi c'è il calcio d'angolo, dunque al 19esimo dobbiamo annotare un gran tiro da parte di Siclari, c'è stata la risposta da parte di Ioime, quindi al 19esimo c'è il settimo minuto, c'è il settimo corner, scusate, Panbianchi dunque viene annunciato anche dallo speaker dello stadio, quindi Panbianchi è l'autore del secondo gol del Taranto, settimo corner, nel frattempo vediamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo, vediamo che l'arbitro segna un calcio di punizione per un fallo compiuto all'interno dell'area di rigore del Picerno sulla battuta del corner di Marsiglia e pertanto c'è calcio di punizione in favore della formazione allenata da Arleo. Pallone che viene giocato adesso da Ciarcià, Marsili, Ciarcià, siamo a centrocampo con il Taranto in possesso della sfera, De Giorgi dietro per Ibojo che cambia bene gioco verso Guardiglio, Siclari, pallone di testa per Yeboah, arriva rimorchio Marsili che va sul destro, calcia, pallone che termina sul fondo. Buona la giocata del Taranto anche in questa circostanza che ha visto davvero dal punto di vista tecnico tutte intuizioni interessanti, prima Ibojo per Guardiglio che ha dato per Siclari, sponda di testa per Marsili che è arrivato in corsa, ha controllato, ha tirato, raso terra, pallone che è terminato sul fondo. Centrocampo adesso c'è la formazione del Picerno che tiene il possesso palla mentre vediamo i risultati che giungono dagli altri campi. Ad Aprilia, Isola Lini in vantaggio per 1-0, poi Francavilla Fondi 1-0, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-0, Potenza Virtus 0-0, a San Severo Turris in vantaggio per 1-0, Taranto Picerno 2-0, Nardotto Recuso 2-0 e Serpentara Manfredonia 3-0, questi parziali a metà dei secondi tempi, un paio di partite come Nardò, Torrecuso e Serpentara Manfredone sono iniziate alle 15, ringraziamo per la collaborazione Matteo Petani. Nel frattempo vediamo che c'è un pallone che viene fermato in faro laterale da Conti che marca Genchi, 2-0 risultato, lo ricordiamo dunque cambiato il punteggio al 17esimo del secondo tempo con il raddoppio del Taranto. Nel frattempo Genchi va sul fondo, fa partire un traversone sul quale riesce a parare l'estremo difensore del Picerno che va al rinvio mentre sta per entrare Alvino nel Taranto, vediamo che viene recuperato ancora un pallone al centrocampo dai rossoblù, Ciarcià, Yeboah sulla sfera, cerca di andarsene fra due che lo tallonano, poi lo mettono giù irregolarmente, calcio di punizione, il fallo è stato compiuto da Conti, mentre vediamo che c'è la sostituzione nel Taranto, sta per entrare con la maglietta numero 16 Francesco Alvino ed esce Siclari e quindi tutto questo avviene al 23esimo minuto del secondo tempo, dunque Alvino, sono gli applausi da parte del pubblico per Beppe Siclari e anche per Alvino, quindi Alvino al posto di Siclari, non cambia l'assetto tattico della formazione ionica che conduce, lo ricordiamo, per 2-0, stretta di mano tra l'allenatore del Taranto Michele Cazzaro e Beppe Siclari. Buon secondo tempo da parte del Taranto, sicuramente se la squadra è serena, tranquilla, non ha il timore che ha avuto nel corso del primo tempo perché il pallone in alcuni casi scottava la squadra, allora riesce ad esprimersi molto ma molto meglio. Pallone stoppato da Genchi che poi dà a Guardiglio che cerca di guadagnare un corner ma toccato per ultimo la sfera che è terminata direttamente sul fondo e pertanto calcio di rinvio già effettuato dal portiere Ioime. Palla a centrocampo, De Giorgi di testa, poi Marsili non riesce a toccarla, Ciarcià l'arpiona tanto quanto basta per consentire a Guardiglio il recupero ma Guardiglio non arriva sul pallone, poi Marsili bravissimo a tenere questa palla, Alvino cerca di darla, non vi riesce, stava per andarsene in contropiede, Conti, Panbianchi, il rinvio,
Guardiglio, bene di testa per Genchi, si propone ancora Guardiglio, bravo a servirlo Genchi, ma il pallone risulta troppo lungo, allontana la difesa. Poi il Picerno con il numero 7 Pisani prima e con Esposito poi cercano di dare questo pallone in profondità. Nosa e De Lucia scambiano la sfera, Marsili, bravo, ancora Nosa, buona questa azione del Taranto che viene in avanti ancora con Nosa, Yeboa, palla per Alvino che la mette per terra, attaccato da un avversario, adesso lo punta, uno contro uno, cerca di far filtrare, vi riesce in qualche modo nonostante l'intervento di un avversario, Marsili, arriva rimorchio De Giorgi dalla destra, tutto il Taranto che si sposta nella metà campo avversaria, De Giorgi sbaglia l'appoggio per Yeboa che va alla caccia del pallone, cerca di recuperarlo, non vi riesce, lo fa Ciarcià che poi prova a servire Genchi a centrocampo, ancora grande intervento di Ciarcià, ottima partita da parte del numero 8 del Taranto, Genchi che cerca di tenerla, è un lottatore, non c'è niente da fare, poi ancora un intervento irregolare su Marsili, un fallo per poco, non si scatena una rissa a centrocampo, Genchi e Marsili hanno cercato in tutti i modi di portare avanti questo pallone con dribbling stretto e prendendo anche un pestone e adesso l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione in favore del Taranto. 25esimo minuto, vi ricordo che c'è stata una sostituzione al 23esimo nella formazione rosso-blu, è entrato Alvino al posto di Siclari. È stato sicuramente un secondo tempo migliore rispetto al primo, al decimo si è fatto vedere per primo per la verità il Picerno con un tiro di Esposito raso terra parato da De Lucia, al 14esimo un cross di Nosa dalla destra, testata di Siclari parata, al 17esimo il gol di Pambianchi su azione personale di Genchi che ha calciato di sinistro forte, la deviazione sotto porta del numero 3 del Taranto, portato il Taranto sul 2-0, al 19esimo da fuori area, gran tiro di Siclari, risposta con prodezza da parte del portiere ospite, battuto il calcio di punizione, la partita è ripresa, Nosa bravo a tenere il possesso del pallone, bravissimo a resistere anche all'attacco di un avversario, poi scambia con Guardiglio sulla destra, ottima la prestazione di Nosa, davvero ragazzo forse tra gli juniores è stato il migliore quest'oggi, buono il lavoro di Guardiglio che poi subisce fallo da cartellino rosso. Fallo da cartellino rosso per il difensore del Picerno che è stato espulso, rosso diretto per Limuli per un fallo su Guardiglio che aveva tolto il pallone dalla visuale, si è preso un calcione sulle caviglie e dunque al 27esimo Limuli viene espulso per questo fallo ai danni di Guardiglio. E adesso la formazione ospite è in 10 uomini, quasi alla mezz'ora di gioco nel corso di questo secondo tempo. C'è calcio di punizione nel frattempo in favore del Taranto. Vediamo se ci sono delle novità per quel che riguarda le altre partite. Il Gallipoli che pareggia, rimonta 2 gol a Pomigliano e passa da 2-0 a 2-2, impresa dunque della formazione giallorossa, hanno segnato Francese e Negro, mentre c'è il raddoppio dell'Isola Liri ed Aprilia, Aprilia 0, Isola Liri 2, sempre in vantaggio del Francavilla Insigni sul Fondi per 1-0 grazie a un gol di Alexis sul rigore, Marcerise Bisceglie 1-0, mentre seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione per il Taranto che batte Marsili, calcia troppo da sotto, il pallone termina alto, Serpentara dunque, Manfredonia 3-0, Nardotto Recuso 2-0, a San Severo Turris sempre in vantaggio per una rete a 0, mentre sempre parità a Potenza, al Viviani tra Potenza e Virtus Francavilla. Nel frattempo vediamo che c'è questo rinvio da parte del portiere Gioime, palla che viene rinviata dalla difesa del Taranto, ma c'è anche un fallo subito dai difensori ionici, si trattava di De Giorgi che è rimasto dolorante per terra, si rialza 2-0 per il Taranto, il risultato lo ricordiamo, avanza Marsili, palla per Alvino che restituisce la sfera a Marsili, il quale cambia gioco sulla sinistra per Guardiglio, allontana la difesa, pallone fuori, Ciarcià lo raccoglie però non si incarica della rimessa laterale che lascia Pambianchi, fallo laterale battuto dal numero 3 rosso-blu dietro per Ibojo,
Taranto 2, Picerno 0, un gol per tempo nel corso di questa partita. Adesso siamo quasi alla mezz'ora della ripresa. Alvino, vediamo che viene avanti velocemente, palla al piede, prova a verticalizzare per Yeboah che calpesta il pallone.

Alvino però lo va a riconquistare, lo effettua il traversone ribattuto, pallone che termina in calcio d'angolo e si tratta dell'ottavo tiro dalla bandierina in favore del Taranto. 8-0 il conto dei corner, ovviamente risultato che non fa una grinza, anzi probabilmente sta anche un po' stretto al Taranto che ha giocato da solo praticamente questa partita. Leo adesso prova a fare un'altra sostituzione.

terminata alta sulla trasversale. Dunque alla mezz'ora di gioco il colpo di testa di Panbianchi vale la pena annotarlo sul nostro taccuino, sugli sviluppi dell'ottavo corner, pallone che è terminato alto sulla traversa, quindi al trentesimo. Altro cambio nelle file del Picerno, vediamo che sta per entrare ora Agresta, che è un calciatore arrivato da poco nelle file del Picerno. Vediamo la sostituzione, dovrebbe essere uscito Perna. Agresta dunque che fa la sua prima partita con la maglia del Picerno, adesso è entrato al posto di Perna. Adesso c'è proprio Agresta che subisce fallo a centrocampo, calcio di punizione in favore del Picerno, palla per Pisani, poi però non si capisce con Miglioni con la sfida terminata in fallo laterale, rimessa con le mani che spetta al Taranto, già battuta da Panbianchi, poi pallone per Ciarcià, Marsili che lo porta avanti nel cerchio, cerca un compagno da servire, trova sulla destra l'inserimento di Nosa. Va ad incrociare il pallone Alvino, lo tiene portandolo un po' a spasso nella metà campo avversaria, poi Marsili, De Giorgi, il giro palla in fase difensiva adesso con Ivojo, si fa vedere bene Ciarcià e riceve Marsili, Ciarcià, largo sulla destra questo pallone ancora giocato dal Taranto con Ciarcià che riceve da Nosa, poi Marsili. Possesso palla nella metà campo avversaria, tra l'altro ricordiamo il Picerno è anche in inferiorità numerica. Alvino, attenzione, prova la conclusione e c'è la parata, poi Yeboah, ancora una parata da parte di Yoime che è costretto a fare gli straordinari al 32esimo, dunque una conclusione da parte di Alvino. Andiamo a ricapitolare quello che è successo, la respinta da parte di Yoime e poi Yeboah ha tirato e ancora Yoime è riuscito a respingere la minaccia, quindi doppia parata da parte del portiere del Picerno. Adesso Ivojo sradica il pallone dai piedi dell'avversario, Marsili poi lo affida a Guardiglio che lo tiene per terra, scambia ancora con il numero 4 rosso-blu, Guardiglio riceve il pallone, rilancia in profondità per Yeboah, la posizione è regolare, mette il pallone per terra, siamo nei pressi della bandierina, scarico ancora su Guardiglio, Yeboah sulla sfera, il numero 10 vuole probabilmente entrare col pallone in area di rigore, fa partire un cross, la difesa allontana, recupera Marsili all'interno dell'area di rigore, poi Genchi che va al tiro, la parata ancora del portiere ospite Yoime, non è finita perché ancora il Taranto in possesso del pallone. Quindi il tiro dal 33esimo di Genchi è stato forte dall'interno dell'area di rigore e ancora la respinta da parte di Yoime. Taranto in possesso del pallone, Ciarcià largo, allontana la difesa, palla che viene recuperata da Guardiglio col sinistro, il traversone, il tiro e la grande parata, il tiro di Alvino e la grande parata, Yoime sugli scudi al 34esimo. Una sventola da parte di Alvino dal limite e ancora una parata in corner questa volta da parte di Yoime che ha fatto davvero gli straordinari nel corso degli ultimi 5 minuti di partita. Adesso Alvino gli ha negato due volte la gioia del gol nel giro di un minuto e mezzo. Nono corner battuto, palla larga per Ciarcià che la mette per terra, prova a entrare in area di rigore, la perde, poi cerca di recuperarla il centrocampo della Taranto, si distende in contropiede il Picerno adesso con Bacio Terracino tallonato da Nosa, grandissimo Nosa, che partita, Odigwe, Nosa bravissimo, lo ha recuperato il pallone andando proprio sulla sfera senza commettere fallo, soltanto con grande intelligenza tattica e soprattutto con fisico e corsa è andato a recuperare questo pallone su Bacio Terracino che se n'era andato praticamente all'indirizzo di De Lucia, gli ha sradicato il pallone dai piedi e poi ha fatto ripartire l'azione dei suoi. Grande juniores del Taranto, Nosa, ottima la sua prestazione, non a caso è stato chiamato in rappresentativa di Serie D.
lancio in profondità,

proprio Nosa va a recuperare un pallone che era perso, praticamente riconquistato dalla difesa, lo scambia con Alvino, siamo al limite, pallone per Genchi che fa partire un cross per Ciarcià, attenzione che c'è un corridoio che Ciarcià prova a sfruttare, il tiro, rete, Giampaolo Ciarcià, seconda rete consecutiva allo Iacovone per lui, gran sinistro di Giampaolo Ciarcià che ha gonfiato la rete al 35esimo minuto, il gol da parte di Ciarcià che segna così il 3-0 per il Taranto. Devo dire un risultato meritatissimo da parte della formazione ionica, Ciarcià dunque che è stato servito da Genchi e poi la corsa ad abbracciare Michele Cazzaro per il numero 8 del Taranto che segna così la sua seconda rete con la maglia del Taranto, la seconda consecutiva sempre nella stessa porta allo Iacovone, dunque l'assist anche questa volta è stato di Beppe Genchi che ha scovato il numero 8 del Taranto tutto solo sulla tre quarti. Doppio cambio nel Taranto, vediamo che è giunto il momento del numero 15 Gaetano, esce Yeboah dunque esattamente al 36esimo nel Taranto, entra in campo Felice Gaetano del 96 al posto di Yeboah nel Taranto che è del 95, quindi sostituzione tra gli juniores, anche un cambio nel Picerno. E quindi c'è la sostituzione anche nel Picerno. È entrato Gerardi al posto di Catalano. E tutto questo, amici sportivi, è giunto esattamente al 36esimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo, dunque tre sostituzioni nelle file del Picerno, sono usciti Tarascio, Perna e Catalano, sono entrati Bacio, Terracino, Agresta e Gerardi, mentre nel Taranto lo ricordiamo due i cambi effettuati, al 23esimo Alvino per Siclari, mentre al 36esimo c'è stata la sostituzione, la seconda, Cazzarò ha fatto uscire Yeboah ed è entrato Gaetano con la maglia numero 15, quindi queste le sostituzioni effettuate dalla formazione ionica. Guardiglio, Ciarcià perde il possesso del pallone, glielo soffia Bacio Terracino, poi c'è stata la posizione irregolare di Esposito e quindi calcio di punizione in favore del Taranto, dunque 3-0 il risultato. Genchi nel primo tempo, poi Pambianchi e Ciarcià hanno segnato il 2 e il 3-0 nel corso di questa ripresa. Ricordiamo al 17esimo c'è stata la rete del difensore del Taranto su un'azione che è stata praticamente fatta in solitudine, così come nella prima circostanza, nella prima marcatura. Mentre vediamo Nosa, altra buona giocata, palla per Gaetano che ha servito Genchi, è al limite dell'area di rigore, Genchi salta un uomo, poi cerca di metterla nel mucchio, allontana la difesa del Picerno in qualche maniera, Gerardi la mette per terra, poi ancora il Picerno che con un po' d'affanno ma riesce ad allontanare, ovviamente adesso c'è un po' di scoramento nella formazione ospite che perde 3-0 e gioca in 10 uomini per l'espulsione, lo ricordiamo, di Limuli avvenuta al 27esimo del secondo tempo quando il Taranto era in vantaggio per 2-0. Adesso c'è Genchi sul pallone, scusate, Ciarcià sul pallone, poi De Giorgi, è entrato Gaetano poco fa al posto di Yeboah, quindi Gaetano centrocampista classe 96 mentre Yeboah attaccante esterno classe 95. Eccolo Gaetano in possesso del pallone che è scambiato con Guardiglio, buono il lavoro di Guardiglio che ha dato verso il centro dove c'è Ciarcià, il quale cambia gioco con una lunga millimetrica sciabolata verso Genchi che ha l'uno contro uno, la sovrapposizione di Nosa che cerca di tenere in campo questo pallone ma commette fallo spingendo l'avversario e quindi a giudizio del direttore di gara il signor Marinetti è calcio di punizione in favore del Picerno già battuto. Vediamo gli sviluppi di questo disimpegno della formazione mentre c'è qualche variazione, attenzione, ha pareggiato il Fondi a Francavilla in Sini, dunque 1-1 il risultato, segnato Iada Resta, accorciato la distanza.

L'Aprilia contro l'Isola Liri, Isola Liri prossimo avversario del Taranto, pertanto Aprilia 1, Isola Liri 2, Francavilla Fondi 1-1, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-2, mentre c'è ancora, ha pareggiato l'Aprilia adesso, ringraziamo Matteo Petani per i risultati in tempo reale, quindi pareggio tra Aprilia ed Isola Liri 2-2 in rimonta per i padroni di casa, sempre 2-0 Nardò Torrecuso. Sempre in vantaggio la Turris a San Severo, 2-2 tra Pomigliano e Gallipoli, mentre la Turris conduce per 1-0 a San Severo. Avanza adesso De Giorgi, qui allo Iacomino ricordiamo 3-0 il risultato in favore del Taranto sul Picerno. Avanza ora la formazione ospite con Bacio Terracino che pericolosamente entra in aria, poi vanno a fare muro i difensori rossoblu e uno di questi, in particolare Marsili, centrocampista aggiunto ai difensori, è riuscito a portare via il pallone dalla propria area di rigore. Guardiglio, buono il passaggio per Genchi che si ferma nel cerchio di centrocampo, studia dove sono piazzati i suoi compagni e poi decide di rilanciare sulla destra per Nosa che di testa fa proseguire Alvino, fermato direttamente in affaro laterale da Conti. Dunque vediamo il cronometro perché siamo a 4 minuti dalla fine, vediamo che c'è la sostituzione, il Taranto sta per entrare, sta uscendo Genchi nel frattempo, la fascia di capitano passa a Marsili. E nella formazione ionica sta per entrare con la maglia numero 18 Scalzone al 41esimo minuto, tutti in piedi ad applaudire Genchi che è stato praticamente il mattatore di questa partita, ha fatto un gol, ne ha fatti fare altri due. Scalzone per Beppe Genchi che esce tra gli applausi del pubblico. Vediamo che adesso c'è il pallone giocato a centrocampo dal Taranto con Ciarcià, largo sulla destra il suggerimento, quindi Scalzone entrato al posto di Genchi, questo è il cambio. Guardiglio, palla a terra, avanza il numero 6 del Taranto, scambiato con Scalzone che non riesce a tenere il possesso della sfera, che poi il Picerno perde per il recupero di Guardiglio, bravo. Marsili avanza a palla al piede, Gaetano, Guardiglio dietro verso Ciarcià, siamo a centrocampo sulla riga centrale del rettangolo di gioco. Pallone ancora giocato per Ciarcià da Alvino questa volta, che si è visto negare la gioia del gol in almeno un paio di circostanze dal portiere Ioime, che nonostante abbia subito tre gol però ha effettuato altri interventi davvero molto importanti. Ancora il Taranto in possesso del pallone da Gaetano, anzi da Marsili a Ciarcià, palla per Ibojo, dietro De Giorgi, Nosa, buono il lavoro di Nosa per Alvino, si propone Nosa ma Alvino tiene il possesso della sfera ancora incollata ai suoi piedi, poi la dà larga verso il centro dove c'è con un leggero retropassaggio Marsili. Ciarcià, difettoso il controllo, ne approfitta il Picerno per riconquistare la sfera, poi Pambianchi, ottimo recupero, Ciarcià la tiene a centrocampo, poi la fa ripartire dai Bogio, gli applausi del pubblico per Giampaolo Ciarcià che ha segnato il gol del 3-0, quindi Gaetano in possesso della sfera, siamo quasi al limite, palla per Guardiglio che cerca adesso la soluzione per il traversone, poi preferisce dare a Gaetano da questi verso il centro dove c'è Marsili che si porta il pallone sul sinistro, scambia ancora con Guardiglio, siamo nei minuti finali della partita con il Taranto in possesso della sfera, parte una traversone interessante, dall'altra parte c'è Nosa che effettua un tiro cross, palla che viene allontanata però dalla retroguardia del Picerno che prova a ripartire a un minuto dalla fine dei 90 regolamentari, ancora Nosa, ancora lui bravo a fare un recupero di testa all'indietro per il portiere De Lucia che è uscito dalla sua area di rigore.

Pallone giocato adesso da Ciarcià sulla destra per De Giorgi, dietro per Ibojo che è davanti alla propria area di rigore, va incontro alla sfera a Ciarcià, un vero punto di riferimento, c'è un fallo su di lui, è stato compiuto da bacio Terracino sul piede d'appoggio di Giampaolo Ciarcià, calcio di punizione, anzi scusate, era stato Esposito a commettere questo fallo e quindi c'è calcio di punizione in favore del Taranto, battuto Marsili che è il capitano dopo l'uscita di Genchi. Mentre vediamo che vengono assegnati 3 minuti di recupero, mi pare di aver visto 3 minuti di recupero sulla lavagnetta luminosa, e nel frattempo il risultato vede il Taranto in vantaggio per 3-0 sul Picerno. Pallone per Alvino che cerca di servire Nosa largo sulla destra, però palla troppo lunga, termina direttamente in fallo laterale. Dunque gli altri risultati: Aprilia Isola Liri nel derby laziale 2-2, Francavilla Fondi 1-1, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-2, Potenza Virtus Francavilla 0-0, a San Severo Turris in vantaggio per 1-0, Taranto Picerno 3-0, Nardò Torrecuso 2-0, Serpentara Manfredonia 3-0. Attacca ancora il Taranto con Scalzone, allontana la retroguardia del Picerno, recupera il pallone Nosa, cerca di scambiarlo con Alvino, non vi riesce, poi ancora Nosa che tiene, bravissimo il possesso del pallone, ma che partita ha fatto Nosa oggi, secondo me avrebbe anche egli meritato una menzione nella speciale assegnazione del premio migliore in campo, che è andata a Genchi, la palma è andata a Genchi, assolutamente meritatissima. Pallone per Pambianchi adesso, che verticalizza per Gaetano, il quale cerca di venire in avanti con il pallone tra i piedi, seguito da un avversario, poi c'è un intervento irregolare di Scalzone su Pascuccio, calcio di punizione in favore del Picerno, mentre vediamo che Alvino prova a recuperare questo pallone a centrocampo, però lo fa Nosa commettendo fallo, no, il fallo è stato compiuto da Alvino e quindi calcio di punizione. Sono andati via già 2 dei 3 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, lancio in profondità, vediamo che Ibojo recupera un buon pallone sul tentativo di sponda di Bacio Terracino, su Esposito, poi Marsili, Gaetano che cerca di venire avanti con il pallone tra i piedi, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione in favore del Taranto, siamo al limite dell'area di rigore del Picerno, risultato 3-0 in favore dei rossoblu ionici, perché anche il Picerno ha gli stessi colori sociali del Taranto, gioca maglia bianca quest'oggi la formazione picernese. Vediamo il calcio di punizione che sta per essere effettuato ora da Marsili, siamo all'ultimo minuto del tempo di recupero, vediamo se ci sono delle variazioni dagli altri campi, no, tutto confermato, parte il traversone, palla in area di rigore, esce e blocca il portiere Ioime che poi ha dato subito sulla sinistra per Pisani, attaccato da Nosa, si accentra l'attaccante esterno del Picerno, poi prova a recuperare lo stesso Nosa e l'arbitro dice che può bastare così, si va negli spogliatoi con il Taranto dunque che batte il Picerno con il risultato di 3-0 e sale a quota 38 in classifica, è stata l'11ª vittoria stagionale per la formazione ionica.

0: Cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di questo articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
1: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
3: Grazie. Sì, ecco, tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo. Prego.
2: Pronto?
1: Salve, Hilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
4: Ciao.
3: Salve, Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
4: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo umore.
4: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Voi dite annunciare?
3: No, no, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
5: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
5: Eh? Ah, beh.
3: Ripeti.
5: Oh.
3: Su, coraggio.
5: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
5: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
5: te?
3: No, non c'è bisogno.
5: Se si mette male io sono qui.
3: Allora verrò a chiamare soccorso.
6: Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
6: va?
1: Hilde.
6: Ciao, Hilde. Salve.
7: Ciao, Hilde.
2: Salve.
6: Ah, oh, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
8: Ottimo, prevede fortuna in amore.
6: Molto bene.
7: Auguri, Hilde.
6: Altrettanto. Ciao, Frank.
9: Ciao.
6: Mildred, sempre in gamba?
10: E la carta.
9: Un po' più sul mento.
5: E cosa c'è?
6: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
5: Oh! Ciao, cara.
6: Ciao, Walter.
9: Salve, Hilde.
6: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
9: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
11: Ehi, hey, Walter.
5: Ho da fare.
6: Oh, salve,
11: ciao,
6: Hilde.
11: Che sta a sentire?
5: Che c'è? Ho freddo.
11: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
5: Cosa?
11: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti.
5: Mm.
11: Allora, che facciamo?
5: Telefono al governatore.
11: È impossibile.
5: E perché?
11: Perché è andato fuori a pesca.
5: E dove diavolo può essere andato a pesca?
11: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
5: E allora fa quello che ti ho detto.
11: Oh, già.
5: Chiamalo al telefono.
11: E cosa devo dirgli?
6: Buono, Duffy, sta pensando.
5: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
11: Cosa?
5: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
11: pesca. Ma non è possibile.
5: E perché no?
11: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
5: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
11: Oh, Walter, senti.
5: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
11: d'accordo,
5: il loro dovere.
11: D'accordo.
5: Vuoi anche tu a prendere aria.
9: Ok, capo.
6: Vedo che sfoggi la solita grinta.
5: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
6: Ti dispiace se mi metto a sedere?
5: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
6: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa.
5: Mm-hmm.
6: Posso averne una anch'io? Grazie. E un fiammifero.
12: Grazie.
5: Bene, bene. Quanto tempo è?
6: Quanto tempo è cosa?
5: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
6: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
5: Forse era ieri, Hilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
6: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
5: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
6: sempre,
5: qualsiasi momento.
6: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
5: Noto che te le ricordi ancora.
6: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
5: Questo non te lo perdonerò mai.
6: Questo che?
5: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
6: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
5: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
6: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
5: Certo che ho ragione.
6: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
5: Oh, così va bene.
6: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
5: Senti, io... Latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
6: Perché avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda?
5: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
6: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo, Hilde pensa...

0: pensarci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walt. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
1: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare
0: domestico. Quale focolare?
1: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
0: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
1: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
0: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane in Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
1: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
0: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto a che serve? Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
1: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
0: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
1: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Se vediamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
0: Cosa? Come?
1: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
0: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta
1: qui
0: a dirti?
1: Andiamo a mangiare qualcosa,
0: che ne dici? Ho già un impegno per il braccio.
1: Disdirlo?
0: Non posso disdirlo.
1: Ma sì, che
0: lasciami
1: puoi,
0: le braccia, vuoi mettermi le manette?
1: Calma.
0: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
1: Cosa diavolo vorresti dire?
0: Proprio quello che ho detto.
1: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
0: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
1: Ah, hai un'offerta migliore.
0: Ma certo che è un'offerta migliore.
1: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
0: No, non esagerare.
1: Te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
0: Se non avevo quell'aria lì, non mi assumi.
1: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
0: Ascolti,
1: io ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale, perché noi siamo un tandem. Tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te.
0: Avanti,
1: e il giornale di tutti e due.
0: Signori.
1: Va bene, come vuoi.
0: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
1: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
0: No, perché è così, Io avrei chiesto la tua mano.
1: Praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
0: Villano!
1: Oh, non è più l'occhio di una volta, miravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
1: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
1: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
0: Deve?
1: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
0: Cosa succede, Walter?
1: Sweeney.
0: Morto?
1: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
0: Non l'avrà mica fatta apposta.
1: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
0: Non puoi sostituirlo con un altro?
1: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
0: No.
1: Hilde, devi aiutarmi.
0: Walter,
1: questa è una situazione
0: di
1: emergenza. Fate tu, ho da fare!
0: Walter,
1: non puoi abbandonarmi,
0: prego,
1: così,
0: smettila.
1: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi,
0: capisci?
1: Li conosco
0: bene, in qualsiasi momento, ovunque,
1: lascia
0: eccetera.
1: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
0: Vada retro, Satana.
1: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
0: Sta bene a sentire, brutto bruno,
1: in
0: faccia di bronzo.
1: 35 non un soldo di più.
0: Insomma, mi vuoi ascoltare?
1: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
0: Non c'è nessun altro giornale.
1: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba. Tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
0: bene,
1: al muro.
0: Allora ti voglio
1: Occupato.
0: Far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata. Vabbè, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
1: Di fidanzamento?
0: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
1: Cosa?
0: Ne ho abbastanza.
1: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
0: No, e perché?
1: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
0: E cioè, sentiamo.
1: E ne moriresti.
0: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
1: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
0: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
1: Dopo aver tradito.
0: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
1: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
0: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte? Correre dietro ai pompieri? Svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima? Lo so a memoria ormai tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia

0: Essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
1: Dove hai conosciuto quell'uomo?
0: Bermude.
1: Ricco?
0: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
1: Che cosa fa?
0: È nelle assicurazioni.
1: Nelle assicurazioni?
0: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
1: Oh, certo che è onesto. È anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
0: e
1: infortuni, catastrofi.
0: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
1: Oh.
0: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
1: Ma guarda, davvero. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
0: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
1: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
0: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
1: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
0: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
1: Domani? Così in fretta?
0: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
1: Arrivederci, Hilde.
0: Spero che te la caverai.
1: Grazie. Hilde. Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
0: Grazie, Walter.
1: Il tuo fidanzato, Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
0: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
1: Ah, posso conoscerlo?
0: No, Walter, tanto non servirebbe a niente.
1: Non avrai mica paura per caso?
0: Paura? Neanche per sogno.
1: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
0: Molto meglio.
1: Una coppia meravigliosa.
0: Come sei gentile.
1: Torno fra un'ora, Mildred.
0: Ok.
1: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
0: Baldwin
1: ti cede il passo sulle porte.
0: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
1: Oh, scusami ancora.
0: E quando accompagna una signora l'aspetta.
1: Oh, allora quando è così?
0: Si accomoda.
1: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
2: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
1: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
2: Ma guardi,
1: mi
2: che
1: scusi,
2: io non
1: molto
2: sono...
1: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. Diceva,
3: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
1: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta...
3: No, abbia
1: dicendo...
3: pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
1: Sono... Ma insomma, che cosa vuole?
3: Sono io, Bruce Baldwin.
1: Ah, è lei Bruce Baldwin?
3: Sì.
1: E lui chi è?
3: Ah.
1: Chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
1: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
1: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi? E che non
2: Ma
1: accada più, mi raccomando.
2: Non avevo...
1: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
1: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde, voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
0: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
1: Ah, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
3: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola e anche le galosce, immagina.
1: Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
0: Credo che sia meglio che andiamo, no?
1: Certo che è meglio che andiamo.
3: Andiamo dove?
1: Devo portarvi a pranzo con me. Non gliel'hai detto, Hilde?
3: No, per niente.
1: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
0: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
1: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
0: Ehi là, salve, Rod.
4: Sono contento di rivederla.
0: E io altrettanto. Come vanno le cose?
4: Non mi lagno.
1: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
4: Oh, scusa.
1: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
4: Signorina?
0: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
4: Signore?
1: Lo stesso anche a me, grazie. Ah, porta anche un po' di senape. Bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
3: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
1: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
3: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima,
5: Avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
3: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
0: Non adularmi, Walter.
3: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilda.

0: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
1: È così, infatti, se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
0: Lo so, ma non voglio. Comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
1: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
0: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
2: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
1: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
0: Che cosa intendi dire, caro?
2: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
3: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle.
1: Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
2: E io cercherò di dargliene una.
1: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
2: Ad Albany.
1: Albany, eh? Hai dei parenti?
2: Soltanto mia madre.
1: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
2: Beh, per il primo anno.
1: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
2: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
1: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
2: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
1: Beh, che altro possono fare ad Albany?
2: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
1: Sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
2: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
1: Certo. Facendo i debiti scongiurati. Bel colpo.
0: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
4: Oh, non è niente. Che porto da bere?
1: Caffè, Rod.
4: Ci aggiungo un po' di rum? Una giornataccia.
1: Ma certo.
0: Anche per me, per piacere.
4: Lei, signore?
2: No, grazie.
1: Tu, avanti, Bruce.
2: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
1: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo che
0: il
1: vuoi.
0: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
1: Ah, allora... sicché partite oggi alle
0: già.
1: 4? Ma mancano soltanto 2 ore.
0: Sì, non abbiamo molto tempo, vero?
3: E con
0: Bruce?
3: Tutto quello che ho da fare. Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
0: È solo acqua, asciugati.
1: Ma non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
3: Oh.
1: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
4: Senz'altro.
1: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato.
5: Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
2: Oh, beh, no, non è proprio così.
5: E allora com'è?
0: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
1: La mamma? Ma tua madre è morta,
5: no,
1: almeno
5: mia
1: da...
5: madre, mia
1: la
5: madre.
1: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
0: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
1: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
2: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
4: Signor Burns,
1: che c'è?
4: Telefono.
1: Per me?
4: Sì, signore.
1: E che può essere? Chiedo scusa.
2: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
0: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
2: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
0: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
1: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
6: Sì, con la dinamite.
1: Tu credi? No, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
0: Grazie, Rob.
1: Un brutto pasticcio.
0: Che succede, Walter?
1: L'affare è Louis.
2: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
1: È un guaio.
0: Come sarebbe a dire?
1: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
2: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
1: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
0: I voti di colore sono importanti.
1: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
0: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
2: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
1: Ah, non è così facile.
0: Forse si potrebbe anche fare.
1: Che cosa vuoi dire, Hilde?

0: Deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
1: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
0: Va bene, d'accordo.
1: Quale sarebbe la tua idea, Hilda?
0: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
1: Sì?
0: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
1: Certo.
0: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
1: Sì, tu ce la farai, Hilda. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti. Quanto ci vorrà per l'intervista?
2: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
1: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
0: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pelle.
1: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
0: non
1: un essere che
0: romantico,
1: partecipi.
0: Su, incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
1: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto due gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
0: No, andiamo, Walt, se vuoi.
1: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
0: Smettila.
1: Smettere cosa?
0: Con questa storia.
1: Eh? Come?
0: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
1: D'accordo, hai vinto tu.
3: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto due gemelli?
0: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
1: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
0: No,
1: due.
0: Non siamo interessati.
1: Ma tu sì che lo sei, sei un
0: non
1: giovane brillante.
0: Ascolto, Bruce, guarda, io come
1: guarda,
0: un
1: cara, che io sto
0: che
1: parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
3: Oh, no, neanche per
1: sogno.
3: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
0: contratto. Momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
1: $20,000.
0: 20?
1: $30,000.
0: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
3: Oh, $1,000, ma...
0: Non è certo una somma da buttare via, Bruce.
3: Posso.
0: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
3: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo?
1: Ma io non credo.
0: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
1: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
0: questo
1: un fiore.
0: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
1: Dimmi.
0: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
1: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
0: Sì, assegno garantito o niente intervista.
1: Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali?
0: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
1: Rod, quanto ti devo?
0: Grazie, caro. Oh, Bruce.
1: Sì, oh, scusami.
0: Niente, ah, quanti soldi hai qui con te?
1: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
0: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
1: Ma devo comprare i biglietti.
0: Vado io a comprarli.
1: Ma scusa.
0: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
1: ma io non ho mai
0: conosco
1: scommesso.
0: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
1: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
0: Lo so.
1: Bruce, hai $10?
3: Ho appena...
0: Che cosa ti dicevo, Bruce?
3: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spiccio.
1: A te, allora.
0: Tocca a te, firmalo.
1: Va bene. Per la mancia.
0: Vieni, caro.
4: Apro di 10.
5: Ci sto.
6: Anch'io. Bene.
7: Wilcox, 3400.
4: Quante? 2.
7: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
6: 2 per me.
4: È una per il sottoscritto.
7: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
6: Sala
7: allora, stampa.
6: 5.
7: Un
5: ci
7: momento.
5: Sto.
6: Anch'io.
7: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
8: Ehi, John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
9: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
5: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
10: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
9: E che disse?
10: Disse che erano sani.
5: Facciamo
8: al momento
5: 5.
8: La situazione è questa.
9: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
8: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
9: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
10: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
9: Ti va bene?
0: Da qui direi di sì.
9: Oh, Hilde! Come
11: va da queste parti?
0: Salve, Eddie!
7: Ciao, lieto di rivederti.
0: Ciao, Mac.
11: Dove hai preso quel cappellino?
0: Mi è costato $10.
7: Ritorni al lavoro?
0: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
7: E che farai?

0: fai?
1: Beh, domani mi sposo.
2: Benissimo. Davvero non me l'aspettavo.
3: Alle nozze.
1: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
3: Oh.
1: Come va, Murphy?
4: Ciao, Hilde.
5: Ma perché ti sposi, Hilde?
1: Questo non ti riguarda.
6: Ma si sta prendendo in giro.
1: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
4: Ah, sì, tre?
1: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
4: Ah, complimenti, perfetto. Un matrimonio in piena regola.
1: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
5: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
7: E spettacola sull'uscio di casa?
1: Tutta invidia.
4: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
1: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
4: È guasto, ogni tanto parte da solo.
6: Ma tanto che te ne importa.
5: Hai detto che hai chiuso.
1: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
5: Ah.
1: Che cos'è?
6: Prove per la festicciola di domattina.
4: Ti perdi un grande spettacolo.
1: Non mi interessa.
7: E digli di fare più piano.
6: Ehi, fate più piano laggiù! Come volete che facciamo a lavorare?
8: E piantala!
1: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
7: No, no, nessuno.
5: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
1: Ho pranzato con lui.
7: E sa che te ne vai?
1: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
4: Vuoi fare un giro, Hilde?
1: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
4: Se lo chiede a noi, la risposta è no. Se lo chiede ai periti, è sì.
1: Chi è che faceva?
6: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
1: Niente di suo?
6: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
5: Apro di 10.
1: Se ne trovo un altro?
6: No, no.
7: Ci sto.
5: Ci sto. Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
4: E a farne qualcuno lui stesso.
7: Altri 10.
6: Ci sto.
5: Anch'io.
7: C'è altro, dottore?
9: No, basta così, signor Barnes.
7: È tutto a posto?
9: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
7: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
10: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
9: Signori, arrivederci. Bene.
10: Salve, dottore. Grazie.
7: Dottore, allora?
11: Chi è il beneficiario?
7: Scusa, come hai detto?
11: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
7: A Hilde, naturalmente.
11: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
7: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
11: perché
7: voi?
11: Perché sono io che devo pensare a lei.
7: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
11: Anch'io voglio essere indipendente.
7: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
11: Sì, sì, certo.
7: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
11: Naturalmente, se la metti così.
7: E ricordati che le voglio bene anch'io.
11: Sì, comincio a rendermene conto.
7: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
11: Caribio.
10: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
7: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
12: Ehi, Walter.
7: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
12: Posso parlarti un attimo, scusa.
7: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
11: Sì, sì, certo.
7: Su, dammelo.
11: Eccolo.
7: Garantito?
12: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
7: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
11: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
7: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
11: Sì, certamente.
7: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale. Siediti, Bruce, prego.
11: Sì.
7: È questione di un attimo, eh?
11: Grazie.
7: E torno subito.
11: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
13: Sono Endicott. Hilde Gonda?
1: Grazie. Sono Hilde Johnson.
7: Sì.

0: salve, Bruce.
1: Per una volta che abbiamo tre fan.
2: Cosa dovrei dire io?
3: Sì o no?
0: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
3: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
0: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
3: Nell'ufficio del signor Burns.
0: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
2: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
0: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
4: Altri 10?
0: Sì, fallo subito.
3: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, glielo dico. Ciao.
5: Tutto regolare, Bruce?
3: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
5: Bene.
3: Io devo andare, però.
5: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
3: Oh, grazie.
5: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
3: no,
5: ho un sacco di impegni.
3: Anzi, grazie di tutto.
5: Scusa, come hai detto?
3: Ho detto grazie di tutto.
5: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
3: A presto.
0: Salve, Coli.
6: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
0: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
6: niente
0: Williams.
6: Più interviste.
0: Perché no?
6: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
0: Sono soldi tuoi questi?
6: Veramente no.
0: $20.
6: Forse hai ragione.
0: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
6: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
0: 5 minuti. Salve, Williams.
7: Salve.
0: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
7: Certo, tanto non ho niente da fare.
0: La ringrazio.
7: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
0: Lei voleva uccidere quella gente?
7: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa e è stato un caso, ecco.
0: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ho perso il posto, che cosa ha fatto?
7: Ho cercato di trovarne un altro.
0: Sì, ma come passava il tempo?
7: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
0: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
7: Lei vuol dire della gente che incontravo?
0: Sì.
7: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
0: non ascoltava
7: pensavo...
0: ciò che dicevano.
7: Certo.
0: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
7: Sì, c'era un tale che...
0: Di che cosa parlava?
7: Parlava della produzione per l'uso.
0: Produzione per l'uso?
7: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
0: Un'opinione sensata, no?
7: Era un buon parlatore, simpatico.
0: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
7: Non so esattamente.
0: Avrà pensato a qualcosa?
7: Beh...
0: Sarà stata la produzione per l'uso?
7: Ma non lo so, ero...
0: A che serve una rivoltella?
7: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
0: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
7: Può darsi.
0: Sembra ragionevole.
7: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
0: Ma certo.
7: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
0: Sì, è semplice.
7: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
0: No, assolutamente.
7: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
0: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
7: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
0: E il suo ritratto?
7: Sì. È molto bella, non è vero?
0: Sì.
6: Ora basta, Hilda.
0: Vengo. È tutto.
7: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
0: Addio, Williams. Buona fortuna.
8: Tre regine, signori miei.
9: È andata bene, eh?
8: Già.
3: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
9: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
8: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
9: Per ricatto.
8: Sicuro?
9: Sì. Cambiami un po'.
10: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
11: Cosa?
10: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
11: Pronti.
10: Non si vede un tubo qui dentro.
8: A te.
11: Ma chi sposa Hilde? Lo sapete?
9: Ma
11: voi?
9: Non so, un certo Bruce.
4: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
11: Perché
4: Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
12: A pensarci però deve essere bello poter...

0: Per infilare la porta e ciao.
1: Fantastico.
2: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
3: Mi piacerebbe un posticino quieto.
0: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
2: Con due begli occhi azzurri.
1: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
4: Oh, guarda,
2: hai ragione.
4: È arrivato.
0: Salve, Molly.
2: Salve.
1: Ciao, Molly.
2: Ehi, Molly, come stai?
5: Cercavo proprio voi, canaglia.
0: Vieni a fare visita a Williams.
1: Dall'altra parte del
4: meglio
1: cortile.
4: Meglio che ti sbrighi, però.
2: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
5: Ma quanto siete spiritosi.
1: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
5: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
0: Puoi risparmiarti.
5: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
0: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
2: Di che ti lagni?
5: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
2: Ti sei divertito tu, ma...
5: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
2: Non era così,
4: da
2: forse.
4: Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
5: Non è vero.
1: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
5: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
1: Quante carte?
5: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
2: Dammene una.
5: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
2: Due.
5: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
1: Chi parla?
4: 26.
5: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
0: Questo ce l'hai già detto.
5: Quel poveretto.
1: Altri 10.
5: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. Io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
4: In suo favore.
5: Ecco perché mi perseguitate, perché William si è comportato bene con me. Io l'ho dichiarato apertamente.
0: Questa è la stampa, abbiamo da fare.
4: Tuo amico
1: ha una bella stanzetta.
2: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
5: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga. Che cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
5: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
2: su,
5: anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
5: Lasciami
2: avanti,
5: stare.
6: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
5: Sono disumani.
6: Sono dei giornalisti.
5: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto
6: delle
5: menzogne.
6: Lo so.
5: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Sì? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Come
5: il
4: va?
5: Il mio stinco, la mia schiena. Colpo. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in sua.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
4: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
7: Ehi,
4: ragazzi.
7: Pete.
4: Eh? Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
9: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
5: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelofer trova William spazzo.
5: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più.
5: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
9: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
5: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
9: Perché?
5: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
6: E l'S sta per...
9: Birro.
10: Ma sono innocente, Hilde. Non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Benissimo, Bruce. Avanti, Mike.

0: No, io non ho mai rubato.
1: Allora, buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
0: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei nemici.
1: Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
0: Ah, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
1: Vero, eh?
0: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
1: Perché?
0: Perché è un gran bravo ragazzo, Ida.
1: Oh.
0: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
1: Che succede?
0: Ho perso il portafogli.
1: Sì. Beh, pazienza, tanto i soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
0: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
1: Non prendertelo, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
2: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
3: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
2: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
0: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
2: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
1: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettono a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
2: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
1: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale,
0: accidenti,
1: non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
4: Pronto? Pronto? Sì, signor Burns, c'è ancora.
1: Da qua! Senti, io non... maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
5: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
6: Ah, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
5: Non ne dubito.
6: Sempre a caccia di dichiarazioni.
5: Chi lo dice?
6: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
5: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
6: Certo, però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
5: vuol
6: che
5: vuol dire magari con una foto assieme.
6: E ci stringiamo mano.
5: Ottima idea.
6: Non sono molto fotogenico.
5: Non importa,
6: però.
5: Quello che conta è la pubblicità.
6: Certamente.
7: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
6: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
2: Subito, professor.
6: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
7: Io sono innocente, non è stata colpa mia.
1: Ciao Murphy.
2: Mandaci una cartolina.
5: Oh, arrivederci.
1: Ciao.
5: Quando ti rivedremo, Hilde?
1: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
5: Auguri.
1: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
5: Ma certo.
1: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
8: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
9: Attenti al cancello numero 2!
8: Chi è? Chi è scappato?
9: Williams!
8: Williams?
9: Williams?
8: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
4: Pronto? Fate presto, sbrigatevi.

0: Glenn.
1: Redazione.
0: Flash, William si è fuggito.
2: William, scrivi.
1: Poco fa. Non lo so, ti dico.
0: E passami Jack.
2: Mi sto andando.
0: Su, Hilda, vieni, presto.
3: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. William si è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: Devo dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Ok.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Non
3: con una bomba lacrimogena.
4: Murphy,
3: la
4: voglio fare una dichiarazione.
3: La bomba è scoppiata tra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bell'amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per...
3: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia a Williams?
3: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra. Arrivederci.
6: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
5: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
2: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
2: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: Oh.
2: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
4: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
7: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Mi è costata $440, però.
8: Ah, non importa, fuori tutto.
7: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
8: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
7: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva.
8: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
7: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Egelhofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
8: Vuoi scherzare?
7: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
8: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
7: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
8: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
9: Come lo riconosco?
8: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
9: Ah.
8: Me lo sistemi?
9: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze?
8: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila! Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
10: Sì.
8: Senti, mi servono immediatamente $440.
10: Ah, me basta anche molto meno.
8: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
10: Ah, quelli li ho io.
8: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano. Te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri.

0: per la tua luna di miele.
1: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
2: Oh, Hilde, sei ancora qui?
1: No, sono in viaggio di nozze.
2: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo.
1: Dalla stampa.
2: Da parte sua, il custode del carcere.
1: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
2: mutismo. Quando è fuggito,
1: cosa?
2: Williams veniva sottoposto...
1: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
3: Secondo loro si tratta di... molestie. Chi l'ha molestata? Beh, io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
1: Sì, ho capito tutto, aspetta.
2: Bene, fa pure come vuoi.
1: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
2: Ma ti raccomando,
1: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
2: È giunta intanto
1: notizia. Walter, sei un...
2: Winston McGuire, ma ce
1: l'hai... Ma se c'era pochi secondi fa.
2: Negozio...
1: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
2: resta
1: giuro
2: in linea,
1: che lo
2: posso
1: riduco
2: fare
1: in qualche...
2: qualcosa per te.
1: Quanti soldi hai in tasca?
2: $1.30.
4: 72 cents.
2: Se ti servono.
1: No, compratevi delle gomme.
2: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
5: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me.
2: Onore, non ha niente da dire.
5: Visto lo sceriffo Arthur?
4: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
6: Qualche dichiarazione, vostro onore?
2: Tra mezz'ora chiudiamo.
5: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
4: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
2: Come è uscito?
4: Dove ha preso l'arma?
5: Un momento, ragazzi, state calmi.
2: Ci parli almeno delle elezioni.
6: Che effetto avrà questo sugli elettori?
5: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
4: Mamma mia!
7: Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
2: Come ha fatto Williams a battersela così
6: mi
2: facilmente?
6: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
7: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
2: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
5: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
6: il
5: sindaco.
6: Oh, ecco lo sceriffo!
5: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
7: È vero che si trovava nel confino di Cina del Capi.
8: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
5: Quale rivolta?
6: Non ci sarà nessuna rivolta.
8: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
5: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
8: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
6: Scusate ragazzi, ma devo andare.
5: Aspetta,
6: non posso.
5: Chi
6: ha organizzato la fuga?
7: I rossi forse?
6: No.
2: Tu allora?
6: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
7: Chi? Williams?
6: Avanti, parla. In Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
7: Perché non l'hai detto?
6: Ci ho mandato ora la squadra speciale.
2: Forse farete ancora in tempo.
6: Senti, ti
5: prego. Andiamo nel mio
6: ufficio. Cerchiamo di aggiustare questa faccenda.
5: No, sta a sentire, Peter, Fred. Hai chiuso.
6: Chiuso? Come sarebbe a dire?
5: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
6: Prego,
5: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
6: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
5: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
6: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
5: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito. Che cosa vuole lei?
6: Che cosa vuole lei?
5: Cosa vuole?
9: Lei è lo sceriffo...
6: Sono io, che c'è?
9: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
5: Di cosa si tratta?
9: È il rinvio dell'esecuzione.
6: Come? Ecco,
5: cosa?
9: Dell'esecuzione di Earl
5: tu
9: Williams.
5: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
6: E quanto mi avevano assicurato.
5: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
9: Nessuno, stava pescando.
5: Su, avanti, chiamalo.
9: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
5: Ah, e lui va a caccia io con e a pesca occhi. In momenti come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tartaro.
6: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
9: Veramente io non lo conosco.
5: Ah,
9: non...
5: questa è una vera truffa.
6: Sta cercando di rovinarci.
5: Demenzia precoce.
6: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
5: che
6: alla stampa?
5: A te, qui la partita è ormai chiusa.
6: Oh, Fred.
5: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
6: Il telefono.
10: Pronto?
6: Sì, sono io, Hartwell.
10: Cosa?
0: Dove?

0: Dove? Oh mio Dio, resta in linea!
1: Che c'è?
0: L'hanno bloccato, l'hanno in mano, è bloccato dai miei uomini nella sua escasa, è fatta!
2: Digli di restare in linea!
0: Sì, gliel'ho già detto, resta in linea!
2: Un momento, copri il microfono!
0: Copri il microfono!
2: No! Senta, lei non è mai arrivato con questo.
3: Ma come no, non ricorda?
2: Aspetti,
3: sono entrato
2: un attimo,
3: che
2: quanto prende la
3: e
2: settimana?
3: E che lei invece fosse, eh?
2: Che stipendio ha?
3: 45
0: Resta
3: dollari.
0: Lì, non muoverti.
2: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
3: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
2: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
3: Dove?
2: Ufficio protocollo.
3: E così lavorerei al comune?
0: Sì,
3: certo.
0: Sono in riunione.
3: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
2: Perché
3: mai.
2: Perché no?
3: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
2: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
3: No, non credo proprio.
2: Ma si può sapere perché?
3: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura.
2: Ma
3: che
2: neanche
3: per
2: sogno,
3: allora...
2: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
0: Un po' di pazienza.
2: Sì, che le dice,
3: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
2: Non deve. Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
3: Ma sì, invece.
2: No, è stato bloccato dal traffico,
3: no,
2: purtroppo.
3: No, ma che traffico, se non ce n'era.
2: E ora vada e non si faccia vedere da
0: un
2: nessuno.
0: Un momento.
3: Ma come faccio per il
2: lei
3: lavoro?
2: Lei venga domani nel mio ufficio, come si chiama?
3: Pettibon, e lei come?
2: Pettibon?
3: Anche lei?
2: No, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
3: Sì, anzi, andrò a riposare.
2: Vada
3: un
2: a questo
3: po'.
2: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
0: Un attimo e ti diamo le istruzioni.
3: Cos'è l'ufficio protocollo?
2: Domani le spiego tutto.
3: Ce la farò?
2: Senz'altro, è molto semplice.
3: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
2: Sistemeremo anche quella.
0: Mia moglie?
2: Sì, tutto quanto, vada.
0: Fred, Alfred è sempre al telefono.
2: Va bene, digli di sparare all'uomo.
0: Cosa?
2: Non hai sentito forse?
0: Ma c'è il rinvio e non
2: Dai,
0: possiamo.
2: Fa come ti ho detto.
0: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
2: $1,000 di premio.
0: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
4: Ciao, Hilde.
5: Senti, Iena, che non sei altro.
4: Cosa,
5: io.
4: Hilde?
5: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
4: Chi, io?
5: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
4: Parli forse di Wanda?
5: Esatto.
4: Non è la mia amichetta.
5: Sarebbe degna
4: comunque
5: di esserlo.
4: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
5: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
4: Ah,
5: ti conviene
4: io.
5: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
4: Certo, $400.
5: 440.
4: Beh, io ci ho provato, che male c'è? Fammi la ricevuta, eh?
5: Sì, sulla faccia.
4: Ma che brutte maniere.
5: Ah, e dammi anche il portafoglio di Bruce.
4: Il coso di chi?
5: Il portafoglio di Bruce, dai.
4: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio,
5: certo,
4: che sia più prudente.
5: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
4: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
5: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Wanda.
0: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
5: Sarebbe fortunato per te. Louie! Pronto, centralino. Ehi, Hilde Johnson, vorrei...
6: Lascia il telefono.
5: Non importa.
6: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
5: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
6: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
5: Ecco, vedi che te lo ricordi.
6: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
5: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
6: Lascia stare. Riaggancia, riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
5: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
6: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
5: Lo sapevo.
6: Aspetta, dove vai?
5: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
6: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
5: Non andavo a chiamare
6: sì,
5: nessuno.
6: Sì, invece, perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò che mi vengano...
5: Oh, qua, dammi qua.
6: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
5: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
6: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
5: Sta zitto.
6: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
5: Basta,
6: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
5: Silenzio.
6: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
5: Non sarà così se continui a fare chiasso.
6: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
5: Dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
1: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
5: Cosa vuoi, Molly?
1: Devo trovare... Dove sono?
5: Sono fuori, sono usciti.
1: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
5: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da fare.
1: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un cane.
5: Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
1: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo.
5: E va bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
1: E dove abitava?
7: Molly, non andarci, Molly.
5: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
7: Ciao, Molly.
1: Come sei arrivato qui?
7: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
5: Fate piano.
7: Tu mi credi, vero, Molly?
1: Certo che ti credo.
7: Grazie delle rose, erano bellissime.
1: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti riprendano.
5: Oh, non piangere, Molly. Non fare scenate che non servono a niente. Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero.
1: Dobbiamo
5: trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
7: Lasciate che mi prendano, tanto che importanza ha.
8: Ehi, chi è che ha chiuso?
1: È troppo tardi.
5: No, non ancora, forza, entra qui dentro.
7: Ah, tanto che sei.
5: Troveremo il modo di farti uscire.
1: Poveretti,
5: su, avanti, devi calmarti. Siediti qui.
8: Ma insomma, volete aprire?
9: Aprite,
8: aprite, chi c'è?
9: Aprite.
5: Che volete fare?
8: Ehi,
5: buttare giù il palazzo?
8: Ehi, te l'hai comprata? Anche noi dobbiamo telefonare.
9: Quella
8: no?
9: Che ci
5: va
9: fa.
5: Va giù a prendere dei sali,
8: ma
5: per favore.
8: Ma si può sapere cosa?
9: Ma che ha?
5: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
8: Come ti senti, piccola?
1: Non molto bene.
9: Vuoi un po' d'acqua?
5: La prendo io.
8: Possiamo far niente?
1: No.
9: Non hai l'aria di star male.
8: Hai visto Williams per caso?
1: Ma che spiritoso.
9: Avanti, dov'è?
1: E lasciatemi in pace.
9: Ok, la redazione.
8: Beh, chiedevamo, no?
9: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
8: che
9: c'era.
8: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
5: Aspetto dei soldi da Burn.
8: Che casino qui, Murphy.
9: Dammi,
8: passami la redazione.
9: Va bene, ciao.
5: Qualche novità?
10: Che non sono mai stato così stanco in vita mia.
9: Come, dove? Melrose Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite,
8: chiama.
9: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
8: Che lo faccia alzare? Sarà una balla come le altre.
9: Nessuno vuole andarci?
5: Io devo restare qui, baderò il telefono.
9: Io ho già speso $2 di taxi.
8: No, io non ci vado più in giro.
9: Lascia perdere,
8: chi ha tirato le tende?
5: Io, davano fastidio con le torce.
9: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
5: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
9: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra? Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
11: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
9: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
8: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
5: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
9: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
5: Perquisite il palazzo, ognuno si prende un piano.
9: No, non mi passa neanche
5: ma
9: per la
5: testa. Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
9: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
5: Ma quando mai? Io
8: Molly
5: che c'entro?
8: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
9: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
1: Io non gli ho dato niente.
9: E allora come l'ha avuta?
5: Ma lasciatela stare, insomma.
12: Hilde.
5: Signora Baldwin, mamma, mi
12: non osare dispiace. Chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
5: Sarò libera fra due minuti.
12: Non ti ho fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda.
5: No,
12: tu e quell'assassino che hai preso.
9: Assassino
8: che vuol dire?
12: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
8: Un momento.
5: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
12: io
5: niente di simile.
12: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
5: Allora, ma è ridicolo, non mi sono mai sognata di dire una cosa del
12: sì,
5: genere.
12: Sì, che l'ha detta.
5: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere una
8: assassino. Vedi un po', l'hai preso
5: ma
8: poi.
5: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
8: verità,
5: non copro nessuno, vi prego, lasciami stare. Non so dove.
1: Basta ora! Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
9: Dov'è? Avanti.
1: Perché non la cercate?
9: Parla, Molly.
1: Parla? Volete che parli adesso?
9: Sì, sicuro.
1: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto e ora volete invece che parli? parli.
5: Non dirgli niente,
1: Molly. Lo state sola ciò che devo
13: non
1: fare.
13: Non impicciarti, Hilde.
1: Perché non mi avete dato ascolto?
13: Non
1: perché?
13: Fare la commedia.
1: Non mettetemi nascosto, le mani William. Addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie? Per vendere più giornali?
13: Lascia perdere.
1: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
13: No! Chiamate un'ambulanza! Chiamate un'ambulanza! Ma è morta.
14: No, è ancora viva, si muove.

0: Walter, hai visto?
1: E Williams?
0: È saltata dalla finestra.
1: Sì, sì, ma dov'è Williams?
0: Non è morta però.
1: Calmati, dimmi dov'è Williams.
0: Williams, nello scrittoio. Meno male che non sei uccisa.
1: Come va?
2: Voglio uscire, non c'è...
1: Resisti, Carlo, resisti.
3: Lei chi è?
4: Che sta facendo?
3: Chi è questa?
0: La signora Baldwin, madre di Bruce.
4: Che sta facendo?
3: Zeta!
4: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
1: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
0: No,
1: non
0: Walter.
1: Tu! Lowey, sì, porta la signora in clinica da Mike.
5: Lowey Peluso, onoratissimo.
0: Walt!
1: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
0: Non puoi, fai questo.
5: Cosa dico,
1: Dimmi
5: Mike?
1: Che è arteriosclerosi.
0: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
1: Perché? Dove vorresti andare?
0: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter perché gli hai fatto una cosa simile.
1: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
0: Piantala,
1: disertare?
0: Walter, dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi e ora puoi annunciare in prima pagina preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
1: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
0: Proprio quello che ho
1: bambola,
0: detto.
1: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
0: sì,
1: per te?
0: Sì, lo so,
1: sì,
0: lo so.
1: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
0: Guarda che il contrario.
1: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
0: Sì.
1: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
0: loro. Li svergogneremo.
1: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con
0: noi. Hai ragione.
1: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8?
0: Che vuoi che ti dica?
1: Ma si può sapere in che mondo vivi?
0: Hai detto bene, sarà un vero trionfo.
1: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose. Onore a Hilde Johnson, onore.
0: Diamoci da fare.
1: Oh, così mi piace.
0: Che cosa ne facciamo di lui?
1: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
0: L'ultimo laggiù.
1: Ah.
0: Ma se lo porti fuori lo vedranno.
1: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio, pronto?
0: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
1: parti.
0: Va
1: bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
0: quante
1: a battere.
0: Quante cartelle vuoi?
1: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
0: Senti, Walter, posso
1: cosa?
0: Chiamare Iena il sindaco?
1: Chiamalo come vuoi.
0: E dire che sfrutta il personale del comune?
1: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
6: Hilde?
1: Ma che diavolo fai qui tu?
0: Salve, Bruce.
1: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
6: Hilde, devo solamente farti una domanda.
0: Ma come sei uscito di prigione?
6: Non di certo col tuo...
1: Ehi, guarda che qui abbiamo
6: Senti,
1: da fare,
6: io non
1: molto
6: sto parlando
1: da fare.
6: Con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Albany.
0: No.
1: Ma neanche con un milione
6: chissà
1: di
6: chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare cosa? I soldi alla polizia.
1: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
0: Poi gli spiegheremo tutto, Bruce.
6: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
0: Se n'è andata.
1: Non ti sento, dai.
6: E dove?
0: Da qualche parte.
1: No, taglialo, il corridoio polacco.
6: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi
0: non
6: dire?
0: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
1: Ti dicevo di tagliare il corridoio
6: capire.
1: Polacco.
6: Ha avuto i soldi?
0: No, ne è andata via di corsa.
6: Sì, va bene, da lì a me, insomma.
0: Non importa,
6: ho capito qui, è meglio che faccia da me.
1: Ma volete fare un po' zitti?
0: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
6: Il mio portafoglio?
1: È proprio lui. Succedono delle cose strane qui.
6: E i miei soldi?
1: Gli stavo dando un'occhiata.
6: Hilde, ho deciso.
1: Allora, pronto, Duffy?
6: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
1: Vai tranquillo.
6: Devi Hai sentito cosa
1: tutta
6: ho detto,
1: la prima base,
6: ho detto che prenderò il treno delle 9.
0: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
1: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
0: Sì, ecco, fammi favore.
6: Volevo soltanto
1: allora,
6: farti
1: ecco,
6: una domanda.
1: Questo è il pezzo
6: tu non
1: di
6: puoi venire.
0: Quando un uomo... serve a me.
6: Rispondi, tu non puoi venire, vero?
1: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
6: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
1: Aspetta un momento.
6: Se mi hai amato, Hilde.
1: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
6: Stai zitto tu,
0: Bert. Ma come
6: sei
0: posso
6: tu che
0: lavorare
6: disturbi?
0: In questo
6: casino
0: di
6: sei tu che devi stare staccarsi da te.
1: Allora,
6: tutto ciò che
1: di Miss America.
6: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
1: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti
6: vuoi
1: rispettare il lavoro degli altri.
6: Per un uomo come lui?
0: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
1: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
6: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
0: me. Dammi solo un secondo. Questo è il pezzo più importante di tutta la
1: mia
0: vita.
1: Ma stai calma.
6: E io?
2: Devo star qui come un baccalà, vero?
7: Sì, sì.
2: È che tu non mi ami.
0: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti.
8: Come?
0: Non è questo il punto e tu
8: ma
0: lo sai.
8: Ma dimmelo subito,
2: il punto è che in verità
8: note.
2: Non ci tieni a

0: vivere come un essere
1: umano. D'accordo, d'accordo, va bene, se questo ti preferisci
0: pensare. Diavoli dell'inferno.
2: Adesso so che cosa sei, un po'
3: sei come lui e tutti gli altri.
1: Certo, certo, sono proprio così.
4: Come? Cosa? No, no, lascia la storia del pensionato, quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
1: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
4: Ma ti ho detto che
0: io ho avuto anche più del necessario.
1: Un momento, come? Io voglio sapere solo una cosa.
0: Cioè?
1: Walter, sì? La prima moglie del sindaco, il nome?
4: Quella col porro sul naso?
1: Sì.
4: Fanny, dimmi.
5: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
4: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
5: Se per caso cambi idea, guarda che io parto col treno delle 9.
1: Se li vuoi,
4: aspetta un momento, resta in linea.
1: Però ricordati che io non sono una casalinga tuttofare, ma una giornalista, caro, ecco.
4: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra.
6: Fermo lì dove sei tu, baccala.
4: Duffy, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
1: Ma torneranno i ragazzi per telefonare.
4: Li terremo a bada.
6: Eccola, adesso c'è anche la luna.
4: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
7: Non molta.
4: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
1: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
4: Bruce?
1: Ah.
4: È uscito.
1: E ritorna qui?
4: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
1: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata, sì? Colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
4: metri... è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
1: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
4: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu
1: e
4: adesso...
1: E vabbè, lo riscrivo.
8: Chi è che ha chiuso la porta?
1: Oh, è Bensinger.
4: Ma che diavolo?
1: E quello è il suo scrittoio.
8: Ehi, aprite, per l'altro.
4: Come hai detto che si chiama?
1: Bensinger,
8: il
1: Tribune.
4: Ah, il Tribune.
8: Chi c'è lì dentro?
9: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
4: salve,
9: noi.
4: Salve, Bensinger.
9: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
4: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero, Hilde?
1: Sì, sì.
9: E cioè?
4: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
9: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
4: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane e me ne compiaccio.
9: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
4: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
9: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
4: Meravigliosa. E vorrebbe lavorare per me?
9: Come?
4: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
9: Ma sul serio,
4: sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
9: Bensinger?
4: Ah già, Merlin, vero?
9: Sì, no, Roy V.
4: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a Tribune?
9: Ah, 75.
4: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
9: Senta allora, sì.
4: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
9: Sul tipo dei racconti di London?
4: Esatto.
9: Prendo dei miei libri nella scrivania.
4: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
9: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
4: Non c'è di che.
9: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
4: Lo terrò presente.
9: Au revoir, mon capitaine.
4: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
1: Spudorato imbroglione.
4: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
1: Intendevo te.
4: Io.
1: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
4: Che c'è?
1: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
4: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Bacio Connor.
1: Oh, mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
4: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
1: Io potevo essere su quel treno,
4: forza,
1: adesso
4: forza.
1: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
4: Sì,
1: una
4: ma adesso che ti sei riposata, rimettiti al lavoro,
1: le strade col mio nome, i monumenti.
4: Chi è?
10: Sono Lowey, capo.
4: Lowey. Porca miseria, che ti è successo?
1: Dov'è la signora Bolby?
4: Che ne hai fatto?
1: Allora parla.
4: Ti hanno picchiato?
11: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
4: Non perderti in chiacchiere.
1: Dov'è la signora?
11: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
1: E la signora?
4: Si è fatta male, dimmi.
11: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
1: Ma la signora Bolby?
11: Quando mi sono ripreso stavo già correndo
1: la
11: lungo
1: la 31esima.
11: Con me?
1: Non eravate su un taxi?
11: L'autista c'è rimasto secco.
4: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
11: Ma io che cosa c'entro? erano loro che andavano contro mano.
4: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
11: Non credo che spiffererà molto, non so se mi spiego.
1: Oh mio Dio, era morta.
4: Ehi, hai domandato a qualcuno?
11: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapida, io mi metto lì a far mandare dei piatti, non so se mi
1: morta,
11: spiego.
1: Morta, morta, oh, questa è la fine.
4: È il fato, Hilde, quel che sarà, sarà.
1: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
4: Beh, se diamo sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
1: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
4: Guardami, Hilde.
1: Ti sto guardando, maledetta assassina.
4: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
1: Lowey, dov'è accaduto?
2: Western, angolo con la 31.
1: Io vado là.
4: Forse possiamo far meglio da qui. Senti... Pronto? Pronto?
3: Main 4227.
4: Chi? Ah, bacio, dove sei?
3: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
4: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
3: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
4: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
3: Nessuno?
4: Eh? Non sento.
3: Morningside.
4: Hai chi?
3: 469.
4: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
3: Community Hospital, la
4: ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Butch. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
3: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
4: Butch, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
3: E allora da un'occhiata,
4: ah, è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Butch dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
3: Pronto?
4: Crederai, ma quel
3: allora?
4: Maledetto vestito...
3: Come?
4: Duffy!
3: Puoi fare piano, io non sento
4: Duffy!
3: Niente!
4: Bell'aiuto mi date!
3: Nessuno!
4: Duffy!
3: Grazie!
4: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
3: Via Olimpia, 2-1-6!
2: Sì, capo!
4: Lowey, conto su di te!
2: Agli ordini,
4: ho
2: capo.
4: Bisogno di qualche giovanotto!
2: Che genere?
4: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
2: È importante?
4: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
2: E tu sei sempre il mio
4: E
2: capo.
4: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
2: Ci penso io, capo.
4: Ok,
2: puoi stare
4: non
2: tranquillo.
4: Perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
1: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
4: E non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
1: Fa quello che vuoi.
4: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
1: Tutto questo non mi interessa.
4: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
1: Sì, come? Nessuno? Ah, non importa.
4: Ehi, dammi una mano.
1: Non ci contare.
4: Mi rompo la spina dorsale.
1: Devo trovare la signora Bond.
4: Non aprire la
1: Vado
4: porta.
1: Vado all'obitorio e poi vedremo.
7: Eccola qua.
1: Fermi,
7: aspetta un
1: fermi. Lasciatemi andare, ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
10: Mi stia a sentire, signore.
4: Ehi, lei.
10: Dice a me.
4: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
10: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
1: Ma lasciatemi andare!
10: Ne dobbiamo parlare.
1: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
10: Buona questa.
4: Forse sta andando da Williams.
12: Aveva chiuso la porta.
13: Stava parlando con Molly.
12: Lei sa dov'è?
1: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
10: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
1: però...
10: signora, e quindi la
4: perdo. Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarò costretto a chiederle di andare fuori.
10: Di andare dove?
4: Fuori!
10: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
12: Un bel terzo grado,
10: certo.
12: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
10: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
1: Che cosa vuole che le dica?
10: Cosa ne sa di Williams?
1: Cosa ne sa di Williams?
10: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio,
1: oh,
10: la farò
1: no,
10: parlare io.
1: Non osate toccarmi, se non volete che mi fa...
10: Attenti, ha una rivoltella.
1: È mia, prendila, Walter.
10: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
1: Perché non ho diritto ad avere una pistola?
10: Non questa.
4: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
10: Così, eh? Interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
4: Oh. Senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
10: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
12: Oh, ecco da chi l'ha avuta Williams.
14: E Williams l'ha data a lei.
10: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
4: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
10: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
1: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
10: Cosa?
1: Per portargli un piccolo maggio.
12: Oh, spiritosa. Sceriffo, chieda lui perché si trova.
10: Senta lei. Che cosa ne sa di tutto questo?
4: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
1: Dovrebbe saperlo.
10: Johnson la dichiara in arresto.
1: Cosa?
10: E anche lei, Burns.
4: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
10: Lo
4: facendo?
10: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia, anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
4: Lei non farà niente del genere.
10: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
1: No.
4: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
1: Avanti, ci provi.
7: E lo farò.

0: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
1: Si può contare.
2: Ah, è così.
0: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
2: E va bene. Avanti, ragazzi.
0: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Queste qui sono suoi complici.
2: E io corro il rischio. Procedete.
0: Mi arrendo.
3: Aprite questa porta.
1: Mamma! Oh,
4: dov'è quel tale?
1: Che felicità, rivederti.
4: Eccolo là, il responsabile di tutto.
2: Che storia è questa?
5: La signora qui dice che l'hanno rapita.
2: Cosa?
4: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un taxi.
2: C'entra quest'uomo nella faccenda?
4: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
0: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
4: E chi altro mai?
2: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
0: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
4: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
2: Ehi, fate venire subito il sindaco!
0: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
4: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
1: Mamma, guarda che è un po' matto,
4: e
1: sai?
4: E le dirò di più.
2: Sì?
4: Le dirò perché l'hanno fatto.
0: Non sì. Le badi.
4: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
1: Ma che cosa? Ci devi essere assolutamente
0: sbagliata. Signora, lei è una sfrontata bugiarda. E lo sa anche.
2: Cosa sta?
6: È lì dentro.
2: Redazione, pronto.
6: Sensazionale.
2: Dietro tutti quanti.
0: Ma se non ha la pistola.
2: Fuori la pistola.
1: Ma è innocuo.
2: Niente rischi, sparate sullo
1: la
2: scrittoio.
1: La sua pistola l'ha sequestrata lei.
0: Come? Oddio, stia Dio. Zitta, pollastra spennacchiata.
1: Voglio uscire
2: chiudete
1: da
2: la mamma.
3: Come è messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
2: Sì, ma che le prendi?
0: Ehi, Jack, sono pronto. Hilde, chiama Duffy.
2: Fermatela.
0: Lei sta bleffando.
2: Allora, ragazzi, mirate al centro.
1: Non vorrà ammazzarlo.
2: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
6: Sì, è il momento.
2: Sei sotto tiro, William.
6: Attenti, ragazzi.
2: Non hai scampo.
6: È la fine.
2: Conto fino a
6: ci
2: tre.
6: Ci siamo. Uno. Precedenza assoluta.
2: Due.
6: Un secondo.
2: Tre, aprite. Ti ho preso, Williams.
7: Avanti, sparatemi.
2: Esci di lì.
6: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
2: Tiratelo fuori.
6: E è stato preso.
2: Niente scherzi, tu, eh?
8: È svenuto al momento della cattura.
6: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
8: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
0: Un imponente cordone di polizia.
8: Duffy, il morning post ha consegnato Williams alle
2: manette. Le manette a questi due.
8: Il seguito a dopo.
6: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
0: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
6: Dove è finita la vecchia?
2: Già,
6: è uscita!
2: Addio,
6: chi era quel ragazzo che era con lei? Chi era quel ragazzo?
9: Non dovrebbe essere un...
2: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
0: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
2: Ah, crede? Salve, Fred!
10: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
2: Che coppia, sindaco?
10: Ti vedo un po' brutti, però.
2: Favoreggiamento aggravato e rapimento.
0: Bello lei.
2: Niente male.
1: Staremo
2: non risponde.
1: A vedere.
2: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
10: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli cari.
0: Davvero?
1: Se crede d'aver battuto il morning post, è meglio che faccia fagotto.
10: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
0: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
2: Ma certo.
0: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
1: Non è vero.
0: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
10: Stavolta
0: Post.
10: Stavolta non funzionerà.
6: Pronto, sono Hartwell.
0: Ah, questo lo dice lei.
6: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
0: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
1: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
6: Sapete cosa farete?
1: Cosa?
6: Farete...
0: Non ci faccia stare.
6: Le scopi in una prigione di Stato.
0: Le scopi? Oh, quelle lo fare molto bene.
6: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
2: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
0: Duffy, chiama Leibovitz.
10: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
0: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
2: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
0: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
11: Ecco il rinvio.
2: Chi è lei? Vada fuori di qui.
11: Oh, non potete corrompermi. Mia moglie ha detto...
2: Come ha detto... Se ne vada.
11: Ma niente affatto. Ecco il rinvio. No,
1: cosa?
11: Eccolo qui. Non voglio andare al protocollo.
2: Chi
11: mia
2: è?
11: Mia moglie ha detto...
2: Frank, buttalo fuori.
1: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
11: Non volevano prendere
2: quello. È un pazzo.
0: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post.
2: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
6: L'uomo è un impostore.
2: Arrestato.
1: Ah, avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
0: È un assassino.
2: Non è vero. Mai visto prima.
11: Se raccontasse a mia
1: lei,
11: moglie
1: come
11: che...
1: come si chiama?
11: Betty Bone, Bone per gli amici.
0: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
1: Parlando
0: con questo messaggio.
1: Con
11: certo, io. Cercarono subito di comprarmi.
1: E chi erano?
11: Quelli, loro.
2: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
0: Quest'uomo invece è la voce dell'innocente.
11: L'innocenza.
0: Già.
10: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
1: Oh, via, che lei impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
2: Ma come può dire una cosa simile, Miss Johnson?
0: E allora salviamo anche sua madre.
10: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
0: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
11: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
0: Troppo lontano.
11: Non era ancora la signora Pettibone,
0: no,
11: allora.
0: Io volevo
11: era soltanto
0: sapere,
11: la signorina
0: di quando
11: Jones.
0: Lei...
10: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa. E ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
0: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per

0: Le tribune, sindaco.
1: Pete, togli le manette ai miei amici.
0: Stavo per
1: è
0: farlo.
1: È inqualificabile, come tu abbia punito. Burns, lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
2: Era mio dovere, niente di personale.
3: Grazie molte, sceriffo.
1: Come ha detto che è il suo nome?
4: Petty Bond da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
1: gran
4: mia moglie.
1: Bella donna.
4: Se non l'ha ancora vista.
1: È a posto però, no?
4: Oh, va benissimo per me, anche se è vero che mia moglie è un
1: la
4: po'...
1: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco,
0: cioè,
1: lei...
0: per altre tre ore circa,
3: giusto
0: direi.
3: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
0: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa, voi due, credo.
1: Non sia troppo precipitoso, Burns, o si ritroverà con una brutta querela.
3: Chissà che ne dirà il governatore.
1: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
4: Sì, perfettamente, ha ragione.
1: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
4: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
1: Sarebbe orgogliosa, eh?
0: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning
3: abbiamo
0: Post
3: corso un
0: di
3: gran
0: domani
3: brutto
0: mattina.
3: Rischio questa volta.
0: Passami da qui.
3: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
0: Cosa? Ma cercatelo.
3: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Elger.
0: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
3: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata. Sì. Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
0: Sì, proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
3: Ah, sì, certo.
0: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
3: Che vada dove?
0: Ma da Bruce, naturalmente.
3: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
0: coraggio,
3: il treno.
0: Coraggio, mandagli
3: delle
0: un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany. Forza. Dove?
3: Verità.
0: Ma perché non si fa
3: la
0: mettere un telefono anche lì?
3: Sono un po' confusa, Walter.
0: Muoviti, forse... Hilde.
3: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
0: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
3: Oh, Walter,
0: è già abbastanza difficile.
3: Senti, senti un attimo.
0: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
3: Ma chi farà il servizio?
0: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
3: Questa ormai è una cosa mia, è come
0: pronto?
3: Se...
0: Ah, Duffy, finalmente.
3: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
0: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
3: Perché?
0: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
3: Walter,
0: e che è quella
3: io,
0: che vuoi.
3: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
0: No, sciocchezze, devi andare ora, vai, vai.
3: Fa.
0: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
3: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
0: No, è ancora qui.
3: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
5: Possesso di moneta falsa.
3: Possesso di moneta?
0: Scusa un momento, Duffy.
3: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
6: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
0: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così.
6: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero. E credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
0: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
6: Pensavo che non mi amassi.
0: E adesso lo pensi ancora?
6: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
0: Beh...
6: Dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
0: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di' a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
3: Oh, e la faremo questa volta, alla luna di
0: ma
3: miele.
0: Ma certo.
3: Sì, vero.
0: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
3: Oh, dove? Dove?
0: Non lo sappiamo.
3: Andiamo,
0: dove andiamo?
3: Andiamo alle cascate del Niagara.
0: Cascate del Niagara.
3: Per 15 giorni.
0: Certo, mia cara, te lo meriti.
3: Cosa?
0: Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany?
6: qua.
0: Lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a
3: Hilda. Se non se ne può fare a me.
0: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere, e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica, cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità, quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo, e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
0: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la vita.

visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

0: Lo Shanghai Dramatic Arts Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia, dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta alla Puglia concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud, quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità. Anche e soprattutto per la regione del sud, dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.

Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amica S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'AMIC dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con, nel contempo, anche molti, ma molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre, corre, corre, corre. E noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone, e allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva, quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire

0: Venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti, bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
1: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei. E credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa, per Taranto che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria, ci sarà un grande salto organizzativo e logistico e quindi quella economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale, allora questa terra pugliese con la sua catena delle masserie che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
3: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del Sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno. Così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince. E i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta. Prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità

0: che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico-culturali e artistiche della Regione Puglia, chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale perché ha dei patrimoni culturali, turistico e gastronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi quando arriveranno in Europa a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti di tutte le Camere di Commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni che so, altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa 150 tra case vacanza e bed and breakfast, punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale. La regione punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare e l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia, un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

l'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, che tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti.

sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nel Lucio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghia, tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa, se si fa, bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

Siamo nella Piazza Castello, uno dei luoghi più importanti della città di Taranto, dove è possibile leggere la ricca stratificazione storica di una città millenaria. Infatti, in un unico luogo sono presenti resti della città antica, quali appunto il Tempio Dorico, il Castello Aragonese, grande struttura difensiva del 400, l'edilizia 6 e 700esca, le costruzioni umbertine, quindi della città post-unitaria, quali appunto il Palazzo di Città, e soprattutto da questo spazio è possibile scorgere i due mari, il Mar Piccolo e il Mar Grande, che sono la caratteristica ambientale di questa città straordinaria. Inoltre, sempre da questa piazza, si imbocca il Ponte Girevole, che è uno degli elementi simbolo della città di Taranto. Con il Ponte Girevole, con l'Unità d'Italia, Taranto accoglie un'architettura in ferro all'avanguardia ed è una struttura che collega due città, una che è l'antico nucleo della città di Taranto, l'altra è la città cosiddetta nuova, il borgo ottocentesco. Ora ci troviamo nel Palazzo di Città, che è un'architettura umbertina, quindi costruita dopo l'Unità d'Italia e che rappresenta uno degli edifici più importanti di quell'epoca. Questo edificio è posto idealmente di fronte a un edificio altro simbolo, sempre umbertino, del borgo ottocentesco, che è il Palazzo Archita. I due edifici si guardano e sono collegati visivamente e anche fisicamente attraverso il Ponte Girevole, e la loro caratteristica comune è data dal fatto che entrambi hanno un fastigio con un orologio. L'orologio, simbolo dei tempi nuovi, del ritmo della nuova vita di questa città, che finalmente può liberarsi dalle strettoie dell'isola, questo orologio lo troviamo anche in un altro edificio importante di Taranto, che è la direzione dell'arsenale, con il quale questa città riprende un nuovo corso. Questa piazza rappresenta una importante sintesi della città. Da questo luogo è possibile scorgere la sua storia, ma anche la bellezza del luogo, la luminosità, che è dovuta alla presenza dei due mari.

0: never ride a dog.
1: Stai qui.
2: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
1: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
1: Sì, signore.
2: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. Hai Hitler.
1: Hai Hitler.
2: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
2: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
2: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
5: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
2: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
2: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
5: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
5: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente. Finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese. Come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown. Tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svento, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herrix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr.
1: Holmes. Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, svelto.
1: Prende la macchina dei nazisti?
2: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah. Oh? Sono del dottor Watson. Com'è disordinato?
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli.
4: Come?
2: Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
5: Piacere, dottor.
6: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939?
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione, non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
1: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto il sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
2: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa mezzanotte e cinque. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: È inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: no, saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: boxer, svegliati. Dov'è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel. Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel. Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Goldos, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte.
2: Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono consolato. Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: Watch it.
1: Fonderebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: Non l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
0: ragazzi.
1: Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
4: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
2: Perché no? Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
2: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
2: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
5: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
2: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
6: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
5: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
5: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
2: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
7: Non è d'accordo?
6: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
5: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
6: Grazie.
4: Può farne a meno ora, Lestrade.

0: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
1: Sono onorato, dottor Towell.
0: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
1: Ha consegnato le altre 3?
0: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
1: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
0: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
3: Che c'è, Holmes?
2: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
3: Scomparso?

0: scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holm.
0: Tobin se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobin, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobin?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no, le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po', un complice ha aggiustato la luce centrale.
3: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
3: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
3: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
3: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Eberly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Eberly.
2: Arrivederci, Miss Eberly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai a Chisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
4: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie. Mm?

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: E neanche tu.
0: Io?

0: Se hai mentito.
1: Ma che dice, signore? Verrò con lei. Si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa. Sono due giorni che
0: non mangio. Lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes. E credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, sarà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: Un uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere tu da un'altra parte.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E il mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
4: Non capisco. Quella cassa era pesantissima. Facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
4: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto. Forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi! Voi! Fermi! Fermi, o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Beh, io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: Da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva, Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa I.

0: Epsilon. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
1: Ypsilon A C.
2: Ypsilon A C O B D U R R E R.
3: Jacob Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
2: P A L A C E C R E R.
1: Palas Crescent.
2: Esatto.
1: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
0: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Epsilon O S E P H. Joseph.
1: E M D D T A C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: 4 nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in 4 parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi 4 scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre 3, come nessuno dei 3 conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
4: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durer?
4: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
4: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
4: Oh, mi spiace, signore.
0: Morto?
5: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
1: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
2: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
5: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
5: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
6: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
1: Korn e Farrell.
6: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. E anche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
6: No!
7: Qual è il nome del quarto uomo?
6: Non mi riesce di ricordarlo.
7: Qual è il nome del quarto uomo?
6: L'ho dimenticato.
7: Qual è il nome del quarto uomo?
6: Non lo so, non lo so!
7: Qual è il nome del quarto uomo?
8: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
4: Per non parlare di Norwich e Harrow.
8: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra?
1: Uh-huh.
0: Eccola.
1: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori?

0: Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
1: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il ciprario fosse caduto in mani sbagliate.
1: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
1: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoppner. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoppner in Sloan Square.
2: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
3: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
2: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
3: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
2: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
4: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
2: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
3: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
2: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hofner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie...

0: mie mani e non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
1: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
2: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
1: Davvero, dottore?
2: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
3: Molto intelligente, dottor Watson.
2: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
3: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
4: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
4: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
2: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
1: Scusi se mi intrometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire.
2: Dire io.
3: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
4: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
4: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
4: Gas, veleno, proiettile. Le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
4: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
4: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
4: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
4: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
4: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: In un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tober al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
1: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
0: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Moriarty fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
1: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
0: Holmes. Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
2: Sì, non andrà via senza tope, andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
5: Oh, non fa nulla, signora. Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti, l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso

0: stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendola più o meno al pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulea del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente

0: completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti, parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderle e sono stati ottimi nell'espletamento di tutto quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, dal momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti, significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei

0: elementi, capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani, ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani, perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono.

0: come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi. tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni

strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che

0: tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, La centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni.

0: iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo. L'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova all'Ungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti dall'Ungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra l'Ungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Non si è più
0: niente. Allora
1: fatto.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata a pieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale, anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche.

0: che ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
1: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco: la prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
0: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola.

si chiama segno universale di soffocamento. E quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratorie. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello steno, cioè la parte inferiore dello steno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono, si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria.
La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno reciso l'arteria femorale, con delle

0: motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro, si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa.

0: che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Giochi del Mediterraneo, ulteriori risorse arrivano dal Consiglio dei Ministri. Nel decreto legge varato ieri sera anche 15 milioni di euro per Taranto. L'arrivo dei fondi che sarà utilizzato per una serie di interventi infrastrutturali, compreso il rifacimento delle strade, era stato già annunciato la scorsa settimana dal ministro Foti in visita in città. La gestione degli esuberi della vertenza ex Ilva al centro della riunione richiesta dai sindacati al presidente della regione Puglia Antonio De Caro e all'assessore allo sviluppo economico e al lavoro Eugenio Di Sciascio. Nel carcere di Taranto la conferenza stampa di presentazione di fuorigioco, non edizione del torneo di calcio con squadre composte da detenuti, avvocati e magistrati che si disputerà il 27 giugno. Bentrovati a questa edizione della sera che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo. Arrivano 15 milioni di euro, il Consiglio dei Ministri li ha destinati a Taranto proprio per i giochi, serviranno soprattutto per le infrastrutture, per le strade. Oggi in programma un incontro tra il commissario ferrarese e il sindaco di Taranto, ma vediamo i dettagli nel servizio di Dario Gallitelli.
1: Nuovo importante passo in avanti per la macchina organizzativa dei giochi del Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato uno stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro destinato alle opere infrastrutturali, che porta la dotazione finanziaria complessiva oltre i 280 milioni di euro. I nuovi fondi saranno immediatamente a disposizione del commissario ferrarese, che ha espresso grande soddisfazione e ha ringraziato il governo per il costante supporto a un progetto strategico per l'intero paese. La pianificazione entra subito nel vivo. Già nel pomeriggio di oggi è previsto un incontro cruciale tra il commissario e il sindaco Piero Vitetti per fare il punto della situazione e stabilire le priorità. Al centro del tavolo ci sarà la riqualificazione urbana e in particolare un piano straordinario per la viabilità cittadina. L'investimento riguarderà infatti in modo prioritario le strade. Ferrarese e Vitetti analizzeranno nel dettaglio la mappa del territorio per capire quali arterie necessitino con maggiore urgenza di essere sistemate e asfaltate da cima a fondo. I tempi del resto sono strettissimi e non ammettono deroghe. La tabella di marcia è già stata fissata per non perdere nemmeno un giorno. L'obiettivo è aprire i cantieri nelle prossime settimane per completare tutti gli interventi entro il prossimo 10 agosto. Si preannuncia dunque una vera e propria corsa contro il tempo per garantire che Taranto si presenti all'appuntamento con infrastrutture moderne, sicure e all'altezza di un grande evento internazionale.
0: E la gestione degli esuberi, della vertenza ex Ilva, più in generale tutta la complessa vicenda del siderurgico, sono state al centro di una riunione che si è tenuta oggi a Bari tra i sindacati dei metalmeccanici e il presidente della regione Puglia Antonio De Caro. C'era per noi Ilaria Lia, che ha raccolto insieme ad altri giornalisti le dichiarazioni del governatore pugliese al termine dell'incontro. Eccole qui.
2: Abbiamo ascoltato i sindacati, le istanze dei sindacati e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione, la necessità, visto quello che sta accadendo con le manifestazioni di interesse, di una presenza dello Stato e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto.

0: un'area, diciamo, particolarmente fragile in questo momento, l'impegno è quello di rivederci in attesa di una convocazione da parte della Presidenza del Consiglio, perché sapete che la questione, come ha dichiarato il Ministro Urso adesso, è nelle competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza con cui abbiamo comunque delle interlocuzioni, abbiamo avuto delle interlocuzioni in questi giorni.
1: I tempi sono
0: Siamo in attesa del completamento della manifestazione di interesse, e durante la manifestazione di interesse è anche complicato, diciamo, fare delle dichiarazioni, perché c'è una manifestazione di interesse pubblica.
2: Ancora lavoro, ma stavolta buone notizie, la vertenza IAB che si conclude positivamente per i 45 lavoratori operai specializzati della multinazionale delle gru che aveva deciso di delocalizzare. Saranno tutti reintegrati in un nuovo percorso lavorativo. Vediamo i dettagli nel servizio.
3: Si chiude nel migliore dei modi la vertenza IAB di Statte. È stato sottoscritto nella sede di Confindustria l'accordo tra la realtà imprenditoriale subentrante, la Nexus, e i sindacati. Con la firma nella sede tarantina si sancisce ufficialmente il trasferimento dei 45 lavoratori della multinazionale delle gru alla nuova realtà imprenditoriale del gruppo Coseco. Il 28 febbraio 2025 era stato l'ultimo giorno di lavoro per il centinaio di operai specializzati della IAB che aveva deciso di delocalizzare gli impianti. Nei mesi precedenti i lavoratori avevano anche occupato la fabbrica. Da allora più della metà ha accettato l'incentivo all'esodo cercando lavoro altrove. Oggi per i 45 rimasti si apre un nuovo capitolo. Con un investimento di 10 milioni di euro per la reindustrializzazione del sito, la Nexus New Co. di Coseco produrrà macchinari per l'igiene urbana. L'intesa rappresenta soprattutto l'inizio di una nuova fase, la vera sfida, ha commentato l'assessore regionale allo sviluppo economico e lavoro Eugenio Di Sciascio, è quella di riportare pienamente a regime le attività produttive e consolidare un progetto industriale capace di generare sviluppo e creare valore sul territorio. Per questo guardiamo con fiducia all'impegno assunto dal gruppo Coseco, realtà imprenditoriale pugliese che negli anni ha dimostrato solidità, capacità di crescita e una forte propensione agli investimenti in innovazione e ricerca. Restano inoltre attive, ha concluso Di Sciascio, le misure di politica del lavoro e i programmi di riqualificazione professionale destinati ai lavoratori coinvolti affinché questa transizione sia accompagnata da opportunità concrete di crescita delle competenze e di sviluppo professionale. Soddisfazione anche per il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini e per il sindaco di Statte Fabio Spada. L'obiettivo delle istituzioni, scrivono in una nota, è stato fin da subito quello di evitare la perdita di posti di lavoro e la chiusura del sito.
2: La cronaca adesso: è stata confermata la misura degli arresti domiciliari per il 44enne di Palagiano coinvolto nell'inchiesta sui disordini scoppiati al termine della finale playoff tra Taranto e Gladiator a Massafra. L'indagato è accusato di resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il servizio di Dario Galitelli.
4: Resta agli arresti domiciliari il 44enne di Palagiano coinvolto nell'inchiesta sui disordini scoppiati al termine della finale playoff disputata allo Stadio Italia di Massafra. La misura è stata confermata dal giudice nel corso dell'udienza di convalida. L'uomo, assistito dall'avvocato Leonardo Laporta, ha risposto alle contestazioni sostenendo di non aver avuto alcuna intenzione di ferire il funzionario della Polizia di Stato rimasto coinvolto negli incidenti. L'indagato è accusato di resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Durante le fasi concitate successive alla partita, un dirigente della polizia impegnato nel servizio d'ordine riportò lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Nel corso dell'udienza è stata anche avanzata una proposta per definire il procedimento, che non è però stata accolta dall'autorità giudiziaria. Secondo la versione fornita dall'uomo, il suo obiettivo sarebbe stato quello di raggiungere il terreno di gioco per rivolgersi ai calciatori presenti dopo il match, una ricostruzione che non ha però portato a modifiche del quadro cautelare. Dalle verifiche emerge inoltre un precedente DASPO a suo carico risalente ad alcuni anni fa. Intanto proseguono le indagini per individuare eventuali altre responsabilità legate all'invasione di campo e agli episodi verificatisi dopo il triplice fischio.
2: 10 anni di DASPO e 5 anni di obbligo di firma per il 44enne arrestato nei giorni scorsi, di cui abbiamo appena ascoltato nel servizio. L'uomo, appunto, ritenuto responsabile a vario titolo di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, oltre che dell'invasione di campo durante la finale playoff tra Taranto e Gladiator dello scorso 14 giugno allo stadio di Massafra. Dunque, per i prossimi 10 anni, con questa misura applicata dal questore, l'uomo non potrà accedere a stadi e impianti sportivi dove si disputano incontri di calcio, né alle aree parcheggio situate nelle vicinanze degli impianti interessati dalle gare del Taranto, e per i prossimi 5 anni sarà inoltre obbligato a presentarsi presso un ufficio di polizia in occasione delle partite della squadra rossoblù. Andiamo avanti.

0: E andiamo a Massafra, dove nella notte del 15 giugno i carabinieri, durante un controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, hanno fermato un'auto che viaggiava a velocità importante in una zona periferica. Alla guida è stato identificato un 19enne del posto, risultato poi privo di patente perché mai conseguita, per il quale è scattata la contestazione prevista dal codice della strada. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di 2,85 grammi di hashish. Più consistente il quantitativo trovato addosso al passeggero, un 17enne residente a Massafra, che nascondeva negli indumenti intimi un involucro sottovuoto contenente circa 31 grammi di hashish. I militari hanno inoltre sequestrato 50 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti presumibile provento dell'attività di spaccio. Le successive perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei due giovani hanno dato esito negativo. Lo stupefacente sarà analizzato dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, mentre il denaro è stato affidato ai genitori del minore. Per il 17enne è stata disposta la misura della permanenza in casa. Voltiamo pagina. Gli incendi hanno iniziato a divorare il territorio pugliese in anticipo rispetto agli anni scorsi e nei giorni scorsi se ne sono registrati alcuni di grandi dimensioni e gravità. Convocata ieri la quinta commissione con l'obiettivo di individuare le necessità, le misure già messe in campo e capire come migliorare il tutto, ovviamente a Bari, il servizio è dunque di Ilaria Lia. Vediamo.
1: Audizione della quinta commissione regionale richiesta dalla presidente Loredana Capone e dai consiglieri Stefano Minerva e Paolo Pagliaro, dedicata sia all'emergenza incendi che nelle ultime settimane ha interessato diverse aree della Puglia, che all'organizzazione del servizio antincendio. Come migliorare ciò che già si fa e come rafforzare la prevenzione? Sono queste le due principali domande da cui è partita la discussione in commissione, con l'obiettivo di mettere insieme tutte le forze disponibili e rendere più efficace il sistema di contrasto agli incendi. L'audizione ha riunito tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione e nella gestione degli incendi, proprio per fare il punto sulla situazione regionale. Nel 2026 si sono registrati in Puglia già 76 incendi, di cui 63 nell'ultimo mese. Nei due fine settimana tra maggio e inizio giugno sono state 1.400 le sanzioni, per un totale di 2 milioni di euro. Questi i numeri resi dai carabinieri forestali.
2: Beh sì, la campagna EB purtroppo è iniziata prima del periodo di grave pericolosità. La situazione a Taranto è grave, non più grave dell'anno scorso, che però già ha avuto dei dati veramente significativi. A me non resta che rinnovare l'appello a tutta la cittadinanza ad avere dei comportamenti adeguati al cambiamento climatico che è in atto, per cui attività o comunque comportamenti che prima erano sì illeciti ma non avevano il pericolo che hanno oggi, oggi molto probabilmente determineranno un incendio e determineranno un incendio di gravi dimensioni che è un grave danno per l'ambiente e possibile danno anche per le persone.
1: La Regione Puglia in un anno ha investito 70 milioni di euro nella protezione civile e oltre 2 milioni 760 mila euro sono stati impiegati nelle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Dura la replica dell'opposizione. Qualcosa non funziona in questo sistema troppo frammentato, nonostante i milioni investiti dalla Regione. Una cifra ingente, ma evidentemente insufficiente o mal spesa, affermano i consiglieri, che lamentano di non aver ricevuto risposte precise alle loro tante domande.
0: Torniamo a Taranto, parliamo di elezione del Consiglio provinciale. L'esito di queste elezioni per il rinnovo del Consiglio avrebbe provocato non pochi malumori all'interno della maggioranza di Bitetti, in particolare sarebbe stata la mancata elezione del consigliere Giovanni Tartaglia a mettere in dubbio la tenuta della coalizione del sindaco, ma vediamo i dettagli nel servizio di Maria Laura Paletta.
3: Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale rischiano di trasformarsi in una vera e propria miccia pronta ad esplodere negli equilibri della maggioranza che sostiene il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Dietro l'esito delle urne, infatti, si starebbero consumando tensioni e malumori che potrebbero avere conseguenze pesanti sul futuro politico dell'amministrazione comunale. Al centro della vicenda il consigliere comunale di Per, Giovanni Tartaglia, indicato come uno dei candidati destinati a conquistare un seggio in provincia, un traguardo che sembrava ormai scontato e sarebbe invece sfumato votato all'ultimo momento a favore dell'elezione di Emiliano Messina. Esponente dell'UDC, attualmente collocato tra i banchi della minoranza a Palazzo di Città, ma inserito per l'occasione nella lista civica Patto Ionico Riformisti ed Europeisti, afferente all'area Bitetti. Un ribaltone inatteso che, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, avrebbe provocato una reazione tanto immediata quanto clamorosa. Tartaglia starebbe addirittura valutando il passaggio all'opposizione. I primi segnali di tensione sarebbero già emersi nelle scorse settimane, quando una consigliera di maggioranza si sarebbe astenuta durante una votazione in commissione bilancio, un sintomo di un malessere più profondo all'interno della coalizione. Ad alimentare ulteriormente le voci, lo stesso Tartaglia, che all'indomani del voto ha affidato ai social un messaggio carico di amarezza. Contattato telefonicamente, il consigliere non ha nascosto la propria delusione, pur riconoscendo il valore personale e politico di Messina, ha sottolineato come alle elezioni provinciali sia tradizionalmente il Consiglio Comunale di Taranto a orientare gli equilibri, rendendo perciò sorprendente il successo di un esponente dell'opposizione. A chi intestare il successo di Patto Ionico, si chiede il consigliere, lasciando intendere che dietro l'esito inatteso delle urne in quel di Via Anfiteatro vi sia stata la regia dello stesso Bitetti. Una cosa però Tartaglia la mette in chiaro: il sostegno al programma con cui è stato eletto resta intatto, così come la fedeltà all'elettorato che ne ha consentito l'ingresso a Palazzo di Città. Finché si parlerà dei temi cari alla coalizione, il sindaco avrà il mio sostegno, ha dichiarato. Parole che però non bastano a spegnere i rumors sul possibile passaggio all'opposizione. Infatti il consigliere non conferma, ma neppure smentisce. Se mai dovesse accadere, lo comunicherò nelle sedi opportune. Un'apertura che mantiene alta la tensione in vista del prossimo Consiglio Comunale del 25 giugno, una data che potrebbe trasformarsi nel giorno della verità, e se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, per la maggioranza si aprirebbe una fase estremamente delicata. Nel mirino delle riflessioni politiche, infatti, potrebbe finire anche l'assessore espresso da PER, Francesco Cosa.
0: Voltiamo pagina. Animali in vendita o utilizzati come premi in sagre e feste popolari. In Puglia 12 associazioni chiedono ai comuni di rafforzare controlli e vigilanza per garantire il rispetto delle norme già in vigore a tutela del benessere animale. Il servizio di Teresa Picchieri.
4: In Puglia cresce la richiesta di maggiori controlli per garantire il rispetto delle norme a tutela degli animali d'affezione durante feste popolari, sagre e manifestazioni pubbliche. Un gruppo di associazioni impegnate nella protezione animale ha inviato una comunicazione ai comuni della regione chiedendo un'applicazione più rigorosa delle disposizioni già previste dalla normativa regionale. Le regole vietano infatti la vendita, l'esposizione e la cessione di animali durante eventi pubblici, così come il loro utilizzo come premi per giochi o lotterie. Secondo le organizzazioni, nonostante il quadro normativo sia in vigore da anni, continuano ad essere segnalati episodi in contrasto con i divieti previsti. I punti critici riguarderebbero non solo cani e gatti, ma anche piccoli animali da compagnia come conigli, uccelli ornamentali e pesci. Al centro delle preoccupazioni ci sono le condizioni a cui gli animali possono essere esposti durante le manifestazioni: rumore, affollamento, temperature elevate e continui spostamenti, fattori ritenuti incompatibili con il loro benessere. Vengono inoltre evidenziati possibili rischi sul piano igienico-sanitario, il pericolo di acquisti impulsivi che potrebbero favorire successivi casi di abbandono.
5: Come associazioni cosa chiediamo? Chiediamo al comune di diffondere agli uffici comunali, agli organizzatori e ai comitati festa una comunicazione che richiami questo divieto, che venga inserito anche nei bandi, nelle autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico, una clausola appunto che richiami questo divieto, che ci siano dei controlli mirati della polizia locale insieme alla ASL, insieme ai carabinieri forestali, e che vengano coinvolte le associazioni come interlocutori per la fornitura di materiali informativi e per le attività di sensibilizzazione anche nelle scuole. Dall'altro invitiamo anche i cittadini a continuare a segnalarci questi eventi, queste iniziative locali che violano la normativa regionale, e rimaniamo comunque a disposizione sia dei comuni che dei cittadini per ogni chiarimento e attività di informazione sul territorio.
0: Adesso parliamo di una bella iniziativa che arriva alla nona edizione. Questa mattina la conferenza stampa nel carcere di Taranto di Fuori Gioco, un torneo di calcio che vede coinvolti detenuti, avvocati, magistrati. Alla conferenza stampa c'era anche l'ex direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
6: Regole del calcio per riflettere sul rispetto delle regole nella vita quotidiana, e questo lo spirito della nona edizione di Fuori Gioco, il progetto che coinvolge i detenuti del carcere Carmelo Magli di Taranto in un percorso di sport, formazione e inclusione sociale.
7: Le regole, il rispetto dell'avversario, il rispetto dell'arbitro, oltre ovviamente a diffondere valori quali la lealtà e la correttezza. Particolarmente orgoglioso perché la partecipazione di enti istituzionali di notevole importanza, oltre che di personalità del mondo della giustizia.
6: Quest'anno l'iniziativa ha visto la partecipazione di circa 20-25 detenuti impegnati in lezioni teoriche e attività pratiche.
8: Per Chiaro Sporso, come ho detto a loro, è uno strumento che educa e che riabilita anche. Quindi nel venire qui c'è questa miscela insieme che attraverso l'impegno, forse è l'impegno più importante della loro vita, no? Quello

0: Il progetto, ideato e coordinato dall'avvocato Giulio De Stratis, presidente dell'associazione Fuorigioco, si avvale del patrocinio del Ministero della Giustizia e del sostegno delle istituzioni locali, tra cui Regione Puglia, Province e Comuni di Taranto, oltre all'Associazione Nazionale Magistrati e alla collaborazione della Polizia Penitenziaria e dell'area trattamentale dell'Istituto.
1: Cui aderiamo con impegno, credendoci fino in fondo, perché crediamo che appunto il rispetto delle regole, il fatto di giocare in squadra e condividere i valori, i principi dello sport, in particolare in questo caso del calcio, siano fondamentali nel percorso rieducativo di ciascun detenuto.
2: È un progetto che sostanzialmente si propone di diffondere quelli che sono i valori positivi dello sport, quindi lo spirito di squadra, il rispetto delle regole, il rispetto anche dell'avversario, ma anche diciamo, il senso della competizione, laddove la competizione sia una competizione sana, leale e corretta.
0: Il percorso si concluderà con il tradizionale torneo quadrangolare in programma sabato 27 giugno allo stadio comunale Rizzo di San Giorgio Ionico, che vedrà affrontarsi le rappresentative di magistrati, avvocati, agenti di polizia penitenziaria e detenuti, nel segno del fair play e del rispetto reciproco.
3: E a proposito di sport, la pagina sportiva curata da Dario Galitelli.
4: Dopo la delusione per la finale playoff persa, il capitano del Taranto Nicola Loiodice affida ai social un lungo messaggio rivolto ai tifosi e alla città. Il calciatore non nasconde l'amarezza per il risultato finale, ma ribadisce l'impegno della squadra. «Abbiamo dato tutto quello che avevamo», scrive, sottolineando come non siano mai mancati sacrificio, volontà e attaccamento alla maglia. Loiodice ringrazia i tanti sostenitori che gli hanno manifestato vicinanza in questi giorni, in particolare i tifosi tarantini, spiegando di comprendere la delusione e il dispiacere che attraversano l'ambiente rossoblù. Nel messaggio il capitano guarda anche al futuro. Se la società vorrà continuare con me, sarò pronto con ancora più determinazione. Un'apertura che conferma il desiderio di proseguire la sua avventura a Taranto e di continuare a lottare per questi colori. Arrivato a stagione in corso e condizionato da alcuni infortuni, Loiodice rivendica di non essersi mai tirato indietro, di aver sempre dato il massimo. Infine il ringraziamento alla città per l'affetto ricevuto, non solo come calciatore ma soprattutto come uomo. Il saluto finale è una promessa. Ci vediamo presto. Prosegue il Grand Prix sulle strade dello Ionio, che ha fatto tappa a Castellaneta con la quinta edizione della Corsa del Mito, manifestazione che ha richiamato alcuni tra i migliori podisti del panorama provinciale e regionale. Sul percorso tecnico e impegnativo caratterizzato da diverse salite, il successo è andato a Giovanni Rizzi dell'Atletica Pro Canosa, che ha chiuso la prova in 30 minuti e 5 secondi. Alle sue spalle Francesco Quarato e Pierluca Cardellicchio della Marathon Massafra, tra le donne vittoria per Filomena Casaluce davanti a Annalisa Ricci e Caterina Mariella. Ottima anche la prova della nuova Atletica Taranto, che ha portato al traguardo ben 36 atleti, conquistando il premio come società più numerosa della manifestazione. 5 i secondi posti di categoria ottenuti dagli atleti tarantini, con prestazioni di rilievo anche per Mattia Nigri e Roberto Balzano. Soddisfazione nelle parole del vicepresidente Giuseppe Salerno, che ha sottolineato lo spirito di gruppo e il forte senso di appartenenza che ha caratterizzato la società. Intanto lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento, la Strapanoramica Mottolese.
3: Chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale della sera. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione

0: in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Nuova Renault Clio arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAEG, a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL Eco GE. Una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive, eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design. È un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno, con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. Il sistema infotainment evoluto, la strumentazione digitale e i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio più semplice.

da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più. Per chi desidera ancora maggiore convenienza nei consumi, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL Eco GE, sempre inclusa nella promozione a tasso zero. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio Eco G garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile e collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza,

0: Efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione Full Hybrid E-Tech, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta. Nuova Renault Clio riesce così ad adattarsi perfettamente a esigenze diverse, mantenendo sempre lo stesso carattere moderno, elegante e dinamico. Scopri nuova Renault Clio da 5 Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.

Buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questo appuntamento con Di Buon Mattino del 18 di giugno. Sono le 7:29 minuti, come al solito sguardo verso i temi della giornata trascorsa, ma anche quelli che sono in prospettiva futura. Ampia pagina per la nostra rassegna stampa nazionale, ma anche per i quotidiani locali, e poi sguardo a diverse aree di interesse, non ultima allo start degli esami di maturità quest'oggi anche a Taranto. Vedremo il sentiment che si respira, l'abbiamo fatto ieri sera, lo faremo anche questa mattina con collegamenti in diretta, questo ma non solo, nel nostro appuntamento che apre la giornata di Studio 100. Partiamo con la rassegna stampa, subito quotidiani nazionali, partiamo con l'ANSA che suggella l'accordo firmato tra Stati Uniti ed Iran, la Casa Bianca. Trump ha firmato l'accordo con l'Iran, lo ha sottoscritto a Versailles a cena con Macron, il memorandum of understanding per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Come cambiano anche gli accordi di pace al tempo dell'intelligenza artificiale, al tempo della possibilità di fare tutto in video call, persino insomma gli accordi di pace. Alla destra lo spazio al mondiale con il Ghana che batte Panama, gol decisivo nel recupero 1-0, la Colombia supera 3-1 l'Uzbekistan di Cannavaro, ma ben più importante è lo start agli esami di maturità, esami al via, la prima prova scritta per 527.747. E quindi in bocca al lupo a loro che oggi sosterranno e affronteranno uno dei primi step della loro vita, che poi li proietterà verso altre sfide. All'esordio di Walsh, la Fed lascia i tassi fermi e apre un rialzo nel 2026, e poi l'Europa si prepara per Hormuz, Macron, noi pronti con altri 20 paesi. Cambiamo quotidiano, lasciamo ANSA online, apriamo invece il Corriere della Sera che snocciola i 14 punti dell'accordo Hormuz, uranio, soldi, chi esce vincitore, la Premier col Presidente americano, un rapporto immutato, Trump subito la firma, poi avverte ora rispettino gli impegni o bombarderemo nuovamente. La leader dice a centropagina il Corriere della Sera, Meloni, vannacci, ciò che conta è governare bene. E poi Garlasco con il ricovero in rianimazione della mamma di Andrea Sempio, l'avvocato di Andrea, non è in pericolo di vita, Sempio, la madre in ospedale, abuso di farmaci. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, tutto molto velocemente, Iran USA, ecco il piano, pubblici 14 punti dell'accordo, da Hormuz ai miliardi per la ricostruzione alle scorte di uranio, Trump al G7, grande successo, colpiremo se non saranno rispettati i patti, intesa firmata, è già in vigore. A centropagina c'è Cristiano Ronaldo, l'esibizione del generale al circo e il riferimento a Vannacci, invece la stecca di Ronaldo dopo gli acuti di Messi riguarda The Last Dance dei due GOAT del calcio, che ormai chi alle soglie dei 40, chi oltre i 40 saluteranno la kermesse ridata proprio nel 2026. Tripletta per Leo Messi, male invece il Portogallo di Ronaldo, male Ronaldo che non va oltre l'1-1 contro il Congo, ma se male Ronaldo, malissimo Rafa Leao. Andiamo avanti con col prossimo quotidiano. E la stampa, la pace non ridurrà le bollette, è il titolo della stampa, concluso il G7 di Evian, USA e Iran firmano l'accordo, Trump lo sottoscrive a Versailles durante la cena con Macron, parla il commissario UE all'energia Jorgensen, il prezzo del gasolio alto per anni, ora un piano per l'elettrificazione. Poi il ricordo di padre Georg, univa la teologia, una santa furbizia, mise in guardia Benedetto, il mio Ruini, il ricordo del cardinale Ruini scomparso negli scorsi giorni. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano.
Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, Leone ai funerali del fratello esperto e saggio, il grazie della CEI, una guida intelligente, poi misure senza dignità con il passaggio. Sulla politica interna, l'asse tra PPE e le destre, il plauso di Meloni, l'Unione ci segue sul nostro modello Albania, il Parlamento europeo approva il regolamento rimpatri per i migranti, presto sarà in vigore la preoccupazione dei vescovi, diritti a rischio, sicurezza e solidarietà devono stare insieme. Questa è la prima pagina di Avvenire, noi proseguiamo il nostro viaggio tra le prime pagine nazionali, il messaggero con l'addio a Ruini, oggi a San Pietro, Mantovano, un pastore senza etichette, difendeva i valori con realismo, e i funerali celebrati dal Papa, Fisichella, per lui i cristiani hanno una responsabilità nei confronti della società. E poi il richiamo ai 14 punti dell'intesa per la pace USA-Iran, e il richiamo ancora a Garlasco, un mese fa, rivelò in tanti, mi dicono ucciditi, la mamma di Sempio ricoverata, overdose di tranquillanti. E poi l'inchiesta del messaggero, centro di Roma, giungla dei horse, evasione e anarchia dei tavolini, 4 su 10 non pagano il poco dovuto. Andiamo avanti ancora con una prima pagina nazionale del giornale, svolta in Europa, porte chiuse ai migranti, Bruxelles approva il giro di vita, espulsioni più facili e hub terzi sul modello Albania, Meloni e la vittoria della politica italiana. Poi 14 punti, chiamatelo accordo Trump, ribadito al G7 il presidente degli Stati Uniti, il tycoon americano, Stellantis non vende e resta a Cassino, investiremo 1 miliardo in Italia. Andiamo avanti ancora con una prima pagina, il turno del Fatto Quotidiano, gli USA svelano il testo sull'Iran e ci ripensano, poi Meloni su Kiev vuole mediatori di paesi minori, e a centro pagina ingiustizia, l'ex zarina con Foti e il blitz di Forza Italia su ordine di Marina Berlusconi. Grandi ritorni dell'estate, Bartolozzi e prescrizione. Le due nuove porcate, ecco l'impunità per i VIP e la magistrata cacciata da Meloni rientra a Palazzo Chigi. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano, andiamo avanti.

0: ancora con un quotidiano nazionale. Si tratta del Sole 24 Ore, iperammortamento in 5 giorni, prenotati investimenti per 900 milioni, poi Unicredit tenta la conquista del 10% di Delfin in generali. Fed, tassi fermi per ora e stime riviste. Ultimo quotidiano adesso, quello di informazione sportiva, Canonico, Gazzetta dello Sport, con il quale chiudiamo la nostra rassegna stampa nazionale. Subito 3 gol, Argentina in delirio, il re è sempre Leo, Messi vuole il bis, è riuscito solo a Pelé, così può superare anche Maradona, siamo un gruppo meraviglioso, Cristiano non va, Kane sì e ne fa due, l'1-1 del Portogallo con il Congo, già stato trattato, vince 4-2 invece l'Inghilterra contro la Croazia, doppio no, diavolo che beffa. Kroos ed Hartung non arrivano più, e poi l'intervista a Valdano su Messi, regna da 20 anni il suo trionfo, omaggio a Diego. Questa è la prima pagina di Gazzetta dello Sport, noi andiamo in pubblicità, stacchiamo qualche minuto e poi torniamo.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle, l'alta pressione ha conquistato finalmente il continente europeo, vedete presente i suoi massimi proprio in corrispondenza della regione alpina e estende la sua influenza praticamente su tutto il continente, escluso essenzialmente la penisola scandinava e in parte anche i Balcani. Per quanto riguarda le nostre zone, si è esaurita l'influenza di quell'aria leggermente fresca e instabile, ce ne stiamo accorgendo, le temperature stanno aumentando, continueranno ancora ad aumentare. Non raggiungeremo i picchi vistosi che si troveranno nell'Italia settentrionale e anche in altre zone, ma comunque anche dalle nostre parti direi che farà decisamente caldo. Traduciamo tutto questo in una previsione meteo, eccola qui, vedete per la giornata di oggi abbiamo messo un sole un po' più con un colore un po' più carico come segno del fatto che le temperature, specialmente nelle ore centrali del giorno, raggiungeranno e supereranno abbondantemente i 30 gradi un po' dappertutto, anche in aree normalmente non interessate a questi valori. Le temperature potrebbero anzi superare il valore dei 33 gradi che vedete nello schermo, specialmente nelle aree distanti dal mare, perché nelle zone bagnate dal mare, normalmente grazie alla brezza, grazie alla presenza del mare, c'è comunque un effetto mitigante, sicuramente per quanto riguarda la calura. Il vento sarà debole di direzione variabile, con del vento di brezza lungo le coste, tipico di questa stagione, il mare quasi calmo o poco mosso. Volendo dare uno sguardo a questo punto anche alla giornata successiva, quella di venerdì, eccola, vedete il sole assoluto protagonista, scompare il disegnino delle nuvole, non saranno presenti neanche nelle ore centrali del giorno e soprattutto vi invito a osservare i valori delle temperature previste, la minima 22 gradi, la massima 34 gradi previste sul capoluogo, sono dei valori piuttosto elevati anche per questa parte del mese di giugno. Bisognerà un pochettino sopportare anche questa tipologia di caldo, ci accompagnerà ancora per un po', comunque sono dei fattori che dalle nostre parti non sono decisamente desueti. Io vi ringrazio a questo punto per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Chiaro quindi il quadro meteo, noi andiamo avanti con quelle che sono le tematiche regionali e locali, quindi apriamo la nostra pagina relativa alla rassegna stampa locale, lo facciamo come al solito. Credo, con Ansa Puglia e poi uno sguardo anche ad alcuni servizi che riguardano i temi del momento sul nostro territorio. Allora, la notizia di cui certamente, ecco, con la quale certamente si aprirà, infatti volevamo soffermarci proprio su questa, sono le dimissioni dell'assessora Grazia Maria Starace, che ha rimesso ieri sera le deleghe nelle mani del presidente De Caro. Si tratta dell'assessore al turismo della regione Puglia, indagata per concussione ai danni dell'ex marito e imputata per abusi edilizi.

0: appunto ha ringraziato il presidente De Caro per la fiducia, ma ha inteso rimettere il proprio mandato, una questione annosa che ormai protraeva da qualche giorno, che ha visto il proprio epilogo con le dimissioni dell'assessora. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano del Corriere del Mezzogiorno. Ritardi fino a 70 minuti per Bari e Lecce, sui treni si annunciano estate difficile e all'improvviso il caso Starace, titolo la Gazzetta del Mezzogiorno, che dopo giorni di silenzio chiede a De Caro di riferire sul conflitto di interessi. Chiaramente poi nella tardissima serata di ieri la situazione è andata diversamente e si è arrivato alle dimissioni. Accampati in tenda anche dei 10 giorni, così aspettano i concerti di Vasco, cioè chi attende Vasco al San Nicola di Bari, e poi a 4 mesi muore nella culla del nido. Dramma in un istituto gestito dalle suore all'Euca, il sindaco forse un rigurgito. Storia sulla quale certamente bisogna poi fare chiarezza. Andiamo avanti con il prossimo, col prossimo quotidiano. Ilva, tempo scaduto, i sindacati alla regione, piano straordinario o baratro, atteso il tavolo a Palazzo Chigi Urso, ma i prestiti sono finiti. Brindisi, il centrodestra chiude a Vannacci, la nota del sindaco e dei partiti ora diventa un caso nazionale, ed ecco indagini e processi, si dimette l'assessore Starace, mi devo difendere. Scendendo in chiusura di pagina c'è il richiamo a ciò che è accaduto nel post gara di Massafra, scontri dopo il KO ai playoff, denunciati 12 dei facinorosi entrati in campo nel post partita. Anche di questo daremo ampio risalto nella cronaca del nostro TG delle 14. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. E l'edicola del Sud, il Via del Mare candidato per Euro 2032, Longo risolve oggi il contratto con il Bari, e poi non solo bomber, Lo Savio, gol e sacrifici, e poi il ritorno a Brindisi con via Ivan Acciani dalla maggioranza. E questa è la prima pagina dell'edicola del Sud, che chiude con i dati del Politecnico. Turistificazione, Bari la prima in Italia per incremento di case vacanze e bed and breakfast. Dovrebbe esserci l'ultimo quotidiano, eccolo qua, ed è il quotidiano di Puglia. Si dimette l'assessore Starace, ora devo tutelare i miei figli, e poi apre il Medimex con prime limitazioni per il grande concerto, cantieri, pulizie strade, così il traffico rischia ancora di andare in tilt. E l'ultima notizia è quella che riguarda Euro 2032 con Lecce candidata. Ospitate qui i match con la copertura dello stadio Ettore Giardiniero in corso di completamento, come vi abbiamo testimoniato negli scorsi giorni. Il Via del Mare si candida ad un ruolo principale per la kermesse del 2032, che si terrà anche in Italia. Allora, noi abbiamo esaurito la nostra pagina relativa alla rassegna stampa. Piccolo stacco e poi torniamo in attesa dei primi collegamenti.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
7: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
8: Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
10: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
11: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
12: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
13: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: E adesso restiamo nel nostro territorio perché oggi, come abbiamo anticipato, per oltre mezzo milione di studenti partiranno gli esami di maturità con la prima prova uguale per tutto. C'è ansia per il Tototraccia con l'intelligenza artificiale che pare essere uno dei temi caldi in questo momento, che potrebbe essere scelto laddove uscisse, potrebbe essere scelto da diversi studenti. Nel frattempo noi già ieri sera abbiamo tastato il polso e ve l'abbiamo mostrato attraverso i nostri canali social di quello che è il sentiment dei ragazzi che tra pochissimo affronteranno questa prima prova, ma stamattina abbiamo in collegamento la nostra Giovanna Calabrese, che è proprio nel cuore dove si svolge tutto. Giovanna, buongiorno, quanta bella gente dietro di te.
14: Ciao Dario, buongiorno, siamo qui davanti al liceo Aristosseno e dietro di me, accanto a me, ci sono gli studenti che affronteranno questa mattina la prima prova d'esame di italiano, che è composta da 7 tracce, giusto ragazzi? Sì. Di cui soltanto una a vostra scelta.
15: Esatto.
14: E ovviamente Dario, secondo i dati del MIM sono 37.000 gli studenti pugliesi, di cui 500.200 a Taranto e provincia, che dovranno, gli studenti che dovranno affrontare questa prova. Ragazzi, allora, la campanella ancora non è suonata, ma che emozione state provando?
15: Un po' di ansia, adrenalina, un po' di tutto. L'emozione si fa sentire. Spero di riuscire nel mio meglio a svolgere. Speriamo di.
14: E voi ragazze? O ragazzi? Ecco, che cosa vi quale autore sperate esca?
16: Montale.
14: Perché Montale? Anche a me piace.
17: Quindi, diciamo, a livello di preparazione sicuramente è quello un po' più recente, diciamo, anche sarebbe Montale.
14: Sì, preso. E secondo te?
18: Cioè sarebbe bello, ma non è più
14: bello. Cosa potrebbe uscire? Magari qualcosa inerente a quello che sta succedendo nel mondo, ad esempio?
18: Io direi l'intelligenza
14: artificiale. Speriamo anche voi? Certo, tu?
0: Giovanna!
14: Allora, Dario, queste sono emozioni, ma ragazzi, come ben sapete, è un passo che bisogna fare un nuovo inizio. Questo è solo una conclusione di un ciclo. Ecco, voi, dopo l'esame orale, ovviamente, continuerete il vostro percorso oppure no?
15: Io ancora non so bene cosa fare, sono un po' indecisa perché mi sto concentrando più sugli esami e vedrò la strada. Io
14: che cosa hai scelto di fare? Bella tosta economia, eh? Invece?
17: Tutti abbiamo scelto cose diverse, da medicina, ingegneria, anche aeronautica, carabinieri, però comunque tutti abbiamo scelto percorsi diversi e è
14: fantastico. Ragazzi, sono percorsi impegnativi, comunque complimenti, in bocca al lupo per tutto. Grazie. e non entrate con l'ansia, anche se io percepisco dell'ansia, della tensione, Però devo dirvi che io quando feci l'esame di maturità, allo scritto ero tranquillissima, è l'orale che

0: c'è stata un po' di strizza.
1: Ecco. Come mettere a loro agio?
2: Perché quest'anno è cambiato l'esame, quindi non è stato
3: è tutto un'incognita, perché quest'anno, come ha detto la ragazza, è cambiato tutto, quindi siamo in prima.
0: Perfetto, Dario, Giovanna, questa è la sensazione degli studenti.
1: Allora, dimmi, a parte la capacità di mettere a loro agio, perché sei stata brava a dirgli oggi state tranquilli, non vi preoccupate, oggi non c'è nessun problema, i problemi li avrete tra qualche giorno, però bravissima. Noi abbiamo avuto qualche problemino d'audio, ma siamo riusciti a capire, perché magari è entrato l'ambientale, ma siamo riusciti a capire che i ragazzi stanno scegliendo un percorso, sceglieranno dopo questa esame di maturità.
0: Sì.
1: Un percorso molto, molto arduo, molto complesso. Noi non possiamo che ringraziarti, che dirti che dobbiamo seguirli anche all'uscita, che saremo anche lì all'uscita quando termineranno le loro prove, e non possiamo che fare un grandissimo in bocca al lupo a nome mio, a nome di Studio 100 e ragazzi che oggi sosterranno questa prova. Grazie mille Giovanna.
0: Grazie a te Dario.
1: Allora, avete visto, a Taranto
0: ragazzi,
1: ci
0: vediamo
1: prepara
0: all'uscita. A che ora
1: la sentiamo? Sta già trattando per accordarci all'uscita. E anche Taranto si prepara quindi alla prima prova d'esame. Ieri intanto, proprio nei pressi del liceo Aristossano, ve ne mandiamo uno stralcio, vi mandiamo un piccolo pezzettino. Siamo stati a testimoniare come i ragazzi di Taranto hanno vissuto la notte prima degli esami. E allora così si vive la notte prima degli esami, non è cambiato tanto rispetto alla nostra, quantomeno la colonna sonora è rimasta invariata. Noi adesso però cambiamo argomento perché abbiamo il primo ospite della nostra mattinata, sto parlando di Francesco Quarto del coordinamento provinciale ionico sui rifiuti. Francesco, buongiorno e ben trovato, è un po' che non ci vediamo, ma ci sentiamo spesso.
4: Sì, buongiorno a te direttore, grazie Dario e ben trovato chiaramente.
1: Allora, abbiamo al centro del discorso un tavolo tematico che riguarda ovviamente la discarica ex Vergine, un tavolo da remoto per parlare di quella che la discarica sita in località Palombara nel comune di Taranto, con l'ASL che dà un giudizio ampiamente negativo relativo alla concessione del Power, e poi è passata in un secondo momento invece a cambiare questa sua posizione, dandole invece un giudizio favorevole. Non capisco come si passi, ma per una mancanza di competenze in materia, quindi lo chiedo a te Francesco.
4: Sì, grazie Dario. Sì, in effetti giorno 16, martedì, c'è stata questa conferenza dei servizi da remoto alla quale hanno partecipato tutti i sindaci della provincia, del comune, nonché la parte tecnica ASL ARPA, erano presenti anche il comune di Taranto e chiaramente i tecnici della provincia. Noi siamo davvero perplessi, Dario. Ci diventa anche difficile parlarne. Perché? Perché ASL è passata da un giudizio del 24, da una relazione del 24 luglio del 2025, che seguiva la seconda conferenza dei servizi, questa relazione, dove parlava chiaramente di un eccesso di incidenza di malattie tumorali, nonché di mortalità. Ho in mano la relazione, chiaramente, e
1: Certo.
4: aggiungeva una cosa molto importante, che le patologie croniche e le neoplasie appena elencate rientrano tra gli effetti sanitari associati ad alcuni inquinanti prodotti emessi dall'impianto. E ancora aggiungeva una parte importantissima, il cui eventuale aumento potrebbe incidere in modo significativo, incrementando il carico delle malattie che grava nell'area. Ora, io onestamente, noi non comprendiamo come l'ASL possa aver fatto, già da una relazione prodotta il 3 di marzo, ha incominciato a fare dei passi indietro e poi chiaramente il giudizio espresso in conferenza dei servizi ha completato l'opera, dando un parere favorevole, non citando tra l'altro su due pagine di relazione prodotte assolutamente nessun tipo di riferimento alla relazione del 25 luglio, dove per l'appunto parlava di questi eccessi di mortalità, come se questi eccessi, questi morti, questi malati oncologici fossero improvvisamente scomparsi.
1: Chiaro.
4: Questa è davvero la nostra perplessità. Aggiungo, Dario, tra le altre cose, che noi abbiamo presentato una relazione tecnica a firma di un nostro costituente, che è il dottor ingegner Gianluca Casamassima, la quale relazione l'abbiamo anche passata ai comuni, perché come poi diremo avanti, tra i comuni e il coordinamento esiste una collaborazione diretta che oramai dura da quasi un anno, dove facciamo insieme questa pressione nei confronti della provincia per cercare di fermare questo scempio. Il nostro tecnico, nella sua relazione, nelle conclusioni, nella parte che riguarda tra l'altro la parte sanitaria, chiaramente lui parla che questo documento, che tra l'altro poi l'ASL utilizza per poter dare questo parere favorevole, dimostra le autorizzabilità formali dell'impianto senza affrontare in modo adeguato il tema della sostenibilità ambientale e territoriale nel medio e lungo periodo. E mi fermo qui, non vado avanti. Ciò che cosa voglio intendere? Bene, oggi l'impianto è chiuso da quando è stato sequestrato nel 2014 dalla Guardia di Finanza, e non dimentichiamolo questo. Oggi l'impianto è chiuso e per forza di cose non è impattante sul territorio, anche se le puzze a livello d'origine continuano ad arrivare nei comuni di Fragagnano, di Monteparano e di Lizzano in particolare. È chiaro che attualmente l'impianto appare sicuro, ma cosa potrà succedere una volta autorizzata nuovamente la raccolta dei rifiuti, così come tra l'altro evince l'ASL, e ribadisco ancora sul documento del 24 luglio, dove parla chiaramente di problematiche incrementate nel caso in cui dovesse riaprire l'impianto?
1: Certo. Francesco, ovviamente voi come coordinamento, oltre ad avere alta l'attenzione su questa tematica, come da sempre fate, vi muovete anche in prospettiva futura. Proprio qualche istante fa abbiamo mandato in video la locandina relativa al prossimo incontro istituzionale, ma io direi anche di sensibilizzazione. Perché voi parlate di una conferenza stampa insieme per dire no, insieme è importante, no alla riapertura della discarica ex vergine, alla presenza di vari sindaci della provincia, il sindaco di Lizzano, Lucia Pallombella, Lucia Traetta, sindaco di Fragagnano, Maristella Carabotto, sindaco di Monteparano, Antonio Cardea, sindaco di Faggiano, Francesco Leo, sindaco di San Marzano di San Giuseppe e Loredana D'Elia, vice sindaco di Roccaforte. Modererà Ciro Dalò, sindaco di Grottaglie, ma sarà presente anche Piero Bitetti, sindaco di Taranto. Insomma, una grossa rappresentanza della provincia per dire no alla riapertura dell'ex discarica Vergine.
4: Diciamo che coloro che parteciperanno alla conferenza stampa sono coloro che sono interessati alle problematiche della discarica. ai sei sindaci, perché Taranto che

0: non viene mai nominata, è la parte principale, è il comune principale interessato per quanto riguarda la concessione del PAPU. Si unisce anche Francesco Leo, tra l'altro nostro costituente, del comune di San Mazzano, perché guarda Dario, da San Mazzano, che tra l'altro è il comune dove io sono domiciliato, passeranno 200 camion al giorno di rifiuti. Sulla strada adiacente alla mia abitazione, alla villa dove abito, passeranno 200 camion al giorno. Ecco la problematica anche di San Mazzano. Sì, premetto una cosa, Dario, la conferenza stampa l'abbiamo coordinata noi, ma è dei sindaci, cioè i sindaci insieme, uniti, così come sono stati uniti durante la conferenza dei servizi, ribadiranno la loro posizione negativa, e noi ancora una volta non riusciamo a comprendere come l'UTUM non considera questo aspetto importantissimo delle amministrazioni tutte contrarie alla riapertura della discarica, pertanto ribadiranno in questa conferenza stampa la loro posizione negativa, soprattutto per le questioni sanitarie, perché sono responsabili sanitari dei propri territori e ne sono ben consapevoli. Pertanto ribadiranno la loro posizione negativa sulla riapertura della discarica.
1: Grazie Dario, Francesco Quarto.
0: Sì, prego.
1: Grazie mille, grazie mille. Noi ovviamente terremo vigile il nostro sguardo su quella che è una tematica che ci sta particolarmente a cuore, che è quella della discarica ex vergine, con il nostro Francesco Quarto, che spesso ci viene a relazionare su quello che sono l'andamento delle cose, ma seguiremo anche la conferenza stampa di cui abbiamo parlato. Grazie Francesco, grazie ancora, buona giornata.
0: Grazie Dario, Riccardo, buona giornata anche a te.
1: Allora, noi andiamo in pubblicità, ci vediamo tra qualche istante.
2: Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Rieccoci, come vi abbiamo anticipato prima, sviluppi per ciò che riguarda il post partito infuocato di Taranto Gladiator. Ne abbiamo parlato ieri nel servizio con la convalida dell'arresto per il 44enne, ve lo facciamo ascoltare.
3: Resta agli arresti domiciliari il 44enne di Palagiano, coinvolto nell'inchiesta sui disordini scoppiati al termine della finale playoff disputata allo Stadio Italia di Massafra. La misura è stata confermata dal giudice nel corso dell'udienza di convalida. L'uomo, assistito dall'avvocato Leonardo Laporta, ha risposto alle contestazioni sostenendo di non aver avuto alcuna intenzione di ferire il funzionario della Polizia di Stato rimasto coinvolto negli incidenti. L'indagato è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Durante le fasi concitate successive alla partita, un dirigente della polizia impegnato nel servizio d'ordine riportò lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Nel corso dell'udienza è stata anche avanzata una proposta per definire il procedimento, che non è però stata accolta dall'autorità giudiziaria. Secondo la versione fornita dall'uomo, il suo obiettivo sarebbe stato quello di raggiungere il terreno di gioco per rivolgersi ai calciatori presenti dopo il match, una ricostruzione che non ha però portato a modifiche del quadro cautelare. Dalle verifiche emerge inoltre un precedente DASPO a suo carico risalente ad alcuni anni fa. Intanto proseguono le indagini per individuare eventuali altre responsabilità legate all'invasione di campo e agli episodi verificatisi dopo il triplice fischio.
1: E tra pochissimo vi parliamo di un'iniziativa che riguarda la nostra città, che si chiama Swim Around San Pietro, che è un'iniziativa che punta a promuovere non solo lo sport ma anche l'immagine del nostro territorio, che si terrà a Taranto e che domenica 28 di giugno, nella Rada di Mar Grande, e che sarà presentata negli scorsi giorni. Noi oggi abbiamo in collegamento, lo vedo già collegato, come nostro secondo ospite Luigi Giannotte, che è il coordinatore di Swim Around San Pietro. Luigi, buongiorno e bentrovato.
4: Buongiorno e buongiorno ai telespettatori, buongiorno.
1: Luigi, come dicevo, è vero che si tratta di sport, sicuramente, è vero che tanti partner istituzionali hanno inteso darvi una mano, essere al vostro fianco in questa bella iniziativa sportiva che coniuga lo sport alle bellezze, ma è anche promozione del nostro territorio.
4: Sì, infatti, sono proprio le ragioni per le quali ormai soltanto l'anno scorso, perché questa è la seconda edizione, un gruppo di amici, eravamo in quattro, accomunati dalla passione per il mare e poi dalla passione per il mondo.

0: modo, si sono incontrati e hanno pensato di mettere in campo quella che è stata un'idea che credo sia un sogno, devo dire la verità, di molti tarantini, ma non soltanto di tarantini, perché piano piano, devo dire che già dopo il successo dello scorso anno, si sono avvicinati a questo evento. Che è importante sottolineare, non è una gara competitiva, ma è una nuotata amatoriale, anche se ovviamente aperta a nuotatori esperti, dotati ovviamente, muniti di apposito certificato, perché si tratta pur sempre di una nuotata intorno ad un'isola come quella di San Pietro, tanto amata da tutti i tarantini, ma adesso devo dire, grazie a questo evento e grazie al gruppo di leccesi con i quali abbiamo deciso di mettere su questo evento, inizia ad essere conosciuta, apprezzata e anche molto desiderata dai nuotatori un po' di tutta Italia e non solo, perché abbiamo tra gli iscritti di questa edizione anche molti stranieri che sono vicino alla Puglia, vicino al Salento e piano piano anche vicino a Taranto.
1: È una di quelle bellezze nascoste del nostro territorio, l'isola di San Pietro, come dicevi, ha bisogno di essere certamente valorizzata. Nella conferenza stampa di presentazione avete incassato l'endorsement dell'assessore Francesco Cosa presente, ma anche di diversi sportivi. Qualcuno ha confessato di non saper nuotare, eh? Ad esempio Mastrangelo, ho
0: Sì.
1: detto io, insomma, va un po' in antitesi con quello, però insomma, diciamo che è stato eccellente in altro, ma anche quello di Carlo Molfetta, direttore generale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
0: Beh sì, perché quest'anno diciamo, abbiamo e possiamo vantare il patrocinio non soltanto del Comune che ci ha riconfermato la fiducia, tant'è che è tra gli eventi nel calendario degli eventi sportivi e di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo, e quindi di questo siamo ovviamente felicissimi. Ma abbiamo avuto anche il patrocinio dei Giochi del Mediterraneo, tant'è che come hai detto alla conferenza stampa era presente il direttore generale Carlo Molfetta. Atleta plurimedagliato olimpico di Taekwondo e Gigi Mastrangelo, che nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo ricopre il ruolo di uomo immagine, ma entrambi hanno confessato appunto di non avere un ottimo rapporto con il mare, anche perché voglio dire, si sono occupati e impegnati molto, molto, molto bene in altre attività. E quindi, insieme ai Giochi del Mediterraneo e al Comune, che sono certamente le eccellenze. Confermo la presenza, ma come soggetto organizzatore e attuatore anche il club Panathlon Taranto Principato, sin dalla prima edizione. Nella prima edizione c'era il presidente Angelo Vozza, alla fine del suo mandato questa volontà è stata proseguita dall'attuale presidente, l'ammiraglio Pino Barbera, e quindi grande Panathlon. E al tempo stesso abbiamo la Ionian Dolphin Conservation che credo che non abbia bisogno qui a Taranto in particolare della
1: No.
0: presentazione di nessuno, ma insomma è un ente di ricerca e di divulgazione scientifica, un'eccellenza tutta tarantina della quale siamo tutti orgogliosi, ma non soltanto a livello locale, anche a livello oramai nazionale oltre. E poi abbiamo anche la Open Water Mediterraneo della piscina Mediterraneo Village, che è questo evento sportivo che ormai si ripete da molti anni con un livello e una qualità di organizzazione notevole e diciamo, a dimostrazione della volontà di questo gruppo di amici leccesi e tarantini di voler fare squadra sul territorio, appunto c'è questo legame con la Open Water che si svolgerà a settembre come gara di nuoto in acque libere sulle sponde del canale navigabile sotto il ponte girevole, eccetera, nel mese di settembre. E dulcis in fundo abbiamo la SAP Academy. Che ha tra i propri iscritti, tra le proprie fila, seguiti da Mario Tagarelli, due tarantini, fratelli Postiglione, che continuano a ottenere risultati a livello mondiale di altissimo livello, medaglie d'oro nelle varie competizioni, nelle varie categorie. Quindi devo dire, questi sono i partner istituzionali e ufficiali, poi abbiamo tanti soggetti che ci hanno sostenuto, per quelle che sono le spese che una ASD. Come Swim il Salento di Lecce e il Panathlon Club Taranto Principato, che ovviamente è un club service, non potevano sostenere, quindi in realtà ci autotassiamo, salvo poi avere dei partner che invece ci danno sostegno anche dal punto di vista economico, oppure anche con delle forniture per ricchi premi che quest'anno sono previsti per tutti i partecipanti, oltre che per quelli che magari faranno la nuotata amatoriale, però con lo spirito agonistico di voler arrivare primi, eccetera.
1: Evento ovviamente aperto a tutti, a chiunque voglia parteciparvi, e vi può trovare all'indirizzo web. Aspetta, lo vado a recuperare
0: Sì.
1: perché l'ho visto, devo soltanto leggerlo perché la memoria fino a un certo punto.

0: www.swimilsalento.com, vero? Questo è il
1: Sì.
0: vostro. Ecco, vi sto trovando.
1: www.swimilsalento, tutto attaccato, tutto piccolo.com. Qui c'è il link molto semplice da seguire per potersi iscrivere. Devo dire che noi limitiamo il numero dei partecipanti a 60. Le iscrizioni si chiudono fra 3 giorni, sì, 2 giorni, il 20, e abbiamo veramente ancora forse 7-8 posti disponibili. Però è così, è aperto a tutti, ma purché siano nuotatori con certificato, diciamo,
0: Certo.
1: medico, non agonistico, ma comunque che ci dia garanzie, anche se l'assistenza medica, è garantita assolutamente.
0: Certo, assolutamente. Grazie a Luigi Giannotte, grazie mille, in bocca al lupo per l'evento. Ovviamente vi seguiremo come Studio 100.
1: Grazie tante, un abbraccio e buon proseguimento.
0: Allora, noi siamo quasi in chiusura, prima però parliamo di Giochi del Mediterraneo e di fondi con l'arrivo di ulteriori 15 milioni, una parte recuperata e una parte invece nuova immissione, che serviranno alle infrastrutture del territorio, ma soprattutto alla sistemazione di quello che è il manto stradale di alcune arterie che ne necessitano particolarmente.
2: Nuovo importante passo in avanti per la macchina organizzativa dei Giochi del Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato uno stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro destinato alle opere infrastrutturali, che porta la dotazione finanziaria complessiva oltre i 280 milioni di euro. I nuovi fondi saranno immediatamente a disposizione del commissario Ferrarese, che ha espresso grande soddisfazione e ha ringraziato il governo per il costante supporto a un progetto strategico per l'intero paese. La pianificazione entra subito nel vivo. Già nel pomeriggio di oggi è previsto un incontro cruciale tra il commissario e il sindaco Piero Bitetti per fare il punto della situazione e stabilire le priorità. Al centro del tavolo ci sarà la riqualificazione urbana e in particolare un piano straordinario per la viabilità cittadina. L'investimento riguarderà infatti in modo prioritario le strade. Ferrarese e Bitetti analizzeranno nel dettaglio la mappa del territorio per capire quali arterie necessitino con maggiore urgenza di essere sistemate e asfaltate da cima a fondo. I tempi del resto sono strettissimi e non ammettono deroghe. La tabella di marcia è già stata fissata per non perdere nemmeno un giorno. L'obiettivo è aprire i cantieri nelle prossime settimane per completare tutti gli interventi entro il prossimo 10 agosto. Si preannuncia dunque una vera e propria corsa contro il tempo per garantire che Taranto si presenti all'appuntamento con infrastrutture moderne, sicure e all'altezza di un grande evento internazionale.
0: E con i Giochi del Mediterraneo chiudiamo questo nostro appuntamento con di buon mattino. Ovviamente vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze, sul canale 98, ma anche attraverso la nostra app, i nostri canali social. L'appuntamento con l'informazione torna alle ore 14 con 100 notizie. Grazie e buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri cici. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, cici bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri cici. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci giù, pezzettino di sedano, lo tagliamo, ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra, quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo, in questo modo. Tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di

avere sul cucchiaio sia il nostro cice ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro, così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo le nostre lezioni a corpo libero. Quindi come sempre ci riscaldiamo sul posto, questa volta ci sposteremo un po' da un lato e un po' dall'altro, quindi un passetto laterale da un lato, dall'altro, le gambe sono morbide, ammortizzo sulle ginocchia, abbino dei movimenti in avanti di flessione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcio un po' sul posto. Riprendo a spostarmi lateralmente, abbino le braccia, questa volta in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 e riprendo la marcia sul posto. Ci fermiamo, piedi larghi, spalle indietro, lentamente con la testa, in avanti, fuori l'aria. Prendo l'aria senza andare tanto indietro. 2, lento. 3. 4. 5, 6, 7, 8 e mi rilasso, porto la testa sempre indietro, le spalle rilassate, fuori l'aria, ruoto da un lato, inspiro, espiro, ruoto dall'altro, inspiro. Espiro. Cerchiamo sempre questo allungamento piacevole dei muscoli delle spalle, del tratto cervicale. Inspiro. Espiro. Cinque. Poi ci fermiamo, sempre allineando la testa e l'orecchio questa volta che va verso la spalla. Inspiro. E poi vado giù dall'altro lato. Espiro. Inspiro, espiro. Bastano 4-5 movimenti per lato per tenere la zona cervicale sempre elastica. Naturalmente sono movimenti da eseguire giornalmente. Movimenti consigliati soprattutto a chi è sempre fermo in posizioni statiche, soprattutto chi fa un lavoro di ufficio. Inspiro.

Espiro. Una volta che ho finito, sciolgo prima una spalla, poi l'altra, due. Lento. E poi nell'altro verso inverto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Abbino le braccia, quindi inspiro. Ruoto spalla, ruoto braccio con l'altro, inspiro, come se stessi nuotando a dorso, lascio ruotare il busto e naturalmente c'è questa circonduzione del braccio che passa per avanti e poi va indietro. Ok, in, es, in e poi inverto, quindi il braccio va per dietro, avanti, c'è sempre il movimento del busto. Il busto ruota su un asse, lo sguardo è sempre in avanti e coordino torsione del busto a circonduzione delle spalle. Benissimo, una volta che ho finito mi ascolto un po', metto un piede avanti, un piede indietro, un nostro passo di marcia grande. I piedi sono larghi. Non sono sulla stessa linea per avere un maggiore equilibrio. Da qui porto il ginocchio in avanti, ginocchio destro avanti e piego il sinistro. E piano 2 e su, come se fosse un inchino. 3 e su, 4, c'è questo leggero spostamento del baricentro in avanti. 5, 6, andremo a stimolare la gamba destra. 7, 8 e poi cambio gamba. Va avanti la gamba sinistra, indietro la destra, sempre riprendo il passo, l'equilibrio. E una volta che c'è equilibrio, anche qui piego 1 e su. Il piede posteriore, notate, si stacca, il ginocchio posteriore si piega e sposto leggermente avanti. 4, 5, 6. Il busto è dritto, non sto andando molto avanti e non lo sto inclinando, resta sempre in asse. E anche qui, finiti gli 8, torno indietro, marcio un po' sul posto e da qui do un passo avanti, come prima piego e poi ritorno indietro. Poi con l'altra gamba, 2, ritorno indietro, 3. Ritorno indietro, naturalmente iniziate con un piccolo affondo, non esageriamo, cerchiamoci il nostro giusto carico. Il nostro obiettivo è sempre quello di stimolare il nostro corpo per aumentare un po' il tono. E cosa molto importante, con il ginocchio non devo mai superare l'alluce, quindi c'è un leggero piegamento della gamba. Appena sento che c'è molto carico, mi sto affaticando molto, mi fermo, marcio sul posto e recupero. Nel recupero cerco di percepire che cosa sto andando a stimolare. Allargo nuovamente le gambe, questa volta le punte dei piedi sono leggermente ruotate fuori, metto le mani ai fianchi e piano piano piego una gamba tenendo il ginocchio indietro e ritorno al centro. Poi piego l'altra e ritorno al centro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notate i movimenti sono sempre lenti, controllati. Finite le 10 ripetizioni. Avvicino i piedi, marcio sul posto e mi concedo qualche secondo di recupero. Porto le braccia fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro, altri due, espiro. Appena sento che si è abbassato il ritmo respiratorio, allargo nuovamente le gambe. Come prima, porto il sedere indietro, inspiro, espiro.

Inspiro e espiro. Le ginocchia spingono fuori. Inspiro e espiro. Perché spingo fuori? Per restare sempre con le ginocchia sulla perpendicolare delle caviglie. Qui eseguiremo dalle 8 alle 10 ripetizioni. Altri 2. 1. 2. Riavvicino i piedi, marcio sul posto e ascolto il recupero. Ci fermiamo. Poniamo il piede destro ben ancorato a terra, le braccia fuori, stacco il piede sinistro e mobilizzo lentamente la caviglia. Se perdo l'equilibrio non è un problema, appoggio e poi piano piano stacco. Sono anche esercizi per stimolare un po' l'equilibrio. Poi pongo il piede sinistro a terra, mi radico bene, cioè prendo equilibrio, e con la caviglia destra. Massima flessione, massima estensione. Di nuovo cambio, prendo equilibrio, le braccia fuori magari mi aiutano e disegno dei cerchietti lenti con la punta del piede. Nell'altro verso. E poi giù, prendo un attimo di recupero, stabilizzo bene il peso sul piede sinistro e via. I movimenti sono sempre lenti ed ampi. Nell'altro verso. E giù. E mi sento. Sento le sensazioni sui piedi, come va l'equilibrio, come va il respiro. Benissimo. Cambio stazione, vado in quadrupedia, le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia perpendicolari alle anche, distendo la gamba destra, stacco il piede destro per 10 volte, fuori l'aria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e ci rilassiamo. Sentiamo il respiro, appena c'è il recupero, distendo la gamba sinistra e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allargo un po' le ginocchia, metto le mani un po' più avanti e vado indietro col bacino. Porto le orecchie allineate agli omeri, stiracchio un po' i muscoli dorsali, rilasso le gambe e mi concedo qualche respirazione. Benissimo, ritorno su, metto la mano sinistra più avanti, il piede destro indietro, quindi ho disteso bene l'anca destra, il ginocchio destro. Da qui, quando l'aria va fuori, porto il gomito verso il ginocchio e il ginocchio verso il gomito e poi ritorno a posto. Inspiro e espiro quando fletto. Inspiro e espiro. Inspiro. Espiro, 4, 5 e ci fermiamo un attimo, recuperiamo, magari sciogliamo un po' la colonna, sempre inspiro quando la estendo, espiro quando la fletto, altre 3 volte, 1, 1. E ci fermiamo con il braccio destro ben disteso, mano destra

più avanti rispetto alle spalle, gamba sinistra distesa, stessa cosa di qui, fuori l'aria, fletto, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, 5 e mi rilasso allargando le ginocchia, manine avanti, respiro. Cerco di allineare il più possibile la colonna, allineare le orecchie agli omeri, rilassare i glutei, le gambe. Benissimo. Ritorno su. Metto in ginocchio. Se mi danno fastidio le ginocchia, naturalmente è meglio evitare questo esercizio sulle rotule, però tante volte basta porre un cuscinetto sotto il ginocchio e dovrei non avere problemi. Però, come sempre, facciamo sempre i conti con le nostre sensazioni, in presenza di dolore non si lavora. La schiena è dritta, il ginocchio è perpendicolare all'anca, di qui inspiro, metto la mano a terra, espiro allungo. Inspiro, scendo il braccio e salgo. Espiro, poggio la mano, allungo. Inspiro, scendo il braccio e salgo. Siamo a 3. Massima apertura. 4. Cinque, sei, l'addome è leggermente retratto, la gamba è ben distesa, l'ultimo e allungo. Vado su, richiamo la gamba, mi sposto e magari rimetto l'altro cuscinetto questa volta sotto il ginocchio destro. Mi concedo come sempre un po' di recupero. Appena sono pronto, la gamba va indietro, controllo bene gli allineamenti. Inspiro e mentre espiro, mano e braccio che si apre e poi inspiro, vado su. Espiro, molto importante i movimenti. Notate, prima scende il braccio e poi vado su. Mentre quando vado giù, prima poggio la mano e poi allungo il braccio. E siamo a 3. Poggio. 4. Se questo esercizio lo sento un po' pesante, posso mettere qualcosa sotto la mano. In casa posso reperire uno sgabello, posso prendere dei libri, così da poter aumentare un po' l'altezza del pavimento. Allungo, devono essere sempre esercizi per il benessere, cioè tutto ciò che facciamo in queste lezioni ci deve dare il piacere proprio di sentirci, deve aumentare la nostra elasticità, il nostro tono muscolare, ma soprattutto la nostra salute. Quindi finiti gli 8, mi ascolto nuovamente. So con entrambe le ginocchia a terra, o se mi dà fastidio stare con entrambe le ginocchia, mi posso anche sedere un attimino. Ritorniamo in quadrupedia. Pongo sempre le mani perpendicolari alle spalle, di nuovo mobilizzo la colonna e sento le sensazioni. Cosa è cambiato in questo movimento? Se mi sento più sciolto, meno sciolto, se sento che è affaticata la colonna. L'importante è cercare sempre il massimo movimento senza avere fastidi. Poi mi fermo e da qui inspiro e quando espiro mi stiracchio, cioè allungo il braccio sinistro verso l'alto, il piede destro verso il basso, poi inspiro, espiro, lo sguardo è tra le mani, inspiro, espiro. 5 movimenti per arto. Inspiro, espiro,

Siamo al terzo. Distendo bene la gamba, apro bene la spalla. L'ultimo, allungo. Espiro. E di nuovo mi rilasso portando le mani in avanti, ginocchia larghe e indietro. Questa volta stiracchio bene tutto. Sento il respiro. E lascio cadere sino a dove posso i glutei verso i talloni. Naturalmente non forzo sulle ginocchia, sulle caviglie. Poggio la testa a terra e piano piano un pugno sull'altro, poggiare la testa e mi concedo un attimo di recupero, di ascolto. E poi lentamente ritorno su. Finisce qui la nostra lezione a corpo libero. Auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo prossimamente su Studio 100.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Giochi del Mediterraneo, ulteriori risorse arrivano dal Consiglio dei Ministri nel decreto legge varato ieri sera, anche 15 milioni di euro per Taranto, l'arrivo dei fondi che sarà utilizzato per una serie di interventi infrastrutturali, compreso il rifacimento delle strade, era stato già annunciato la scorsa settimana dal ministro Foti in visita in città. La gestione degli esuberi della vertenza ex Ilva al centro della riunione richiesta dai sindacati al presidente della regione Puglia Antonio De Caro e all'assessore allo sviluppo economico e al lavoro Eugenio Di Sciascio. Nel carcere di Taranto la conferenza stampa di presentazione di fuorigioco, non edizione del torneo di calcio con squadre composte da detenuti, avvocati e magistrati che si disputerà il 27 giugno. Bentrovati a questa edizione della sera che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo. Arrivano 15 milioni di euro, il Consiglio dei Ministri li ha destinati a Taranto proprio per i giochi, serviranno soprattutto per le infrastrutture, per le strade. Oggi in programma un incontro tra il commissario ferrarese e il sindaco di Taranto, ma vediamo i dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
1: Nuovo importante passo in avanti per la macchina organizzativa dei giochi del Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato uno stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro destinato alle opere infrastrutturali che porta la dotazione finanziaria complessiva oltre i 280 milioni di euro. I nuovi fondi saranno immediatamente a disposizione del commissario ferrarese che ha espresso grande soddisfazione e ha ringraziato il governo per il costante supporto a un progetto strategico per l'intero paese. La pianificazione entra subito nel vivo. Già nel pomeriggio di oggi è previsto un incontro cruciale tra il commissario e il sindaco Piero Vitetti per fare il punto della situazione e stabilire le priorità. Al centro del tavolo ci sarà la riqualificazione urbana e in particolare un piano straordinario per la viabilità cittadina. L'investimento riguarderà infatti in modo prioritario le strade. Ferrarese e Vitetti analizzeranno nel dettaglio la mappa del territorio per capire quali arterie necessitino con maggiore urgenza di essere sistemate e asfaltate da cima a fondo. I tempi del resto sono strettissimi e non ammettono deroghe. La tabella di marcia è già stata fissata per non perdere nemmeno un giorno. L'obiettivo è aprire i cantieri nelle prossime settimane per completare tutti gli interventi entro il prossimo 10 agosto. Si preannuncia dunque una vera e propria corsa contro il tempo per garantire che Taranto si presenti all'appuntamento con infrastrutture moderne, sicure e all'altezza di un grande evento internazionale.
0: E la gestione degli esuberi, della vertenza ex Ilva, più in generale tutta la complessa vicenda del siderurgico, sono state al centro di una riunione che si è tenuta oggi a Bari tra i sindacati dei metalmeccanici e il presidente della regione Puglia Antonio De Caro. C'era per noi Ilaria Lia che ha raccolto insieme ad altri giornalisti le dichiarazioni del governatore pugliese al termine dell'incontro. Eccole qui.
2: Abbiamo ascoltato i sindacati, le stanze dei sindacati e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione, la necessità, visto quello che sta accadendo con le manifestazioni di interesse, di una presenza dello Stato e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto, un'area diciamo particolarmente fragile in questo momento. L'impegno è quello di rivederci in attesa di una convocazione da parte della Presidenza del Consiglio, perché sapete che la questione, come ha dichiarato il Ministro Urso adesso, è nelle competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza con cui abbiamo comunque delle interlocuzioni, abbiamo avuto delle interlocuzioni in questi giorni.
3: I tempi sono
2: Siamo in attesa del completamento della manifestazione di interesse e durante la manifestazione di interesse è anche complicato diciamo fare delle dichiarazioni perché c'è una manifestazione di interesse pubblica.
0: Ancora lavoro, ma stavolta buone notizie, la vertenza IAB che si conclude positivamente per i 45 lavoratori operai specializzati della multinazionale delle gru che aveva deciso di delocalizzare, saranno tutti reintegrati in un nuovo percorso lavorativo, vediamo i dettagli nel servizio.
4: Si chiude nel migliore dei modi la vertenza IAB di Statte. È stato sottoscritto nella sede di Confindustria l'accordo tra la realtà imprenditoriale subentrante, la Nexus, e i sindacati. Con la firma nella sede tarantina si sancisce ufficialmente il trasferimento dei 45 lavoratori della multinazionale delle gru alla nuova realtà imprenditoriale del gruppo Coseco. Il 28 febbraio 2025 era stato l'ultimo giorno di lavoro per il centinaio di operai specializzati della IAB che aveva deciso di delocalizzare gli impianti. Nei mesi precedenti, i lavoratori avevano anche occupato la fabbrica. Da allora più della metà ha accettato l'incentivo all'esodo cercando lavoro altrove. Oggi per i 45 rimasti si apre un nuovo capitolo con un investimento di 10 milioni.

0: milioni di euro per la reindustrializzazione del sito, la Nexus New Codico-Seco produrrà macchinari per l'igiene urbana. L'intesa rappresenta soprattutto l'inizio di una nuova fase, la vera sfida, ha commentato l'assessore regionale allo sviluppo economico e lavoro Eugenio Di Sciascio, è quella di riportare pienamente a regime le attività produttive e consolidare un progetto industriale capace di generare sviluppo e creare valore sul territorio. Per questo guardiamo con fiducia all'impegno assunto dal gruppo Coseco, realtà imprenditoriale pugliese che negli anni ha dimostrato solidità, capacità di crescita e una forte propensione agli investimenti in innovazione e ricerca. Restano inoltre attive, ha concluso Di Sciascio, le misure di politica del lavoro e i programmi di riqualificazione professionale destinati ai lavoratori coinvolti affinché questa transizione sia accompagnata da opportunità concrete di crescita delle competenze e di sviluppo professionale. Soddisfazione anche per il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini e per il sindaco di Statte Fabio Spada. L'obiettivo delle istituzioni, scrivono in una nota, è stato fin da subito quello di evitare la perdita di posti di lavoro e la chiusura del sito. La cronaca adesso: è stata confermata la misura degli arresti domiciliari per il 44enne di Palagiano coinvolto nell'inchiesta sui disordini scoppiati al termine della finale playoff tra Taranto e Gladiator a Massafra. L'indagato è accusato di resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il servizio di Dario Gallitelli.
1: Resta agli arresti domiciliari il 44enne di Palagiano coinvolto nell'inchiesta sui disordini scoppiati al termine della finale playoff disputata allo Stadio Italia di Massafra. La misura è stata confermata dal giudice nel corso dell'udienza di convalida. L'uomo, assistito dall'avvocato Leonardo Laporta, ha risposto alle contestazioni sostenendo di non aver avuto alcuna intenzione di ferire il funzionario della Polizia di Stato rimasto coinvolto negli incidenti. L'indagato è accusato di resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Durante le fasi concitate successive alla partita, un dirigente della polizia impegnato nel servizio d'ordine riportò lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Nel corso dell'udienza è stata anche avanzata una proposta per definire il procedimento, che non è però stata accolta dall'autorità giudiziaria. Secondo la versione fornita dall'uomo, il suo obiettivo sarebbe stato quello di raggiungere il terreno di gioco per rivolgersi ai calciatori presenti dopo il match, una ricostruzione che non ha però portato a modifiche del quadro cautelare. Dalle verifiche emerge inoltre un precedente DASPO a suo carico risalente ad alcuni anni fa. Intanto proseguono le indagini per individuare eventuali altre responsabilità legate all'invasione di campo e agli episodi verificatisi dopo il triplice fischio.
0: 10 anni di DASPO e 5 anni di obbligo di firma per il 44enne arrestato nei giorni scorsi, di cui abbiamo appena ascoltato nel servizio. L'uomo, appunto, ritenuto responsabile a vario titolo di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, oltre che dell'invasione di campo durante la finale playoff tra Taranto e Gladiator dello scorso 14 giugno allo stadio di Massafra. Dunque, per i prossimi 10 anni, con questa misura applicata dal questore, l'uomo non potrà accedere a stadi e impianti sportivi dove si disputano incontri di calcio, né alle aree parcheggio situate nelle vicinanze degli impianti interessati dalle gare del Taranto, e per i prossimi 5 anni sarà inoltre obbligato a presentarsi presso un ufficio di polizia in occasione delle partite della squadra rosso-blu. Andiamo avanti e andiamo a Massafra, dove nella notte del 15 giugno i carabinieri, durante un controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, hanno fermato un'auto che viaggiava a velocità importante in una zona periferica. Alla guida è stato identificato un 19enne del posto, risultato poi privo di patente perché mai conseguita, per il quale è scattata la contestazione prevista dal codice della strada. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di 2,85 grammi di hash. Più consistente il quantitativo trovato addosso al passeggero, un 17enne residente a Massafra, che nascondeva negli indumenti intimi un involucro sottovuoto contenente circa 31 grammi di hashish. I militari hanno inoltre sequestrato 50 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti presumibile provento dell'attività di spaccio. Le successive perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei due giovani hanno dato esito negativo. Lo stupefacente sarà analizzato dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, mentre il denaro è stato affidato ai genitori del minore. Per il 17enne è stata disposta la misura della permanenza in casa. Voltiamo pagina. Gli incendi hanno iniziato a divorare il territorio pugliese in anticipo rispetto agli anni scorsi, e nei giorni scorsi se ne sono registrati alcuni di grandi dimensioni e gravità. Convocata ieri la quinta commissione con l'obiettivo di individuare le necessità, le misure già messe in campo e capire come migliorare il tutto, ovviamente a Bari, il servizio è dunque di Ilaria Lia. Vediamo.
2: Audizione della quinta commissione regionale richiesta dalla Presidente

0: Loredana Capone e dai consiglieri Stefano Minerva e Paolo Pagliaro, dedicata sia all'emergenza incendi che nelle ultime settimane ha interessato diverse aree della Puglia, che all'organizzazione del servizio antincendio. Come migliorare ciò che già si fa e come rafforzare la prevenzione? Sono queste le due principali domande da cui è partita la discussione in commissione, con l'obiettivo di mettere insieme tutte le forze disponibili e rendere più efficace il sistema di contrasto agli incendi. L'audizione ha riunito tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione e nella gestione degli incendi, proprio per fare il punto sulla situazione regionale. Nel 2026 si sono registrati in Puglia già 76 incendi, di cui 63 nell'ultimo mese. Nei due fine settimana tra maggio e inizio giugno sono state 1.400 le sanzioni, per un totale di 2 milioni di euro. Questi i numeri resi dai carabinieri forestali.
1: Beh sì, la campagna EB purtroppo è iniziata prima del periodo di grave pericolosità. E la situazione a Taranto è grave, non più grave dell'anno scorso, che però già ha avuto dei dati veramente significativi. E a me non resta che rinnovare l'appello a tutta la cittadinanza ad avere dei comportamenti adeguati al cambiamento climatico che è in atto, per cui attività o comunque comportamenti che prima erano sì illeciti ma non avevano il pericolo che hanno oggi molto probabilmente determineranno un incendio e determineranno un incendio di gravi dimensioni che è un grave danno per l'ambiente e possibile danno anche per le persone.
0: La Regione Puglia in un anno ha investito 70 milioni di euro nella protezione civile e oltre 2 milioni 760 mila euro sono stati impiegati nelle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Dura la replica dell'opposizione. Qualcosa non funziona in questo sistema troppo frammentato, nonostante i milioni investiti dalla Regione. Una cifra ingente, ma evidentemente insufficiente o mal spesa, affermano i consiglieri, che lamentano di non aver ricevuto risposte precise alle loro tante domande.
2: Torniamo a Taranto, parliamo di elezione del Consiglio provinciale. L'esito di queste elezioni per il rinnovo del Consiglio avrebbe provocato non pochi malumori all'interno della maggioranza di Bitetti, in particolare sarebbe stata la mancata elezione del consigliere Giovanni Tartaglia a mettere in dubbio la tenuta della coalizione del sindaco, ma vediamo i dettagli nel servizio di Maria Laura Paletta.
3: Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale rischiano di trasformarsi in una vera e propria miccia pronta ad esplodere negli equilibri della maggioranza che sostiene il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Dietro l'esito delle urne, infatti, si starebbero consumando tensioni e malumori che potrebbero avere conseguenze pesanti sul futuro politico dell'amministrazione comunale. Al centro della vicenda il consigliere comunale di Per, Giovanni Tartaglia, indicato come uno dei candidati destinati a conquistare un seggio in provincia, un traguardo che sembrava ormai scontato e sarebbe invece sfumato all'ultimo momento a favore dell'elezione di Emiliano Messina, esponente dell'UDC attualmente collocato tra i banchi della minoranza a Palazzo di Città, ma inserito per l'occasione nella lista civica Patto Ionico Riformisti ed Europeisti, afferente all'area Bitetti. Un ribaltone inatteso che, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, avrebbe provocato una reazione tanto immediata quanto clamorosa. Tartaglia starebbe addirittura valutando il passaggio all'opposizione. I primi segnali di tensione sarebbero già emersi nelle scorse settimane, quando una consigliera di maggioranza si sarebbe astenuta durante una votazione in commissione bilancio, un sintomo di un malessere più profondo all'interno della coalizione. Ad alimentare ulteriormente le voci, lo stesso Tartaglia, che all'indomani del voto ha affidato ai social un messaggio carico di amarezza. Contattato telefonicamente, il consigliere non ha nascosto la propria delusione, pur riconoscendo il valore personale e politico di Messina, ha sottolineato come alle elezioni provinciali sia tradizionalmente il Consiglio Comunale di Taranto orientare gli equilibri, rendendo perciò sorprendente il successo di un esponente dell'opposizione. A chi intestare il successo di Patto Ionico, si chiede il consigliere, lasciando intendere che dietro l'esito inatteso delle urne in quel di Via Anfiteatro vi sia stata la regia dello stesso Bitetti. Una cosa però Tartaglia la mette in chiaro: il sostegno al programma con cui è stato eletto resta intatto, così come la fedeltà all'elettorato che ne ha consentito l'ingresso a Palazzo di Città. Finché si parlerà dei temi cari alla coalizione, il sindaco avrà il mio sostegno, ha dichiarato. parole che però non bastano a spegnere i rumors sul possibile passaggio all'opposizione. Infatti il consigliere non conferma ma neppure smentisce: se mai dovesse accadere lo comunicherò nelle sedi opportune. Un'apertura che mantiene alta la tensione in vista del prossimo consiglio comunale del 25 giugno, una data che potrebbe trasformarsi nel giorno della verità, e se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, per la maggioranza si aprirebbe una fase

0: estremamente delicata. Nel mirino delle riflessioni politiche, infatti, potrebbe finire anche l'assessore espresso da Per, Francesco Cosa.
1: Voltiamo pagina, animali in vendita o utilizzati come premi in sagre e feste popolari. In Puglia 12 associazioni chiedono ai comuni di rafforzare controlli e vigilanza per garantire il rispetto delle norme già in vigore a tutela del benessere animale. Il servizio di Teresa Picchieri.
2: In Puglia cresce la richiesta di maggiori controlli per garantire il rispetto delle norme a tutela degli animali d'affezione durante feste popolari, sagre e manifestazioni pubbliche. Un gruppo di associazioni impegnate nella protezione animale ha inviato una comunicazione ai comuni della regione chiedendo un'applicazione più rigorosa delle disposizioni già previste dalla normativa regionale. Le regole vietano infatti la vendita, l'esposizione e la cessione di animali durante eventi pubblici, così come il loro utilizzo come premi per giochi o lotterie. Secondo le organizzazioni, nonostante il quadro normativo sia in vigore da anni, continuano ad essere segnalati episodi in contrasto con i divieti previsti. I punti critici riguarderebbero non solo cani e gatti, ma anche piccoli animali da compagnia come conigli, uccelli ornamentali e pesci. Al centro delle preoccupazioni ci sono le condizioni a cui gli animali possono essere esposti durante le manifestazioni: rumore, affollamento, temperature elevate e continui spostamenti, fattori ritenuti incompatibili con il loro benessere. Vengono inoltre evidenziati possibili rischi sul piano igienico-sanitario. Il pericolo di acquisti impulsivi che potrebbero favorire successivi casi di abbandono.
3: Come associazioni, cosa chiediamo? Chiediamo al comune di diffondere agli uffici comunali, agli organizzatori e ai comitati festa una comunicazione che richiami questo divieto, che venga inserito anche nei bandi, nelle autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico, una clausola appunto che richiami questo divieto, che ci siano dei controlli mirati della polizia locale insieme alla ASL, insieme ai carabinieri forestali e che vengano coinvolte le associazioni come interlocutori per la fornitura di materiali informativi e per le attività di sensibilizzazione anche nelle scuole. Dall'altro, invitiamo anche i cittadini a continuare a segnalarci questi eventi, queste iniziative locali che violano la normativa regionale e rimaniamo comunque a disposizione sia dei comuni che dei cittadini per ogni chiarimento e attività di informazione sul territorio.
1: Adesso parliamo di una bella iniziativa che arriva alla nona edizione. Questa mattina la conferenza stampa nel carcere di Taranto di Fuorigioco, un torneo di calcio che vede coinvolti detenuti, avvocati, magistrati. Alla conferenza stampa c'era anche l'ex direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
4: Regole del calcio per riflettere sul rispetto delle regole nella vita quotidiana, e questo è lo spirito della nona edizione di Fuori Gioco, il progetto che coinvolge i detenuti del carcere Carmelo Magli di Taranto in un percorso di sport, formazione e inclusione sociale.
5: Le regole, il rispetto dell'avversario, il rispetto dell'arbitro, oltre ovviamente a diffondere valori quali la lealtà e la correttezza. Veramente orgoglioso perché la partecipazione di enti istituzionali di notevole importanza, oltre che di personalità del mondo della giustizia.
4: Quest'anno l'iniziativa ha visto la partecipazione di circa 20-25 detenuti impegnati in lezioni teoriche e attività pratiche.
6: Perché lo sport, come ho detto a loro, è uno strumento che educa e che riabilita anche. Quindi nel venire qui c'è questa miscela insieme che attraverso l'impegno, forse è l'impegno più importante della loro vita, no? Quello di impegnarsi a vincere questa partita che stanno giocando qui per formarsi per il futuro, perché il passato ormai non gli appartiene.
4: Il progetto, ideato e coordinato dall'avvocato Giulio De Stratis, presidente dell'associazione Fuorigioco, si avvale del patrocinio del Ministero della Giustizia e del sostegno delle istituzioni locali, tra cui Regione Puglia, Province e Comuni di Taranto, oltre all'Associazione Nazionale Magistrati e alla collaborazione della Polizia Penitenziaria e dell'area trattamentale dell'Istituto.
7: Cui aderiamo con impegno, credendoci fino in fondo, perché crediamo che appunto il rispetto delle regole, il fatto di giocare in squadra e condividere i valori, i principi dello sport, in particolare in questo caso del calcio, siano fondamentali nel percorso rieducativo di ciascun detenuto.
8: È un progetto che sostanzialmente si propone di diffondere quelli che sono i valori positivi dello sport, quindi lo spirito di squadra, il rispetto delle regole, il rispetto anche dell'avversario, ma anche diciamo, il senso della competizione.

0: competizione, laddove la competizione sia una competizione sana, leale e corretta.
1: Il percorso si concluderà con il tradizionale torneo quadrangolare in programma sabato 27 giugno allo stadio comunale Rizzo di San Giorgio Ionico, che vedrà affrontarsi le rappresentative di magistrati, avvocati, agenti di polizia penitenziaria e detenuti, nel segno del fair play e del rispetto reciproco.
2: E a proposito di sport, la pagina sportiva curata da Dario Galitelli.
3: Dopo la delusione per la finale playoff persa, il capitano del Taranto Nicola Lojodic affida ai social un lungo messaggio rivolto ai tifosi e alla città. Il calciatore non nasconde l'amarezza per il risultato finale, ma ribadisce l'impegno della squadra. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, scrive, sottolineando come non siano mai mancati sacrificio, volontà e attaccamento alla maglia. Lojodic ringrazia i tanti sostenitori che gli hanno manifestato vicinanza in questi giorni, in particolare i tifosi tarantini, spiegando di comprendere la delusione e il dispiacere che attraversano l'ambiente rossoblù. Nel messaggio il capitano guarda anche al futuro. Se la società vorrà continuare con me, sarò pronto con ancora più determinazione. Un'apertura che conferma il desiderio di proseguire la sua avventura a Taranto e di continuare a lottare per questi colori. Arrivato a stagione in corso e condizionato da alcuni infortuni, Lojodic rivendica di non essersi mai tirato indietro, di aver sempre dato il massimo. Infine il ringraziamento alla città per l'affetto ricevuto, non solo come calciatore ma soprattutto come uomo. Il saluto finale è una promessa. Ci vediamo presto. Prosegue il Grand Prix sulle strade dello Ionio, che ha fatto tappa a Castellaneta con la quinta edizione della Corsa del Mito, manifestazione che ha richiamato alcuni tra i migliori podisti del panorama provinciale e regionale. Sul percorso tecnico e impegnativo, caratterizzato da diverse salite, il successo è andato a Giovanni Rizzi dell'Atletica Pro Canosa, che ha chiuso la prova in 30 minuti e 5 secondi. Alle sue spalle Francesco Quarato e Pierluca Cardellicchio della Marathon Massafra, tra le donne vittoria per Filomena Casaluce davanti a Annalisa Ricci e Caterina Mariella. Ottima anche la prova della nuova Atletica Taranto, che ha portato al traguardo ben 36 atleti, conquistando il premio come società più numerosa della manifestazione. 5 i secondi posti di categoria ottenuti dagli atleti tarantini, con prestazioni di rilievo anche per Mattia Nigri e Roberto Balzano. Soddisfazione nelle parole del vicepresidente Giuseppe Salerno, che ha sottolineato lo spirito di gruppo e il forte senso di appartenenza che ha caratterizzato la società. Intanto lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento, la Strapanoramica Mottolese.
2: Chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale della sera. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia.

Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: lasciare delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Nuova Renault Clio arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAEG, a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL Eco GE, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive, eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design. È un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno, con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. Il sistema infotainment evoluto, la strumentazione digitale e i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio più semplice.

0: da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero. TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più. Per chi desidera ancora maggiore convenienza nei consumi, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL Eco GE, sempre inclusa nella promozione a tasso zero. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio Eco G garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile e collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione Full Hybrid E-Tech, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta. Nuova Renault Clio riesce così ad adattarsi perfettamente a esigenze diverse, mantenendo sempre lo stesso carattere moderno, elegante e dinamico. Scopri nuova Renault Clio da Five Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
2: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato,
2: grazie mille, buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato,
3: è un conglomerato in effetti con tantissime, che dà

0: tantissime opportunità, forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: abbiamo
1: dicendo.
2: Abbiamo Outlander,
1: ne parleremo dopo, lo so.
2: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
1: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
2: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
2: certo,
1: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
2: certo,
1: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
2: sì,
1: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
2: sì,
1: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
2: sì,
1: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
2: sì,
1: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
2: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
0: prima. Devo dire, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
2: sì,
0: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800.
1: Poco meno
0: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, non ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2, sì, per chilometro, sì, o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano, sì, a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1. Per
2: assolutamente.
1: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
2: Se fatto con, esatto, un approccio appunto, esatto, di buon senso e tecnicamente valido, esatto, sicuramente.
0: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì, e sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
2: orienta?
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
2: prego,
1: che diceva Paolo,
2: prego,
1: della storicità e unicità,
2: prego,
1: di questo,
2: certo,
1: brand?
2: Certo, certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra, italiana,
0: magari
1: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
2: Possiamo aggiungere anche il Mondiale Rally a questo punto.
1: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
0: ormai nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè, però
0: tornerà la Ferrari. Cioè,
2: possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
1: Possiamo
2: anche
1: aggiungere
2: insomma,
1: i Mondiali Rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un, sì, SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault.

0: ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno, un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: Non
0: abbiate
1: c'è più
0: pazienza,
1: spazio.
0: esatto, non c'è più spazio dove
1: Esatto,
0: potervi
1: almeno temporale,
0: collocare.
1: esatto.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con tre SUV, quattro con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che
1: Sì.
0: occupare il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, boh, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere,
1: Sì.
0: ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista, come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi
1: Che
0: ascoltatori,
1: stanno
0: futuri
1: chiedendo?
0: possibilmente anche miei clienti, che
1: Sì.
0: sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il B-SUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre
1: Certo,
0: che ai futuri
1: cioè il parco
0: clienti di
1: circolante
0: BMW.
1: viene
0: Parco
1: assistito.
0: circolante che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in
1: Già.
0: Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Beh, adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto
0: Come
1: riguarda.
0: dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo, ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico
0: Grazie
1: Goretti, CEO di
0: a voi.
1: Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie
0: Grazie.
1: mille come sempre a Paolo Artemi, vicepresidente WIGA.
2: Buonasera a
1: Grazie.
2: tutti. Grazie
1: Grazie mille Paolo.
0: Paolo.
1: E adesso invece ci
2: Grazie
1: prendiamo
2: Federico.
1: una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
3: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW Serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
2: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester ci conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
4: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però

Gli stilemi delle BMW di qualche decennio fa, mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una X-Drive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620.

0: poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è

0: Presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dinamo Kent, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20.30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, perché so che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
6: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
5: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
6: esatto,
5: rimasti tuoi.
6: Esatto, quelli sono i miei.
5: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
6: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare

0: Il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione ultra twin performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Car Influencer per un giorno.
1: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza, sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
0: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
1: Certo,
0: insomma,
1: tantissimo!
0: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da Tito?
1: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me. Colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
0: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo. E soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
1: Paese di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
0: sì,
1: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari,
1: i
0: no?
1: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
0: Esatto.
1: Anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e
2: direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
2: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
2: come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
2: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
2: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia.
2: Esatto.
0: Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
2: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
2: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
2: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
3: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque, esatto, si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è

0: da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo
1: Certo,
0: dato.
1: è un ottimo range di distanza, non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto.

0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country, nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: dai.
1: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: Ah no, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova
0: puntata,
2: naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
2: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
3: Festeggia con Masseriamo Dio
2: e Masseria Leucaspide.
3: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

0: pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100. Futura è confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
2: Questo programma è offerto da...
3: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together.
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora la sigla, firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bete e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai, tu sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era malata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero malato anch'io, tutti giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: il pubblico,
0: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza, quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13esima edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente, un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al foot golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente, in quanto uomo estremamente veramente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, in Ogliastro, in Brancaleone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque, dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antiliteram, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà. Quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'oni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
10: Non avrete mai i vostri soldi.
11: Troveremo un accordo qui e ora.
12: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
13: La smettete di prenderci per il culo?
14: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
13: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
15: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere...

0: svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
1: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
2: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta. Finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
3: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
4: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni, 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero. Siamo fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.

0: brava, brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
1: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme, io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
2: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il treno.
2: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
3: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
4: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ah, esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.

0: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico sì. Unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
1: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
0: sì,
1: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
0: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
1: Di vivo,
0: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
2: Mamma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
0: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero, Luca.
2: Dobbiamo fare un sondaggio.
0: Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
2: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
0: Noi salutiamo anche l'altro Luca, dall'altra parte.
2: Mi pare che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
0: Esatto, sei quello sicuramente.
2: Non c'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
0: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
2: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
3: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un clic e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
4: Questo programma è stato offerto da
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
6: 1, 2, 3, ho! Bam!

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del Lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore, tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Figlio, signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti. Do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di

0: se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati, il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menù diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che

compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate oltre che per la Marina Militare Italiana anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle quattro rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto «Nitor in adversum». Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da quattro fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'Aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca, sia come prestazioni che come dimensioni, nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officina e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario.

0: La Vuoto Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, una amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La Vuoto Plus è un vero e proprio aereo multiruolo, adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque, senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma a vuoto Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina.

Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto

0: di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo. Alle 13 in punto è nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
3: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
4: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
3: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata

0: Maestrale, che adesso sono lì a 15.000 chilometri di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina Italiana. Se non erro dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
1: Buonasera comandante, mi sente?
2: Buonasera, la sento piano ma riesco a intervenire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con de la Penne e Maestrale.
1: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora, comandante, come procedono queste operazioni?
2: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo, in particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan, quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
1: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
2: Io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene e vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
1: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
2: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarli che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
1: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
2: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
2: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
0: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 chilometri di distanza le comunicazioni satellitari con nave della Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave della Penne, che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Penne c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche 2 donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Margrande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi Il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di nave Zeffi.

0: E questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7, e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
1: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
2: Ciao amore.
1: Un messaggio, dai, un messaggio.
2: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Siamo emozionati, Gianni.
1: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
1: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
2: Il natalizio.
1: Sì, lo so, immagino.
2: Che è stata dura. Vedendo lui, ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
1: Sta aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
1: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
0: Sì, lo chiamiamo.
1: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
3: Qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
3: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai. Immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
3: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
3: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, cioè, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
0: Come i carabinieri.
3: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
0: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
3: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
3: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
0: Abbiamo fatto anche pubblicità, ammiraglio, mi sa che ci siamo.
1: Mamma mia, che emozione.
0: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
1: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
0: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

piccolo applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla. Naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

aria di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata. La Marina, in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. Insomma, è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini, qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le versioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta Nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da Nave della Pen e dalla fregata Maestrale.
3: Comandante, appena ho messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
4: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
3: Che tipo di missione è stata questa?
4: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
2: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
4: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente della gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
2: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
5: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
2: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
5: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
2: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
5: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
2: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
6: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
2: Adesso chi vi attende a casa?
6: Adesso mio marito, chiaramente, lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
2: Quindi non era qui a salutarla?
6: No, oggi è lunedì. Quindi.
2: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
6: A casa, era ora.
2: Bentornate.
6: Grazie. Dietro!

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono state costruite tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Buongiorno, ben trovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questo appuntamento con Di Buon Mattino del 18 di giugno. Sono le 7:29 minuti, come al solito sguardo verso i temi della giornata trascorsa, ma anche in quelli che sono in prospettiva futura. Ampia pagina per la nostra rassegna stampa nazionale, ma anche per i quotidiani locali e poi sguardo a diverse aree di interesse, non ultima lo start degli esami di maturità quest'oggi anche a Taranto. Vedremo il sentimento che si respira, l'abbiamo fatto ieri sera, lo faremo anche questa mattina con collegamenti in diretta, questo ma non solo nel nostro appuntamento che apre la giornata di Studio 100. Partiamo con la rassegna stampa, subito quotidiani nazionali, partiamo con l'ANSA che suggella l'accordo firmato tra Stati Uniti ed Iran, la Casa Bianca, Trump ha firmato l'accordo con l'Iran, lo ha sottoscritto a Versailles a cena con Macron, il memorandum of understanding per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Come cambiano anche gli accordi di pace al tempo dell'intelligenza artificiale, al tempo della possibilità di fare tutto in video call, persino insomma gli accordi di pace. Alla destra lo spazio al mondiale con il Ghana che batte Panama, gol decisivo nel recupero 1-0, la Colombia supera 3-1 l'Uzbekistan di Cannavaro, ma ben più importante è lo start agli esami di maturità, esami al via, la prima prova scritta per 52.000, anzi 5

527.747. E quindi in bocca al lupo a loro che oggi sosterranno e affronteranno uno dei primi step della loro vita, che poi li proietterà verso altre sfide. All'esordio di Walsh, la Fed lascia i tassi fermi e apre un rialzo nel 2026, e poi l'Europa si prepara per Hormuz. Macron, noi pronti con altri 20 paesi. Cambiamo quotidiano, lasciamo Ansa Online, apriamo invece il Corriere della Sera, che snocciola i 14 punti dell'accordo Hormuz, uranio, soldi, chi esce vincitore, la Premier col Presidente americano, un rapporto immutato, Trump subito la ferma, poi avverte, ora rispettino gli impegni o bombarderemo nuovamente. La leader dice a centropagina il Corriere della Sera, Meloni, vannacci, ciò che conta è governare bene, e poi Garlasco con il ricovero in rianimazione della mamma di Andrea Sempio, l'avvocato di Andrea, non è in pericolo di vita. Sempio, la madre in ospedale, abuso di farmaci. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, tutto molto velocemente. Iran USA, ecco il piano. Pubblici 14 punti dell'accordo, da Hormuz ai miliardi per la ricostruzione, alle scorte di uranio. Trump al G7, grande successo, colpiremo se non saranno rispettati i patti. Intesa firmata, è già in vigore. A centropagina c'è Cristiano Ronaldo, l'esibizione del generale al circo, e il riferimento è a Vannacci. Invece la stecca di Ronaldo dopo gli acuti di Messi riguarda The Last Dance, dei due GOAT del calcio, che ormai chi alle soglie dei 40, chi oltre i 40, saluteranno la kermesse iridata. Proprio nel 2026, tripletta per Leo Messi, male invece il Portogallo di Ronaldo, male Ronaldo che non va oltre l'1-1 contro il Congo, ma se male Ronaldo, malissimo Rafa Leao. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, è la stampa. La pace non ridurrà le bollette, è il titolo della stampa. Concluso il G7 di Evian, USA e Iran firmano l'accordo. Trump lo sottoscrive a Versailles durante la cena con Macron, parla il commissario UE all'energia Jorgensen, il prezzo del gasolio alto per anni, ora un piano per l'elettrificazione. Il ricordo di padre Georg univa la teologia, una santa furbizia mise in guardia Benedetto, il mio Ruini, ricordo il cardinale Ruini scomparso negli scorsi giorni. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano. Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, Leone ai funerali del fratello esperto e saggio, il grazie della CEI, una guida intelligente, poi misure senza dignità con il passaggio sulla politica interna, l'asse tra PPE e le destre, il plauso di Meloni, l'Unione ci segue sul nostro modello Albania, il Parlamento europeo approva il regolamento rimpatri per i migranti, presto sarà in vigore la preoccupazione dei vescovi, diritti a rischio, sicurezza e solidarietà devono stare insieme. Questa è la prima pagina di Avvenire, noi proseguiamo il nostro viaggio tra le prime pagine nazionali. Il Messaggero con l'addio a Ruini, oggi a San Pietro, Mantovano, un pastore senza etichette, difendeva i valori con realismo, e i funerali celebrati dal Papa, Fisichella, per lui i cristiani hanno una responsabilità nei confronti della società. E poi il richiamo ai 14 punti dell'intesa per la pace USA-Iran, e il richiamo ancora a Garlasco, un mese fa, rivelò in tanti, mi dicono ucciditi, la mamma di Sempio ricoverata, overdose di tranquillanti. E poi l'inchiesta del Messaggero, centro di Roma, giungla dei horse, evasione e anarchia dei tavolini, 4 su 10 non pagano il poco dovuto. Andiamo avanti ancora con una prima pagina nazionale del giornale, svolta in Europa, porte chiuse ai migranti, Bruxelles approva il giro di vita, espulsioni più facili, hub terzi sul modello Albania, Meloni e la vittoria della politica italiana. Poi 14 punti, chiamatelo accordo Trump, ribadito
al G7 il presidente degli Stati Uniti, il tycoon americano. Stellantis non vende e resta a Cassino, investiremo 1 miliardo in Italia.

0: Andiamo avanti ancora con una prima pagina. Il turno del Fatto Quotidiano, gli USA svelano il testo sull'Iran e ci ripensano, poi Meloni su Kiev vuole mediatori di paesi minori e a centro pagina ingiustizia, l'ex zarina con Foti e il blitz di Forza Italia su ordine di Marina Berlusconi, grandi ritorni dell'estate, Bartolozzi e prescrizione. Le due nuove porcate, riecco l'impunità per i VIP e la magistrata cacciata da Meloni rientra a Palazzo Chigi. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano, andiamo avanti. Ancora con un quotidiano nazionale, si tratta del Sole 24 Ore, iperammortamento in 5 giorni, prenotati investimenti per 900 milioni e poi Unicredit tenta la conquista del 10% di Delfin in generali. Fed, tassi fermi per ora e stime riviste. Ultimo quotidiano adesso, quello di informazione sportiva, Canonico, Gazzetta dello Sport, con il quale chiudiamo la nostra rassegna stampa nazionale, subito 3 gol, Argentina in delirio, il re è sempre Leo, Messi vuole il bis, è riuscito solo a Pelé, così può superare anche Maradona, siamo un gruppo meraviglioso, Cristiano non va, Kane sì e ne fa due, l'1-1 del Portogallo con il Congo, già stato trattato, vince 4-2 invece l'Inghilterra contro la Croazia, doppio no, diavolo che beffa. Kroos e Dardung non arrivano più e poi l'intervista a Valdano su Messi, regna da 20 anni del suo trionfo, omaggio a Diego. Questa è la prima pagina di Gazzetta dello Sport, noi andiamo in pubblicità, stacchiamo qualche minuto e poi torniamo.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle, l'alta pressione ha conquistato finalmente il continente europeo, vedete presente i suoi massimi proprio in corrispondenza della regione alpina e estende la sua influenza praticamente su tutto il continente, escluso essenzialmente la penisola scandinava e in parte anche i Balcani. Per quanto riguarda le nostre zone, si è esaurita l'influenza di quell'aria leggermente fresca e instabile, ce ne stiamo accorgendo, le temperature stanno aumentando, continueranno ancora ad aumentare. Non raggiungeremo i picchi vistosi che si troveranno nell'Italia settentrionale e anche in altre zone, ma comunque anche dalle nostre parti direi che farà decisamente caldo. Traduciamo tutto questo in una previsione meteo, eccola qui, vedete per la giornata di oggi abbiamo messo un sole un po' più, con un colore un po' più carico, come segno del fatto che le temperature, specialmente nelle ore centrali del giorno, raggiungeranno e supereranno abbondantemente i 30 gradi un po' dappertutto, anche in aree normalmente non interessate a questi valori. Le temperature potrebbero anzi superare il valore dei 33 gradi che vedete nello schermo, specialmente nelle aree distanti dal mare, perché nelle zone bagnate dal mare, normalmente grazie alla brezza, grazie alla presenza del mare, c'è comunque un effetto mitigante, sicuramente per quanto riguarda la calura. Il vento sarà debole di direzione variabile con del momento di brezza lungo le coste, tipico di questa stagione. Il mare è quasi calmo o poco mosso. Volendo dare uno sguardo a questo punto anche alla giornata successiva, quella di venerdì, eccola, vedete il sole assoluto protagonista, scompare il disegnino delle nuvole, non saranno presenti neanche nelle ore centrali del giorno e soprattutto vi invito a osservare i valori delle temperature previste, la minima 22 gradi, la massima 34 gradi previste sul capoluogo, sono dei valori piuttosto elevati anche per questa parte del mese di giugno. Bisognerà un pochettino sopportare anche questa tipologia di caldo, ci accompagnerà ancora per un po', comunque sono dei fattori che dalle nostre parti non sono decisamente desueti. Io vi ringrazio a questo punto per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Chiaro quindi il quadro meteo, noi andiamo avanti con quelle che sono le tematiche regionali e locali, quindi apriamo la nostra pagina relativa alla rassegna stampa locale, lo facciamo come al solito, credo, con ANSA Puglia e poi uno sguardo anche ad alcuni servizi che riguardano i temi del momento sul nostro territorio. Allora, la notizia di cui certamente, ecco, con la quale certamente si aprirà, infatti volevamo soffermarci proprio su questa, sono le dimissioni dell'assessora Grazia Maria Starace, che ha rimesso ieri sera le deleghe nelle mani del presidente De Caro. Si tratta dell'assessora al turismo della regione Puglia, indagata per concussione ai danni dell'ex marito e imputata per abusi edilizi, che appunto ha ringraziato il presidente De Caro per la fiducia, ma ha inteso rimettere il proprio mandato, una questione annosa che ormai protraeva da qualche giorno e che ha visto il proprio epilogo con le dimissioni dell'assessora. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano del Corriere del Mezzogiorno. Ritardi fino a 70 minuti per Bari e Lecce sui treni, si annunciano in strada difficile e all'improvviso il caso Starace, titolo la Gazzetta del Mezzogiorno, che dopo giorni di silenzio chiede a De Caro di riferire sul conflitto di interessi. Chiaramente poi nella tardissima serata di ieri la situazione è andata diversamente e si è arrivato alle dimissioni. Accampati in tenda anche da 10 giorni, così aspettano i concerti di Vasco. C'è chi attende Vasco al San Nicola di Bari e poi a 4 mesi muore nella culla del nido. Dramma in un istituto gestito dalle suore all'Euca. Il sindaco, forse un rigurgito. Storia sulla quale certamente bisogna poi fare chiarezza. Andiamo avanti con col prossimo quotidiano. Ilva, tempo scaduto, i sindacati della regione piano straordinario o baratro, atteso il tavolo a Palazzo Chigi Urso, ma i prestiti sono finiti. Brindisi, il centrodestra chiude a Vannacci, la nota del sindaco e dei partiti ora diventa un caso nazionale ed ecco indagine e processi, si dimette l'assessora Starace, mi devo difendere. Scendendo in chiusura di pagina c'è il richiamo a ciò che è accaduto nel post gara di Massafra, scontri dopo il KO ai playoff, denunciati 12 dei facinorosi entrati in campo nel post partita. Anche di questo daremo ampio risalto nella cronaca del nostro TG delle 14. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, l'edicola del sud, il Via del Mare candidato per Euro 2032, Longo risolve oggi il contratto con il Bari e poi non solo bomber, Lo Savio, gol e sacrifici e poi il ritorno a Brindisi con via Ivan Acciani dalla maggioranza e questa è la prima pagina dell'edicola del sud che chiude con i dati del Politecnico, turistificazione, Bari la prima in Italia per incremento di case vacanze e bed and breakfast. Dovrebbe esserci l'ultimo quotidiano, eccolo qua, del quotidiano di Puglia, si dimette l'assessore Starace, ora devo tutelare i miei figli e poi apre il Medimex con prime limitazioni per il grande concerto, cantieri, pulizie strade, così il traffico rischia ancora di andare in tilt. E l'ultima notizia è quella che riguarda Euro 2032 con Lecce candidata, ospitate qui i match con la copertura dello stadio Ettore Giardiniero in corso di completamento, come vi abbiamo testimoniato negli scorsi giorni. Il Via del Mare si candida ad un ruolo principale per la kermesse del 2032 che si terrà anche in Italia. Allora, noi abbiamo esaurito la nostra pagina relativa alla rassegna stampa, piccolo stacco e poi torniamo in attesa dei primi collegamenti.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
2: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
7: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
8: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
9: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: E adesso restiamo nel nostro territorio perché oggi, come abbiamo anticipato, per oltre mezzo milione di studenti partiranno gli esami di maturità con la prima prova uguale per tutto. C'è ansia per il Tototraccia con l'intelligenza artificiale che pare essere uno dei temi caldi in questo momento, che potrebbe essere scelto laddove uscisse, potrebbe essere scelto da diversi studenti. Nel frattempo noi già ieri sera abbiamo tastato il polso e ve l'abbiamo mostrato attraverso i nostri canali social di quello che è il sentiment dei ragazzi che tra pochissimo affronteranno questa prima prova, ma stamattina abbiamo un collegamento, abbiamo in collegamento la nostra Giovanna Calabrese che è proprio nel cuore. Dove si svolge tutto? Giovanna, buongiorno, quanta bella gente dietro di te.
11: Ciao Dario, buongiorno, siamo qui davanti al liceo Aristosseno e dietro di me, accanto a me, ci sono gli studenti che affronteranno questa mattina la prima prova d'esame di italiano, che è composta da 7 tracce, giusto ragazzi? Sì. Di cui soltanto una a vostra scelta.
12: Esatto.
11: E ovviamente Dario, secondo i dati del MIM sono 37.000 gli studenti pugliesi, di cui 500.200 a Taranto e provincia, che dovranno, gli studenti che dovranno affrontare questa prova. Ragazzi, allora, la campanella ancora non è suonata, ma che emozione state provando?
12: Un po' di ansia, adrenalina, un po' di tutto. L'emozione si fa sentire. Spero di riuscire nel mio meglio a svolgere. Speriamo di.
11: E voi ragazze? O ragazzi? Ecco, che cosa vi quale autore sperate esca? Montale. Perché Montale? Anche a me piace.
13: Quindi, diciamo, a livello di preparazione sicuramente è quello un po' più recente, diciamo, anche sarebbe Montale.
11: Sì, anche sì. Che secondo te?
14: Cioè sarebbe bello, ma non è più
11: bello. E cosa potrebbe uscire? Magari qualcosa inerente a quello che sta succedendo nel mondo, ad esempio?
14: Io direi l'intelligenza artificiale. Speriamo.
11: Speriamo anche voi? Certo, tu?
0: Giovanna!
11: Allora, Dario, queste sono emozioni, ma ragazzi, come ben sapete, è un passo che bisogna fare un nuovo inizio. Questo è solo una conclusione di un ciclo. Ecco, voi, dopo l'esame orale, ovviamente, continuerete il vostro percorso oppure no?
12: Io ancora non so bene cosa fare, sono un po' indecisa. perché mi sto concentrando più sugli esami e vedrò.
11: Io studio anche. Che cosa hai scelto di fare?

0: Bella tosta, secondo me, Tu invece?
1: Tutti abbiamo scelto cose diverse, da medicina, ingegneria, anche l'aeronautica, i carabinieri, però comunque tutti abbiamo scelto qualcosa.

0: Non entrate con l'ansia, anche se io percepisco dell'ansia, della tensione, però devo dirvi che io quando feci l'esame di maturità, allo scritto ero tranquillissima, è l'orale che c'è stata un po' di strizza.
1: Ecco,
0: Sì.
1: come mettere a loro
2: Forse
1: agio?
2: perché quest'anno è anche cambiato l'esame, quindi non è stato fatto. È tutto un'incognita perché quest'anno, come ha detto la ragazza, è cambiato tutto, quindi siamo in prima.
0: Perfetto. Dario, questa
1: Giovanna,
0: è la sensazione degli studenti. Dimmi,
1: allora,
0: Dario.
1: a parte la capacità di metterle a loro agio, perché sei stata brava a dirgli oggi state tranquilli, non vi preoccupate, oggi non c'è nessun problema, i problemi li avrete tra qualche giorno, però bravissima. Noi abbiamo avuto qualche problemino d'audio, ma siamo riusciti a capire, perché magari è entrato l'ambientale, ma siamo riusciti a capire che i ragazzi stanno scegliendo un percorso, sceglieranno dopo questo esame di
0: Esatto,
1: maturità,
0: sì.
1: un percorso, sì, un percorso molto, molto arduo, molto complesso. Noi non possiamo che ringraziarti, che dirti che dobbiamo seguirli anche all'uscita, che saremo anche lì all'uscita quando termineranno le loro prove. E non possiamo che fare un grandissimo in bocca al lupo a nome mio, a nome di Studio 100 e ai ragazzi che oggi sosterranno questa prova. Grazie mille, Giovanna.
0: Grazie a te, Dario.
1: Allora, avete visto? A Taranto ci
0: Ragazzi, ci
1: si
0: vediamo
1: prepara.
0: all'uscita. A che ora è prevista?
1: La sentiamo, sta già trattando per accordarci all'uscita. E anche Taranto si prepara quindi alla prima prova d'esame. Ieri intanto, proprio nei pressi del liceo Aristossano, ve ne mandiamo uno stralcio, vi mandiamo un piccolo pezzettino. Siamo stati a testimoniare come i ragazzi di Taranto hanno vissuto la notte prima degli esami. E allora, così si vive la notte prima degli esami, non è cambiato tanto rispetto alla nostra, quantomeno la colonna sonora è rimasta invariata. Noi adesso però cambiamo argomento perché abbiamo il primo ospite della nostra mattinata, sto parlando di Francesco Quarto del coordinamento provinciale ionico sui rifiuti. Francesco, buongiorno e ben trovato. È un po' che non ci vediamo, ma ci sentiamo spesso.
3: Sì, buongiorno a te direttore, grazie Dario e ben trovato chiaramente.
1: Allora, abbiamo al centro del discorso un tavolo tematico che riguarda ovviamente la discarica ex Vergine, un tavolo da remoto per parlare di quella che la discarica sita in località Palombara nel comune di Taranto, con l'ASL che dà un giudizio ampiamente negativo relativo alla concessione del POUR, e poi è passata in un secondo momento invece a cambiare questa sua posizione, dandone invece un giudizio favorevole. Non capisco come si passi, ma per una mancanza di competenze in materia, quindi lo chiedo a te, Francesco.
3: Sì, grazie Dario. Sì, in effetti giorno 16, martedì, c'è stata questa conferenza dei servizi da remoto alla quale hanno partecipato tutti i sindaci della provincia, dei comuni nonché la parte tecnica.

0: tecnica ASL ARPA, erano presenti anche il comune di Taranto e chiaramente i tecnici della provincia. Noi siamo davvero perplessi, Dario, cioè, diventa anche difficile parlarne. Perché? Perché ASL è passata da un giudizio del 24, da una relazione del 24 luglio del 2025, che seguiva la seconda conferenza dei servizi, questa relazione, dove parlava chiaramente di un eccesso di incidenza di malattie tumorali, nonché di mortalità. Ho in mano la relazione, chiaramente. Certo. E aggiungeva una cosa molto importante, che le patologie croniche e le neoplasie appena elencate rientrano tra gli effetti sanitari associati ad alcuni inquinanti prodotti emessi dall'impianto. E ancora aggiungeva una parte importantissima, il cui eventuale aumento potrebbe incidere in modo significativo, incrementando il carico delle malattie che grava nell'area. Ora, io onestamente, noi non comprendiamo come l'ASL possa aver fatto già da una relazione prodotta il 3 di marzo, ha incominciato a fare dei passi indietro e poi chiaramente il giudizio espresso in conferenza dei servizi ha completato l'opera, dando un parere favorevole, non citando tra l'altro su due pagine di relazione prodotte assolutamente nessun tipo di riferimento alla relazione del 25 luglio, dove per appunto parlava di questi eccessi di mortalità, come se questi eccessi, questi morti, questi malati oncologici fossero improvvisamente scomparsi. Questa Chiaro. È davvero la nostra perplessità. Aggiungo, Dario, tra le altre cose, che noi abbiamo presentato una relazione tecnica a firma di un nostro costituente, che è il dottor ingegner Gianluca Casamassima, la quale relazione l'abbiamo anche passata ai comuni, perché come poi diremo avanti, tra i comuni e il coordinamento esiste una collaborazione diretta che oramai dura da quasi un anno, dove facciamo insieme questa pressione nei confronti della provincia per cercare di fermare questo scempio. Il nostro tecnico, nella sua relazione, nelle conclusioni, nella parte che riguarda tra l'altro la parte sanitaria, chiaramente lui parla che questo documento, che tra l'altro poi l'ASL utilizza per poter dare questo parere favorevole, dimostra le autorizzabilità formale dell'impianto senza affrontare in modo adeguato il tema della sostenibilità ambientale e territoriale nel medio e lungo periodo, e mi fermo qui, non vado avanti. Ciò che cosa voglio intendere? Bene, oggi l'impianto è chiuso da quando è stato sequestrato nel 2014 dalla Guardia di Finanza, e non dimentichiamolo questo. Oggi l'impianto è chiuso e per forza di cose non è impattante sul territorio, anche se le puzze a livello d'origine continuano ad arrivare nei comuni di Fragagnano, di Monteparano e di Lizzano in particolare. È chiaro che attualmente l'impianto appare sicuro, ma cosa potrà succedere una volta autorizzata nuovamente la raccolta dei rifiuti, così come tra l'altro evince l'ASL, e ribadisco ancora sul documento del 24 luglio, dove parla chiaramente di problematiche incrementate nel caso in cui dovesse riaprire l'impianto?
1: Certo, certo. Francesco, ovviamente voi come coordinamento, oltre ad avere alta l'attenzione su questa tematica, come da sempre fate, vi muovete anche in prospettiva futura. E proprio qualche istante fa abbiamo mandato in video la locandina relativa al prossimo incontro istituzionale, ma io direi anche di sensibilizzazione, perché voi parlate di una conferenza stampa insieme, per dire no, insieme è importante, no alla riapertura della discarica ex Vergine, alla presenza di vari sindaci della provincia, il sindaco di Lizzano, Lucia Pallombella, Lucia Traetta, sindaco di Fragagnano, Maristella Carabotto, sindaco di Monteparano, Antonio Cardea, sindaco di Faggiano, Francesco Leo, sindaco di San Marzano di San Giuseppe, e Loredana Delia, vice sindaco di Roccaforzata. Modererà Ciro Dalò, sindaco di Grottaglie, ma sarà presente anche Piero Bitetti, sindaco di Taranto. Insomma, una grossa rappresentanza della provincia per dire no alla riapertura dell'ex discarica Vergine.
0: Diciamo che

0: coloro che parteciperanno alla conferenza stampa sono coloro che sono interessati alle problematiche della discarica. Ai sei sindaci, perché Taranto, che non viene mai nominata, è la parte principale, è il comune principale interessato per quanto riguarda la concessione del palio. Si unisce anche Francesco Leo, tra l'altro nostro costituente, del comune di San Mazzano, perché guarda Dario, da San Mazzano, che tra l'altro è il comune dove io sono domiciliato, passeranno 200 camion al giorno di rifiuti. Sulla strada adiacente alla mia abitazione, alla villa dove abito, passeranno 200 camion al giorno. Ecco la problematica anche di San Mazzano. Sì, premetto una cosa, Dario, la conferenza stampa l'abbiamo coordinata noi, ma è dei sindaci, cioè i sindaci insieme, uniti, così come sono stati uniti durante la conferenza dei servizi, ribadiranno la loro posizione negativa e noi ancora una volta non riusciamo a comprendere come l'UTUM non considera questo aspetto importantissimo delle amministrazioni tutte contrarie alla riapertura della discarica, pertanto ribadiranno in questa conferenza stampa la loro posizione negativa, soprattutto per le questioni sanitarie, perché sono responsabili sanitari dei propri territori e ne sono ben consapevoli. Pertanto, ribadiranno la loro posizione negativa sulla riapertura della discarica.
1: Grazie a
0: Dario,
1: Francesco
0: non c'è.
1: Quarto.
0: Sì, prego.
1: Grazie mille, grazie mille. Noi ovviamente terremo vigile il nostro sguardo su quella che è una tematica che ci sta particolarmente a cuore, che è quella della discarica ex vergine con il nostro Francesco Quarto, che spesso ci viene a relazionare su quello che sono l'andamento delle cose, ma seguiremo anche la conferenza stampa di cui abbiamo parlato. Grazie Francesco, grazie ancora e buona giornata.
0: Grazie Dario, Riccardo, buona giornata anche a te.
1: Allora, noi andiamo in pubblicità, ci vediamo tra qualche istante.
2: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.
1: Rieccoci, come vi abbiamo anticipato prima, sviluppi per ciò che riguarda il post partito infuocato di Taranto Gladiator. Ne abbiamo parlato ieri nel servizio con la convalida dell'arresto per il 44enne, ve lo facciamo ascoltare.
3: Resta agli arresti domiciliari il 44enne di Palagiano coinvolto nell'inchiesta sui disordini scoppiati al termine della finale playoff disputata allo Stadio Italia di Massafra. La misura è stata confermata dal giudice nel corso dell'udienza di convalida. L'uomo, assistito dall'avvocato Leonardo Laporta, ha risposto alle contestazioni sostenendo di non aver avuto alcuna intenzione di ferire il funzionario della Polizia di Stato rimasto coinvolto negli incidenti. L'indagato è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Durante le fasi concitate successive alla partita, un dirigente della polizia impegnato nel servizio d'ordine riportò lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Nel corso dell'udienza è stata anche avanzata una proposta per definire il procedimento, che non è però stata accolta dall'autorità giudiziaria. Secondo la versione fornita dall'uomo, il suo obiettivo sarebbe stato quello di raggiungere il terreno di gioco per rivolgersi ai calciatori presenti dopo il match, una ricostruzione che non ha però portato a modifiche del quadro cautelare. Dalle verifiche emerge inoltre un precedente DASPO a suo carico risalente ad alcuni anni fa. Intanto prosegue. Seguono le indagini per individuare eventuali altre responsabilità legate all'invasione di campo e agli episodi verificatisi dopo il triplice fischio.
1: E tra pochissimo vi parliamo di un'iniziativa che riguarda la nostra città che si chiama Swim Around San Pietro, che è un'iniziativa che punta a promuovere non solo lo sport, ma anche l'immagine del nostro territorio che si terrà a Taranto e che domenica 28 di giugno, scusatevi, nella Rada di Mar Grande, e che sarà presentata negli scorsi giorni. Noi oggi abbiamo in collegamento, lo vedo già collegato come nostro secondo ospite Luigi Giannotte, che è il coordinatore di Swim Around San Pietro. Luigi, buongiorno e ben trovato.
4: Buongiorno e buongiorno ai telespettatori, buongiorno.
1: Luigi, come dicevo, è vero che si tratta di sport, sicuramente. È vero che tanti partner istituzionali hanno inteso darvi una mano, essere al vostro fianco in questa bella iniziativa sportiva, che coniuga lo sport alle bellezze, ma è anche promozione del nostro territorio.
4: Sì, infatti, sono proprio.

0: Le ragioni per le quali ormai soltanto l'anno scorso, perché questa è la seconda edizione, un gruppo di amici, eravamo in quattro, accomunati dalla passione per il mare e poi dalla passione per il nuoto, si sono incontrati e hanno pensato di mettere in campo quella che è stata un'idea che credo sia un sogno, devo dire la verità, di molti tarantini. Ma non soltanto dei tarantini, perché piano piano devo dire che già dopo il successo dello scorso anno si sono avvicinati a questo evento che è importante sottolineare, non è una gara competitiva, ma è una nuotata amatoriale, anche se ovviamente aperta a nuotatori esperti, dotati ovviamente, muniti di apposito certificato, perché si tratta pur sempre di una nuotata intorno ad un'isola come quella di San Pietro, tanto amata da tutti i tarantini, ma adesso devo dire grazie a questo evento e grazie al gruppo di leccesi con i quali abbiamo deciso di mettere su questo evento, inizia ad essere conosciuta, apprezzata e anche molto desiderata dai nuotatori un po' di tutta Italia e non solo, perché abbiamo tra gli iscritti di questa edizione anche molti stranieri che sono vicino alla Puglia, vicino al Salento e piano piano anche vicino a Taranto.
1: È una di quelle bellezze nascoste del nostro territorio, l'isola di San Pietro, come dicevi, ha bisogno di essere certamente valorizzata. Nella conferenza stampa di presentazione, avete incassato l'endorsement dell'assessore Francesco Cosa presente, ma anche di diversi sportivi. Qualcuno ha confessato di non saper nuotare, eh? Ad esempio Mastrangelo, ho detto io, insomma, va un po' in antitesi con quello, però insomma, diciamo che è stato eccellente in altro, ma anche quello di Carlo Molfetta, direttore generale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
0: Beh sì, perché quest'anno diciamo, abbiamo e possiamo vantare il patrocinio non soltanto del Comune che ci ha riconfermato la fiducia, tant'è che è tra gli eventi nel calendario degli eventi sportivi e di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo, quindi di questo siamo ovviamente felicissimi, ma abbiamo avuto anche il patrocinio dei Giochi del Mediterraneo, tant'è che come hai detto alla conferenza stampa era presente il direttore generale Carlo Molfetta, atleta plurimedagliato olimpico di Taekwondo e Gigi Mastrangelo che nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo ricopre il ruolo di uomo immagine, ma entrambi hanno confessato appunto di non avere un ottimo rapporto con il mare, anche perché voglio dire, si sono occupati e impegnati molto molto molto bene in altre attività. E quindi insieme ai Giochi del Mediterraneo e al Comune, che sono certamente le eccellenze, confermo la presenza, ma come soggetto organizzatore e attuatore anche il club Panathlon Taranto Principato, sin dalla prima edizione. Nella prima edizione c'era il presidente Angelo Vozza, alla fine del suo mandato questa volontà è stata proseguita dall'attuale presidente, l'ammiraglio Pino Barbera, e quindi grande Panathlon. E al tempo stesso abbiamo la Ionian Dolphin Conservation, che credo che non abbia bisogno qui a Taranto in particolare della
1: No.
0: presentazione di nessuno, ma insomma è un ente di ricerca e di divulgazione scientifica, un'eccellenza tutta tarantina della quale siamo tutti orgogliosi, ma non soltanto a livello locale, anche a livello ormai nazionale oltre. E poi abbiamo anche la Open Water Mediterraneo della piscina Mediterraneo Village, che è questo evento sportivo che ormai si ripete da molti anni con un livello e una qualità di organizzazione notevole e diciamo, a dimostrazione della volontà di questo gruppo di amici, leccesi e tarantini, di voler fare squadra sul territorio, appunto c'è questo legame con la Open Water che si svolgerà a settembre come gara di nuoto in acque libere sulle sponde del canale navigabile, sotto il ponte Girevole, eccetera, nel mese di settembre. E dulcis in fundo abbiamo la SAP Academy, che ha tra i propri iscritti, tra le proprie fila, seguiti da Mario Tagarelli, due tarantini, fratelli Postiglione, che continuano a ottenere risultati a livello mondiale di altissimo livello, medaglie d'oro nelle varie competizioni, nelle varie categorie. Quindi devo dire, questi sono i partner istituzionali e ufficiali, poi abbiamo tanti soggetti che ci hanno sostenuto per quelle che sono le spese che una ASD come Swimil Salento di Lecce e il Panathlon Club Taranto Principato, che ovviamente è un club service, non potevano sostenere, quindi in realtà ci autotassiamo, salvo poi avere dei partner che invece ci danno sostegno anche dal punto di vista economico, oppure anche con delle forniture per ricchi premi che quest'anno sono previsti per tutti i partecipanti, oltre che per quelli che magari faranno la nuotata amatoriale, però con lo spirito agonistico di voler arrivare primi, eccetera.
1: Evento ovviamente aperto a tutti. A chiunque voglia.

0: parteciparvi vi può trovare all'indirizzo web. Aspetta, lo vado a recuperare
1: Sì.
0: perché l'ho visto, devo soltanto leggerlo perché la memoria fino a un certo punto. www.swimilsalento.com, vero? Questo è il vostro.
1: Sì.
0: Ecco, hai visto, l'ho trovato.
1: www.swimilsalento, tutto attaccato, tutto piccolo.com. Qui c'è il link molto semplice da seguire per potersi iscrivere. Devo dire che noi limitiamo il numero dei partecipanti a 60. Le iscrizioni si chiudono fra 3 giorni, sì, 2 giorni, il 20, e abbiamo veramente ancora forse 7-8 posti disponibili. Però è così, è aperto a tutti, ma purché siano nuotatori con certificato, diciamo,
0: Certo.
1: medico, non agonistico, ma comunque che ci dia garanzie, anche se l'assistenza medica, è garantita assolutamente.
0: Certo, assolutamente. Grazie Luigi Giannotte, grazie mille, in bocca al lupo per l'evento. Ovviamente vi seguiremo come Studio 100.
1: Grazie tante, un abbraccio e buon proseguimento.
0: Allora, noi siamo quasi in chiusura. Prima però parliamo di giochi al Mediterraneo e di fondi con l'arrivo di ulteriori 15 milioni, una parte recuperata e una parte invece nuova in missione, che serviranno alle infrastrutture del territorio, ma soprattutto alla sistemazione di quello che è il manto stradale di alcune arterie che ne necessitano particolarmente.
2: Nuovo importante passo in avanti per la macchina organizzativa dei Giochi del Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato uno stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro destinato alle opere infrastrutturali, che porta la dotazione finanziaria complessiva oltre i 280 milioni di euro. I nuovi fondi saranno immediatamente a disposizione del commissario Ferrarese, che ha espresso grande soddisfazione e ha ringraziato il governo per il costante supporto a un progetto strategico per l'intero paese. La pianificazione entra subito nel vivo. Già nel pomeriggio di oggi è previsto un incontro cruciale tra il commissario e il sindaco Piero Vitetti per fare il punto della situazione e stabilire le priorità. Al centro del tavolo ci sarà la riqualificazione urbana e in particolare un piano straordinario per la viabilità cittadina. L'investimento riguarderà infatti in modo prioritario le strade. Ferrarese e Vitetti analizzeranno nel dettaglio la mappa del territorio per capire quali arterie necessitino con maggiore urgenza di essere sistemate e asfaltate da cima a fondo. I tempi del resto sono strettissimi e non ammettono deroghe. La tabella di marcia è già stata fissata per non perdere nemmeno un giorno. L'obiettivo è aprire i cantieri nelle prossime settimane per completare tutti gli interventi entro il prossimo 10 agosto. Si preannuncia dunque una vera e propria corsa contro il tempo per garantire che Taranto si presenti all'appuntamento con infrastrutture moderne, sicure e all'altezza di un grande evento internazionale.
0: E con i Giochi del Mediterraneo chiudiamo questo nostro appuntamento con di buon mattino. Ovviamente vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze, sul canale 98, ma anche attraverso la nostra app, i nostri canali social. L'appuntamento con l'informazione torna alle ore 14 con 100 notizie. Grazie, buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.
3: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.

0: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, è questa la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita, quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque

0: Lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza. Facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde. Verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore, perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento. Qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre. A volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutto quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena. Dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale: la dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità, devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
4: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine.

0: perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi. Se possibile, attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi, le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi. tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano. Non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate. Le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. spesso ancora oggi continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante possa erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il

0: defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato

0: il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%. O viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti
1: 8 minuti
0: circa
1: prima.
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione.

0: di ENaC certamente attivata, di sperimentare SEMA sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata a pieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento, è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco: la prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
0: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante, e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta, va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma, e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente, si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica, e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime, che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata, e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché per esempio c'erano le

0: Si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno reciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama. Questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità.

0: istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire, perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità, non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Grazie a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro, consacrandolo nella metà del 700 circa, sotto il nome di Chiesa del Gesù.

Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani, che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella

Tarantina, una spregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
0: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, ve lo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo in apertura del terremoto politico in regione. Si è dimessa infatti nella serata di ieri l'assessora al turismo Grazia Maria Starace, coinvolta in un'inchiesta per presunta concussione e abusi edilizi. E poi via la prova di maturità, la prima prova quella di italiano, che ha coinvolto oltre 500.000 studenti, 7 le tracce, tra cui anche pavese e calabresi. E poi ancora torniamo a Taranto, perché c'è stato un blitz della polizia penitenziaria nel carcere per un presunto traffico di droga all'interno della struttura. 3 gli arresti. Questa e molte altre notizie all'interno del nostro TG. A tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Terremoto politico in regione, si dimette l'assessore al turismo Grazia Maria Starace, coinvolta in un'indagine per presunta concussione e abusi edilizi. Maturità, via gli esami in tutta Italia, oggi la prima prova, la scelta tra 7 tracce, tra cui pavese e calabresi. Blitz della polizia penitenziaria nel carcere di Taranto per presunto traffico di droga all'interno della struttura, 3 gli arresti. Ben ritrovati con l'informazione di Studio 100 e con il nostro telegiornale che apriamo parlando del terremoto politico presso la Regione Puglia. Nella serata di ieri, infatti, le dimissioni dell'assessore al turismo Grazia Maria Starace. Ce ne parla Ilaria Lia.
1: Nella serata di ieri, l'assessora regionale al turismo Grazia Maria Starace ha rassegnato le proprie dimissioni. Sono le prime all'interno della giunta guidata da Antonio De Caro e arrivano dopo giorni di forti tensioni. Sull'assessora di Vieste pende un'indagine per presunta concussione ai danni dell'ex marito. Alla diffusione di questa notizia, Starace aveva chiesto rispetto e riservatezza per una vicenda personale

0: che, come da lei stessa dichiarato, la tormenta da anni. Il riferimento era alla fine del suo matrimonio e alle vicende giudiziarie ad esse collegate. Poi l'emersione di un secondo fronte giudiziario che la vede imputata per abusi edilizi. La decisione di dimettersi da assessore arriva dopo le nuove polemiche e sarebbe maturata con l'obiettivo di tutelare anzitutto i figli e la famiglia, oltre che il proprio nome e la propria storia personale. La scelta di fare un passo indietro è stata comunicata al presidente De Caro e resa pubblica attraverso un post sui social. Ringrazio il presidente per la fiducia che ha riposto nei miei confronti, si legge nel messaggio. Tuttavia, ritengo oggi sia giusto rimettere nelle sue mani le mie deleghe, con l'impegno di continuare a lavorare per la mia terra dai banchi del Consiglio regionale, per l'estremo valore che ho sempre attribuito alle istituzioni. Proprio per le implicazioni personali della vicenda, in un primo momento Fratelli d'Italia aveva scelto di mantenere un profilo basso. Successivamente, però, ha sollevato la questione di un possibile conflitto di interessi, dal momento che Starace risulterebbe proprietaria di 14 case vacanza a Vieste. De Caro ha sempre confermato la propria fiducia nell'assessora e non aveva mai espresso l'intenzione di rimuoverla dall'incarico. Tuttavia, le pressioni mediatiche avrebbero spinto Starace a compiere il passo indietro. Il presidente ha commentato così la decisione. Questa sera, Grazia Maria Starace ha rimesso il mandato di assessora al turismo, consegnando nelle mie mani la gestione delle deleghe assegnatele. Comprendo il suo stato d'animo e la sua necessità di essere libera di fare chiarezza e nel contempo di proteggere la sua famiglia. La ringrazio per il lavoro svolto e sono certo che potrà nelle sedi opportune far valere le sue ragioni e dimostrare la correttezza del suo operato.
1: E restiamo sempre in regione, parliamo invece dell'ex Ilva perché i sindacati hanno richiesto e ottenuto un confronto durato 4 ore con il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro. Al centro dell'incontro la riconversione industriale e la tutela dell'occupazione. Ce ne parla sempre Ilaria Lia.
0: Riunione fiume tra i sindacati e il presidente della regione Antonio De Caro sulla vertenza ex Ilva. Le organizzazioni sindacali avevano chiesto un incontro urgente per sollecitare un intervento nei confronti di Palazzo Chigi e ottenere risposte certe su una crisi che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, si avvicina a un punto di non ritorno.
2: Bisogna nazionalizzare, bisogna finirla con questa gara a perdere. La vicenda e la situazione Ilva oggi impongono un'assunzione di responsabilità da parte della politica. Abbiamo chiesto al Presidente della Regione di farsi portavoce delle istanze dei lavoratori, abbiamo chiesto di mettere in campo strumenti straordinari. Bisogna riconvertire, bisogna fare gli investimenti, ma bisogna, come dire, continuare a garantire quel numero di occupati su una città che in questo momento ha tanta fame di lavoro.
3: Serve riaprire il confronto a Palazzo Chigi. Riteniamo indispensabile riaprire il tavolo interistituzionale, quindi riavviare il confronto, perché, ripeto, gli elementi che caratterizzano questa vertenza coinvolgono i tanti ministeri, il Ministero dell'Ambiente, della Salute, e quindi è indispensabile partire e riavviare quel confronto.
0: Intanto, proprio ieri, nel corso del Question Time alla Camera, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ribadito che il prestito autorizzato dall'Unione Europea, pari a 390 milioni di euro, rappresenta l'ultima misura finanziaria consentita dalle regole comunitarie. L'ultima quota, di 140 milioni di euro, dovrebbe essere erogata a luglio.
4: Non abbiamo più tempo. Se non arriveremo entro 3 mesi, perché le perdite, come ci hanno detto riferiti i commissari straordinari, sono di circa 40-50 milioni al mese, questo ci porterà al massimo a settembre-ottobre. Se questa condizione si dovesse determinare senza che ci sia la conclusione del bando di vendita internazionale, significa che saremo di fronte a un disastro sociale e alla chiusura dello stabilimento.
5: E a noi interessa il destino dei lavoratori. Bisogna fare in fretta perché quello stabilimento fra qualche mese si spegne da solo. C'è la necessità di cambiare marcia una volta per tutte, bisogna intervenire e trovare una soluzione una volta per tutte, anche con strumenti straordinari. E soprattutto la necessità dell'intervento pubblico si dimostra oramai obbligatorio. Sono passati 14 anni di promesse che non hanno sortito nessun effetto.
1: E torniamo a Taranto perché proseguono le indagini sul post partita Taranto Gladiator. Sono 12 le denunce della Digos, per uno dei tifosi invece è già scattato un DASPO di 10 anni. Il servizio di Dario Galitelli.
6: Svolta nelle indagini sugli scontri post partita alla termine della finale playoff persa dal Taranto contro il Gladiator. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, la Digos ha denunciato 12 ultras rosso-blu per l'invasione di campo. I poliziotti guidati dal vicequestore aggiunto Paolo Favia sono risaliti agli 11 tifosi grazie alla meticolosa analisi dei filmati che si aggiungono al 44enne già finito ai domiciliari per resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. L'informativa è ora al vaglio del pubblico ministero Flavia De Grazia e per tutti i coinvolti la questura potrebbe presto avviare l'iter per il DASPO. Per l'ultras arrestato intanto il provvedimento del questore Davide Michele Senigallia è già scattato ed è pesantissimo. 10 anni lontano dagli stadi, divieto di avvicinamento agli impianti sportivi e obbligo di firma per 5 anni. L'uomo era già stato colpito da DASPO 20 anni fa dopo una gara contro la Juve Stabia. Sul fronte giudiziario il giudice Antonio Giannico ha rigettato il patteggiamento a 1 anno e 6 mesi concordato dall'avvocato Leonardo Laporta con la procura, ritenendo la pena troppo esigua e confermando i domiciliari. Le indagini della Digos comunque continuano e non si escludono ulteriori risvolti nelle prossime ore.
1: Parliamo nuovamente del caso dei Giardini Virgilio, perché la Procura di Taranto ha chiuso le indagini mentre il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della società che gestiva lo spazio, confermandone lo stop. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
7: Cancelli chiusi, insegne spente e un futuro ancora tutto da scrivere per i Giardini Virgilio. Mentre il Consiglio di Stato ha confermato lo stop alla concessione dell'area, la Procura di Taranto ha chiuso l'inchiesta che ruota attorno alla gestione della struttura, notificando l'avviso di conclusione delle indagini a 3 persone. Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, gli indagati sono Sara Palmisano, legale rappresentante della Sergen SRL, Cosimo Palmisano, ritenuto dagli inquirenti amministratore di fatto della società, e il funzionario comunale Giuseppe Cervellera. Al centro dell'inchiesta ci sono le opere realizzate negli spazi esterni dei Giardini Virgilio. Per la procura sarebbero stati installati nel tempo e alla somministrazione di alimenti e bevande senza le necessarie autorizzazioni edilizie. Contestato inoltre il mancato rispetto di alcuni provvedimenti che disponevano la rimozione delle opere ritenute abusive. Sotto la lente degli investigatori è finita anche la proroga della concessione firmata nel novembre del 2025. Secondo gli investigatori l'atto sarebbe stato adottato dopo la scadenza della convenzione senza il coinvolgimento della dirigente competente. Sul fronte amministrativo, intanto, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società, confermando quanto già stabilito dal TAR di Lecce. I giudici hanno richiamato la scadenza della concessione, la necessità di una nuova procedura pubblica per l'eventuale assegnazione dell'area e il sequestro preventivo che interessa gran parte degli spazi esterni. Nel pomeriggio di ieri, attraverso un post pubblicato su Facebook, Cosimo Palmisano ha commentato la vicenda, parlando di una conclusione, almeno per ora, del percorso dei Giardini Virgilio. L'imprenditore ha rivolto un pensiero ai dipendenti, ai fornitori, alle famiglie coinvolte e ai tanti clienti che frequentavano la struttura, assicurando il massimo impegno per affrontare le questioni ancora aperte e costruire un piano di rientro che consenta di onorare gli impegni assunti.
1: Ci spostiamo ora nel carcere di Taranto, dove è avvenuto un blitz da parte della polizia, 3 gli arresti per presunto traffico di droga. All'interno della struttura ritrovata anche un'arma clandestina e delle munizioni. Ce ne parla Dario Gallitelli.
6: Smantellato un articolato canale di introduzione e spaccio di droga all'interno del carcere Carmelo Magli di Taranto. Nelle prime ore di questa mattina il personale della polizia penitenziaria, guidato dal primo dirigente Belisario Semeraro, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 3 persone gravemente indiziate di violazioni della normativa sugli stupefacenti. Per uno degli indagati è scattato il trasferimento in carcere, mentre per gli altri 2 sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Marzia Castiglia e avviata nel corso del 2025, ha portato alla luce un sistema ben collaudato. La sostanza stupefacente veniva introdotta nella struttura ionica sfruttando i colloqui visivi tra i detenuti e i loro familiari, alimentando un mercato interno capace di generare consistenti profitti illeciti. Ma l'operazione ha riservato anche un'importante retroscena. Durante la notifica degli interrogatori preventivi, gli investigatori di Taranto, supportati dalle unità cinofile di Trani, hanno arrestato in flagranza un altro soggetto trovato in possesso di un'arma clandestina modificata e di un ingente quantitativo di munizioni. Un sequestro già al centro di un autonomo procedimento penale. In una nota unitaria, i sindacati della polizia penitenziaria hanno espresso plauso per quello che definiscono un risultato straordinario, evidenziando come l'operazione sia maturata in un contesto critico, segnato da sovraffollamento cronico e gravi carenze di organico. Per tutti gli indagati vige, come da prassi, il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.
1: È stata una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Taranto, impegnati su due diversi fronti in città. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati, ma i danni sono comunque consistenti. Il primo allarme è scattato in centro nella tarda serata di ieri, all'angolo tra via Berardi e via Anfiteatro. Le fiamme sono divampate in un appartamento al primo piano, precedute, secondo le testimonianze di alcuni residenti della zona, da uno scoppio. Una densa coltre di fumo ha avvolto la zona, ma l'intervento dei vigili del fuoco con l'ausilio di un'autoscala ha evitato il peggio, mettendo subito in sicurezza l'edificio. Sul posto, oltre alla polizia, anche un'ambulanza del 118 allo scopo precauzionale. Intorno a mezzanotte invece le squadre sono intervenute in via Picardi per l'incendio di un box auto. Stando alla prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito dal cortocircuito di una bicicletta elettrica che si trovava all'interno del garage. Anche in questo caso la prontezza degli operatori ha impedito che il fuoco si propagasse ai veicoli e alle strutture vicine. Su entrambi gli episodi sono ora in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta natura dei roghi. E continuiamo a parlare di cronaca, perché un'intensa attività della Guardia di Finanza ha permesso di individuare tre grossisti attivi tra Puglia e Campania, ritenuti fornitori di merce già sottoposta a sequestro. Nel corso di una vasta operazione condotta dal Comando Provinciale di Taranto, le Fiamme Gialle hanno infatti sequestrato oltre 240.000 articoli contraffatti e non conformi alle norme di sicurezza. Tra i prodotti rinvenuti, giocattoli, capi di abbigliamento, articoli per la casa, cosmetici e confezioni di olio lubrificante per autovetture. I controlli hanno interessato numerose attività commerciali situate nei comuni di Taranto, Grottaglie e Crispiano, ma anche Martina Franca, Massafra, Mottola, La Terza, Sava, Manduria e Lizzano. Gli articoli sequestrati risultavano potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, in quanto riportavano falsamente il marchio Made in Italy o erano privi delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. Le indagini poi hanno permesso di ricostruire e disarticolare una rete logistica ben organizzata, portando all'individuazione di tre grossisti operanti in Puglia e Campania. Complessivamente sono stati segnalati alle autorità competenti i titolari di 30 esercizi commerciali. Per quattro di loro è anche scattata la denuncia per violazioni di natura penale. Nell'ambito delle verifiche ispettive, invece, i finanzieri hanno rinvenuto 400.000 confezioni di posate in plastica recanti indebitamente il logo Moka, che contrassegna materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti. E restiamo sempre sulla cronaca, perché a Latiano questa notte è stato arrestato un cittadino palestinese di 25 anni con l'accusa di incitazione al terrorismo. Vediamo il servizio. Un cittadino palestinese di 30 anni è stato arrestato nella notte a Latiano, nel Brindisino, con l'accusa di istigazione e apologia del terrorismo di matrice jihadista attraverso l'utilizzo di piattaforme social. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale del reparto antiterrorismo con il supporto del comando provinciale di Brindisi, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Lecce. L'uomo, di professione pizzaiolo, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura. Contestualmente i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un altro cittadino palestinese di 25 anni, indagato in stato di libertà per le medesime ipotesi di reato. L'attività investigativa ha preso avvio nell'aprile 2025, quando una stazione dei carabinieri del territorio ha segnalato all'autorità giudiziaria un profilo social riconducibile a uno degli indagati. All'interno dell'account sarebbero stati pubblicati fotografie, video e commenti relativi al conflitto israelo-palestinese. Gli investigatori del ROS hanno ricostruito la rete di contatti virtuali degli indagati e documentato quello che viene definito un progressivo processo di radicalizzazione ideologica. Secondo quanto emerso dalle indagini, il trentenne sarebbe passato da una generica solidarietà nei confronti della causa palestinese a una crescente adesione alla retorica jihadista. Gli investigatori contestano la diffusione e condivisione attraverso Facebook, TikTok e Instagram di contenuti in lingua araba riconducibili alla propaganda estremista. Tra le contestazioni mosse dalla procura figurano l'esaltazione dello Stato islamico, l'incitamento alla jihad e al martirio, considerato come forma suprema di devozione espressione religiosa. Gli inquirenti sostengono inoltre che l'indagato avrebbe manifestato apprezzamento per le azioni di Hamas, facendo riferimento agli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele. Le accuse formulate nei confronti dell'arrestato rappresentano al momento l'ipotesi investigativa della procura.

0: e dovranno essere sottoposti al vaglio del procedimento giudiziario.
1: Voltiamo ora decisamente pagina, via gli esami di maturità 2026 in tutta Italia, oltre 500.000 i ragazzi coinvolti. Questa mattina la prima prova, quella di italiano, con sette tracce che spaziano dalla letteratura all'attualità. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Ci sono giorni che segnano un passaggio netto nella vita e la maturità è sicuramente uno di questi. La fine di un percorso lungo fatto di studio, sacrifici, amicizie, crescita personale, ma anche l'inizio di una nuova fase. Quest'anno sono 527.747 gli studenti impegnati negli esami di Stato in tutta Italia, circa 37.000 in Puglia e 5.200 tra Taranto e provincia. La prima prova di italiano si conferma anche quest'anno ricca e articolata, con sette tracce suddivise tra analisi del testo, testo argomentativo e temi di attualità. Tra gli autori proposti figurano Cesare Pavese con la poesia Passerò per Piazza di Spagna e Vitaliano Brancati con un brano dedicato al valore della memoria e dei ricordi nella costruzione dell'identità. Ampio spazio anche ai temi civili e di riflessione sul presente, dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente richiamato nel segno della democrazia e della partecipazione, fino ai testi sulla comunicazione, sui confini e sull'identità. Tra le proposte anche un brano del giornalista Mario Calabresi, tratto dal libro Alzarsi all'alba, che invita a riscoprire il valore della fatica, della costanza e del senso del dovere attraverso storie di vita quotidiana e impegno. Non mancano i temi di attualità, come quello sull'incanto e sulla capacità di meravigliarsi nella vita di tutti i giorni, in un tempo segnato da velocità e frammentazione. Nel complesso, le tracce propongono agli studenti un percorso che unisce letteratura, storia e attualità, invitando a riflettere sia sulla dimensione personale sia su quella collettiva. Tra i banchi, intanto, non solo concentrazione, ma anche piccoli riti scaramantici. In molte scuole, gli studenti hanno indossato magliette bianche come simbolo di buon auspicio, una tradizione diffusa anche nel percorso universitario, un esame che resta soprattutto un passaggio, si chiude un capitolo importante, se ne apre uno nuovo, fatto di scelte, responsabilità e futuro.
1: Questa mattina all'interno della trasmissione di Buon Mattino ci siamo collegati in diretta proprio con la nostra Giovanna Calabrese per raccogliere le impressioni e le emozioni dei ragazzi prima dell'inizio degli esami. Adesso ci colleghiamo nuovamente con lei dal liceo Aristosseno per capire com'è andata la prima prova. Ciao Giovanna!
3: Ciao Maria Laura, in realtà non ci troviamo proprio di fronte al liceo Aristosseno, ma siamo in un bar dove appunto i ragazzi, gli studenti, stanno festeggiando questa prima prova. Ragazzi, com'è andata?
4: Speriamo bene, sicuramente. Ebbene, diciamo che è uscito ciò che ci aspettavamo, quindi qualcosa comunque sulla Repubblica, quindi è andata bene.
3: Quindi tu hai scelto questo tema?
4: Sì, la traccia B1 che era quella sulla Costituzione.
5: Io invece ho scelto la traccia C1 che era appunto una riflessione sul valore, dello stupore all'interno della vita delle persone e il modo in cui questo stupore si va a perdere, man mano che si cresce.
6: Anch'io ho scelto la traccia B1, il discorso di Saragat. E dimmi, dimmi Maria Laura.
1: Abbiamo visto che c'è il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi che hai appena ascoltato.
6: Esatto, sì. Mi ha detto Maria Laura
5: L'approccio sulla
6: che...
5: meraviglia.
6: No, mi ha detto che comunque sei il sindaco degli studenti. Ha ricordato questa cosa. Che emozioni provi?
5: Diciamo che adesso che è passata tutta quanta l'ansia, è passato tutta quanta l'attesa, mi sento molto più leggero, molto più libero, sono felice del tema che ho fatto e sono pronto per domani per dare il meglio di me.
6: Adesso passiamo la parola all'ultima studentessa che stava raccontando la sua esperienza.
7: Sì, appunto ho trattato il tema del discorso di Saragat e sicuramente è stato molto interessante, mi ha molto divertito anche.
6: Ragazzi, quindi la prima prova è andata, continuerete il vostro percorso di studi oppure farete, come si suol dire, l'anno sabatico?
7: No, io continuo il mio percorso di studi e provo ad entrare a Bari biotecnologia.
5: Io studierò scienze politiche all'Orientale di Napoli.
6: Tu invece?
8: Anch'io continuerò e studierò psicologia a Bari. E io probabilmente vorrei andare a Bologna, però è ancora tutto da vedere.
1: Giovanna?
6: Domani la seconda prova. Quali... Sì? Dimmi
1: Allora,
6: Maria
1: abbiamo
6: Laura.
1: ascoltato, insomma, che questi ragazzi hanno intenzione di studiare fuori, però quello che noi ci chiediamo...

0: Chiediamo se hanno intenzione poi di portare il bagaglio di esperienza e di professionalità che acquisiranno al di fuori di Taranto all'interno della loro città.
1: Allora, voi avete scelto comunque di continuare gli studi ma fuori Taranto. Ritornerete una volta acquisito il bagaglio professionale?
2: Sì, in realtà è nei miei piani quello di poter tornare a Taranto in un futuro, questo perché ora

0: spero davvero anche di poterla supportare nei prossimi anni. Certo però che in questo momento ho bisogno di continuare il mio percorso di studi. Taranto purtroppo non offre tante possibilità per i ragazzi che finiscono il liceo, quindi spero di poterci tornare in futuro, tutto qua.
1: Sono d'accordo, anche io spero di tornarci, soprattutto perché sento già che mi mancherà moltissimo quando sarò all'università, quindi vediamo cosa succederà in futuro.
2: Assolutamente, l'intenzione è di tornare, perché la scelta di andar via in realtà non è dettata da un poco amore per la città, ma per l'esigenza forse di vedere altro, di indipendenza, però credo anche che Taranto abbia tanto bisogno di giovani.
3: Sì, anch'io vorrei ritornare e purtroppo il corso di laurea che ho scelto a Taranto al momento non è disponibile, però in futuro ho bisogno di ritornare qui nella mia città.
4: Bene ragazzi, io vi auguro un in bocca al lupo, domani ci sarà la seconda prova e le emozioni sono tante, avete indosso anche la maglietta bianca per Portafortuna. E quindi un saluto che volete fare ad altri ragazzi che stanno affrontando la maturità?
0: Insomma, io l'augurio che faccio a tutti quanti gli studenti come me è quello lì di viverla con tranquillità, perché come una cosa che mi piace un sacco dire è che sono delle paure che ci fanno bene, perché ci mostrano che ci teniamo ai nostri compagni, ci teniamo alla maturità, quindi davvero vivetela serenamente, andrà tutto quanto al meglio, basta che ovviamente studiate e i risultati arriveranno.
4: Maria Laura, questo è tutto dagli studenti del liceo Aristosseno.
5: Grazie Giovanna. Grazie a Giovanna Calabrese, un in bocca al lupo a tutti gli studenti di Taranto e non. Riflessioni importanti, quelle che abbiamo ascoltato, che saranno al centro anche della puntata di Futura, che andrà in onda oggi in diretta su Studio 100 alle ore 15 con la conduzione di Angelo Di Leo. Ci chiederemo proprio se Taranto è in grado di compiere questa impresa, ovvero quella di non disperdere il capitale prezioso costituito dai nostri ragazzi. E adesso cambiamo argomento e parliamo di attualità. Le piste ciclabili che sono in fase di realizzazione nell'ambito del progetto BRT saranno al momento prive di alberature. Noi però sull'argomento abbiamo ascoltato l'assessore a ramo Giovanni Patronelli. Vediamo il servizio. Taranto è una delle città italiane maggiormente soggette a ondate di calore, caldo estremo, notti tropicali, secondo l'indice del clima 2026 stilato dal Sole 24 Ore. Ma Taranto è anche una città in cui il mezzo pubblico viene utilizzato di meno rispetto a quello privato. Qual è il collegamento fra questi due temi? Potrebbe essere ad esempio l'incentivo alla mobilità dolce, non soltanto attraverso servizi di bike sharing, ma con la costruzione di piste ciclabili appetibili per i cittadini, ad esempio come quella su Viale Magna Grecia, in cui è presente una grande quantità di alberature. Tuttavia il nuovo tratto della pista ciclabile di Taranto, previsto all'interno del progetto BRT, non prevede al momento la presenza di piante.
6: Non è solo questione di decoro urbano, quando tra le auto e una pista ciclabile trova spazio una fascia verde, cambia radicalmente il modo in cui quel percorso viene vissuto. La cosiddetta infrastruttura verde lineare diventa infatti uno scudo naturale che separa il traffico da chi pedala, riduce la sensazione di pericolo, attenua il rumore e rende più sopportabili le giornate calde. Il segreto è racchiuso nell'evotraspirazione, il processo attraverso cui la vegetazione rilascia umidità nell'aria, assorbendo parte del calore accumulato nell'ambiente. Una sorta di climatizzatore naturale a cielo aperto, mentre asfalto e cemento trattengono energia, trasformandosi in vere e proprie piastre roventi, gli alberi contribuiscono a raffrescare l'aria e a creare un microclima più gradevole. I vantaggi non si fermano ai ciclisti, anche le auto parcheggiate lungo i viali alberati soffrono meno il surriscaldamento rispetto a quelle lasciate sotto il sole cocente, dove carrozzerie e abitacoli diventano autentiche trappole di calore. A Taranto l'esempio più evidente è Viale Magna Grecia, dove il verde continua a svolgere una funzione preziosa nel mitigare temperature e inquinamento. Fa invece ancora discutere il caso di Via Dante, privata dei suoi alberi durante la precedente amministrazione comunale. Una scelta che molti cittadini hanno considerato simbolo della perdita di importanti benefici ambientali, ma anche di qualità della vita. Per questo si guarda con attenzione i nuovi percorsi ciclabili previsti dal progetto BRT, in particolare su Viale Unicef le attuali previsioni non contemplano alberature. Il rischio è quello di consegnare alla città un'altra pista ciclabile esposta al sole, poco invitante e difficile.

0: difficilmente attrattiva, soprattutto in un territorio che sta cercando di promuovere la mobilità sostenibile. Una soluzione però potrebbe già essere a portata di mano. L'assessore alla mobilità sostenibile Giovanni Patronelli ha ricordato che sul territorio opera Arif, una realtà che potrebbe fornire gratuitamente le piante necessarie. La domanda a questo punto è semplice: Taranto vuole costruire soltanto chilometri di asfalto o investire in percorsi che rendano davvero desiderabile scegliere la bicicletta?
1: Sport, inclusione e cittadinanza attiva al centro della premiazione che si è svolta al Monrev Resort, organizzata dal Comitato Provinciale ANSMES, ce ne parla Dario Galitelli.
2: Taranto celebra le sue eccellenze sportive. Nella sala del Monrev Resort si è svolta la cerimonia di premiazione organizzata dal Comitato Provinciale dell'ANSMES, guidato dal presidente Romeo Cassano, per rendere omaggio agli atleti, dirigenti tecnici e associazioni che con impegno e sacrificio contribuiscono ogni giorno a valorizzare il nome della città. L'evento è stato condotto da Angela Pagano, dirigente sportivo ente promozione XEN. Non una semplice consegna di riconoscimento, ma un momento dedicato a chi opera spesso lontano dai riflettori, promuovendo lo sport come valore di inclusione, crescita sociale e cittadinanza attiva. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le federazioni sportive e gli enti di promozione del territorio, con il supporto del consiglio direttivo e della sezione ANSMES intitolata ad Alberto Gerundo. Numerosi premiati: Pasquale Di Bari, Chiara Ligorio, Oscar Motolese, Domenico Farina, Francesco Lo Savio, Domenico Tagliente, Martino Montinaro, Francesco Caricato, Francesco Russo, Antonio Maggio e Nicola Causi. Una serata all'insegna del merito e della passione per celebrare chi attraverso lo sport contribuisce a far crescere e conoscere Taranto ben oltre i confini del territorio.
3: A queste iniziative l'abbiamo così inventata nel nostro comitato perché volevamo conoscere le realtà dello sport tarantino e volevamo premiare le eccellenze dei vari singoli comitati provinciali e delle federazioni e degli enti di promozione sportiva. E quindi è riuscito benissimo, nonostante il caldo, nonostante la data che è coincisa con molte gare fuori regione, ce ne sono un paio a Roma, quindi, ma comunque sono molto molto contento già del numero dei partecipanti che sono stati qui da noi a soffrire il caldo.
4: Lo scopo è quello di esaltare tutti gli esponenti dello sport su Taranto, i partecipanti, i protagonisti, che in questa giornata di oggi non sono stati gli atleti, ma sono stati i dirigenti tecnici e associazioni sportive dilettantistiche. Una scelta voluta perché parte tutto dalla macchina organizzativa, lo sport si muove e a catena, quindi abbiamo l'associazione con i suoi dirigenti e tecnici e poi abbiamo la stragrande popolazione sportiva che anima la vita delle nostre associazioni e di tutto il mondo sportivo tarantino.
1: E adesso la nostra pagina sportiva a cura di Dario Galitelli.
2: Si apre una fase di incertezza per il futuro del calcio a Massafra. La dirigenza del club giallorosso ha infatti ufficialmente rimesso il titolo sportivo nelle mani della sindaca Giancarla Zaccaro, confermando la volontà di lasciare la guida della società dopo oltre 10 anni di gestione. La decisione è stata comunicata al termine di un incontro svoltosi a Palazzo di Città tra il presidente Rubino e la prima cittadina. A nome dei soci La Terza di Fino e di Mita, il presidente ha ribadito l'impossibilità di proseguire l'attività nelle attuali condizioni, manifestando la volontà di impegnarsi definitivamente dalla società. L'obiettivo ora è quello di consentire alle istituzioni di verificare in tempi rapidi la disponibilità di nuovi imprenditori interessati a rilevare il club e a garantire continuità al progetto sportivo cittadino. Lo stesso presidente auspica una soluzione che possa restituire fiducia all'ambiente calcistico locale. Qualora non dovessero emergere nuove disponibilità nell'immediato, i soci valuteranno altre possibili interlocuzioni per il futuro del titolo sportivo. La RPNet Dinamo Taranto riparte da Fabio Palagiano. La società rossoblu ha ufficializzato il rinnovo dell'incarico al tecnico tarantino che guiderà la prima squadra femminile anche nella stagione 2026-2027. Una conferma che arriva dopo un'annata oltre le aspettative, culminata con la qualificazione ai playoff di Serie B. Un risultato ottenuto nonostante le difficoltà, tra cui il grave infortunio che ha privato la squadra della playmaker toscano titolare nelle prime fasi del campionato. Il club ha sottolineato come i risultati raggiunti, la gestione dei momenti più delicati della stagione e la condivisione dei valori del progetto abbiano reso naturale la scelta di

0: proseguire il percorso con Palagiano. Per il coach sarà la seconda stagione consecutiva sulla panchina della Dinamo, dopo aver centrato un traguardo inizialmente non previsto. L'obiettivo ora è alzare l'asticella. L'anno scorso abbiamo raggiunto i playoff da outsider, ha dichiarato il tecnico. Quest'anno vogliamo fare ancora meglio, annunciando di essere già al lavoro con il direttore sportivo Massari per la costruzione del nuovo roster.
1: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo alla diretta della trasmissione Futura a partire dalle ore 15 con Angelo Di Leo, mentre la nostra informazione torna questa sera alle 19:30 con il TG. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Ritorno all'appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Come vedete, quest'oggi siamo nel cuore della città di Taranto, siamo nel cuore dello sport di Taranto, probabilmente in uno dei luoghi più iconici che lo sport rossoblù abbia mai conosciuto. È il Palamazzola, dove si sono scritte tantissime pagine importanti per questa città, un luogo in via di recupero proprio in prospettiva dei Giochi del Mediterraneo. Non sono solo in questo appuntamento, come sempre ad accompagnarci c'è chi questa struttura la conosce bene e chi di questa struttura insomma si è occupato curandola sin dal primo minuto. Ingegner Vito Colaninno. Vito, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno e grazie. Allora, buongiorno a tutti.
0: Vito, noi siamo qua oggi in una struttura che vediamo decisamente rinnovata rispetto a quello che era lo stato iniziale dell'arte. Corretto. Però vorrei insomma che mi spiegassi e vorrei partire da quello che è il core business di questo impianto, ovvero il rettangolo di gioco.
1: Corretto. L'impianto ha avuto delle lavorazioni sostanziali, importanti, una delle tante è quella del terreno di gioco. Il terreno di gioco è stato praticamente tutto ristrutturato, sono stati cambiate circa 200 metri quadri di pavimentazione che era deteriorata col tempo, è stato tutto levigato e ripittato, possiamo vedere la pitturazione è fresca ancora, siamo in fase di pulizia del cantiere. E quindi questa lavorazione ha dato un nuovo look.

0: al terreno di gioco della Palamazzola. Altre lavorazioni sostanziali che sono ben visibili è la sostituzione della vecchia balaustra in ferro, non più conforme alle normative vigenti, è stata sostituita appunto con quella nuova che possiamo ammirare in vetro. La totalità degli affacci è stato praticamente vetrato, questo ci permette di avere una visibilità continua sul palazzetto e sul terreno di gioco, in quanto prima con le balaustre in ferro
1: Si ostruiva la
0: c'erano delle
1: visuale.
0: problematiche, sì, soprattutto per le prime file, di ostruzione del gioco, appunto. Un'altra lavorazione importantissima, sempre che riguarda questa zona, perché ci sono stati piccoli cantieri nel cantiere, sono l'insonorizzazione del palazzetto, in quanto prima c'era un effetto eco, qui c'era un rimbombo durante gli eventi. Problematica risolta con l'installazione dei pannelli fonoassorbenti che vediamo in facciata. Un'altra problematica risolta è anche quella dell'audio. L'impianto è stato totalmente cambiato, sia l'impianto audio, l'impianto del suono, sia l'impianto coreografico e luminotecnico, in quanto abbiamo installato delle nuove teste mobili che non solo per i giochi del Mediterraneo, ma per il futuro del palazzetto potranno illuminare in maniera coreografica ogni tipologia di evento.
1: Ingegnere, io ti fermo subito per un motivo. Ci hai messo dentro al calderone tanta roba che poi mi farai vedere step by step. Quello che mi piace sottolineare, è riportare ai nostri utenti, è come qui si tratti di una struttura, qui si parli di una struttura che insomma ha poco più di 20 anni. Quindi magari si può pensare, parliamo di una struttura nuova. In realtà questa è una mezza verità,
0: Una
1: perché
0: mezza verità.
1: parliamo di una struttura con 20 anni, più di 20 anni di vita, costruita con criteri infrastrutturali che adesso
0: Diversi da oggi,
1: sono
0: diversi
1: diventati obsoleti,
0: totalmente.
1: sui quali avete lavorato proprio per consentire lo svolgimento della kermesse dei Giochi del Mediterraneo, ma anche per lasciare poi la città di Taranto
0: Un'eredità importante,
1: un'eredità
0: più
1: importante.
0: moderna, più dal punto di vista tecnico, più funzionale.
1: Qui c'era una pecca grossa, da persona che ha frequentato questo impianto. Da maggio a ottobre questo impianto era invivibile per una questione, lasciami passare il termine, climatica. Mi auguro che sia stato, anzi, siccome lo sento, sono sicuro che sia
0: È
1: stato posto
0: proprio
1: rimedio.
0: in fase di prova. Importante un invito, un assist importante che ti do del tu, che mi hai fatto, è il cambio totale dell'impianto di climatizzazione, sia in questa zona, possiamo notare le nuove canalizzazioni installate, e sia nelle palestre, in tutti gli ambienti. Abbiamo eliminato totalmente la componente del gas, quindi andiamo per un discorso anche di modernità impiantistica, andiamo totalmente in elettrico con l'installazione di due nuove UTA e una grande vistosa macchina che ci permette la climatizzazione caldo-fredda.
1: Chiaro.
0: In quanto, dicevi bene, prima c'era solo una possibilità di areazione riscaldata, quindi aria calda, oggi abbiamo la possibilità di raffrescare il palazzetto e lo sentiamo oggi perché siamo in fase appunto di rodaggio impiantistico. Siamo alla conclusione, ci tengo a specificarlo, siamo in dirittura d'arrivo qui, siamo nelle fasi di collaudo, di preparazione. Queste due UTA immense, lo sottolineo perché è una lavorazione importante che ha caratterizzato il palazzetto, ha cambiato totalmente l'impianto principale della struttura.
1: Vito, iniziamo sto viaggio, va?
0: Va bene, prego.

0: Abbiamo lasciato il rettangolo di gioco alle nostre spalle, abbiamo fatto un percorso che è quello che in maniera inversa di solito compiono gli atleti che si accingono ad entrare in campo, e siamo all'interno di uno degli spogliatoi che è stato completamente rinnovato. Questa è l'area, quella è alle nostre spalle, questa è l'area nella quale gli atleti si cambieranno, si vestiranno e poi entreranno in campo.
1: Corretto, corretto. Allora, gli spogliatoi fanno parte anche di una rigenerazione, in quanto sono stati tutti dotati di un nuovo controsoffitto, come tutta la totalità del palazzetto. Abbiamo rinnovato il controsoffitto con una nuova struttura scomparsa, che è bella esteticamente e anche tecnicamente una novità. Abbiamo cambiato tutte le porte, infatti stiamo in questa fase di sostituzione di tutte le porte del palazzetto, e abbiamo sostituito tutti i sanitari e il rivestimento ceramico sugli spogliatoi, come possiamo vedere.
0: Vediamo anche quelli.
1: Seguite.
0: Come ogni tour del nostro programma, insomma, un passaggio in quella che quest'area della struttura è necessaria. E vi dico, insomma, che l'impatto anche dell'area doccia è importante. È uno spogliatoio rifinito in tutto, non soltanto per ciò che riguarda i servizi essenziali, ma anche per una questione estetica.
1: Ma anche per una questione estetica, di un decoro. Sono state realizzate delle nuove pavimentazioni più moderne, le docce sono state tutte sostituite, abbiamo realizzato in ogni spogliatoio un bagno per diversamente abili, che possiamo vedere spostandoci sulla sinistra, e c'è stato tanto lavoro.
0: Non è il luogo migliore per chiedertelo, però ti chiedo, consegna prevista per?
1: Consegna siamo al 30 giugno. Siamo al 30 giugno e stiamo su rispettare la data, perché siamo praticamente nelle battute conclusive, stiamo pulendo il palazzetto.
0: Quindi 30 giugno chiavi ai Giochi del Mediterraneo.
1: Salvo imprevisti.
0: Salvo imprevisti.
1: Dovrebbe essere così.

0: siamo spostati in maniera esattamente parallela nell'altra ala della struttura.
1: Via Cesare Battisti.
0: Esattamente, prospiciente Cesare Battisti. Siamo entrati in una sala che per me potrebbe essere una sala qualsiasi, invece luci accese col sensore, sì, tanto per incominciare.
1: In ogni ambiente.
0: Questa è una delle quattro palestre che mi raccontavi essere state completamente rinnovate.
1: Sì, sì, sì. In questi quattro ambienti è stato rinnovato totalmente la pavimentazione. Infatti vediamo una pavimentazione nuova, sempre in vinilico, in gomma, adatta a qualsiasi tipologia di allenamento, di sport, perché presumo verrà utilizzata per il riscaldamento degli atleti, per le prestazioni. Sempre il discorso impiantistico, condizionamento totalmente rinnovato, controsoffitto totalmente rinnovato. E abbiamo donato un decoro migliore alle vecchie palestre del Palamazzola.
0: La caratteristica dell'ambiente, oltre ad essere luminoso, al di là dell'illuminazione artificiale, c'è una sensazione di ampiezza. Molto concreta. Cioè la struttura non è risicata come si poteva immaginare data la presenza di quattro ambienti. È davvero molto grande, consente sia il riscaldamento degli atleti che poi scenderanno in campo, però solitamente in questa struttura si facevano anche attività alternative, sì, altro genere di sport, se non vado errato anche il tiro con l'arco, piuttosto che altre situazioni di sport che richiedono un certo genere d'ambiente. È sicuramente un valore aggiunto, perché se si vuole provare a fare sport a certi livelli, queste che possono sembrare piccolezze fanno parte di quelle caratteristiche che compongono un impianto nuovo a 360 gradi.
1: Beh, certo, certo, danno la possibilità non solo di ripristinare l'utilizzo passato, ma di incrementare con magari nuovi eventi, nuovi sport idonei per questi spazi.

0: Vito, qui non parliamo di sport, parliamo di civiltà. Parliamo della crescita, di un percorso di crescita della città, della comunità e del rispetto di quelle che sono le prescrizioni che una società civile porta in dote. Questa è l'area, la tribuna di cui parlavi prima, destinata ai diversamente abili, che da questa posizione potranno godere comodamente e in tutta sicurezza soprattutto,
1: sì, soprattutto
0: dello spettacolo che andrà in scena sul rettangolo di gioco da una postazione privilegiata, senza alcun rischio.
1: Senza alcun rischio, sì, infatti, come ho anticipato prima, è una realizzazione totalmente nuova. Mancava al palazzetto una zona del genere. Qui abbiamo realizzato un pavimento sopraelevato che ci permette di arrivare praticamente in carrozzina, sì, potendo restare seduti e avere il terreno di gioco.

0: a portata di mano per tutti. Le balaustre servono per, sia dal punto di vista di visibilità, ma soprattutto protezione, in quanto è stata calcolata dai progettisti il posizionamento in modo tale da poter evitare le pallonate, certo, eventuali dal campo di gioco,
1: godendo poi comunque di un'ottima
0: panoramica
1: su tutta
0: globale,
1: la struttura, esatto,
0: globale appunto. Ci sono i nuovi bagni, ci sono nuove zone con un accesso totalmente nuovo che permette appunto l'ingresso in totale sicurezza per la carrozzina.
1: Certo.

0: Nei meandri del Palamazzola, in una di quelle zone che forse l'utenza non conosce, di quelle aree che non sono sempre aperte al pubblico, alle spalle c'è il rettangolo di gioco, ma dove siamo?
1: Siamo nella zona definita sala polivalente. È una sala che in passato è stata utilizzata per varie attività, per la stampa, penso, per c'era una scuola di ballo, ma a noi interessa il lavoro eseguito. Noi abbiamo realizzato una pavimentazione totalmente nuova, eliminando la vecchia pavimentazione che era in vinilico, era tutta deformata a causa di infiltrazioni che abbiamo risolto.
0: Quindi in soldoni ci pioveva dentro.
1: Adesso non ci piove più, è stata impermeabilizzata tutta la zona del primo anello, praticamente, comprendente anche questa stanza, e in più è in previsione in questa fase il montaggio delle pellicole sulle vetrate, pellicole che ci permetteranno di dare più decoro esteticamente, certo, dall'esterno al palazzetto, ma tecnicamente ci permette di avere un irraggiamento meno elevato, quindi riscaldamento inferiore all'interno della struttura, e per i vari sport come la pallavolo la possibilità o l'impossibilità di avere il riflesso, chiaro, del sole.

0: Questi, esattamente questi, sì. In questo momento unità che possono fruire di queste sedute, sono due.
1: Attualmente sì, attualmente sì, sono due.
0: Una prova, sono i sediolini dell'area VIP.
1: Diciamo è stata pensata una riorganizzazione della tribuna, in questo caso la fascia centrale, con un cambio di seggiolino con la spalliera diverso dagli altri, che sarà destinato alla zona VIP, sì. Diciamo, alle autorità. Quindi il Palamazzolo avrà anche una zona dedicata alle autorità, che è questa qui.
0: Precedentemente questa concezione non c'era, in un impianto che conta di quanti posti?
1: 3.000.
0: Quindi 3.000 persone all'interno di un impianto completamente rinnovato, con un concept nuovo relativo a quelle che sono le infrastrutture, a quelli che sono i criteri infrastrutturali dei giochi del Mediterraneo, ma non solo. Quindi da questa visuale sarà possibile godersi lo spettacolo della pallavolo dal prossimo 21 agosto al 3 settembre e successivamente invece tutto lo sport indoor a squadre di Taranto.

0: Siamo all'esterno, me ne hai parlato prima, mi hai fatto vedere gli impianti che consentono di rendere vivibile a livello climatico la struttura all'interno, quindi caldo, freddo. Sicuramente una miglioria fondamentale nell'ascito che viene portato alla città. Qui c'è l'ingresso con le rampe che portano direttamente agli spalti. Prima mi accennavi che c'è una variante importante a livello cromatico.
1: Sì, questa facciata. Questa facciata, come tutto il complesso esterno del Palamazzolo, è stato ritinteggiato, ristrutturato su pilastri, ristrutturazione importante strutturale su pilastri e travi e riprese tutte le strutture metalliche che vediamo in questa superficie del primo anello. Importante è stato, l'ho accennato prima, l'installazione dei nuovi proiettori illuminotecnici che ci permetteranno di avere una coreografia nel serale, durante gli eventi, come dicevo, che rappresenterà la bandiera tricolore italiana, e sono installati proprio sulla frontale sia su via Cesare Battisti che su via Venezia.
0: Vito, io non posso che ringraziarti di questo viaggio, sei stato ineccepibile nel raccontarci quello che sarà il nuovo Palamazzolo, per un lascito importante sia per i Giochi del Mediterraneo ma anche per il futuro della città di Taranto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille.

0: Si conclude così quindi il nostro viaggio all'interno del Palamazzolo, un impianto completamente rinnovato, pronto ai giochi del Mediterraneo, ma pronto anche alla sfida più grande che si presenta a Taranto successivamente alla kermesse dei giochi, ovvero quello dell'impiantistica sportiva. Un impianto pronto per essere consegnato alla città e che promette di tornare ad essere il cuore pulsante dello sport tarantino. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Prossimo appuntamento ovviamente con Dentro i Cantieri su Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida,
1: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

Buon pomeriggio dagli studi di Via Polibio di Studio 100 Futura. Taranto c'è un'impresa da fare, è il titolo di questa puntata. Non parliamo di calcio, mettiamo da parte l'impresa mancata, attendiamo sviluppi, vediamo cosa sarà. Qui parliamo di un'impresa più ampia, molto più complessa, ma è l'impresa di questo tempo, è l'impresa di una città che raccontandosi in modo diverso, cercando di andare oltre se stessa, ha bisogno di costruire non soltanto una nuova narrazione, ma di ricostruirsi attraverso un nuovo modello di sviluppo. Ne parleremo con ospiti qualificati del settore. Abbiamo delle slide molto importanti, eccole qua, le vedremo insieme, prodotte da Confcommercio e al centro di un focus che è chiamato Salone Mediterraneo delle Imprese, appunto. Ha riflettuto anche su questo. Ieri sera, e prego Alessandro Rabriola in regia, ecco qua, vedete queste immagini bellissime. I ragazzi, i nostri ragazzi, che ieri sera hanno cantato la classica, ormai è un refrain classico, no? Notte prima degli esami di Venditti. Qui siamo la vecchia generazione diceva le scale della Virgilio, adesso noi diciamo l'Aristossono, ma sono scale storiche. Ecco quanto è bella questa immagine. Ragazzi che si auguravano.

0: un ottimo esame, ragazzi che cantano, che festeggiano, ognuno di loro prenderà la propria strada, poi vedremo i numeri, sono quasi 5.500 a Taranto. Caro assessore alle attività produttive Francesco Cosa, benvenuto.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio.
0: Ecco, guardiamo insieme intanto le immagini. Caro Sandro Esposito, direttore di banca per tanti anni a Taranto, una banca che era nata a Taranto e poi si è sviluppata sul territorio, adesso vicepresidente del Comitato dei Giochi del Mediterraneo. Ecco, vedete, cari amici, grazie anche a te Sandro di essere qui.
1: Buonasera a voi.
0: Queste immagini che ci dicono? Ci dicono, in attesa che ci raggiunga anche Tullio Mancino, il direttore della Confcommercio, con il quale sviscereremo poi alcuni dati molto importanti della ricerca di cui vi parlavo. E guardando le immagini saluto anche Tiziana Fabiano, responsabile della redazione di Taranto di Quotidiano. Ciao Tiziana.
2: Buonasera a voi.
0: Tiziana, queste immagini, no? Tu sei anche mamma, oltre che professionista, donna, sei una mamma. Queste immagini, dal punto di vista giornalistico, dell'osservatrice, a me, te lo dico subito Tiziana, mettono anche un po' di malinconia, a parte profonda dolcezza e bellezza, no? Che trasudano, perché immagino che tanti di questi ragazzi e di queste ragazze stiano legittimamente, e direi anche naturalmente, pensando di andare oltre, di andare altrove. Non lo so, sono pessimista o... dimmi tu.
2: Credo che tu sia molto realista. Perché in effetti oggi abbiamo sentito un po' di ragazzi anche all'uscita dalla prima prova dell'esame di maturità ed effettivamente molti ragazzi già ci annunciavano la prossima partenza, chi per Roma, chi per altre città, diciamo che molti vanno fuori dalla Puglia, quindi si conferma un po' quello che scriviamo continuamente a proposito proprio della nostra fuga dei cervelli.
0: Ecco Tiziana, ringraziandoti, ti abbiamo strappato alla canonica riunione del pomeriggio tra capiservizio e direzione centrale di Quotidiano, Brindisi Lecce Taranto, ti lasciamo subito. Mi farebbe piacere riflettere con te su un paio di dati. La puntata si chiama Taranto, c'è un'impresa da fare, no? Chiaramente retoricamente abbraccia tutto. Secondo te, qual è l'impresa principale che questa città è chiamata ad affrontare e a costruire o a ricostruire, secondo il tuo punto di vista?
2: Secondo me creare un'alternativa credibile per i nostri ragazzi che possa superare la prospettiva industrialista che ormai appare tramontata, quindi dare davvero una prospettiva culturale sfruttando ciò che abbiamo nella nostra, diciamo, dotazione, nel nostro paniere, quindi sicuramente poter dare ai nostri giovani più fiducia e la possibilità di pensarsi qui anche nella loro professione futura.
0: Tiziana, un'ultima domanda, ti ringrazio per aver avviato con me i lavori di questa trasmissione che mi auguro poi dopo le tue riunioni potrai vedere tramite i nostri link che, come sappiamo, restano a disposizione sui social, sul sito di Sui100 e su YouTube. Chiaramente salutiamo anche chi ci guarda in tutta la Puglia dal canale 98 della provincia di Taranto. Tiziana, i Giochi del Mediterraneo che possibilità sono in generale al di là dell'evento sportivo?
2: Credo un'ottima vetrina per poter far vedere che cos'è davvero questa nostra città, cosa è diventata, cosa comunque promette di poter essere. Quindi dal mio punto di vista sono principalmente un'occasione di essere sotto i riflettori per qualcosa di positivo, soprattutto per un cambio di paradigma rispetto alla nostra solita immagine di città inquinata, di città comunque senza alcuna prospettiva. Diciamo, questa immagine che abbiamo fuori da Taranto di una città cupa, comunque grigia, inquinata, è tutt'altro rispetto a quello che è in realtà.
0: Bene, allora io faccio mio questo tuo giudizio, sperando che sia un presagio positivo e foriero di novità positive. Ti ringrazio, buon lavoro, saluto a tutti.
2: Grazie.
0: I colleghi di Quotidiano, domani in edicola Quotidiano come gli altri giornali, frequentiamo le edicole, ci fa bene. Grazie,
2: grazie
0: Tiziana.
2: Grazie mille, grazie.
0: Ciao,
2: a
0: buon
2: voi.
0: Lavoro.
2: Ciao, buonasera.
0: Allora cari amici, siamo qui, intanto ci ha raggiunti Tullio Mancino.
3: Buon pomeriggio.
0: Direttore.
3: Buon
0: come
3: pomeriggio.
0: Va? Dalle
3: bene,
0: fatiche
3: bene.
0: Del salone dell'impresa al Mediterraneo ci siamo ripresi?
3: Stiamo cercando di riprenderci, soprattutto di recuperare tante cose appese che avevamo lasciato, insomma, durante la fase di organizzazione e di poi di, insomma, di sviluppo dell'evento, però insomma siamo molto soddisfatti.
0: Ecco Mancino, io ti ringrazio perché ci hai messo a disposizione, tra l'altro le ho fornite anche alla collega perché per farsi un'idea anche del tema che trattiamo.

0: messa a disposizione le slide di una ricerca che avete prima appaltato, se si può dire così, commissionato, è più bello dire, e poi diffuso e commentato lì in una delle prime giornate del Salone. Adesso guarderemo le slide più importanti insieme, perché con l'assessore alle attività produttive del Comune e con un economista del territorio, ma di quelle economistiche del marciapiede, cioè proprio della prossimità, l'ex direttore di banca, che adesso però è tra quelli che compongono il front office di questa grande sfida che si chiama Taranto 2026, commenteremo. Intanto, un minuto a testa. Sandro Esposito, la prima, torniamo su quelle immagini dei ragazzi. Questi ragazzi che ti fanno pensare, a parte la gioia e la voglia di vivere che ci trasmettono, è ovvio.
1: Intanto la prima cosa che sento di dire a nome di tutti è un in bocca al lupo
0: Certo.
1: affinché superi l'esame in maniera
0: Già sui
1: brillante.
0: temi oggi si è sviluppato un dibattito, ma poi il TG ne ha parlato, ma pare che siano piaciuti i temi ai ragazzi,
1: Io
0: quindi
1: però
0: già va bene.
1: non sarei così negativo come la collega che ha parlato prima,
0: Sì.
1: perché è giusto e lecito
0: Era
1: da
0: realista forse, più
1: sempre,
0: che...
1: realista, però è giusto e lecito che i ragazzi vogliano ambire a fare un'esperienza al di là delle proprie abitazioni, conoscere nuova gente, conoscere nuovi territori. L'importante è riuscire a farli tornare, intercettarli dopo la fase di studio, che può essere dopo una triennale o
0: Quindi impresa
1: magari.
0: numero uno,
1: Quindi presupposti
0: presupposti per farli tornare.
1: per farli tornare. Ma io ho un esempio pratico, proprio perché come giustamente dicevi tu sono uno di marciapiede. Noi per come Giochi del Mediterraneo stiamo selezionando dei volontari. Bene. Abbiamo selezionato 4.000 volontari, che non sono 40 persone, ma sono 4.000 volontari, che
0: Molti sono
1: impareranno,
0: locali?
1: moltissimi sono locali e ti assicuro di tutte le fasce sociali, compresi tanti ragazzi che sono già laureati, e questi ragazzi non faranno altro che conoscere il territorio, descriverlo, parlare altre lingue, quindi stiamo creando un capitale umano che domani mattina potrà essere utilizzato anche per altri eventi e non soltanto qui a Taranto, ma immagino se dovesse passare il Giro di Puglia di ciclismo a Bari più che a Lecce o a Taranto stesso, questa squadra è grosso modo già formata, anche perché dobbiamo tenere da conto che i lavori tradizionali, grazie anche o purtroppo all'avvento dell'intelligenza artificiale, stanno venendo anche meno. Quindi il secondo tema è questo: ma che prospettive di lavoro i ragazzi potranno avere domani? Potranno tutti fare gli ingegneri, gli avvocati, i notai o i direttori di banca, oppure dobbiamo creare nuove professionalità? Quindi io ritengo che sicuramente è un fatto negativissimo, e lo leggo anche in base alla bellissima indagine che ha fatto
0: Ne
1: Confcommercio
0: parleremo.
1: diciamo, sulla disoccupazione giovanile, che è arrivata al 43%. Ovviamente i due dati vanno letti insieme, però non sarei pessimista perché Taranto sta cambiando pelle, e ne parleremo dopo,
0: È
1: quali
0: una
1: saranno gli
0: mutazione che deve
1: effetti.
0: essere profonda, ma ovviamente lenta, perché i processi
1: Certo.
0: socio-economici sono lenti. Assessore, dal punto di vista dell'osservatorio, che di solito si dice privilegiato, io dico anche a volte infuocato, è difficile, complesso, che si chiama Palazzo di Città. Che città stai vedendo? Quali criticità? E un minuto, questi ragazzi sono 5.400 Taranto e provincia. Statisticamente parlando c'è una proiezione, probabilmente 1.000-1.500 hanno già la valigia in mano. Per fare esperienza,
1: Come
0: legittima, ci
1: giusto
0: mancherebbe.
1: che
0: Come
1: sia.
0: possiamo dire tornate, perché poi avremo bisogno di voi.
1: Beh, innanzitutto le immagini sono bellissime, c'è una voglia di vivere che traspare dagli occhi dei ragazzi. Io ritengo che in un mondo globalizzato, quello che è il nostro, far sì che questi ragazzi facciano le proprie esperienze anche fuori dalla propria comunità non può che essere un bene, perché si arricchiscono di nuove esperienze. Molto, molto spesso staccare quel cordone ombelicale con la famiglia è anche un motivo di crescita, vivere nuove esperienze, studiare nei migliori posti. E ovviamente vedendoli così un po' da amministratore ti cresce quel senso di responsabilità, più che altro di accompagnare questi ragazzi a fare le giuste valutazioni, perché comunque, ad esempio, in tema di università, la Regione Puglia ha un'offerta formativa universitaria molto importante, con l'Università degli Studi di Bari, con l'Università degli Studi di Lecce, altre facoltà. Abbiamo un sistema ITS, ad esempio, perché non tutti andranno all'università. Abbiamo un sistema ITS molto importante, che ha una media o un range di occupabilità di 7 corsisti su
0: Che
1: 10,
0: ricordiamo, per chi non lo
1: anche
0: sapesse, è una
1: sono i percorsi.
0: specializzazione.

0: post diploma
1: sono i percorsi
0: che può essere alternativa all'università.
1: Post diploma, sì. Alternativa all'università, che tra l'altro ti proiettano anche in maniera molto importante sul mondo del lavoro, e quindi diventi anche apprezzabile. Più che altro, quindi, quello che io, diciamo, vorrei trasmettere e accompagnare questi ragazzi, e devo dire che nella città di Taranto, specie negli ultimi tempi, c'è una rete tra le istituzioni, tra il mondo della scuola, il mondo delle associazioni di categoria e il mondo del lavoro. Certo, questo sistema va ancora di più affinato, perché dobbiamo essere un po' più mirati anche nelle scelte formative. Perché molto spesso si offrono dei cataloghi formativi che poi non corrispondono effettivamente, diciamo, alle richieste del mercato del lavoro. Quindi io più su questo mi sentirei di concentrare gli sforzi degli amministratori, sia a livello locale ma anche a livello regionale. Poi per il resto io vedo onestamente una città in grandissimo fermento sotto tutti i punti di vista, posto che non bisogna sempre parlare esclusivamente della grande industria, e quindi mi riferisco.
0: Ma neanche dimenticare che abbiamo un problema da risolvere.
1: Abbiamo un problema da risolvere che sicuramente non può risolvere l'ente locale, ma anche lì è un tema di carattere nazionale, di politiche governative, su scelte strategiche che la nazione deve fare in maniera obbligatoria. Cioè, se l'acciaio, parlando di ex Ilva, è strategico per il paese, vanno fatte delle scelte mirate e concrete che ad oggi non arrivano. Però se noi ci voltiamo verso la città, c'è tutto un mondo che sta accadendo.
0: Grazie assessore, ci torniamo. Mancino, anche a te una domanda. Queste immagini, a te che rappresenti qui oggi un mondo che è quello che sta aprendo un dibattito su se stesso e sul contesto, cioè i commercianti.
2: Sì, una parte dell'indagine a cui si faceva riferimento, e che sicuramente commenteremo dopo in maniera più analitica, sì, è dedicata proprio ai giovani. Abbiamo intervistato oltre 300 studenti in uscita dal mondo della scuola, e abbiamo chiesto loro, tra le varie cose, anche se sarebbero disponibili a rimanere a Taranto ed eventualmente a quali condizioni. Oltre il 60% dei ragazzi e delle ragazze intervistati ci dicono che rimarrebbero volentieri a Taranto, nei 29 comuni della provincia di Taranto, se ci fossero delle condizioni favorevoli. Spetta a noi, alla politica, ai corpi intermedi, al mondo della scuola, a tutti gli stakeholder che a vario titolo possono contribuire ad accompagnare questo sviluppo e questa grande fase di diversificazione economica, sociale, culturale del territorio, creare quelle condizioni e quindi dare la possibilità a questi ragazzi di vedere nel nostro territorio un'isola felice dove poter tornare dopo aver fatto un'esperienza di studio o di lavoro e costruire il proprio futuro. E noi abbiamo scelto di farlo, tra le altre cose, anche attraverso il sistema dell'autoimprenditorialità. Abbiamo realizzato proprio come spin-off del Salone Mediterraneo dell'Impresa nel mese di aprile una factory, un momento di incubazione di impresa, dove abbiamo parlato ai ragazzi delle tante misure disponibili per fare impresa, e abbiamo spiegato loro, anche con l'ausilio di racconti da parte di figure ispiranti, quindi giovani imprenditori che ce l'hanno fatta, che hanno già realizzato una propria idea di impresa vincente, che non è così lontano dalla realtà l'idea di poter costruire il proprio futuro anche attraverso l'autoimprenditorialità, e che questo può diventare un'occasione per sé ma anche per propri coetanei che possono trovare però poi di una nuova iniziativa di impresa opportunità e lavoro, e per il territorio tutto. Quindi dovremmo provare a declinare il racconto del territorio al positivo, che non significa nascondere sotto il tappeto i problemi, ma forse il nostro territorio ha parlato per troppo tempo solo di problemi e poco di soluzioni, e poco, devo dire, anche di quelli che sono i termini di crescita, di sviluppo, di visione che il nostro territorio sta traguardando, e che sono molto chiari nell'indagine che abbiamo promosso insieme all'Università degli Studi di Bari, e che sono poi tra l'altro inconfutabili, perché sono
0: poi
2: dati
0: poi ne
2: certi.
0: Parliamo, direttore, poi li vediamo, certo, 36 slide di cui 30 sostanzialmente fondamentali, poi a una dedicheremo qualche minuto insieme, certo. Esposito, volevo proprio dire.
3: Sì, volevo aggiungere
0: prego,
3: una cosa.
0: Prego.
3: Secondo me tra i vari compiti da fare c'è questo. Sicuramente su 5.500 ragazzi di Taranto, l'avete detto voi, 1.000-1.500 probabilmente andranno via. Però da che mondo è mondo, non si sceglie l'università.
0: Ecco, la prima, mandiamo la slide degli iscritti all'università in Puglia, chiaramente un IBA, Poliba e poi vediamo le province varie, un focus su Taranto. Ecco.
3: Dicevo, non si sceglie sempre soltanto l'università perché c'è un professore bravo o una facoltà particolare, ma ovviamente si sceglie anche per fare l'esperienza in una città che magari è più invitante rispetto a un'altra. Immaginiamo Bologna, quanti tarantini nella vita sono andati a fare l'università lì.
0: Quindi, diciamo Siena, Bologna, Roma, Milano.
3: Cosa volevo dire con questo? Che sicuramente noi dobbiamo cercare di diventare attrattivi e recuperare quelle 1500 teste che andiamo a perdere cercando di essere più attrattivi con i paesi che stanno intorno a noi. Immagino un ragazzo di Policoro, un ragazzo di Cosenza che sa che c'è l'università di medicina qui a Taranto più che un'altra facoltà che può essere attrattiva e quindi magari cercare davvero di creare quello che è uno degli obiettivi dell'amministrazione Bitetti, una cittadella universitaria in città vecchia, rendendo più bella l'accoglienza dei ragazzi, la vita quotidiana dei ragazzi e magari oggi, visto anche grazie a tutti gli impianti che lasceranno in eredità i giochi del Mediterraneo, può diventare un CUS come sta il CUS a Bari, insomma, quindi il ragazzo da Policoro più che da Cosenza, più che da Catanzaro, senza andare a Milano potrebbe scegliere Taranto perché qui si vive bene.
0: Ecco, guardiamo insieme questo dato. Sì, infatti Esposito, io ti ringrazio di aver inserito uno dei temi che spesso battiamo. Questi impianti possono avere anche dei risvolti di sport e discipline universitarie fondamentali, immagino soprattutto gli sport di squadra. Allora, a Taranto e provincia i maturandi sono 5.445, 37.000 in tutto, quindi abbiamo 37.000, perché poi il problema della migrazione è locale, è regionale, è nazionale verso l'estero, non sentiamoci sempre il centro del mondo, siamo una parte del problema, certo il focus è su casa nostra oggi. Ecco qua, Bari, vedete i candidati, Taranto è la quarta in elenco. Andando avanti con la slide, università, Uniba Poliba, perché Uniba Poliba incidono anche su Taranto. Questo corso di laurea quest'anno 12.000 e quasi 300 immatricolati. Uniba, in tutto 41.000 persone frequentano sotto l'effigie di Università di Bari. Politecnico Bari, che è in ascesa, record 2.134, ricordiamo la grande come dire, concorrenza autorevole di Milano e Torino, no? Dei politecnici storici. Però sta crescendo molto Bari. Taranto ha un avamposto molto importante. Mi piace ricordare che ad alto tasso di occupabilità, ingegneria a Taranto, ad alto tasso di occupabilità, totale iscritti oggi Poliba 10.007. Taranto, ce lo ha detto il professor Pagano, che sappiamo ex quello che oggi è Pardolesi, no?
3: Cioè,
0: responsabile del Dipartimento di Taranto e oggi nel tavolo cultura del comune come Esposito del tavolo turismo. Taranto totale iscritti indicativamente, ci diceva Pagano, tra Uniba, Poliba e istituti privati complessivamente 3.500 persone frequentano i corsi qui. Statisticamente un quinto, ma è molto aleatorio come dato, di chi si diploma va fuori, poi c'è una porzione che non continua a studiare e una porzione che si iscrive a Taranto, che è crescente, è un dato positivo. Economia aziendale, politecnico, io penso che la prima impresa delle imprese, ditemi se siete d'accordo, lo chiedo a tutte e tre, è saldare la posizione universitaria in questa città affinché tutti gli ambiti, da quello sportivo, penso ai vivai, li formiamo fino a 18 anni, poi vanno a vincere magari fuori. A quello accademico, a quello commerciale, quanti negozi chiudono perché i genitori dicono mio figlio non continua? Sta succedendo, anche grandi cognomi del commercio, ne abbiamo parlato qui con il presidente di Confcommercio, Spadafino, nell'industria, nella piccola e media impresa, quanti chiudono per decozione perché non c'è continuazione? Direttore, la prima impresa delle imprese da compiere è cementificare l'offerta universitaria?
2: Sì, intanto il problema del passaggio generazionale purtroppo è una realtà, soprattutto per alcune categorie. Noi abbiamo condotto negli scorsi mesi, proprio con la nostra categoria di Federpreziosi, che riunisce tutti gli operatori, gioiellerie e insomma operatori in generale che si occupano di preziosi, una mappatura insomma delle attività in funzione proprio della continuità aziendale attraverso la nuova generazione, e abbiamo scoperto che purtroppo la percentuale di passaggio generazionale già previsto o ipoteticamente previsto è molto basso. Sicuramente il sistema della istruzione e della formazione, ma direi ancora meglio della mappatura dei fabbisogni formativi legati a quelle che sono le figure professionali

0: agli ITS di potersi occupare di un accompagnamento al lavoro degli studenti che già frequentano un istituto superiore con la possibilità del biennio in azienda. Noi ci siamo molto battuti e continuiamo a batterci in tutte le sedi per l'apprendistato di primo livello. L'apprendistato di primo livello che è una formula che consente appunto allo studente di poter gestire il suo percorso di studi in parte in azienda, lavorando, venendo retribuito, facendo un'esperienza
1: Che non è
0: sul
1: l'alternanza
0: campo.
1: scuola-lavoro, qui è
0: Assolutamente,
1: post.
0: assolutamente. Il contratto di apprendistato di primo livello è previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e prevede che lo studente lavori e venga retribuito. E in alcune regioni, come la regione Campania, ad esempio, hanno inserito, insomma, un incentivo per le aziende che decidono di dare continuità a quella esperienza di apprendistato, assumendo, quindi stabilizzando quel giovane, riconoscendo dei contributi che poi chiaramente si integrano agli sgravi e agli abbattimento dei contributi per i lavoratori che già prevede il governo, per esempio con la decontribuzione sud o con le misure per gli under 35, che tra l'altro in area ZES significano una decontribuzione fino a 650 euro mensili per 24 mesi. Dunque bisogna necessariamente legare il percorso formativo e di istruzione alle politiche attive del lavoro per aumentare sempre di più quel placement di cui si parlava affinché il sistema ETS diventi un modello, ma non sia l'unico strumento attraverso il quale poter instradare il giovane con un percorso formativo e agganciarlo poi ad una esperienza in azienda per introdurlo sempre di più nel mercato del lavoro. E poi la mappatura dei fabbisogni formativi. In regione, proprio ieri, presso l'Osservatorio del Lavoro, si sono approvati nuovi parametri per definire il nuovo sistema, il nuovo repertorio regionale delle figure professionali che va aggiornato e che va soprattutto allineato, innovato rispetto a quelle che sono le nuove figure professionali attese dal mercato. Un elemento, anche questo, che può incentivare i giovani a rimanere,
1: Grazie
0: perché
1: Luigi, grazie. A rimanere è un altro
0: a
1: elemento
0: rimanere.
1: di incentivo. Assessore, come vanno le attività produttive? Parliamo un po', parlava del contesto esposito prima, no? C'è anche un contesto commerciale. Scusate la voce, ma l'aria condizionata a me
0: Sì,
1: d'estate comincia già a dare i suoi
0: il
1: effetti.
0: contesto commerciale,
1: Che
0: diciamo,
1: poi è economico.
0: economico, commerciale è in grande difficoltà, soprattutto perché è venuto meno proprio, diciamo, la disponibilità economica nelle tasche dei
1: La capacità di
0: tarantini, la
1: spesa.
0: capacità di spesa, perché una grande fetta della popolazione è in cassa integrazione, quindi è difficile avere accesso al credito e quindi di conseguenza si spende
1: Nelle slide che
0: oggettivamente
1: vedremo nella seconda parte della
0: molto, molto di
1: trasmissione,
0: meno, e
1: questo
0: penso che
1: elemento,
0: sia un elemento
1: sì.
0: dominante che è la base, diciamo, della crisi, soprattutto del commercio cittadino, è un dato oggettivo incontrovertibile. Per il resto sicuramente c'è un grande dinamismo, anche perché dai dati di partecipazione delle aziende locali, del sistema imprese, anche alle misure PIA, mini PIA, è molto in crescita, quindi il fermento intorno a queste agevolazioni messe in campo dalla Regione Puglia è molto importante. Devo dire che le competenze hanno la meglio, nel senso che ci sono aziende molto strutturate che si affacciano ad esempio all'intelligenza artificiale, innovazione tecnologica, innovazione digitale e stanno conquistando delle fette di mercato molto importanti. Quindi, secondo me bisogna sicuramente investire sulle competenze, sulla formazione work anche nelle aziende stesse che devono sempre innovare. La difficoltà, ad esempio, sta nel trasformare le aziende tradizionali in aziende, diciamo, innovative, anche perché le linee guida regionali, nazionali ed europee cercano anche di sviluppare e stimolare il sistema impresa per farlo passare da
1: azienda tradizionale ad azienda innovativa, e lì c'è un gap notevole dal punto di vista proprio strutturale delle nostre aziende, perché le aziende performanti, che sono un 10% voglio dire di quelle cittadine, vanno sempre più in alto, quindi dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista anche economico, purtroppo è tutta la

0: parte che si trova al centro che sta in grande difficoltà. Tant'è vero che il mio assessorato sta facendo proprio un'analisi per focalizzare lo stato dell'arte. Noi abbiamo proprio la settimana scorsa chiesto alla Camera di Commercio tutti i dati relativi ai codici Ateco, alle aziende attive, alle aziende inattive, ai numeri dei dipendenti e ovviamente i fatturati, perché è fondamentale anche fotografare lo stato dell'arte della città e capire dove andare a
1: Voi come
0: intervenire.
1: Comune di Taranto, lo ricordo agli amici, ma lo sanno sicuramente, lo dico alle spettatrici e spettatori, avete già chiesto tramite il sindaco, alla regione e al governo di attivarsi affinché il GTF possa essere allargato ad altri codici Ateco. Ne abbiamo avuto
2: Abbiamo
1: qua,
2: chiesto
1: dice,
2: noi.
1: no, ma anche, sì, però c'è una lettera anche del sindaco con
0: Sì.
1: l'elenco dei codici Ateco,
0: Noi
1: che
0: domani
1: io ho avuto Disciascio qui l'assessore, che è scettico su questa prospettiva.
0: saremo in commissione in Regione Puglia proprio per discutere dei codici
1: Sì,
0: Ateco.
1: perché di cui
0: Perché
1: annunciò questa cosa.
0: ovviamente, tastando il termometro del territorio, abbiamo ovviamente notato che tanti codici Ateco, quindi per codice Ateco si intende alcune attività
1: Attività di partita IVA,
0: aziendali,
1: per
0: giusto, delle
1: capirci.
0: partite IVA, non
1: Anch'io.
0: riuscivano ad avere accesso a questi fondi agevolati, i GTF piuttosto che i PIA e i mini PIA. Ecco perché è importante l'analisi, Angelo, del territorio che noi stiamo facendo con degli enti di ricerca pubblici e privati su un avviso pubblico che fece l'assessorato allo sviluppo economico. Perché analizzare il territorio, la conoscenza precisa del territorio, ti fa anche fare scelte più mirate nei confronti della
1: Assessore, mi
0: Regione
1: sa che lo
0: Puglia.
1: faremo insieme dopo la pubblicità, perché la ricerca resa pubblica da Confcommercio, che adesso per un 20 minuti insieme
0: Analizzeremo.
1: analizzeremo, magari per ogni slide, due parole del direttore che ci spiega, però poi un dibattito, un micro dibattito ogni slide lo merita. Andiamo in pubblicità fra poco, non prima di aver chiesto l'esposito. Non chiedo i numeri, perché è chiaro che di quanto a livello così, circa, si è abbassata la capacità di spesa, secondo te, qui a Taranto, dalla crisi Ilva oggi, al netto della legittimità dell'avvertenza ambientale, al netto della legittimità dell'azione della magistratura e della rivendicazione di chi è sensibile al tema della salute. Al netto di questo, è un dato economico che la crisi Ilva ha determinato delle ripercussioni.
3: Ok, ti
1: Secondo
3: rispondo
1: te, vai.
3: subitissimo, però a monte sento di raccontarvi questa
1: Prego.
3: cosa. Esattamente 10 anni fa Taranto contava 203.000 abitanti. Oggi gli abitanti di
1: Aspetta,
3: Taranto.
1: aspetta, aspetta. Allora, intanto Esposito si rimette.
3: Sì, lo
1: Tienilo tu, che poi in pubblicità lo
3: tengo
1: aggiustiamo.
3: io.
1: Ripeti
3: Sì,
1: dall'inizio,
3: no, intanto
1: premessa.
3: la premessa è questa. Soltanto 10 anni fa Taranto contava oltre 200.000 abitanti. Oggi gli abitanti di Taranto sono 183.000, ma quelli che mancano non sono andati tutti a Bologna, a Firenze o a Novara, sono andati tutti
1: Quanto hai
3: quanti,
1: detto che erano gli abitanti
3: erano
1: prima? Sì,
3: 202.000, oggi sono
1: nel
3: 183.000.
1: 2001 erano
3: Ok,
1: 201.000, confermo.
3: 201.000.
1: Istat.
3: Ma la cosa che è un po' preoccupante è che questa massa di persone, parliamo di oltre il 10% dei tarantini, sono andati non in grandi città, ma sono andati a Polo sono andati, scusa, a San
1: Sì,
3: Giorgio,
1: ma
3: a Leporano, a Pulsano, quindi nei
1: Leporano è il
3: paesini,
1: primo
3: qui vicino.
1: paese di
3: Esatto.
1: immigrazione. L'abbiamo
3: Non
1: analizzato sti
3: solo, è
1: dati.
3: il quinto
1: Allora fa
3: paese,
1: pensare anche al cambio di
3: ma te
1: residenza
3: ne
1: al
3: aggiungo un
1: mare.
3: altro. Leporano è il
1: Anche,
3: quinto
1: anche. Un
3: paese
1: bel
3: per PIL in
1: posto.
3: Puglia, addirittura, perché molti tarantini, avendo la villa lì al mare, lo dico
1: Sì, certo,
3: brutalmente,
1: sono
3: se non
1: scelte
3: pagare le
1: familiari.
3: tasse, sono
1: Vabbè, sono
3: andati a
1: scelte
3: vedere.
1: familiari.
3: Ok, quindi abbiamo già
1: Sono
3: perso
1: scelte
3: un buon
1: fiscali.
3: numero di abitanti. Siamo 183.000.
1: Sì.
3: Dico questi numeri per far capire la potenzialità del mercato, quanto si è ridotta. Di questi 183.000, esattamente il 36% sono over 65, quindi significa che a Taranto ci sono oltre 70.000 persone che hanno la mia età, sono
1: Però
3: già
1: un ignorante come me può
3: andati.
1: dirti, ma loro hanno la pensione,
3: Hanno la
1: stipendio
3: pensione,
1: fisso.
3: loro hanno sicuramente la pensione, ma ritorno ai ragazzi, ritorno
1: Avranno i
3: ai ragazzi.
1: figli.
3: Tutto questo lo sto
1: Però
3: raccontando perché ritorno ai ragazzi.
1: spesso la pensione è
3: Mi
1: banca
3: spaventa
1: sociale.
3: questo
1: Sì.
3: fatto perché ai tempi miei, 78-79, quando io mi sono diplomato, probabilmente saranno stati 12.000-13.000 i ragazzi diplomandi. Se oggi sono 5.000, da qui a 7 anni, 8 anni, forse diventeranno 1.000-2.000. Quindi probabilmente l'analisi di medio periodo che va fatto è che bisogna intercettare, ma davvero, altri mercati, cioè capire come si può fare per essere attrattivi per altri mercati dove i ragazzi esistono, perché questo è il vero problema della nostra città. E allora io dico la mia e la dico brutalmente: grazie ai Giochi del Mediterraneo noi avremo come ospiti qua oltre 20.000 persone che vengono da 26 paesi diversi, di 3 continenti diversi. Allora lo dico anche in tema di università, ma perché non iniziare a pensare, in considerazione peraltro che tra un anno avremo il secondo policlinico di Puglia qui a Taranto, no, di incrementare facoltà universitarie? Immagino le scienze infermieristiche, sono addirittura forse 20 le facoltà che si potrebbero fare, che possono essere a servizio dei paesi del Mediterraneo. Perché quindi sempre pensare solo e soltanto all'orticello che abbiamo,
1: cioè,
3: in casa?
1: Questa centralità sportiva, mediatica,
3: certo, certo,
1: usiamola.
3: La dobbiamo usare per diventare un faro nel Mediterraneo. Ci bene, vuole ben poco organizzare con gli Atenei degli altri paesi un incontro con
1: grazie
3: il Taranto
1: formativo. Allora, noi ora andiamo in pubblicità, ti sistemiamo il microfono, qualche secondo, perché poi ci caliamo nei numeri, ma sono numeri che dicono tanto e li leggeremo ed analizzeremo. Io ho qua sul tavolo tutte le slide, le vedremo insieme una per una con la regia e con i nostri ospiti. Fra qualche secondo torniamo, fotografia di Taranto che deve fare l'impresa.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Eh sì, il claim di futuro è restare, tornare o costruire. Oggi è come se fosse la festa di Futura, perché di questo stiamo parlando. Futura è nata quasi ormai 50-60 puntate fa, non me lo ricordo più, e noi continuiamo a battere su questo. L'obiettivo, attenzione, non siamo megalomani, un puntino di sabbia in un mare magnum da costruire, è quello di fare in modo che la città possa essere in condizione di non far partire o far tornare, sapendo aspettare chi legittimamente va fuori a prepararsi a qualsiasi età a questo punto, perché qui abbiamo anche gli ultra cinquantenni che hanno perso il lavoro, che si stanno rimboccando le maniche, chi vi parla a 42 anni ha ricominciato
1: nel proprio mestiere,
0: con tanti colleghi, c'è sempre l'opportunità se si vuole, se il territorio lo consente e se c'è volontà, figuriamoci a 18 anni, no? Quindi abbiamo bisogno di quei ragazzi sulle scale della Virgilio, noi abbiamo bisogno

0: di quei ragazzi, assolutamente. E gli auguriamo tutto il meglio per loro e per noi. Allora, le slide, Confcommercio, prego la briola, chiaramente le scorriamo dove ci sono gli slogan, ma questa è la presentazione, andiamo oltre, ecco qua, scorriamo, ecco qua, fermiamoci. Direttore, di che studio stiamo parlando intanto?
1: È uno studio che abbiamo somministrato a quattro tipologie di utenti, le imprese che operano nella provincia di Taranto, le imprese che non operano nella provincia di Taranto, sia imprese delle altre province della Puglia che a Campione imprese di altre regioni d'Italia, i giovani, quindi studenti e studentesse in uscita dal percorso di studi superiore, amministrazioni comunali, perché riteniamo che le amministrazioni comunali siano al centro del processo di sviluppo e di diversificazione economica, sociale e culturale del territorio. Abbiamo chiaramente somministrato quattro diversi questionari, abbiamo incrociato i dati con quelli nazionali e quelli regionali insieme ad Istat, che ha partecipato da protagonista a questa indagine che, lo ricordo, abbiamo promosso insieme all'Università degli Studi di Bari con la Camera di Commercio Brindisi Taranto, e questi dati sono stati analizzati soprattutto per cercare di comprendere quelle che sono le opportunità, le paure, le aspettative.
0: Scorriamo intanto,
1: e
0: bene.
1: Ragioni, diciamo, ecco di qua. Investimento.
0: Cos'è questa cifra? Direttore.
1: 2 miliardi di euro sono una cifra orientativa, a ribasso vi dico, che rappresenta l'insieme delle misure che in questo momento sono a disposizione per la provincia di Taranto.
0: Riepiloghiamo, GTF, 800 milioni di euro.
1: CIS. ZES, chiaramente la quota parte che riguarda
0: la
1: Regione Puglia.
0: Non ne parliamo più tanto, ma c'è la
1: e chiaramente la programmazione regionale dei fondi strutturali.
0: Insomma, in
1: europei.
0: Tutto 2 miliardi di euro che dovrebbero tenerci tutti con le antenne dritte, i fari accesi e la capacità di spendere. Esatto. Ho richiamato 3-4 competenze diverse, non so se le metafore sono state chiare. Andiamo oltre la briola, eccoci qua. Cos'è la terziarizzazione del sistema economico, direttore? Esposito e assessore. Cosa? Quando volete, il dibattito è aperto.
1: Analizzando i dati di Unioncamere sulle 5 province regionali, mi riferisco agli ultimi 5 anni, 2020-2025, su cessazioni, attivazioni e saldo tra cessazioni e attivazioni delle imprese divise per codice Ateco.
0: Quindi chiusure e aperture.
1: Esatto, divisi per codice Ateco, si evince che la Regione Puglia sta progressivamente evolvendo verso una terzializzazione del suo mercato. Significa che i settori del terziario, quelli che poi tra l'altro rappresenta Confcommercio, quindi commercio, turismo e servizi, stanno crescendo esponenzialmente, c'è un saldo positivo in media, a discapito di settori classici, di settori tradizionali come ad esempio il manifatturiero, che invece riscontrano delle problematiche strutturali molto importanti.
0: Come la
1: che
0: leggiamo
1: impattano sul
0: cosa?
1: Saldo,
0: scusate,
1: delle imprese.
2: La diversificazione territoriale, è palese che stiamo andando verso settori nuovi, ad esempio quello turistico, che ancora comunque è bassissimo, prima non esisteva. Un altro fenomeno è quello delle imprese culturali. Le imprese culturali a Taranto sono pochissime, perché ancora si ha la logica dell'associazione o dell'ETS.
0: Anche se c'è un certo fermento rispetto al
2: passato.
0: E c'è
2: un grandissimo fermento, però noi dobbiamo, e devo dire anche di qualità,
0: sì,
2: molto di qualità.
0: In alcuni casi sì.
2: Dobbiamo però avere l'abilità, e noi come istituzione accompagnarli, a fare quel salto dall'associazione, che ha un regime fiscale comunque favorevole e diverso, ad impresa culturale, perché impresa culturale ti permette di avere accesso ai fondi regionali,
0: quindi
2: pure di strutturarsi.
0: Sei ottimista su quella slide, che di questa tendenza?
2: Io sono ottimista a prescindere.
0: A prescindere,
2: perché comunque sono convinto che noi peggio di come possiamo andare non è possibile. Dobbiamo necessariamente risalire la china.
0: E ottimismo cosmico, diciamo.
2: Abbiamo degli elementi però di forza che non sono sfruttati oggettivamente. Il mare è uno di questi.
0: Esposito, tu che sei responsabile del tavolo turismo del comune, io sai come la penso, secondo me andrebbero nominati gli assessori, non lo nascondo, però questi tavoli.

0: stanno lavorando seriamente, stanno producendo quantomeno proposte. Attendiamo quelle turismo e sport, no? Cultura ha già dato. Io continuo a pensare che ci vogliono dei front office amministrativi diretti, però è una chiave di lettura che il sindaco ha dato. Vediamo nei prossimi
1: Vabbè, è
0: anni
1: il
0: cosa
1: sindaco
0: accadrà.
1: stesso, l'assessore, del turismo,
0: Sì, ha
1: giusto?
0: avvocato a sé le deleghe,
1: Avvocato
0: sì.
1: Sinegale.
0: La sesta slide ti interessa più da vicino, ma interessa a tutti. Vediamola.
1: Vediamo.
0: Direttore, questa che slide
2: Sì, intanto volevo dire che
0: è?
2: riguardo
0: Eccola
2: alla
0: qua.
2: terzializzazione del mercato, la provincia di
0: Sì.
2: Taranto è sopra 1,1 punti percentuali rispetto alla media regionale, nel
0: L'hai
2: senso che
0: evidenziato prima.
2: è la provincia che cresce di più. Per quanto riguarda la filiera turistica tra i settori del terziario è quella che cresce maggiormente. La provincia di Taranto, in tutta la regione Puglia,
0: Aspetta, torniamo a quella precedente, scusa.
2: è quella che
0: Ok.
2: mantiene e potenzia il numero delle imprese. Significa che tra il 2020 e il 2025 le imprese esistenti hanno resistito e sono
0: 13%.
2: nate moltissime altre imprese della filiera
0: Quindi
2: turistica.
0: 34 Taranto, 32 Brindisi, 17
2: Esatto.
0: Foggia, 28 Lecce e Bari 17. Bari che mantiene il primato turistico regionale, però nella fase di crescita questo fa il paio con i dati che analizzammo con l'allora assessore Lopane durante la borsa del turismo di Milano. Si sapeva,
1: Ho
0: fa il paio,
1: letto,
0: tutto torna. Andiamo avanti con le slide. Prego, Esposito.
1: sì, io ho letto con attenzione lo studio di Confcommercio, intanto mi complimento con loro perché negli ultimi 30-40 anni non mi ricordo di aver visto uno studio così approfondito fatto da un'associazione di
0: Bene,
1: categoria. E
0: andiamo con
1: questo porta,
0: Grazie.
1: diciamo, alla consapevolezza ed è molto
0: E beh, ci agevola
1: importante.
0: la lettura e l'analisi, e
1: Certo,
0: magari chi deve le
1: ma nel
0: soluzioni.
1: mondo del turismo è più importante questa slide perché
0: Sì.
1: se parliamo di un più 14% di presenze, parliamo addirittura di 445.000 teste e di 16 milioni di persone che sono venuti nei 12 mesi a visitare
0: Hai fatto i compiti,
1: Taranto e
0: Esposito.
1: province simili, sono segnate. È
0: Ha
1: importante
0: studiato il
1: capire
0: direttore, gli ha dato il
1: questo.
0: dossier.
1: Ma lo spaccato ancora più importante è che un buon 30% di questo 14% viene dall'estero. All'interno di questo 30% il 62% dagli Stati Uniti. Perché questo?
0: Ma non glielo
1: Perché?
0: date io la ricerca, ve lo
1: No, non
0: giuro.
1: l'ho letto
0: È
1: io.
0: che lui che è
1: Sono,
0: così,
1: vabbè,
0: secchione.
1: il mio
0: È
1: mestiere,
0: secchione.
1: è tutto
0: Non è.
1: corretto, è promosso,
0: Vedi, è
1: giusto?
0: secchione.
1: Però perché vi dico questo?
0: Vai.
1: Perché un turista americano mediamente si dice che spende 120 euro al giorno, a differenza di un turista italiano locale che ne spende molto
0: Beh, la nostra
1: meno.
0: propensione al risparmio è uno storico. Certo.
1: È tantissimo.
0: Quindi
1: Quindi
0: questa slide, quindi, che sviluppa la
1: Io
0: precedente.
1: sono non positivo di più perché questo 14% dopo i Giochi del Mediterraneo, quindi questo programma lo potremo fare il 5 di settembre nuovamente, diventerà un
0: Ah, certo.
1: 40% perché ovviamente aggiungendo a questi numeri non meno di 20-30 mila persone, ovviamente la musica cambia.
0: Andiamo avanti,
1: Un
0: Labriola.
1: fattore importante
0: Intanto andiamo, ecco qua.
1: è quello che tutti coloro i quali vengono in visita a Taranto per un motivo convegnistico, per il turismo, per
0: Sì.
1: lavoro, non chiudono bocca della città di Taranto da tutti i punti di vista. Anche perché, voglio
0: Bella
1: dire, le
0: citazione.
1: problematiche che abbiamo noi evidentemente sono problematiche comuni al 99,9% delle città italiane. Ad esempio, a Bari si stanno facendo le BRT, c'è cioè un caos
0: Sì, diciamo che
1: quotidiano.
0: non siamo nella valle
1: Quindi,
0: dell'Eden, ma neanche il centro
1: voglio
0: dell'inferno.
1: dire, non
0: Cioè,
1: siamo al centro
0: siamo in
1: dell'inferno.
0: questo
1: Il
0: mondo.
1: problema reale, caro Angelo, è che molto spesso una grande fetta di tarantini praticamente passa il tempo ad ostacolare, a criticare tutto. E questo è
0: Che
1: un fenomeno
0: disagio genera la
1: importante.
0: mentele,
1: Questo è
0: è
1: un disagio.
0: umano.
1: No, ma a prescindere, voglio dire, dal
0: Disagiato.
1: disagio di oggi rispetto a quello del domani, e mi riferisco ai lavori
0: Sì.
1: pubblici o a fattori
0: Però, ma se
1: comuni,
0: centinaia di
1: cade
0: cantieri in
1: una.
0: città,
1: Crolla un
0: pensa.
1: pezzo di strada, crolla a Taranto, come crolla, voglio dire, i dissesti stradici accadono in tutte, anzi a Taranto di meno rispetto ad altri luoghi italiani,
0: A
1: derivano
0: Roma,
1: quello che si
0: 20 anni per
1: chiede,
0: fare la
1: a quello che
0: metallurgia.
1: si chiede
0: Però
1: all'amministrazione la
0: è la
1: negatività,
0: razionalizzazione dei cantieri, ove fosse
1: assolutamente,
0: possibile.
1: e sono d'accordo sulle critiche, però il problema è che le critiche superano le bellezze e quello che di buono si sta facendo, e per la prima volta, ripeto, si sta facendo anche in maniera coordinata. E con tanto
0: Sai quella metafora
1: entusiasmo.
0: retorica che fa notizia, più la foresta, l'albero che cade è la foresta che cresce, no?
1: Ho
0: E quindi,
1: capito.
0: perché noi
1: Anche
0: siamo tutti
1: lì
0: gli esseri
1: io
0: umani, siamo
1: vedo
0: così.
1: molte volte attacchi sul decoro urbano, anziché focalizzare le attenzioni dei criticoni verso chi sporca, si fa la critica verso l'amministrazione comunale che dovrebbe
0: Ma non
1: pulire. E
0: ci
1: vi posso
0: spostare il dibattito.
1: garantire che l'amministrazione comunale pulisce ogni giorno, ma il giorno dopo Voglio dire un po' di...

0: della pulizia,
1: di cultura, di...
0: questa città va pulita. Va pulita e
1: cioè noi abbiamo pulito via d'Aquino con lo spazzolo,
0: non è il tema, ma ne parleremo. È una città che fondamentalmente ha bisogno di maggiore pulizia, i cittadini, chi deve pulire, chi deve fare bene la raccolta differenziata, chi deve raccogliere bene, ne parleremo. I giochi del Mediterraneo stanno arrivando, 5.000-10.000 persone, puliamo casa,
1: tutti.
0: Diciamo puliamo casa,
1: tutti.
0: Come dicevano le nostre nonne, vi ricordate le nostre nonne che dicevano, tieni in ordine la camera, può arrivare qualcuno, ma insieme qualcuno sta arrivando, ok? E saranno in tanti.
1: Il problema è che
0: ma ne parleremo.
1: La logica della nonna non è stata trasmessa
0: ai nipoti,
1: alle generazioni. Ai
0: questa ci sta questa battuta, hai ragione. Allora, Blue Economy, direttore, di che parliamo in questa slide?
2: Tra i settori strategici per la nostra provincia e per Taranto c'è certamente la Blue Economy. Allora abbiamo voluto analizzare anche in questo caso il trend di crescita o di decrescita della Blue Economy, in questo caso su una scala decennale. Imprese presenti nel 2015, imprese presenti,
0: ricordiamo la Blue Economy
2: attualmente, l'economia del mare.
0: Ecco.
2: Nel 2025 abbiamo praticamente un raddoppio delle imprese attive. Questo significa che c'è un fermento molto importante nel settore della blue economy, nell'economia del mare. Anche in questo caso sì. Si affacciano imprese che uniscono il termine del turismo con quello dell'economia del
0: direttore,
2: mare.
0: Qui
2: perché
0: parliamo di Taranto o Taranto e provincia?
2: No, parliamo della provincia di Taranto. È chiaro però che la città di Taranto con il suo porto
0: centrale
2: e con diciamo, la sua economia legata alla logistica, legata al porto, appunto, all'autorità portuale, abbia insomma un elemento particolarmente importante.
1: No, non mi sorprende perché purtroppo l'economia del mare è stata tralasciata per decenni e ventenni e finalmente grazie a una moral suasion da parte di tutti gli attori in campo finalmente ci stiamo rendendo conto delle potenzialità del mare che finalmente viene sfruttato in diversi ambiti e vi dico che c'è ancora un'autostrada da esplorare perché le risorse del mare della città di Taranto sono tali e tanti che possono creare occupazione e comunque diversificazione economica in tanti settori a partire da uno, secondo me quello principe dal punto di vista della tradizione, che è la mitilicoltura,
0: certo.
1: Dove se riusciamo, come stiamo facendo, a governare determinati processi, ci andremo a testare anche su livelli molto alti, perché ad esempio un altro settore che è inesplorato è quello della trasformazione dei mitili e stiamo lavorando anche per la cozza DOP che darà anche valore alla filiera che già notoriamente è una delle migliori a livello italiano se non la migliore, però certificandola con gli strumenti giusti di mercato la cozza DOP avremo anche grandi riscontri.
0: Esposito, guardiamo insieme adesso commercio, direttore, qua parliamo proprio di casa vostra, che poi è anche casa nostra perché siamo tutti avventori.
2: Anche in questo caso una rilevazione nel decennio che testimonia una decrescita del settore del commercio tradizionale, del commercio di vicinato, come tra l'altro avviene in tutto il paese e in tutta Europa, se non in tutto il mondo, e mi piace dire sempre che alle logiche locali, alle dinamiche, tra quelle che sono state citate c'è anche la perdita del potere d'acquisto da parte delle famiglie, ci sono delle dinamiche di carattere globale che riguardano l'avvento dell'e-commerce, la grande istituzione, distribuzione organizzata e in alcuni casi quello che riguarda il settore delle vendite nella moda, nel retail, anche i cambiamenti climatici.
0: Esposito, secondo te cosa incide di più?
2: Chiedo scusa, la provincia di Taranto però si dimostra la provincia più resiliente, perde ma è quella che perde meno.
0: Perché secondo voi?
3: È un dato estremamente positivo.
0: No, perché perde meno Taranto secondo voi?
3: Perché perde meno, perché è meno attrattiva rispetto ai paesi che ci circondano, nel senso che qui l'economia la fa la città. In città come Bari probabilmente...
0: Sembra una capriola sociologica questa,
3: certo,
0: però...
3: Ma è la verità.
0: Può essere vero, certo.
3: È questa,
0: a rifletterci.
3: Cioè, il dato è estremamente positivo perché...
0: noi spendiamo ancora dentro casa sostanzialmente.
3: Certo, un meno 6% rispetto al meno 18% di Bari significa che probabilmente intanto la piazza barese è un po' più evoluta, nel senso che fa maggior ricorso...
0: Esposito, forse fa il paio con quello che dicevi tu prima.
3: Certo.
0: Siccome siamo una città un po' anziana,
3: certo,
0: l'online ancora... Direttore...
3: Esattamente.

0: essere questo?
1: Allora, certo, in realtà il dato è sempre molto inquinato dai temporary shop, cioè dalle attività commerciali temporanee, per intenderci quelle che aprono e chiudono, perché poi se andiamo a guardare la storicità delle attività ci sono molte più attività commerciali storiche che chiudono rispetto alle nuove che aprono e che riescono a mantenere, diciamo, una continuità nel tempo. Ma certamente c'è una maggiore propensione all'acquisto di prossimità nella nostra provincia che in altre province. Non è un dato che ci lascia comunque soddisfatti, certo, anzi, perché la desertificazione commerciale è sotto gli occhi di tutti.
0: Intanto scorriamo, così ci fermiamo quando interessa la prima.
1: Però la provincia di Taranto è certamente una delle province più resilienti, perché evidentemente ci sono più attività che, nonostante le tante difficoltà, riescono a resistere pur stringendo
0: Ecco, vedete, c'è un dettaglio molto interessante, la demografia nel dettaglio, abbiamo già parlato, andiamo avanti, è un tema già trattato ampiamente, continuiamo, questi sono, ecco qua, direttore, cos'è questa slide? Percezione economica.
1: È la percezione economica delle imprese che operano nella provincia di Taranto. La maggior parte delle imprese intervistate considera il territorio ancora indietro rispetto ad una possibile svolta economica. Solo il 10,9% ha una percezione positiva dell'economia provinciale, ma c'è un quasi 40% che ci dice che, pur non giudicando il contesto economico migliorato negli ultimi 5 anni, vorrebbe comunque investire nei prossimi 12 mesi.
0: Sono quelli che ci credono ancora. Andiamo avanti, soccorrendo, perché è interessantissimo, vi ringrazio.
2: Si potrebbe parlare su
1: questa rilevazione, ecco. È veramente molto semplice. Prego. Da analizzare. Le imprese che faticano maggiormente, quelle che riconoscono maggiore difficoltà ad attrarre investimenti, quelle che riconoscono il sistema economico e produttivo della provincia di Taranto maggiormente lento nel crescere, sono le microimprese. Le piccole imprese e le medie imprese sono invece quelle che guardano al sistema economico produttivo provinciale come un sistema che cresce, che si evolve e che si diversifica, e sono anche quelle che riescono ad attrarre maggiori investimenti. E dunque, tradotto, le microimprese, che sono molto spesso proprio quelle attività di commercio di vicinato di cui parlavamo, sono quelle che hanno maggiore bisogno di noi, sono quelle che hanno maggiore bisogno di supporto.
0: Guarda questa, prospettive occupazionali. Imprese che prevedono nuove assunzioni nei prossimi 12 mesi. Qui siamo nella Carnegie, qui stiamo parlando a quei ragazzi che ieri cantavano. Che prospettive leggiamo? 52%, cosa ci dice?
2: 32%.
1: No, allora, i settori ci dicono che il 55,2% delle imprese tarantine hanno difficoltà a trovare personale.
0: Che paradosso.
2: Ok, io rispondo. Io vi rispondo con un dato. In
1: è un dato medio nazionale,
0: sì.
1: Però è il mio stato.
0: Siamo in linea con l'Italia.
2: Io però vi rispondo con un dato. In questo momento a Taranto c'è quasi, ma vado a braccio, 1 miliardo di investimento tra pubblico e privato, tra BRT, Giochi del Mediterraneo.
0: Ma arrivate a 2 miliardi dopo, veramente?
2: No, di lavori già in corso.
0: Ah, ok.
2: Dove lavorano non meno di 2000 persone. Quindi, secondo me, se c'è una specializzazione, il lavoro si trova. Probabilmente quello che manca è la formazione.
0: Quindi questi ragazzi che si stanno diplomando, che li diciamo?
3: No, noi
0: specializzatevi, studiate, specializzatevi.
3: Oggi l'ho detto prima, le competenze vincono, nel senso che più si formano, più sono aderenti alle richieste del mercato e più hanno un'occupabilità immediata. Perché il dato allarmante è che il 55% delle aziende chiedono risorse umane che non hanno le competenze per svolgere quei ruoli. Noi andremo nel merito perché questo studio di Confcommercio secondo me può essere una ottima base da analizzare e trasferire anche con azioni operative, perché i cataloghi regionali sulla formazione evidentemente formano figure lavorative che il mercato non richiede.
0: Andiamo avanti.
3: Ed è il tema.

0: dei temi, Angelo, è il tema dei temi. Sì. Cosa ancora di cui ne abbiamo parlato col presidente, con Tullio, ma con tutte le associazioni di categoria, noi dobbiamo individuare le figure lavorative che il mercato del lavoro chiede e formarle, perché molto spesso i fondi che vengono impiegati nella formazione fanno tutto.
1: Fermiamoci qua, assessore, attrazione e investimenti. Direttore, cosa emerge da questa slide?
2: Emerge che la provincia di Taranto è al quarto posto in termini di valore di investimenti attratti nel territorio,
1: includendo, che significa
2: che è al quarto posto tra le province che riescono a portare sul proprio territorio delle risorse in termini di investimenti da parte delle imprese.
1: Quarto posto su 6
2: quarto posto tenendo in considerazione le risorse del JTF. Il JTF ha dato una scossa positiva agli investimenti sul territorio, come diceva prima Sandro, perché se consideriamo questo dato epurato delle misure JTF, perdiamo una posizione, siamo al quinto posto, quindi abbiamo acquistato una posizione in una classifica regionale che ci ha sempre visti come provincia fanalino di coda rispetto all'attrazione degli investimenti. Questo significa che sono arrivati più soldi nella provincia di Taranto, che le imprese hanno investito di più perché hanno sfruttato meglio le misure agevolate della Regione Puglia e della Comunità Europea, in questo caso il JTF, e anche che, bisogna dirlo perché è un fatto positivo che se ne dica, aziende della extra regione, extra provincia, in alcuni casi anche extra paese, hanno guardato la provincia di Taranto, si sono insediate e hanno sfruttato queste misure per fare investimento e per portare investimento economico.
1: Allora, Esposito, cosa è il direttore di Confcommercio Mancino?
0: No, se posso un attimo. Prego. Su questo dato, Sandro, certo, se come mi permetti, bisogna capire dove sono andati a finire i soldi. Nel senso che...
1: bravo, spieghiamolo bene cosa vuol dire.
0: Nel senso che noi il problema ce l'abbiamo con le imprese intermedie che non riescono a catturare questi fondi regionali. Perché non riescono ad accedere alla finanza agevolata che, vi ricordo, in alcuni, su alcune misure dal 60% a fondo perduto? Quindi l'investimento è quasi totalmente pubblico. Il problema è che gran parte del sistema imprese, soprattutto intermedio, è arancione se non rosso. Cioè non sono bancabili, e siccome tutte queste misure...
1: Questo è un problema che ci trasciniamo da tempo, direttore, ex direttore di banca, ce lo trasciniamo.
0: Assolutamente sì. Quindi l'esposizione. E cosa succede? Che le aziende virtuose che possono avere accesso al credito e che intercettano l'innovazione, perché gran parte delle linee di finanziamento vanno sull'innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, crescono e si arricchiscono di più. Però, secondo me, noi dobbiamo intervenire in questo selciato che va sempre sotto, e come farlo? Con misure regionali, purtroppo ad hoc per la città di Taranto, perché molte aziende non sono bancabili, quindi quei fondi non ci arriveranno mai.
3: Io ora con voi voglio... risposta tecnica.
1: Mi immagino, però è troppo tecnica per la nostra trasmissione.
3: Allora, la dico in due parole.
1: Due parole.
3: Purtroppo non molto torniamo tecnica. Sempre soltanto al problema Ilva. Perché la crisi della grande industria cosa ha prodotto? Ha prodotto un mare di crediti insoluti che molte aziende ce l'hanno ancora in pancia, ma il buon direttore di banca che legge il bilancio sa che quel credito non entrerà, quindi cela una perdita.
1: C'è una legge che prevede che i crediti non esigibili vengano tolti poi dai bilanci, e i bilanci ne risentono.
3: In questa maniera, non essendo bancabile, bisogna far ricorso alle misure pubbliche. Però c'è anche da dire che la provincia di Taranto, ahimè, sul mini PIA, su 100 milioni 12 soltanto sono stati quelli che la provincia di Taranto è riuscita a
1: cercare. Però vedete che è un gatto, quello che volete voi, che si sta mordendo la coda. Modello di sviluppo statale, un secolo
0: ci ha precipitato,
1: dal risorgimento fino all'arrivo di Riva nel 95, un secolo,
3: tutto l'agile.
1: Modello statale tramontato, il modello privato è esploso, l'Ilva all'interno è implosa. Questa è la scommessa. Quale modello nuovo? Risarcimento statale? Sì, come? Come?
3: Transizione ecologica.
1: Abbiamo 2 miliardi però, ragazzi.
3: Ti dico la ricetta che farei io. Prego. Transizione ecologica. Riuscire ad avere indietro una parte dei territori dell'Ilva, che è 2,5 volte grande la città di Taranto, e che nessun'altra impresa...
1: Contaminati,
3: però, vorrebbe, per contaminati. Ce ne sono una parte che sono un po' meno contaminati.
0: Ci sono innovazioni tecnologiche.
3: Può diventare un'hub energetica, con pannelli solari e il vento gratuito che abbiamo, puoi dare energia a tutta la Puglia.
1: Speriamo che diventi un museo industriale abbandonato.
3: No. turismo, cultura, settore agroalimentare, commercio, artigianato, innovazione digitale, ma più di ogni altra cosa, formazione.
1: La prima, la chiudiamo con le ultime due slide. Prima però della chiusura, della sigla, te lo anticipo già, rimandiamo quel bellissimo servizio del TG di Giovanna Calabrese, che era in diretta due ore fa da un pub di Taranto con ragazzi che hanno appena consegnato il tema. Chiuderemo così, perché se i ragazzi ci dicono delle cose, io resto, io voglio restare, io sì, io no. No, scorriamo e andiamo alla slide che si chiama attività finanziabili. Così, ecco qua. Direttore, che attività sono finanziabili e da cosa?
2: Allora, in queste slide, questa ed altre, c'è la risposta alla domanda che avevi fatto.
1: Sì.
2: Perché le imprese della provincia di Taranto faticano maggiormente ad attrarre investimenti? Evidentemente perché, e questo lo abbiamo ampiamente detto, descritto e commentato durante il Salone Mediterraneo dell'Impresa con diversi osservatori anche regionali e nazionali, il territorio e l'economia del territorio va in una direzione, abbiamo detto la terzializzazione, la spinta su settori nuovi, il turismo, la blue economy, i servizi, ma le misure guardano ancora indietro, cioè sono troppo concentrate su sistemi economici che, come invece abbiamo visto, sono in crisi, e mi riferisco in particolare alla misura per le micro e piccole imprese, che abbiamo visto sono quelle che hanno maggiore difficoltà ad attrarre investimenti anche per le motivazioni che riguardano la difficoltà di accesso al credito, che difficilmente possono intravedere, potevano anzi, dato che sono chiuse attualmente queste misure, intravedere in queste opportunità delle occasioni di investimento. Il 20%, solo il 20% dei codici Ateco accessibili per la misura del mini PIA JTF Taranto rappresenta il settore del terziario, l'80% il primario e il secondario. Dunque è per questo che insieme al Comune abbiamo richiesto una revisione del codice Ateco. Noi non siamo comunque d'accordo con la scelta della regione di bloccare il JTF Taranto, perché abbiamo lo abbiamo detto e Sandro, che ha avuto una lunga esperienza da dirigente di istituto bancario, lo potrà confermare. Non si può mettere in un unico calderone le imprese che sono state finanziate con quelle le cui pratiche sono ancora in fase di lavorazione. Ciò significa che sono ancora in valutazione da parte delle banche, perché se le banche poi non approvano la parte finanziata, cioè quella che l'azienda deve garantire, il famoso 25% che l'azienda deve garantire in autofinanziamento e che molto spesso si acquisisce attraverso il credito bancario, anzi in parte in maniera obbligatoria lo prevede, il bando, quelle misure non saranno, quelle istanze non saranno finanziate.
1: Grazie direttore, andiamo all'ultima slide, non è l'ultima, sono 36, ne abbiamo viste una ventina, ma veramente bisognerebbe fare un convegno dedicato di 2-3 ore, anzi vi lancio l'ipotesi, facciamolo e invitiamo.
2: Ci stiamo lavorando,
1: invitaci allora. Posti giochi. Allora, guardiamo quella che si chiama I Giovani. È la 31, la 3031, la Briola. L'ultima slide, e ti ringrazio per la pazienza, eccola qua. Allora, forza lavoro potenziale che non cerca lavoro. Quasi 70% a Taranto è moderatamente ottimista. È la città più ottimista, Taranto, vero direttore?
3: Meno male.
1: Come leggiamo questo dato?
2: Sì, la provincia di Taranto è quella più ottimista, però bisogna dire che la provincia di Taranto è anche quella che ha più giovani.
1: In una fase di anzianizzazione noi siamo comunque più giovani.
2: Beh, ce lo dice anche il dato sulla percentuale di NEET. Noi siamo la provincia.
1: I NEET, ripetiamo cosa sono.
2: Sono i giovani, cioè giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Noi siamo la prima provincia in Italia per incidenza di NEET, cioè significa che ne abbiamo più NEET, ma significa che abbiamo anche più giovani, altrimenti non avremmo una platea così ampia di NEET.
1: Scusate, si sente nei microfoni.
2: E quindi questo dato sicuramente va tenuto in conto il numero dei giovani. giovani, ma il fatto che i giovani siano ottimisti ce lo dice anche l'indagine, come dicevo, che abbiamo somministrato. I giovani sono ottimisti, ma non intravedono nel territorio attualmente ad occhio nudo delle opportunità. Forse sono ottimisti perché i giovani della provincia di Taranto, ma devo dire i giovani del meridione in generale, sono molto attaccati al loro territorio per varie ragioni.
1: Infatti

0: Voglio chiudere con questa considerazione. Si avverte nell'aria un monito di speranza. Ci sono ragazzi che stanno tornando. Qualche genitore comincia a dirci: sai che mio figlio mi ha detto, io tornerei. Magari
1: Perché
0: c'è anche la
1: Taranto che
0: difficoltà di
1: c'è?
0: stare in una
1: Perché
0: grande
1: Taranto è
0: città con uno stipendio,
1: attrattivo
0: no? I ragazzi, però,
1: proprio
0: formati, abbiamo
1: visceralmente.
0: sempre detto: non è un eroe che parte, non è un eroe che resta. Sono tutte scelte
1: Assolutamente.
0: legittime. Ora chiudiamo, ringraziandovi per la cortesia, la disponibilità e devo dire anche la qualità del dibattito. Direttore, complimenti per l'analisi, che
1: Grazie, grazie
0: sia foriera di nuove analisi e di nuovi studi per cercare soluzioni. Assessore, buon lavoro. Come vedrà
1: a te. Grazie.
0: fare ogni giorno, una trincea la città. Che
1: La città è una trincea, l'attività che stiamo
0: si
1: mettendo in
0: dice in Via
1: campo
0: Cava?
1: è
0: Che si dice in
1: devastante.
0: Via Cava, quel
1: Via
0: progetto lì?
1: Cava abbiamo quasi ultimato con la Regione Puglia il bando per altri finanziamenti per la vendita e la locazione degli immobili. Sto per varare un piano di valorizzazione di Via Cava e di Via Garibaldi, che è quel tratto di strada che va da Piazza Fontana. Scenario di quel
0: La
1: tristissimo
0: tragedia di
1: episodio
0: Bacari,
1: e di Piazzetta Cariati,
0: dobbiamo superarla
1: quindi
0: insieme,
1: valorizzeremo
0: rifondando
1: quelle aree,
0: Bacari.
1: abbellendole, facendo decoro
0: Certo.
1: urbano e poi affideremo i locali, quindi i bandi sono quasi pronti.
0: Esposito, mancano 60 giorni? Oggi
1: Mancano 60
0: è
1: giorni,
0: il 18,
1: sì. E
0: fra 3 giorni mancheranno 2 mesi esatti.
1: io con estremo
0: Parliamo
1: ottimismo,
0: dell'inaugurazione di Gioia del
1: sì, con
0: Maipo.
1: estremo ottimismo dico a tutti quanti,
0: Non ti sbilanciare,
1: a tutti,
0: Esposito,
1: no, mi
0: che il
1: sono
0: tuo
1: già sbilanciato da
0: entusiasmo
1: poco,
0: a
1: dico a
0: volte.
1: tutti i tarantini che i giochi del Mediterraneo non sono del comitato, non
0: No,
1: sono né di Ferrarese né di Esposito, ma sono di tutti i tarantini, un'occasione unica e irripetibile. Abbiamo sistemato 3.800 persone negli hotel, nei B&B della città di
0: al di là degli
1: Taranto,
0: atleti.
1: al di là dei 4.200 atleti che dormiranno sulle navi, verranno non meno di 30.000 persone, quindi è necessario che tutte le attività commerciali siano
0: Diamo un
1: disponibili,
0: dato,
1: aperte.
0: 350 bus e 400 auto
1: Sì,
0: per 3 province tutti i giorni.
1: è
0: Saremo un
1: vero.
0: grande hub turistico, quindi Tarantini, lasciate la macchina, perché come ha detto
1: Assolutamente sì.
0: simpaticissimo esponente del Comitato
1: Sì,
0: Internazionale, si va a
1: si
0: piedi.
1: va a piedi.
0: E non ci
1: Ovviamente.
0: dimentichiamo che le crociere arrivano ogni
1: Sì,
0: domenica,
1: ragazzi, io
0: facciamo
1: le
0: accoglienze ai
1: vacanze le faccio a
0: crocieristi,
1: Taranto dal 21
0: che
1: agosto al 4
0: è un
1: settembre. Vi
0: altro
1: piace?
0: fenomeno
1: Sì,
0: importante,
1: beh,
0: certo, è un altro fenomeno importante.
1: l'ultimo auspicio, dal 4 di settembre vorrei che tutti i cittadini capissero che Taranto è stata una grande capitale. Lo è e lo può diventare. Noi dobbiamo lavorare tutti insieme per far sì che
0: Senti, una
1: questa.
0: domanda alle domande. Ormai ho
1: Sì,
0: sforato, mi cacceranno da Studio
1: vai,
0: 100. Parla tu col suo
1: parliamo con
0: denaro
1: il
0: perché ho
1: prete.
0: sforato di
1: Sì.
0: brutto. E la regia, chiedo scusa alla regia. Fra poco chiudo. Sapete come sono sempre puntuale, ma stavolta questi tre personaggi, lo dico con simpatia, mi hanno attratto perché è bellissima questa chiacchierata. Una domanda alle domande. Molta gente ci chiede: ma quanto costa il biglietto per assistere?
1: Giorno 29 di giugno
0: Non lo
1: faremo un
0: sappiamo ancora.
1: convegno
0: Mi raccomando,
1: presso
0: prezzi popolari,
1: l'università e
0: famiglie e
1: ci saranno
0: bambini.
1: quattro, il ticketing non lo posso svelare, ma saranno
0: Criteri.
1: quattro prezzi diversi, quindi saranno giochi,
0: Accessibilità.
1: sono dei tarantini, sì.
0: Accessibilità, oltre a quella
1: Partiamo da 10
0: fisica.
1: euro per la cerimonia iniziale.
0: Addirittura. Guarda,
1: Sì, vedi che ti ho svelato anche questa
0: tu
1: volta.
0: sarai cacciato dal
1: Sarò
0: comitato,
1: cacciato,
0: perché
1: va
0: ogni
1: bene
0: volta che
1: così.
0: viene lui dice cose.
1: Svela. A
0: Diciamolo
1: proposito,
0: allora.
1: 3 di ottobre, te lo confermo,
0: Vai,
1: Red
0: vai,
1: Bull
0: non puoi.
1: 64 bar.
0: Lo puoi dire
1: E
0: stavolta.
1: in questa settimana ricordatevi che c'è il Medimex, altro evento
0: Vado, vuoi
1: internazionale.
0: dirci qualche altra cosa? Sanremo lo facciamo noi, no?
1: Ci
0: No,
1: stiamo
0: Miss
1: provando.
0: Italia,
1: Sì, ci stiamo
0: Miss
1: provando.
0: Mondo, Italia e Tarantina, e si sono
1: Ci stiamo
0: affacciati
1: facendo prendere la mano adesso.
0: anche perché sono le tante cose che ci
1: Perché
0: sono
1: Sanremo è a Sanremo e là è
0: nella
1: là.
0: nostra città.
1: Allora,
0: grazie, chiudiamo però, grazie ancora, chiudiamo con una chiacchierata brevissima ma intensa che Giovanna Calabrese del TG di Studio 100, prima in diretta, ha tenuto con alcuni maturandi che avevano appena consegnato il loro tema. È bella questa chiacchierata. Giovanna, tra l'altro, giovanissima, è quasi una maturanda qualche anno fa. Allora, guardiamola insieme e intanto ci vediamo, vi dico, giovedì prossimo perché Futura continua. Alla prossima, ma sentiamo questi ragazzi.
2: Ciao Maria Laura, in realtà non ci troviamo proprio di fronte al liceo Aristozzeno, ma siamo in un bar dove appunto i ragazzi, gli studenti, stanno festeggiando questa prima prova. Ragazzi, com'è andata?
3: Speriamo bene, sicuramente. Ebbene, diciamo che è uscito ciò che ci aspettavamo, quindi qualcosa comunque sulla Repubblica, quindi è andata bene.
2: Quindi tu hai scelto questo tema?
3: Sì, la traccia B1 che era quella sulla Costituzione.
2: Tu?
4: Io invece ho scelto la traccia C1, che era appunto una riflessione sul valore dello stupore all'interno della vita delle persone e il modo in cui questo stupore si va a perdere man mano che si cresce.
5: Giovanna. Anch'io ho scelto la traccia B1, il discorso di Saragat.
6: Sì.
5: E dimmi Maria Laura.
7: Abbiamo visto che c'è il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi che hai appena ascoltato.
5: Esatto, sì. Mi ha detto Maria Laura.
4: L'approccio sulla meraviglia.
5: No, mi ha detto che comunque sei il sindaco degli studenti. Sì, ha ricordato questa cosa.
4: Sì.
5: Che emozioni provi?
4: Diciamo che adesso che è passata tutta quanta l'ansia, è passato tutta quanta l'attesa, mi sento molto più leggero, molto più libero, sono felice del tema che ho fatto e sono pronto per domani per dare il meglio di me.
5: Adesso passiamo la parola all'ultima studentessa che stava raccontando la sua esperienza.
8: Sì, appunto ho trattato il tema del discorso di Saragat e sicuramente è stato molto interessante, mi ha molto divertito anche.
5: Ragazzi, quindi la prima prova è andata, continuerete il vostro percorso di studi oppure farete, come si suol dire, l'anno sabatico?
8: No, io continuo il mio percorso di studi e provo ad entrare a Bari in biotecnologia.
4: Io studierò scienze politiche all'Orientale di Napoli.
5: Tu invece?
9: Anch'io continuerò e studierò psicologia a Bari.
3: E io probabilmente vorrei andare a Bologna, però è ancora tutto da vedere.
7: Giovanna.
5: Domani la seconda prova. Quali? Sì? Dimmi,
7: allora,
5: Maria Laura.
7: Abbiamo ascoltato insomma che questi ragazzi hanno intenzione di studiare fuori, però quello che noi ci chiediamo è se hanno intenzione poi di portare il bagaglio di esperienza e di professionalità che acquisiranno al di fuori di Taranto all'interno della loro città.
5: Allora, voi avete scelto comunque di continuare gli studi ma fuori Taranto, ritornerete una volta acquisito il bagaglio professionale?
4: Sì, in realtà è nei miei piani quello lì di poter tornare a Taranto in un futuro, questo perché è una città in cui credo, una città che amo e spero davvero anche di poterla supportare nei prossimi anni. Certo però che in questo momento ho bisogno di continuare il mio percorso di studi. Taranto purtroppo non offre tante possibilità per i ragazzi che finiscono il liceo, quindi spero di poterci tornare in futuro, tutto qua.
9: Sono d'accordo, anche io spero di tornarci, soprattutto perché sento già che mi mancherà moltissimo quando sarò all'università, quindi vediamo cosa succederà in futuro.
3: Assolutamente, l'intenzione è di tornare perché la scelta di andare via in realtà non è dettata da un poco amore per la città, ma per l'esigenza forse di vedere altro, di indipendenza, però credo anche che Taranto abbia tanto bisogno di giovani.
8: Sì, anch'io vorrei ritornare e purtroppo il corso di laurea che ho scelto a Taranto al momento non è disponibile, però in futuro ho bisogno di ritornare qui nella mia città.
5: Bene ragazzi, io vi auguro un in bocca al lupo, domani ci sarà la seconda prova e le emozioni sono tante, avete indosso anche la maglietta bianca per Porta Fortuna. E quindi un saluto che volete fare ad altri ragazzi che stanno affrontando la maturità?
4: Insomma, io l'augurio che faccio a tutti quanti gli studenti come me è quello lì di viverla con tranquillità, perché come una cosa che mi piace un sacco dire è che sono delle paure che ci fanno bene, perché ci mostrano che ci teniamo ai nostri compagni, ci teniamo alla maturità, quindi davvero vivetela serenamente, andrà tutto quanto al meglio, basta che ovviamente studiate e i risultati arriveranno.
5: Maria Laura, questo è tutto dagli studenti del liceo Aristosseno.
10: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ed eccola qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18.15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 58 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lönnqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco. Vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani, Blomqvist. Buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti, forti. Allora è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo.
1: No, segreti no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baglio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non, di questo non mi ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto, chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma.
0: A Parma? Sì. I tortellini?
1: Sì, i tortellini.
0: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto anche per quanto riguarda

che ha nome proprio di Gotha, fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre e tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi, della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere, come al solito, la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio, perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo è allenamento a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quatti quatti in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso, so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividercela, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno sei mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre, abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, in disciplina non ce n'è perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani, come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamo così, della procura arbitrale che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione che è anche vicepresidente della federazione Giancarlo Abbedi abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
0: Questa Italia-Svezia?
1: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire secondo me non al 100% ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
0: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di due mondiali, anzi di tre mondiali, di due europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
0: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
0: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
0: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni, nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia, Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
0: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, li omogeneizzati, sono arrivati anche da noi.
2: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore, quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
0: la classe italiana.
2: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce che c'entra?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, no, no, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Ho avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, no, no, non penso, che si mangia bene. Quindi.
0: E cos'è stato allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no, no. So.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non spetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No, no.
0: Mattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima così così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, no, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?

0: Svezia?
1: No, non abbiamo visto il Bruno della Svezia.
0: Vi rifarete?
1: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
1: Siamo in ritiro, ma l'occhio vuole anche la sua parte. Beh.
0: Bravo, complimenti. Come va stamattina?
2: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo, ecco, che non piovesse. Invece c'era un tempo brutto.
0: Eh beh, siamo quasi al Polo Nord, del resto.
2: Ah, vabbè, quello è... Ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
0: Italia-Svezia, quali sono le differenze, secondo te, tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
2: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle. Ecco.
0: Che sarà? L'aria?
2: Ma l'aria
0: la
2: è...
0: La pasta?
2: No, probabilmente le generazioni che sono state prima.
0: Allora vince, l'Italia vince?
2: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
0: Accidenti, me l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica, internazionale.
2: No.
0: Sicuro? Sei fidanzata e cose tutto a posto?
2: Ah, sì, a postissimo.
0: Alessandro, come va stamattina?
3: Bene.
0: Io non ho fatto male niente della Svezia?
3: Niente, bella.
0: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
3: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
0: Parlavo della città.
3: La città, abbiamo visto poco.
0: Subito questa cosa delle svedesi.
3: No, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
0: All'ingenuo.
3: Siamo andati a fare due passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
3: La gente l'ho vista poca, veramente.
0: ti giuro.
3: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
0: Fabrizio, come va stamattina?
4: Bene.
0: Tutto a posto? Questa Svezia?
4: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
0: Ti ha accolto con la pioggia?
4: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
0: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
4: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde. E
0: c'è anche molto biondo.
4: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
0: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
4: No, non abbiamo visto, però cioè non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono ragazze bionde molto carine.
0: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
4: Sì, merita molto.
0: Paolo, com'è andata stamattina?
5: Stamattina bene, abbastanza bene.
0: Questa Svezia?
5: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
0: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
5: Ho fatto proprio due passi, quindi non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
5: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
0: Ah, quindi sei già
5: pazzicato? No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
0: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
5: Ma guarda, in questo momento non è niente, perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con le nostre famiglie.
0: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
5: Sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
0: E a voi.
5: Grazie. Ciao.
0: Come va stamattina? Ti sei allenato?
6: Sì. Hai visto?
0: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
6: Ghiaccio, come sempre. No, purtroppo no, non per quello.
0: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
2: No, fa piacere, insomma. Vuol dire che ti conoscono anche qua.
0: Com'è andata?
2: No, bene, stiamo bene, vediamo domani.
0: Ieri in giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
2: No, che ci sta bene, che è una bella città.
0: Tanto verde, tanto biondo?
2: Sì, tanto biondo.
7: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
0: Quindi non avete visto nulla?
7: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
0: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
7: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
0: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese?
7: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
0: Senti, questa Italia-Svezia?
7: Beh, una tappa di avvicinamento per i mondiali, un test importante, penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
0: Senti, noi veniamo da Taranto, un saluto agli amici di Taranto.
7: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Italia

0: Taranto il calcio sia molto importante.
1: Mister, un successone con gli autografi, il più amato dagli italiani è lei allora?
2: No, io sono uno dei tanti amati, almeno così penso, poi non so se sia la verità.
1: Com'è andata stamattina?
2: Bene, molto bene, molto bene.
1: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg, le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
2: No, ma anche noi passeggiamo, non siamo mica sempre chiusi in albergo, anche noi siamo, solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
1: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
2: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
1: Sicuro?
2: Sicuro.
1: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale, non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana, questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo, non è mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

PSA.

Thank you.

Tá. Tá. Ele tá fazendo, parece.

Ciao, buona giornata.

sbaracca l'Ulevi di Göteborg, 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo lungo viaggio di ritorno.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Terremoto politico in regione, si dimette l'assessore al turismo Grazia Maria Starace, coinvolta in un'indagine per presunta concussione e abusi edilizi. Maturità, via gli esami in tutta Italia, oggi la prima prova, la scelta tra 7 tracce, tra cui Pavese e Calabresi. Blitz della polizia penitenziaria nel carcere di Taranto per presunto traffico di droga all'interno della struttura, 3 gli arresti. Ben ritrovati con l'informazione di Studio 100 e con il nostro telegiornale che apriamo parlando del terremoto politico presso la Regione Puglia. Nella serata di ieri, infatti, le dimissioni dell'assessore al turismo Grazia Maria Starace. Ce ne parla Ilaria Lia.
1: Nella serata di ieri, l'assessora regionale al turismo Grazia Maria Starace ha rassegnato le proprie dimissioni. Sono le prime all'interno della giunta guidata da Antonio De Caro e arrivano dopo giorni di forti tensioni. Sull'assessora di Vieste pende un'indagine per presunta concussione ai danni dell'ex marito. Alla diffusione di questa notizia, Starace aveva chiesto rispetto e riservatezza per una vicenda personale che, come da lei stessa dichiarato, la tormenta da anni. Il riferimento era alla fine del suo matrimonio e alle vicende giudiziarie ad esse collegate. Poi l'emersione di un secondo fronte giudiziario che la vede imputata per abusi edilizi. La decisione di dimettersi da assessore arriva dopo le nuove polemiche e sarebbe maturata con l'obiettivo di tutelare anzitutto i figli e la famiglia, oltre che il proprio nome e la propria storia personale. La scelta di fare un passo indietro è stata comunicata al presidente De Caro e resa pubblica attraverso un post sui social. «Ringrazio il presidente per la fiducia che ha riposto nei miei confronti», si legge nel messaggio. «Tuttavia, ritengo oggi sia giusto rimettere nelle sue mani le mie deleghe, con l'impegno di continuare

0: continuare a lavorare per la mia terra dai banchi del Consiglio regionale, per l'estremo valore che ho sempre attribuito alle istituzioni. Proprio per le implicazioni personali della vicenda, in un primo momento Fratelli d'Italia aveva scelto di mantenere un profilo basso, successivamente però ha sollevato la questione di un possibile conflitto di interessi, dal momento che Starace risulterebbe proprietaria di 14 case vacanza a Vieste. De Caro ha sempre confermato la propria fiducia nell'assessora e non aveva mai espresso l'intenzione di rimuoverla dall'incarico, tuttavia le pressioni mediatiche avrebbero spinto Starace a compiere il passo indietro. Il presidente ha commentato così la decisione. Questa sera Grazia Maria Starace ha rimesso il mandato di assessore al turismo consegnando nelle mie mani la gestione delle deleghe assegnatele. Comprendo il suo stato d'animo e la sua necessità di essere libera di fare chiarezza e nel contempo di proteggere la sua famiglia. La ringrazio per il lavoro svolto e sono certo che potrà nelle sedi opportune far valere le sue ragioni e dimostrare la correttezza del suo operato.
1: E restiamo sempre in regione, parliamo invece dell'ex Ilva perché i sindacati hanno richiesto e ottenuto un confronto durato 4 ore con il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro. Al centro dell'incontro la riconversione industriale e la tutela dell'occupazione. Ce ne parla sempre Ilaria Lia.
0: Riunione fiume tra i sindacati e il presidente della regione Antonio De Caro sulla vertenza ex Ilva. Le organizzazioni sindacali avevano chiesto un incontro urgente per sollecitare un intervento nei confronti di Palazzo Chigi e ottenere risposte certe su una crisi che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, si avvicina a un punto di non ritorno.
2: Bisogna nazionalizzare, bisogna finirla con questa gara a perdere. La vicenda e la situazione Ilva oggi impongono un'assunzione di responsabilità da parte della politica. Abbiamo chiesto al Presidente della Regione di farsi portavoce delle istanze dei lavoratori, abbiamo chiesto di mettere in campo strumenti straordinari, bisogna riconvertire, bisogna fare gli investimenti, ma bisogna, come dire, continuare a garantire quel numero di occupati su una città che in questo momento ha tanta fame di lavoro.
3: Serve riaprire il confronto a Palazzo Chigi. Riteniamo indispensabile riaprire il tavolo interistituzionale, quindi riavviare il confronto, perché, ripeto, gli elementi che caratterizzano questa vertenza coinvolgono i tanti ministeri, il Ministero dell'Ambiente, della Salute, e quindi è indispensabile partire e riavviare quel confronto.
0: Intanto, proprio ieri nel corso del Question Time alla Camera, il ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ribadito che il prestito autorizzato dall'Unione Europea, pari a 390 milioni di euro, rappresenta l'ultima misura finanziaria consentita dalle regole comunitarie. L'ultima quota, di 140 milioni di euro, dovrebbe essere erogata a luglio.
4: Non abbiamo più tempo. Se non arriveremo entro 3 mesi, perché le perdite, come ci hanno detto riferiti i commissari straordinari, sono di circa 40-50 milioni al mese, questo ci porterà al massimo a settembre-ottobre. Se questa condizione si dovesse determinare senza che ci sia la conclusione del bando di vendita internazionale, significa che saremo di fronte a un disastro sociale e alla chiusura dello stabilimento.
5: E a noi interessa il destino dei lavoratori. Bisogna fare in fretta perché quello stabilimento fra qualche mese si spegne da solo. C'è la necessità di cambiare marcia una volta per tutte, bisogna intervenire e trovare una soluzione una volta per tutte, anche con strumenti straordinari. E soprattutto la necessità dell'intervento pubblico si dimostra oramai obbligatorio. Sono passati 14 anni di promesse che non hanno sortito nessun effetto.
1: E torniamo a Taranto perché proseguono le indagini sul post partita Taranto Gladiator. Sono 12 le denunce della Digos, per uno dei tifosi invece è già scattato un DASPO di 10 anni. Il servizio di Dario Galitelli.
6: Svolta nelle indagini sugli scontri post partita al termine della finale playoff persa dal Taranto contro il Gladiator. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, la Digos ha denunciato 12 ultras rosso-blu per l'invasione di campo. I poliziotti guidati dal vice questore aggiunto Paolo Favia sono risaliti agli 11 tifosi grazie alla meticolosa analisi dei filmati che si aggiungono al 44enne già finito ai domiciliari per resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. L'informativa è ora al vaglio del pubblico ministero Flavia De Grazia e per tutti i coinvolti la questura potrebbe presto avviare l'iter per il DASPO. Per l'Ultras arrestato, intanto, il provvedimento del questore Davide Michele Senigallia è già scattato ed è pesantissimo. 10 anni lontano dagli stadi, divieto di avvicinamento agli impianti sportivi e obbligo di firma per 5 anni. L'uomo era già stato colpito da DASPO 20 anni fa dopo una gara contro la Juve Stabia. Sul fronte giudiziario, il giudice Antonio Giannico ha rigettato il patteggiamento a 1 anno e 6 mesi concordato dall'avvocato Leonardo Laporta.

0: la procura, ritenendo la pena troppo esigua e confermando i domiciliari. Le indagini della Digos comunque continuano e non si escludono ulteriori risvolti nelle prossime ore.
1: Parliamo nuovamente del caso dei Giardini Virgilio, perché la Procura di Taranto ha chiuso le indagini mentre il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della società che gestiva lo spazio, confermandone lo stop. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Cancelli chiusi, insegne spente e un futuro ancora tutto da scrivere per i Giardini Virgilio. Mentre il Consiglio di Stato ha confermato lo stop alla concessione dell'area, la Procura di Taranto ha chiuso l'inchiesta che ruota attorno alla gestione della struttura, notificando l'avviso di conclusione delle indagini a 3 persone. Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, gli indagati sono Sara Palmisano, legale rappresentante della Sergen SRL, Cosimo Palmisano, ritenuto dagli inquirenti amministratore di fatto della società, e il funzionario comunale Giuseppe Cervellera. Al centro dell'inchiesta ci sono le opere realizzate negli spazi esterni dei Giardini Virgilio. Per la procura sarebbero stati installati nel tempo e alla somministrazione di alimenti e bevande senza le necessarie autorizzazioni edilizie. Contestato inoltre il mancato rispetto di alcuni provvedimenti che disponevano la rimozione delle opere ritenute abusive. Sotto la lente degli investigatori è finita anche la proroga della concessione firmata nel novembre del 2025. Secondo gli investigatori, l'atto sarebbe stato adottato dopo la scadenza della convenzione senza il coinvolgimento della dirigente competente. Sul fronte amministrativo, intanto, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società, confermando quanto già stabilito dal TAR di Lecce. I giudici hanno richiamato la scadenza della concessione, la necessità di una nuova procedura pubblica per l'eventuale assegnazione dell'area e il sequestro preventivo che interessa gran parte degli spazi esterni. Nel pomeriggio di ieri, attraverso un post pubblicato su Facebook, Cosimo Palmisano ha commentato la vicenda, parlando di una conclusione, almeno per ora, del percorso dei Giardini Virgilio. L'imprenditore ha rivolto un pensiero ai dipendenti, ai fornitori, alle famiglie coinvolte e ai tanti clienti che frequentavano la struttura, assicurando il massimo impegno per affrontare le questioni ancora aperte e costruire un piano di rientro che consenta di onorare gli impegni assunti.
1: Ci spostiamo ora nel carcere di Taranto, dove è avvenuto un blitz da parte della polizia, 3 gli arresti per presunto traffico di droga. All'interno della struttura ritrovata anche un'arma clandestina e delle munizioni. Ce ne parla Dario Gallitelli.
0: Smantellato un articolato canale di introduzione e spaccio di droga all'interno del carcere Carmelo Magli di Taranto. Nelle prime ore di questa mattina il personale della polizia penitenziaria, guidato dal primo dirigente Belisario Semeraro, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 3 persone gravemente indiziate di violazioni della normativa sugli stupefacenti. Per uno degli indagati è scattato il trasferimento in carcere, mentre per gli altri 2 sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Marzia Castiglia e avviata nel corso del 2025, ha portato alla luce un sistema ben collaudato. La sostanza stupefacente veniva introdotta nella struttura ionica sfruttando i colloqui visivi tra i detenuti e i loro familiari, alimentando un mercato interno capace di generare consistenti profitti illeciti. Ma l'operazione ha riservato anche un'importante retroscena. Durante la notifica degli interrogatori preventivi, gli investigatori di Taranto, supportati dalle unità cinofile di Trani, hanno arrestato in flagranza un altro soggetto trovato in possesso di un'arma clandestina modificata e di un ingente quantitativo di munizioni. Un sequestro già al centro di un autonomo procedimento penale. In una nota unitaria, i sindacati della polizia penitenziaria hanno espresso plauso per quello che definiscono un risultato straordinario, evidenziando come l'operazione sia maturata in un contesto critico, segnato da sovraffollamento cronico e gravi carenze di organico. Per tutti gli indagati vige, come da prassi, il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.
1: È stata una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Taranto, impegnati su 2 diversi fronti in città. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati, ma i danni sono comunque consistenti. Il primo allarme è scattato in centro nella tarda serata di ieri, all'angolo tra via Berardi e via Anfiteatro. Le fiamme sono divampate in un appartamento al primo piano, precedute, secondo le testimonianze di alcuni residenti della zona, da uno scoppio. Una densa coltre di fumo ha avvolto la zona, ma l'intervento dei vigili del fuoco con l'ausilio di un'autoscala ha evitato il peggio, mettendo subito in sicurezza l'edificio. Sul posto, oltre alla polizia, anche un'ambulanza del 118 allo scopo precauzionale. Intorno a mezzanotte, invece, le squadre sono intervenute in via Picardi per l'incendio di un box auto. Stando alla prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito dal cortocircuito di una bicicletta elettrica che si trovava all'interno del

0: garage. Anche in questo caso la prontezza degli operatori ha impedito che il fuoco si propagasse ai veicoli e alle strutture vicine. Su entrambi gli episodi sono ora in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta natura dei roghi. E continuiamo a parlare di cronaca perché un'intensa attività della Guardia di Finanza ha permesso di individuare tre grossisti attivi tra Puglia e Campania, ritenuti fornitori di merce già sottoposta a sequestro. Nel corso di una vasta operazione condotta dal Comando Provinciale di Taranto, le Fiamme Gialle hanno infatti sequestrato oltre 240.000 articoli contraffatti e non conformi alle norme di sicurezza. Tra i prodotti rinvenuti, giocattoli, capi di abbigliamento, articoli per la casa, cosmetici, medici e confezioni di olio lubrificante per autovetture. I controlli hanno interessato numerose attività commerciali situate nei comuni di Taranto, Grottaglie, Crispiano, ma anche Martina Franca, Massafra, Mottola, Laterza, Sava, Manduria e Lizzano. Gli articoli sequestrati risultavano potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, in quanto riportavano falsamente il marchio Made in Italy o erano privi delle informazioni obbligatorie previste dal codice del consumo. Le indagini poi hanno permesso di ricostruire e disarticolare una rete logistica ben organizzata, portando all'individuazione di tre grossisti operanti in Puglia e Campania. Complessivamente sono stati segnalati alle autorità competenti i titolari di 30 esercizi commerciali. Per quattro di loro è anche scattata la denuncia per violazioni di natura penale. Nell'ambito delle verifiche ispettive, invece, i finanzieri hanno rinvenuto 400.000 confezioni di posate in plastica recanti indebitamente il logo Moka, che contrassegna materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti. E restiamo sempre sulla cronaca perché a Latiano questa notte è stato arrestato un cittadino palestinese di 25 anni con l'accusa di incitazione al terrorismo. Vediamo il servizio. Un cittadino palestinese di 30 anni è stato arrestato nella notte a Latiano nel Brindisino con l'accusa di istigazione e apologia del terrorismo di matrice jihadista attraverso l'utilizzo di piattaforme social. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale del reparto antiterrorismo con il supporto del comando provinciale di Brindisi nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Lecce. L'uomo di professione pizzaiolo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura. Contestualmente i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un altro cittadino palestinese di 25 anni, indagato in stato di libertà per le medesime ipotesi di reato. L'attività investigativa ha preso avvio nell'aprile 2025, quando una stazione dei carabinieri del territorio ha segnalato all'autorità giudiziaria un profilo social riconducibile a uno degli indagati. All'interno dell'account sarebbero stati pubblicati fotografie, video e commenti relativi al conflitto israelo-palestinese. Gli investigatori del ROS hanno ricostruito la rete di contatti virtuali degli indagati e documentato quello che viene definito un progressivo processo di radicalizzazione ideologica. Secondo quanto emerso dalle indagini, il trentenne sarebbe passato da una generica solidarietà nei confronti della causa palestinese a una crescente adesione alla retorica jihadista. Gli investigatori contestano la diffusione e condivisione attraverso Facebook, TikTok e Instagram di contenuti in lingua araba riconducibili alla propaganda estremista. Tra le contestazioni mosse dalla procura figurano l'esaltazione dello Stato islamico, l'incitamento alla jihad e al martirio, considerato come forma suprema di devozione religiosa. Gli inquirenti sostengono inoltre che l'indagato avrebbe manifestato apprezzamento per le azioni di Hamas, facendo riferimento agli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele. Le accuse formulate nei confronti dell'arrestato rappresentano al momento l'ipotesi investigativa della procura e dovranno essere sottoposte al vaglio del procedimento giudiziario. Voltiamo ora decisamente pagina, via gli esami di maturità 2026 in tutta Italia, oltre 500.000 i ragazzi coinvolti. Questa mattina la prima prova, quella di italiano, con sette tracce che spaziano dalla letteratura all'attualità. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Ci sono giorni che segnano un passaggio netto nella vita e la maturità è sicuramente uno di questi. La fine di un percorso lungo fatto di studio, sacrifici, amicizie, crescita personale, ma anche l'inizio di una nuova fase. Quest'anno sono 527.747 gli studenti impegnati negli esami di Stato in tutta Italia, circa 37.000 in Puglia e 5.200 tra Taranto e provincia.

0: La prima prova di italiano si conferma anche quest'anno ricca e articolata, con 7 tracce suddivise tra analisi del testo, testo argomentativo e temi di attualità. Tra gli autori proposti figurano Cesare Pavese con la poesia Passerò per Piazza di Spagna e Vitaliano Brancati con un brano dedicato al valore della memoria e dei ricordi nella costruzione dell'identità. Ampio spazio anche ai temi civili e di riflessione sul presente, dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente richiamato nel segno della democrazia e della partecipazione, fino ai testi sulla comunicazione, sui confini e sull'identità. Tra le proposte anche un brano del giornalista Mario Calabresi, tratto dal libro Alzarsi all'alba, che invita a riscoprire il valore della fatica, della costanza e del senso del dovere attraverso storie di vita quotidiana e impegno. Non mancano i temi di attualità, come quello sull'incanto e sulla capacità di meravigliarsi nella vita di tutti i giorni, in un tempo segnato da velocità e frammentazione. Nel complesso, le tracce propongono agli studenti un percorso che unisce letteratura, storia e attualità, invitando a riflettere sia sulla dimensione personale sia su quella collettiva. Tra i banchi, intanto, non solo concentrazione, ma anche piccoli riti scaramantici. In molte scuole, gli studenti hanno indossato magliette bianche come simbolo di buon auspicio, una tradizione diffusa anche nel percorso universitario, un esame che resta soprattutto un passaggio, si chiude un capitolo importante, se ne apre uno nuovo, fatto di scelte, responsabilità e futuro.
1: Questa mattina all'interno della trasmissione di Buon Mattino ci siamo collegati in diretta proprio con la nostra Giovanna Calabrese per raccogliere le impressioni e le emozioni dei ragazzi prima dell'inizio degli esami. Adesso ci colleghiamo nuovamente con lei dal liceo Aristosseno per capire com'è andata la prima prova. Ciao Giovanna!
0: Ciao Maria Laura, in realtà non ci troviamo proprio di fronte al liceo Aristosseno, ma siamo in un bar dove appunto i ragazzi, gli studenti stanno festeggiando questa prima prova. Ragazzi, com'è andata?
2: Speriamo bene, sicuramente. Bene, diciamo che è uscito ciò che ci aspettavamo, quindi qualcosa comunque sulla Repubblica, quindi è andata bene.
0: Quindi tu hai scelto questo tema?
2: Sì, la traccia B1 che era quella sulla Costituzione.
3: Io invece ho scelto la traccia C1 che era appunto una riflessione sul valore dello stupore all'interno della vita delle persone e il modo in cui questo stupore si va a perdere man mano che si cresce.
4: Anch'io ho scelto la traccia B1, il discorso di Saragat. E
0: Dimmi,
4: sicuramente.
0: Maria Laura.
1: Abbiamo visto che c'è il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi che hai appena ascoltato.
0: Esatto, sì. Mi ha detto Maria Laura
3: L'approccio sulla
0: che.
3: meraviglia.
0: No, mi ha detto che comunque sei il sindaco degli
3: Ah,
0: studenti. Ha
3: sì.
0: ricordato questa cosa.
3: Sì.
0: Che emozioni provi?
3: Diciamo che adesso che è passata tutta quanta l'ansia, è passata tutta quanta l'attesa, mi sento molto più leggero, molto più libero, sono felice del tema che ho fatto e sono pronto per domani per dare il meglio di me.
0: Adesso passiamo la parola all'ultima studentessa che stava raccontando la sua esperienza.
4: Sì, appunto ho trattato il tema del discorso di Saragat e sicuramente è stato molto interessante, mi ha molto divertito anche.
0: Ragazzi, quindi la prima prova è andata, continuerete il vostro percorso di studi oppure farete, come si suol dire, l'anno sabbatico?
4: No, io continuo il mio percorso di studi e provo ad entrare a Bari biotecnologia.
3: Io studierò scienze politiche all'Orientale di Napoli.
0: Tu invece?
5: Anch'io continuerò e studierò psicologia a Bari. E io probabilmente vorrei andare a Bologna, però è ancora tutto da vedere.
1: Giovanna?
0: Domani la seconda prova. Quali? Sì? Dimmi,
1: Allora,
0: Maria
1: abbiamo
0: Laura.
1: ascoltato, insomma, che questi ragazzi hanno intenzione di studiare fuori, però quello che noi ci chiediamo è se hanno intenzione poi di portare il bagaglio di esperienza e di professionalità che acquisiranno, al di fuori di Taranto, all'interno della loro città.
0: Allora, voi avete scelto comunque di continuare gli studi ma fuori Taranto. Ritornerete una volta acquisito il bagaglio professionale?
3: Sì, in realtà è nei miei piani quello lì di poter tornare a Taranto in un futuro, questo perché è una città in cui credo, una città che amo e spero davvero anche di poterla supportare nei prossimi anni. Certo però che in questo momento ho bisogno di continuare il mio percorso di studi. Taranto purtroppo non offre tante possibilità per i ragazzi che finiscono il liceo, quindi spero di poterci tornare in futuro, tutto qua.
5: Sono d'accordo, anche io spero di tornarci, soprattutto perché sento già che mi mancherà moltissimo quando sarò all'università, quindi vediamo cosa succederà in futuro.
2: Assolutamente, l'intenzione è di tornare perché la scelta di andare via in realtà non è dettata da un poco amore per la città, ma per l'esigenza forse di vedere altro, di indipendenza, però credo anche che Taranto abbia tanto bisogno di giovani.
4: Sì, anch'io vorrei ritornare e purtroppo il corso di laurea che ho scelto a Taranto al momento non è disponibile, però in futuro ho bisogno di ritornare qui nella mia città.
0: Bene ragazzi, io vi auguro un in bocca al lupo, domani ci sarà la seconda prova, e le emozioni sono tante, avete indosso anche la maglietta bianca per Porta Fortuna. E quindi un saluto che volete fare ad altri ragazzi che stanno affrontando la maturità?
3: Insomma, io l'augurio che faccio a tutti quanti gli studenti come me è quello lì di viverla con tranquillità, perché come una cosa che mi piace un sacco dire è che sono delle paure che ci fanno bene, perché ci mostrano che ci teniamo ai nostri compagni, ci teniamo alla maturità, quindi davvero vivetela serenamente, andrà tutto quanto al meglio, basta che ovviamente studiate e i risultati arriveranno.
0: Maria Laura, questo è tutto dagli studenti del liceo Aristosseno.
1: Grazie, grazie Giovanna. Grazie a Giovanna Calabrese, un in bocca al lupo a tutti gli studenti di Taranto e non. Riflessioni importanti, quelle che abbiamo ascoltato, che saranno al centro anche della puntata di Futura, che andrà in onda oggi in diretta su Studio 100 alle ore 15 con la conduzione di Angelo Di Leo. Ci chiederemo proprio se Taranto è in grado di compiere questa impresa, ovvero quella di non disperdere il capitale prezioso costituito dai nostri ragazzi. E adesso cambiamo argomento e parliamo di attualità. Le piste ciclabili che sono in fase di realizzazione nell'ambito del progetto BRT saranno al momento prive di alberature. Noi però sull'argomento abbiamo ascoltato l'assessore a ramo Giovanni Patronelli. Vediamo il servizio. Taranto è una delle città italiane maggiormente soggette a ondate di calore, caldo estremo, notti tropicali, secondo l'indice del clima 2026 stilato dal Sole 24 ore. Ma Taranto è anche una città in cui il mezzo pubblico viene utilizzato di meno rispetto a quello privato. Qual è il collegamento fra questi due temi? Potrebbe essere ad esempio l'incentivo alla mobilità dolce, non soltanto attraverso servizi di bike sharing, ma con la costruzione di piste ciclabili appetibili per i cittadini, ad esempio come quella su Viale Magna Grecia, in cui è presente una grande quantità di alberature. Tuttavia il nuovo tratto della pista ciclabile di Taranto, previsto all'interno del progetto BRT, non prevede al momento la presenza di piante.
6: Non è solo questione di decoro urbano, quando tra le auto e una pista ciclabile trova spazio una fascia verde, cambia radicalmente il modo in cui quel percorso viene vissuto. La cosiddetta infrastruttura verde lineare diventa infatti uno scudo naturale che separa il traffico da chi pedala, riduce la sensazione di pericolo, attenua il rumore e rende più sopportabili le giornate calde. Il segreto è racchiuso nell'evotraspirazione, il processo attraverso cui la vegetazione rilascia umidità nell'aria, assorbendo parte del calore accumulato nell'ambiente. Una sorta di climatizzatore naturale a cielo aperto, mentre asfalto e cemento trattengono energia, trasformandosi in vere e proprie piastre roventi, gli alberi contribuiscono a raffrescare l'aria e a creare un microclima più gradevole. I vantaggi non si fermano ai ciclisti, anche le auto parcheggiate lungo i viali alberati soffrono meno il surriscaldamento rispetto a quelle lasciate sotto il sole cocente, dove carrozzerie e abitacoli diventano autentiche trappole di calore. A Taranto l'esempio più evidente è Viale Magna Grecia, dove il verde continua a svolgere una funzione preziosa nel mitigare temperature e inquinamento. Fa invece ancora discutere il caso di Via Dante, privata dei suoi alberi durante la precedente amministrazione comunale. Una scelta che molti cittadini hanno considerato simbolo della perdita di importanti benefici ambientali, ma anche di qualità della vita. Per questo si guarda con attenzione i nuovi percorsi ciclabili previsti dal progetto BRT, in particolare su Viale Unicef le attuali previsioni non contemplano alberature. Il rischio è quello di consegnare alla città un'altra pista ciclabile esposta al sole, poco invitante e difficilmente attrattiva, soprattutto in un territorio che sta cercando di promuovere la mobilità sostenibile. Una soluzione però potrebbe già essere a portata di mano. L'assessore alla mobilità sostenibile Giovanni Patronelli ha ricordato che sul territorio Operarif, una realtà che potrebbe

0: fornire gratuitamente le piante necessarie. La domanda a questo punto è semplice: Taranto vuole costruire soltanto chilometri di asfalto o investire in percorsi che rendano davvero desiderabile scegliere la bicicletta?
1: Sport, inclusione e cittadinanza attiva al centro della premiazione che si è svolta al Monrever Resort, organizzata dal Comitato Provinciale ANSMES, ce ne parla Dario Galitelli.
2: Taranto celebra le sue eccellenze sportive. Nella sala del Monrev Resort si è svolta la cerimonia di premiazione organizzata dal Comitato Provinciale dell'ANSMES, guidato dal presidente Romeo Cassano, per rendere omaggio agli atleti, dirigenti tecnici e associazioni che con impegno e sacrificio contribuiscono ogni giorno a valorizzare il nome della città. L'evento è stato condotto da Angela Pagano, dirigente sportivo ente promozione XEN. Non una semplice consegna di riconoscimento, ma un momento dedicato a chi opera spesso lontano dai riflettori, promuovendo lo sport come valore di inclusione, crescita sociale e cittadinanza attiva. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le federazioni sportive e gli enti di promozione del territorio, con il supporto del consiglio direttivo e della sezione ANSMES intitolata ad Alberto Gerundo. Numerosi premiati: Pasquale Di Bari, Chiara Ligorio, Oscar Motolese, Domenico Farina, Francesco Lo Savio, Domenico Tagliente, Martino Montinaro, Francesco Caricato, Francesco Russo, Antonio Maggio e Nicola Causi. Una serata all'insegna del merito e della passione per celebrare chi attraverso lo sport contribuisce a far crescere e conoscere Taranto ben oltre i confini del territorio.
3: A queste iniziative l'abbiamo così inventata nel nostro comitato perché volevamo conoscere le realtà dello sport tarantino e volevamo premiare le eccellenze dei vari singoli comitati provinciali e delle federazioni e degli enti di promozione sportiva. E quindi è riuscito benissimo, nonostante il caldo, nonostante la data che è coincisa con molte gare fuori regione, ce ne sono un paio a Roma, quindi, ma comunque non sono molto molto contento già del numero dei partecipanti che sono stati qui da noi a soffrire il caldo.
4: Lo scopo è quello di esaltare tutti gli esponenti dello sport su Taranto, i partecipanti, i protagonisti, che in questa giornata di oggi non sono stati gli atleti, ma sono stati i dirigenti tecnici e associazioni sportive dilettantistiche. Una scelta voluta perché parte tutto dalla macchina organizzativa, lo sport si muove e a catena, quindi abbiamo l'associazione con i suoi dirigenti e tecnici e poi abbiamo la stragrande popolazione sportiva che anima la vita delle nostre associazioni e di tutto il mondo sportivo tarantino.
1: E adesso la nostra pagina sportiva a cura di Dario Galitelli.
2: Si apre una fase di incertezza per il futuro del calcio a Massafra. La dirigenza del club giallorosso ha infatti ufficialmente rimesso il titolo sportivo nelle mani della sindaca Giancarla Zaccaro, confermando la volontà di lasciare la guida della società dopo oltre 10 anni di gestione. La decisione è stata comunicata al termine di un incontro svoltosi a Palazzo di Città tra il presidente Rubino e la prima cittadina. A nome dei soci La Terza, Di Fino e Di Mita, il presidente ha ribadito l'impossibilità di proseguire l'attività nelle attuali condizioni, manifestando la volontà di disimpegnare definitivamente dalla società. L'obiettivo ora è quello di consentire alle istituzioni di verificare in tempi rapidi la disponibilità di nuovi imprenditori interessati a rilevare il club e a garantire continuità al progetto sportivo cittadino. Lo stesso presidente auspica una soluzione che possa restituire fiducia all'ambiente calcistico locale. Qualora non dovessero emergere nuove disponibilità nell'immediato, i soci valuteranno altre possibili interlocuzioni per il futuro del titolo sportivo. La RPNet Dinamo Taranto riparte da Fabio Palagiano. La società rosso-blu ha ufficializzato il rinnovo dell'incarico al tecnico tarantino che guiderà la prima squadra femminile anche nella stagione 2026-2027. Una conferma che arriva dopo un'annata oltre le aspettative, culminata con la qualificazione ai playoff di Serie B. Un risultato ottenuto nonostante le difficoltà, tra cui il grave infortunio che ha privato la squadra della Playmaker Toscano, titolare nelle prime fasi del campionato. Il club ha sottolineato come i risultati raggiunti, la gestione dei momenti più delicati della stagione e la condivisione dei valori del progetto abbiano reso naturale la scelta di proseguire il percorso con Palagiano. Per il coach sarà la seconda stagione consecutiva sulla panchina della Dinamo. Dopo aver centrato un traguardo inizialmente non previsto, l'obiettivo ora è alzare l'asticella. L'anno scorso abbiamo raggiunto i playoff da outsider, ha dichiarato il tecnico. Quest'anno vogliamo fare ancora meglio, annunciando di essere già al lavoro con il direttore sportivo Massari per la costruzione del nuovo roster.
1: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo alla diretta della trasmissione Futura a partire dalle ore 15 con Angelo Di Leo, mentre la nostra informazione torna questa sera alle 19:30 con il TG. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
3: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente ottimizzarlo, utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente, importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
1: Assolutamente sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati.

0: perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliher, il
1: Sì.
0: precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero. E Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente,
1: Certo.
2: ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi. Perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
0: Localizzavano il prodotto,
2: Localizzavano il prodotto,
1: rassicurava
2: per cui c'era questa forma. Però in
1: un po'. Sì.
2: effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi.
0: Certo.
2: Ti ricordi, no?
0: Certo.
2: C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero. In Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato
0: Un
2: un
0: conglomerato lo
2: sì, è un
0: definiscono loro,
2: conglomerato, in
0: esatto.
2: effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà,
1: Lo
2: sta
1: chiediamo.
2: cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
0: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: Abbiamo
0: dicendo.
1: Outlander
0: Ne
1: qui,
0: parleremo dopo,
1: giustamente.
0: lo so,
1: No,
0: però
1: possiamo parlarne anche adesso,
0: quello che
1: non è
0: diceva
1: un problema,
0: Paolo è
1: minimamente.
0: praticamente dimostrato e dimostrabile con
1: Sì.
0: questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante. È un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
0: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini, negli ultimi anni.
1: Sì.
0: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: Certo.
0: sul mercato italiano. E facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese. Quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese,
1: Sì.
0: torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
1: Certo.
0: voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand. Perché Outlander PHEV ha due caratteristiche
1: Sì.
0: fondamentali, se posso sintetizzarle veramente
1: Assolutamente sì.
0: all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid sì. di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico sì. anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io sì. e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: devo
1: prima.
2: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella sì. sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800.
0: Poco meno
2: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica certo. della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 sì. per chilometro sì. o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano sì. a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo. arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
1: assolutamente.
0: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con esatto. un approccio appunto esatto. di buon senso e tecnicamente valido esatto. sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie. Il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì. e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
1: orienta.
0: Della gamma, posso ricollegarmi a quello
1: Prego.
0: Che diceva Paolo
1: Prego.
0: Della storicità e unicità
1: Prego,
0: di questo
1: certo,
0: brand?
1: Certo, certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana. Magari vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì. Possiamo aggiungere ormai, anche il mondiale Renna a questo punto.
0: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari.
1: Possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
0: Possiamo
1: anche
0: aggiungere i mondiali rally
1: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mild Hybrid. Quindi Mild Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: non c'è
0: pazienza,
1: più spazio.
0: Esatto, non c'è più spazio dove poter collocare. Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, Mild Hybrid e Full Hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' magari la domanda, classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, certo, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco
0: clienti,
2: circolante viene
0: parco
2: assistito.
0: Circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, certo, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste e ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino, sì, ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano.

0: Noi ci stiamo, ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie, grazie mille come sempre al capo Lortemi, vicepresidente Wiga.
1: Buonasera grazie a tutti.
0: Grazie, grazie mille Paolo. E adesso invece grazie, ci prendiamo Federico, una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
3: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
2: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e i boxer. la trazione integrale simmetrica LAVD e la

0: Trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte. Iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili. Anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e i 48.450 euro.
1: Amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 centimetri. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic iDrive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece è più convenzionale, ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: In grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën Ami sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di

0: Monza sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, perché so che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
6: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
5: Ah, pensavo che chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
6: esatto,
5: rimasti
6: tuoi. Esatto, quelli sono i miei.
5: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
6: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
7: Grazie a voi per avermi ospitato. Sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso, in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
6: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
7: Certo,
6: insomma,
7: tantissimo!
6: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
7: Beh,
6: dire da
7: Quito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me. Colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
6: Che poi andremo a vedere però più tardi per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo. E soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
7: Paese di nascita della Volvo.
6: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
7: Beh, come tutte le cross country ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
6: sì,
7: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
6: I fari,
7: i
6: no?
7: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che
6: esatto,
7: sono molto particolari.
6: A forma di martello di Thor, che è
7: esatto,
6: proprio una tipicità del marchio.
7: Che viene richiamata anche sul posteriore.
6: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
7: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
6: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
7: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
6: Esatto.
7: Da anteriore e posteriore, quindi.
6: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo, posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
7: Andiamo a vedere gli interni.
6: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
7: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
6: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce, poi luci vabbè che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali davvero una percezione di pulizia, di ordine. Vero?
7: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni,
8: gradevole alla vista, è veramente bello.
9: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
8: come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
9: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che esatto, è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
8: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
9: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
8: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
9: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
8: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
9: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
8: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
9: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
8: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
9: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
8: è un ottimo range di distanza, non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
9: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
8: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
9: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso appunto quando schiacciamo sull'acceleratore anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
8: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
9: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
8: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio diciamo il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, però si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note, vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
4: Credo, senz'altro, per avere aperto

0: le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi, della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
0: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita di Limina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, già conosceva il mare grande, il mare piccolo, il ponte girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
2: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
3: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.
4: Va a ser bienvenido.

Yeah.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e, se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante: quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne. Non fate come me, che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta. Teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino. Predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Pigiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale: quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotte.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace bella affogata di pomodoro, osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico, con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutto che è un peccato lasciarla. Ok. Oh. Uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti, e ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta, ciao!

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio Cento, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo in apertura del terremoto politico in regione, si è dimessa infatti nella

Serata di ieri, l'assessore al turismo Grazia Maria Starace, coinvolta in un'inchiesta per presunta concussione e abusi edilizi. E poi via la prova di maturità, la prima prova quella di italiano, che ha coinvolto oltre 500.000 studenti, 7 le tracce, tra cui anche pavese e calabresi. E poi ancora

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bounce Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Terremoto politico in regione, si dimette l'assessore al turismo Grazia Maria Starace, coinvolta in un'indagine per presunta concussione e abusi edilizi. Maturità, via gli esami in tutta Italia, oggi la prima prova, la scelta tra 7 tracce, tra cui pavese e calabresi. Blitz della polizia penitenziaria nel carcere di Taranto per presunto traffico di droga all'interno della struttura, 3 gli arresti. Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100 con la nostra edizione serale del TG. Parliamo in apertura del terremoto politico che ha coinvolto la Regione Puglia nella serata di ieri, infatti le dimissioni dell'assessore al turismo Grazia Maria Starace. I dettagli nel servizio di Ilaria Lia.
1: Nella serata di ieri, l'assessora regionale al turismo, Grazia Maria Starace, ha rassegnato le proprie dimissioni. Sono le prime all'interno della giunta guidata da Antonio De Caro e arrivano dopo giorni di forti tensioni. Sull'assessora di Vieste pende un'indagine per presunta concussione ai danni dell'ex marito. Alla diffusione di questa notizia, Starace aveva chiesto rispetto e riservatezza per una vicenda personale che, come da lei stessa dichiarato, la tormenta da anni. Il riferimento era alla fine del suo matrimonio e alle vicende giudiziarie ad esse collegate. Poi l'emersione di un secondo fronte giudiziario che la vede imputata per abusi edilizi. La decisione di dimettersi da assessore arriva dopo le nuove polemiche e sarebbe maturata con l'obiettivo di tutelare anzitutto i figli e la famiglia, oltre che il proprio nome e la propria storia personale. La scelta di fare un passo indietro è stata comunicata al presidente De Caro e resa pubblica attraverso un post sui social. «Ringrazio il presidente per la fiducia che ha riposto nei miei confronti», si legge nel messaggio. «Tuttavia, ritengo oggi sia giusto rimettere nelle sue mani le mie deleghe, con l'impegno di continuare a lavorare per la mia terra

0: dai banchi del Consiglio regionale per l'estremo valore che ho sempre attribuito alle istituzioni. Proprio per le implicazioni personali della vicenda, in un primo momento Fratelli d'Italia aveva scelto di mantenere un profilo basso, successivamente però ha sollevato la questione di un possibile conflitto di interessi, dal momento che Starace risulterebbe proprietaria di 14 case vacanza a Vieste. De Caro ha sempre confermato la propria fiducia nell'assessora e non aveva mai espresso l'intenzione di rimuoverla dall'incarico, tuttavia le pressioni mediatiche avrebbero spinto Starace a compiere il passo indietro. Il presidente ha commentato così la decisione. Questa sera Grazia Maria Starace ha rimesso il mandato di assessora al turismo consegnando nelle mie mani la gestione delle deleghe assegnatele. Comprendo il suo stato d'animo e la sua necessità di essere libera di fare chiarezza e nel contempo di proteggere la sua famiglia. La ringrazio per il lavoro svolto e sono certo che potrà nelle sedi opportune far valere le sue ragioni e dimostrare la correttezza del suo operato.
1: E restiamo sempre in regione, parliamo invece dell'ex Ilva perché i sindacati hanno richiesto e ottenuto un confronto durato 4 ore con il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro. Al centro dell'incontro la riconversione industriale e la tutela dell'occupazione. Ce ne parla sempre Ilaria Lia.
0: Riunione fiume tra i sindacati e il presidente della regione Antonio De Caro sulla vertenza ex Ilva. Le organizzazioni sindacali avevano chiesto un incontro urgente per sollecitare un intervento nei confronti di Palazzo Chigi e ottenere risposte certe su una crisi che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, si avvicina a un punto di non ritorno.
2: Bisogna nazionalizzare, bisogna finirla con questa gara a perdere. La vicenda e la situazione Ilva oggi impongono un'assunzione di responsabilità da parte della politica. Abbiamo chiesto al Presidente della Regione di farsi portavoce delle istanze dei lavoratori, abbiamo chiesto di mettere in campo strumenti straordinari. Bisogna riconvertire, bisogna fare gli investimenti, ma bisogna, come dire, continuare a garantire quel numero di occupati su una città che in questo momento ha tanta fame di lavoro.
3: Serve riaprire il confronto a Palazzo Chigi. Riteniamo indispensabile riaprire il tavolo interistituzionale, quindi riavviare il confronto, perché, ripeto, gli elementi che caratterizzano questa vertenza coinvolgono i tanti ministeri, il Ministero dell'Ambiente, della Salute, e quindi è indispensabile partire e riavviare quel confronto.
0: Intanto, proprio ieri nel corso del Question Time alla Camera, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ribadito che il prestito autorizzato dall'Unione Europea, pari a 390 milioni di euro, rappresenta l'ultima misura finanziaria consentita dalle regole comunitarie. L'ultima quota, di 140 milioni di euro, dovrebbe essere erogata a luglio.
4: Non abbiamo più tempo. Se non arriveremo entro 3 mesi, perché le perdite, come ci hanno detto riferiti i commissari straordinari, sono di circa 40-50 milioni al mese, questo ci porterà al massimo a settembre-ottobre. Se questa condizione si dovesse determinare senza che ci sia la conclusione del bando di vendita internazionale, significa che saremo di fronte a un disastro sociale e alla chiusura dello stabilimento.
5: E a noi interessa il destino dei lavoratori. Bisogna fare in fretta perché quello stabilimento fra qualche mese si spegne da solo. C'è la necessità di cambiare marcia una volta per tutte, bisogna intervenire e trovare una soluzione una volta per tutte, anche con strumenti straordinari. E soprattutto la necessità dell'intervento pubblico si dimostra oramai obbligatorio. Sono passati 14 anni di promesse che non hanno sortito nessun effetto.
1: E torniamo a Taranto perché proseguono le indagini sul post partita Taranto Gladiator. Sono 12 le denunce della Digos. Per uno dei tifosi invece è già scattato un DASPO di 10 anni. Il servizio di Dario Galitelli.
6: Svolta nelle indagini sugli scontri post partita al termine della finale playoff persa dal Taranto contro il Gladiator. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, la Digos ha denunciato 12 ultras rosso-blu per l'invasione di campo. I poliziotti guidati dal vice questore aggiunto Paolo Favia sono risaliti agli 11 tifosi grazie alla meticolosa analisi dei filmati che si aggiungono al 44enne già finito ai domiciliari per resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. L'informativa è ora al vaglio del pubblico ministero Flavia De Grazia e per tutti i coinvolti la questura potrebbe presto avviare l'iter per il DASPO. Per l'ultras arrestato, intanto, il provvedimento del questore Davide Michele Senigallia è già scattato ed è pesantissimo. 10 anni lontano dagli stadi, divieto di avvicinamento agli impianti sportivi e obbligo di firma per 5 anni. L'uomo era già stato colpito alla DASPO 20 anni fa, dopo una gara contro la Juve Stabia. Sul fronte giudiziario, il giudice Antonio Giannico ha rigettato il patteggiamento a 1 anno e 6 mesi concordato dall'avvocato Leonardo Laporta con la procura,

0: ritenendo la pena troppo esigua e confermando i domiciliari. Le indagini della Digos comunque continuano e non si escludono ulteriori risvolti nelle prossime ore.
1: Parliamo nuovamente del caso dei Giardini Virgilio, perché la Procura di Taranto ha chiuso le indagini mentre il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della società che gestiva lo spazio, confermandone lo stop. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Cancelli chiusi, insegne spente e un futuro ancora tutto da scrivere per i Giardini Virgilio. Mentre il Consiglio di Stato ha confermato lo stop alla concessione dell'area, la Procura di Taranto ha chiuso l'inchiesta che ruota attorno alla gestione della struttura, notificando l'avviso di conclusione delle indagini a 3 persone. Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, gli indagati sono Sara Palmisano, legale rappresentante della Sergen SRL, Cosimo Palmisano, ritenuto dagli inquirenti amministratore di fatto della società, e il funzionario comunale Giuseppe Cervellera. Al centro dell'inchiesta ci sono le opere realizzate negli spazi esterni dei Giardini Virgilio. Per la procura sarebbero stati installati nel tempo e alla somministrazione di alimenti e bevande senza le necessarie autorizzazioni edilizie. Contestato inoltre il mancato rispetto di alcuni provvedimenti che disponevano la rimozione delle opere ritenute abusive. Sotto la lente degli investigatori è finita anche la proroga della concessione firmata nel novembre del 2025. Secondo gli investigatori, l'atto sarebbe stato adottato dopo la scadenza della convenzione senza il coinvolgimento della dirigente competente. Sul fronte amministrativo, intanto, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società, confermando quanto già stabilito dal TAR di Lecce. I giudici hanno richiamato la scadenza della concessione, la necessità di una nuova procedura pubblica per l'eventuale assegnazione dell'area e il sequestro preventivo che interessa gran parte degli spazi esterni. Nel pomeriggio di ieri, attraverso un post pubblicato su Facebook, Cosimo Palmisano ha commentato la vicenda, parlando di una conclusione, almeno per ora, del percorso dei Giardini Virgilio. L'imprenditore ha rivolto un pensiero ai dipendenti, ai fornitori, alle famiglie coinvolte e ai tanti clienti che frequentavano la struttura, assicurando il massimo impegno per affrontare le questioni ancora aperte e costruire un piano di rientro che consenta di onorare gli impegni assunti.
1: Ci spostiamo ora nel carcere di Taranto, dove è avvenuto un blitz da parte della polizia, 3 gli arresti per presunto traffico di droga. All'interno della struttura ritrovata anche un'arma clandestina e delle munizioni. Ce ne parla Dario Gallitelli.
0: Smantellato un articolato canale di introduzione e spaccio di droga all'interno del carcere Carmelo Magli di Taranto. Nelle prime ore di questa mattina il personale della polizia penitenziaria, guidato dal primo dirigente Belisario Semeraro, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 3 persone gravemente indiziate di violazioni della normativa sugli stupefacenti. Per uno degli indagati è scattato il trasferimento in carcere, mentre per gli altri 2 sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Marzia Castiglia e avviata nel corso del 2025, ha portato alla luce un sistema ben collaudato. La sostanza stupefacente veniva introdotta nella struttura ionica sfruttando i colloqui visivi tra i detenuti e i loro familiari, alimentando un mercato interno capace di generare consistenti profitti illeciti. Ma l'operazione ha riservato anche un'importante retroscena. Durante la notifica degli interrogatori preventivi, gli investigatori di Taranto, supportati dalle unità cinofile di Trani, hanno arrestato in flagranza un altro soggetto trovato in possesso di un'arma clandestina modificata e di un ingente quantitativo di munizioni. Un sequestro già al centro di un autonomo procedimento penale. In una nota unitaria, i sindacati della polizia penitenziaria hanno espresso plauso per quello che definiscono un risultato straordinario, evidenziando come l'operazione sia maturata in un contesto critico, segnato da sovraffollamento cronico e gravi carenze di organico. Per tutti gli indagati vige, come da prassi, il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.
1: È stata una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Taranto, impegnati su 2 diversi fronti in città. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati, ma i danni sono comunque consistenti. Il primo allarme è scattato in centro nella tarda serata di ieri, all'angolo tra via Berardi e via Anfiteatro. Le fiamme sono divampate in un appartamento al primo piano, precedute, secondo le testimonianze di alcuni residenti della zona, da uno scoppio. Una densa coltre di fumo ha avvolto la zona, ma l'intervento dei vigili del fuoco con l'ausilio di un'autoscala ha evitato il peggio, mettendo subito in sicurezza l'edificio. Sul posto, oltre alla polizia, anche un'ambulanza del 118 allo scopo precauzionale. Intorno a mezzanotte, invece, le squadre sono intervenute in via Picardi per l'incendio di un box auto. Stando alla prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito dal cortocircuito di una bicicletta elettrica che si trovava all'interno del garage. Anche in questo caso

0: prontezza degli operatori ha impedito che il fuoco si propagasse ai veicoli e alle strutture vicine. Su entrambi gli episodi sono ora in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta natura dei roghi. E continuiamo a parlare di cronaca perché un'intensa attività della Guardia di Finanza ha permesso di individuare tre grossisti attivi tra Puglia e Campania, ritenuti fornitori di merce già sottoposta a sequestro. Nel corso di una vasta operazione condotta dal Comando Provinciale di Taranto, le Fiamme Gialle hanno infatti sequestrato oltre 240.000 articoli contraffatti e non conformi alle norme di sicurezza. Tra i prodotti rinvenuti, giocattoli, capi di abbigliamento, articoli per la casa, cosmetici e confezioni di olio lubrificante per autovetture. I controlli hanno interessato numerose attività commerciali situate nei comuni di Taranto, Grottaglie e Crispiano, ma anche Martina Franca, Massafra, Mottola, La Terza, Sava, Manduria e Lizzano. Gli articoli sequestrati risultavano potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, in quanto riportavano falsamente il marchio Made in Italy o erano privi delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. Le indagini poi hanno permesso di ricostruire e disarticolare una rete logistica ben organizzata, portando all'individuazione di tre grossisti operanti in Puglia e Campania. Complessivamente sono stati segnalati alle autorità competenti i titolari di 30 esercizi commerciali. Per quattro di loro è anche scattata la denuncia per violazioni di natura penale. Nell'ambito delle verifiche ispettive, invece, i finanzieri hanno rinvenuto 400.000 confezioni di posate in plastica recanti indebitamente il logo Moka, che contrassegna materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti. E restiamo sempre sulla cronaca perché a Latiano questa notte è stato arrestato un cittadino palestinese di 25 anni con l'accusa di incitazione al terrorismo. Vediamo il servizio. Un cittadino palestinese di 30 anni è stato arrestato nella notte a Latiano nel Brindisino con l'accusa di istigazione e apologia del terrorismo di matrice jihadista attraverso l'utilizzo di piattaforme social. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale del reparto antiterrorismo con il supporto del comando provinciale di Brindisi nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Lecce. L'uomo di professione pizzaiolo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura. Contestualmente i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un altro cittadino palestinese di 25 anni, indagato in stato di libertà per le medesime ipotesi di reato. L'attività investigativa ha preso avvio nell'aprile 2025, quando una stazione dei carabinieri del territorio ha segnalato all'autorità giudiziaria un profilo social riconducibile a uno degli indagati. All'interno dell'account sarebbero stati pubblicati fotografie, video e commenti relativi al conflitto israelo-palestinese. Gli investigatori del ROS hanno ricostruito la rete di contatti virtuali degli indagati e documentato quello che viene definito un progressivo processo di radicalizzazione ideologica. Secondo quanto emerso dalle indagini, il trentenne sarebbe passato da una generica solidarietà nei confronti della causa palestinese a una crescente adesione alla retorica jihadista. Gli investigatori contestano la diffusione e condivisione attraverso Facebook, TikTok e Instagram di contenuti in lingua araba riconducibili alla propaganda estremista. Tra le contestazioni mosse dalla procura figurano l'esaltazione dello Stato islamico, l'incitamento alla jihad e al martirio, considerato come forma suprema di devozione religiosa. Gli inquirenti sostengono inoltre che l'indagato avrebbe manifestato apprezzamento per le azioni di Hamas, facendo riferimento agli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele. Le accuse formulate nei confronti dell'arrestato rappresentano al momento l'ipotesi investigativa della procura e dovranno essere sottoposte al vaglio del procedimento giudiziario.
1: Voltiamo ora decisamente pagina, via gli esami di maturità 2026 in tutta Italia, oltre 500.000 i ragazzi coinvolti. Questa mattina la prima prova, quella di italiano, con 7 tracce che spaziano dalla letteratura all'attualità. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Ci sono giorni che segnano un passaggio netto nella vita e la maturità è sicuramente uno di questi. La fine di un percorso lungo fatto di studio, sacrifici, amicizie, crescita personale, ma anche l'inizio di una nuova fase. Quest'anno sono 527.747 gli studenti impegnati negli esami di Stato in tutta Italia, circa 37.000 in Puglia e 5.200 tra Taranto e provincia. La prima prova di italiano si

0: Conferma anche quest'anno ricca e articolata, con 7 tracce suddivise tra analisi del testo, testo argomentativo e temi di attualità. Tra gli autori proposti figurano Cesare Pavese con la poesia Passerò per Piazza di Spagna e Vitaliano Brancati con un brano dedicato al valore della memoria e dei ricordi nella costruzione dell'identità. Ampio spazio anche ai temi civili e di riflessione sul presente, dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente richiamato nel segno della democrazia e della partecipazione, fino ai testi sulla comunicazione, sui confini e sull'identità. Tra le proposte anche un brano del giornalista Mario Calabresi, tratto dal libro Alzarsi all'alba, che invita a riscoprire il valore della fatica, della costanza e del senso del dovere attraverso storie di vita quotidiana e impegno. Non mancano i temi di attualità, come quello sull'incanto e sulla capacità di meravigliarsi nella vita di tutti i giorni, in un tempo segnato da velocità e frammentazione. Nel complesso, le tracce propongono agli studenti un percorso che unisce letteratura, storia e attualità, invitando a riflettere sia sulla dimensione personale sia su quella collettiva. Tra i banchi, intanto, non solo concentrazione, ma anche piccoli riti scaramantici. In molte scuole, gli studenti hanno indossato magliette bianche come simbolo di buon auspicio, una tradizione diffusa anche nel percorso universitario, un esame che resta soprattutto un passaggio, si chiude un capitolo importante, se ne apre uno nuovo, fatto di scelte, responsabilità e futuro.
1: E adesso cambiamo argomento e parliamo di attualità. Le piste ciclabili che sono in fase di realizzazione nell'ambito del progetto BRT saranno al momento prive di alberature. Noi però sull'argomento abbiamo ascoltato l'assessore a ramo Giovanni Patronelli. Vediamo il servizio. Taranto è una delle città italiane maggiormente soggette a ondate di calore, caldo estremo, notti tropicali, secondo l'indice del clima 2026 stilato dal Sole 24 Ore. Ma Taranto è anche una città in cui il mezzo pubblico viene utilizzato di meno rispetto a quello privato. Qual è il collegamento fra questi due temi? Potrebbe essere ad esempio l'incentivo alla mobilità dolce, non soltanto attraverso servizi di bike sharing, ma con la costruzione di piste ciclabili appetibili per i cittadini. Ad esempio come quella su Viale Magna Grecia, in cui è presente una grande quantità di alberature. Tuttavia il nuovo tratto della pista ciclabile di Taranto, previsto all'interno del progetto BRT, non prevede al momento la presenza di piante.
2: Non è solo questione di decoro urbano. Quando tra le auto e una pista ciclabile trova spazio una fascia verde, cambia radicalmente il modo in cui quel percorso viene vissuto. La cosiddetta infrastruttura verde lineare diventa infatti uno scudo naturale che separa il traffico da chi pedala, riduce la sensazione di pericolo, attenua il rumore e rende più sopportabili le giornate calde. Il segreto è racchiuso nell'evotraspirazione, il processo attraverso cui la vegetazione rilascia umidità nell'aria, assorbendo parte del calore accumulato nell'ambiente. Una sorta di climatizzatore naturale a cielo aperto, mentre asfalto e cemento trattengono energia, trasformandosi in vere e proprie piastre roventi, gli alberi contribuiscono a raffrescare l'aria e a creare un microclima più gradevole. I vantaggi non si fermano ai ciclisti, anche le auto parcheggiate lungo i viali alberati soffrono meno il surriscaldamento rispetto a quelle lasciate sotto il sole cocente, dove carrozzerie e abitacoli diventano autentiche trappole di calore. A Taranto l'esempio più evidente è Viale Magna Grecia, dove il verde continua a svolgere una funzione preziosa nel mitigare temperature e inquinamento. Fa invece ancora discutere il caso di Via Dante, privata dei suoi alberi durante la precedente amministrazione comunale. Una scelta che molti cittadini hanno considerato simbolo della perdita di importanti benefici ambientali, ma anche di qualità della vita. Per questo si guarda con attenzione i nuovi percorsi ciclabili previsti dal progetto BRT, in particolare su Viale Unicef le attuali previsioni non contemplano alberature. Il rischio è quello di consegnare alla città un'altra pista ciclabile esposta al sole, poco invitante e difficilmente attrattiva, soprattutto in un territorio che sta cercando di promuovere la mobilità sostenibile. Una soluzione però potrebbe già essere a portata di mano. L'assessore alla mobilità sostenibile Giovanni Patronelli ha ricordato che sul territorio opera Arif, una realtà che potrebbe fornire gratuitamente le piante necessarie. La domanda a questo punto è semplice: Taranto vuole costruire soltanto chilometri di asfalto o investire in percorsi che rendano davvero desiderabile scegliere la bicicletta?
1: Sport, inclusione e cittadinanza attiva al centro della premiazione che si è svolta al Monrev Resort, organizzata dal Comitato Provinciale ANSMES, ce ne parla Dario Galitelli.
3: Taranto celebra le sue eccellenze sportive. Nella sala del Monrev Resort si è svolta la cerimonia di premiazione organizzata dal Comitato Provinciale dell'ANSMES.

0: sguidato dal presidente Romeo Cassano per rendere omaggio agli atleti, dirigenti tecnici e associazioni che con impegno e sacrificio contribuiscono ogni giorno a valorizzare il nome della città. L'evento è stato condotto da Angela Pagano, dirigente sportivo ente promozione Xen. Non una semplice consegna di riconoscimento, ma un momento dedicato a chi opera spesso lontano dai riflettori, promuovendo lo sport come valore di inclusione, crescita sociale e cittadinanza attiva. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le federazioni sportive e gli enti di promozione del territorio, con il supporto del consiglio direttivo e della sezione ANSMES intitolata ad Alberto Gerundo. Numerosi premiati: Pasquale Di Bari, Chiara Ligorio, Oscar Motolese, Domenico Farina, Francesco Lo Savio, Domenico Tagliente, Martino Montinaro, Francesco Caricato, Francesco Russo, Antonio Maggio e Nicola Causi. Una serata all'insegna del merito e della passione per celebrare chi attraverso lo sport contribuisce a far crescere e conoscere Taranto ben oltre i confini del territorio.
1: A questa iniziativa l'abbiamo così inventata nel nostro comitato perché volevamo conoscere le realtà dello sport tarantino e volevamo premiare le eccellenze dei vari singoli comitati provinciali e delle federazioni e degli enti di promozione sportiva. E quindi è riuscito benissimo, nonostante il caldo, nonostante la data che è coincisa con molte gare fuori regione, ce ne sono un paio a Roma, quindi, ma comunque non sono molto molto contento già del numero dei partecipanti che sono stati qui da noi a soffrire il caldo.
2: Lo scopo è quello di esaltare tutti gli esponenti dello sport su Taranto, i partecipanti, i protagonisti, che in questa giornata di oggi non sono stati gli atleti, ma sono stati i dirigenti tecnici e associazioni sportive dilettantistiche. Una scelta voluta perché parte tutto dalla macchina organizzativa, lo sport si muove e a catena, quindi abbiamo l'associazione con i suoi dirigenti e tecnici e poi abbiamo la stragrande popolazione sportiva che anima la vita delle nostre associazioni e di tutto il mondo sportivo tarantino.
3: E adesso la nostra pagina sportiva a cura di Dario Galitelli.
0: Si apre una fase di incertezza per il futuro del calcio a Massafra. La dirigenza del club giallorosso ha infatti ufficialmente rimesso il titolo sportivo nelle mani della sindaca Giancarla Zaccaro, confermando la volontà di lasciare la guida della società dopo oltre 10 anni di gestione. La decisione è stata comunicata al termine di un incontro svoltosi a Palazzo di Città tra il presidente Rubino e la prima cittadina. A nome dei soci La Terza di Fino e Di Mita, il presidente ha ribadito l'impossibilità di proseguire l'attività nelle attuali condizioni, manifestando la volontà di disimpegnarsi definitivamente dalla società. L'obiettivo ora è quello di consentire alle istituzioni di verificare in tempi rapidi la disponibilità di nuovi imprenditori interessati a rilevare il club e a garantire continuità al progetto sportivo cittadino. Lo stesso presidente auspica una soluzione che possa restituire fiducia all'ambiente calcistico locale. Qualora non dovessero emergere nuove disponibilità nell'immediato, i soci valuteranno altre possibili interlocuzioni per il futuro del titolo sportivo. La RPNet Dinamo Taranto riparte da Fabio Palagiano. La società rossoblu ha ufficializzato il rinnovo dell'incarico al tecnico tarantino che guiderà la prima squadra femminile anche nella stagione 2026-2027. Una conferma che arriva dopo un'annata oltre le aspettative, culminata con la qualificazione ai playoff di Serie B. Un risultato ottenuto nonostante le difficoltà, tra cui il grave infortunio che ha privato la squadra della Playmaker Toscano, titolare nelle prime fasi del campionato. Il club ha sottolineato come i risultati raggiunti, la gestione dei momenti più delicati della stagione e la condivisione dei valori del progetto abbiano reso naturale la scelta di proseguire il percorso con Palagiano. Per il coach sarà la seconda stagione consecutiva sulla panchina della Dinamo. Dopo aver centrato un traguardo inizialmente non previsto, l'obiettivo ora è alzare l'asticella. L'anno scorso abbiamo raggiunto i playoff da outsider, ha dichiarato il tecnico, quest'anno vogliamo fare ancora meglio, annunciando di essere già al lavoro con il direttore sportivo Massari per la costruzione del nuovo roster.
3: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento con l'informazione di Studio 100 domani con la trasmissione di Buon Mattino e con il TG delle ore 14. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: nel cuore della città di Taranto, siamo nel cuore dello sport di Taranto, probabilmente in uno dei luoghi più iconici che lo sport rossoblù abbia mai conosciuto. È il Palamazzola, dove si sono scritte tantissime pagine importanti per questa città, un luogo in via di recupero proprio in prospettiva dei Giochi del Mediterraneo. Non sono solo in questo appuntamento, come sempre ad accompagnarci c'è chi questa struttura la conosce bene e chi di questa struttura insomma si è occupato curandola sin dal primo minuto. Ingegner Vito Colaninno, Vito, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno e grazie. Allora, buongiorno a tutti.
0: Vito, noi siamo qua oggi in una struttura che vediamo decisamente rinnovata rispetto a quello che era lo stato iniziale dell'arte. Corretto. Però vorrei insomma che mi spiegassi e vorrei partire da quello che è il core business di questo impianto, ovvero il rettangolo di gioco.
1: Corretto. L'impianto ha avuto delle lavorazioni sostanziali, importanti. Una delle tante è quella del terreno di gioco. Il terreno di gioco è stato praticamente tutto ristrutturato. Sono stati cambiate circa 200 metri quadri di pavimentazione che era deteriorata col tempo. È stato tutto levigato e ripittato, possiamo vedere la pitturazione è fresca ancora, siamo in fase di pulizia del cantiere, quindi questa lavorazione ha dato un nuovo look al terreno di gioco della Palamazzola. Altre lavorazioni sostanziali che sono ben visibili è la sostituzione della vecchia balaustra in ferro, non più conforme alle normative vigenti, è stata sostituita appunto con quella nuova che possiamo ammirare in vetro. La totalità degli affacci è stato praticamente vetrato, questo ci permette di avere una visibilità continua sul palazzetto e sul terreno di gioco, in quanto prima con le balaustre in ferro c'erano delle problematiche, sì, soprattutto per le prime file, di ostruzione del gioco appunto. Un'altra lavorazione importantissima, sempre che riguarda questa zona, perché ci sono stati piccoli cantieri nel cantiere, sono l'insonorizzazione del palazzetto, in quanto prima c'era un effetto eco, qui c'era un rimbombo durante gli eventi, problematica risolta con l'installazione dei pannelli fonoassorbenti che vediamo in facciata. Un'altra problematica risolta è anche quella dell'audio. L'impianto è stato totalmente cambiato, sia l'impianto audio, l'impianto del suono, sia l'impianto coreografico e luminotecnico, in quanto abbiamo installato delle nuove teste mobili che non solo per i Giochi del Mediterraneo, ma per il futuro del palazzetto potranno illuminare in maniera coreografica ogni tipologia di evento.
0: Ingegnere, io ti fermo subito, sì, per un motivo. Ci hai messo dentro al calderone tanta roba, sì, che poi mi farai vedere step by step. Quello che voglio, quello che mi piace sottolineare è riportare ai nostri utenti e come qui si tratti di una struttura, qui si parli di una struttura che insomma ha poco più di 20 anni. Sì. Quindi magari si può pensare, parliamo di una struttura nuova. In realtà questa è una mezza verità.
1: Una mezza verità.
0: Parliamo di una struttura con 20 anni, più di 20 anni di vita, costruita con criteri infrastrutturali che adesso
1: diversi da oggi, diversi,
0: sono diventati
1: totalmente
0: obsoleti, sui quali avete lavorato proprio per consentire lo svolgimento della kermesse dei Giochi del Mediterraneo, ma anche per lasciare poi la città di Taranto
1: un'eredità importante, moderna, più dal punto di vista tecnico, più funzionale.
0: Qui c'era una pecca grossa.
1: Sì.
0: Da persona che ha frequentato questo impianto, da maggio a ottobre questo impianto era invivibile per una questione, lasciami passare il termine, climatica. Mi auguro che sia stato, anzi sono, siccome lo sento, sono sicuro che sia stato posto rimedio.
1: È proprio in fase di prova. Importante un invito, un assist importante che ti do del tu, che mi hai fatto, è il cambio totale dell'impianto di climatizzazione, sia in questa zona. Possiamo notare le nuove canalizzazioni installate, e sia nelle palestre, in tutti gli ambienti. Abbiamo eliminato totalmente la componente del gas, quindi andiamo per un discorso anche di modernità impiantistica, sì, andiamo totalmente in elettrico, con l'installazione di due nuove UTA e una grande vistosa macchina che ci permette la climatizzazione caldo-fredda.
0: Chiaro.
1: In quanto, dicevi bene, prima c'era solo una possibilità di areazione riscaldata, quindi aria calda, oggi abbiamo la possibilità di raffrescare il palazzetto e lo sentiamo oggi perché siamo in fase appunto di rodaggio impiantistico. Siamo alla conclusione, ci tengo a specificarlo, siamo in dirittura d'arrivo qui

0: siamo nelle fasi di collaudo, di preparazione. Queste due uta immense, lo sottolineo perché è una lavorazione importante che ha caratterizzato il palazzetto, ha cambiato totalmente l'impianto principale della struttura.
1: Vito, iniziamo sto viaggio, va?
0: Va bene, prego.

0: Abbiamo lasciato il rettangolo di gioco alle nostre spalle, abbiamo fatto un percorso che è quello che in maniera inversa di solito compiono gli atleti che si accingono ad entrare in campo, e siamo all'interno di uno degli spogliatoi che è stato completamente rinnovato. Questa è l'area, quella è alle nostre spalle, questa è l'area nella quale gli atleti si cambieranno, si vestiranno e poi entreranno in campo.
1: Corretto, corretto. Allora, gli spogliatoi fanno parte anche di una rigenerazione, in quanto sono stati tutti dotati di un nuovo controsoffitto, come tutta la totalità del palazzetto. Abbiamo rinnovato il controsoffitto con una nuova struttura scomparsa, che è bella esteticamente e anche tecnicamente una novità. Abbiamo cambiato tutte le porte, infatti stiamo in questa fase in sostituzione di tutte le porte del palazzetto, e abbiamo sostituito tutti i sanitari e il rivestimento ceramico sugli spogliatoi, come possiamo vedere.
0: Vediamo anche quelli. Come ogni tour del nostro programma, insomma, un passaggio in quella che quest'area della struttura è necessaria. E vi dico, insomma, che l'impatto anche dell'area doccia è importante. Uno spogliatoio rifinito in tutto, non soltanto per ciò che riguarda i servizi essenziali, ma anche per una questione estetica.
1: Ma anche per una questione estetica, di un decoro. Sono state realizzate delle nuove pavimentazioni più moderne, le docce sono state tutte sostituite, abbiamo realizzato in ogni spogliatoio un bagno per diversamente abili, che possiamo vedere spostandoci sulla sinistra. E c'è stato tanto lavoro.
0: Non è il luogo migliore per chiedertelo, però ti chiedo, consegna prevista per?
1: Consegna siamo al 30 giugno. Stiamo sul rispettare la data, perché siamo praticamente nelle battute conclusive, stiamo pulendo il palazzetto.
0: Quindi 30 giugno chiavi ai Giochi del Mediterraneo.
1: Salvo imprevisti.
0: Salvo imprevisti.
1: Dovrebbe essere così.

0: Abbiamo spostato in maniera esattamente parallela nell'altra ala della struttura.
1: Via Cesare Battisti.
0: Esattamente, prospiciente Cesare Battisti. Siamo entrati in una sala che per me potrebbe essere una sala qualsiasi, invece luci accese col sensore, tanto per incominciare.
1: In ogni ambiente.
0: Questa è una delle quattro palestre che mi raccontavi essere stata completamente rinnovata.
1: Sì. In questi quattro ambienti è stato rinnovato totalmente la pavimentazione. Infatti vediamo una pavimentazione nuova, sempre in vinilico, in gomma, adatta a qualsiasi tipologia di allenamento, di sport, perché presumo verrà utilizzata per il riscaldamento degli atleti, per le prestazioni. Sempre il discorso impiantistico, condizionamento totalmente rinnovato, controsoffitto totalmente rinnovato. E abbiamo donato un decoro migliore alle vecchie palestre del Palamazzola.
0: La caratteristica dell'ambiente, oltre ad essere luminoso, al di là dell'illuminazione artificiale, c'è una sensazione di ampiezza. Molto concreta. Cioè la struttura non è risicata come si poteva immaginare, data la presenza di quattro ambienti. È davvero molto grande, consente sia il riscaldamento degli atleti che poi scenderanno in campo, però solitamente in questa struttura si facevano anche attività alternative, altro genere di sport, se non vado errato anche il tiro con l'arco, piuttosto che altre situazioni di sport che richiedono un certo genere d'ambiente. È sicuramente un valore aggiunto, perché se si vuole provare a fare sport a certi livelli, queste che possono sembrare piccolezze fanno parte di quelle caratteristiche che compongono un impianto nuovo a 360 gradi.
1: Beh, certo, danno la possibilità non solo di ripristinare l'utilizzo passato, ma di incrementare con magari nuovi eventi, nuovi sport idonei per questi spazi.

0: Vito, qui non parliamo di sport, parliamo di civiltà. Parliamo della crescita, di un percorso di crescita della città, della comunità e del rispetto di quelle che sono le prescrizioni che una società civile porta in dote. Questa è l'area, la tribuna di cui parlavi prima, destinata ai diversamente abili, che da questa posizione potranno godere comodamente e in tutta sicurezza soprattutto,
1: sì, soprattutto
0: dello spettacolo che andrà in scena sul rettangolo di gioco da una postazione privilegiata, senza alcun rischio.
1: Senza alcun rischio, sì, infatti, come ho anticipato prima, è una realizzazione totalmente nuova. Mancava al palazzetto una zona del genere. Qui abbiamo realizzato un pavimento sopraelevato che ci permette di arrivare praticamente in carrozzina, sì, potendo restare seduti e avere il terreno di gioco a portata di mano per tutti. Le balaustre servono per, sia dal punto di vista di visibilità, ma soprattutto protezione, in quanto è stata calcolata dai progettisti il posizionamento in modo tale da poter evitare le pallonate, certo, eventuali dal campo di gioco.
0: Godendo poi comunque di un'ottima
1: panoramica
0: su tutta
1: globale,
0: la struttura, esatto.
1: Globale appunto. Ci sono i nuovi bagni, ci sono nuove zone con un accesso totalmente nuovo che permette appunto l'ingresso in totale sicurezza per la carrozzina.
0: Certo.

0: Nei meandri del Pola Mazzola, in una di quelle zone che forse l'utenza non conosce, di quelle aree che non sono sempre aperte al pubblico, alle spalle c'è il rettangolo di gioco, ma dove siamo?
1: Siamo nella zona definita sala polivalente. È una sala che in passato è stata utilizzata per varie attività, per la stampa, penso, per c'era una scuola di ballo, ma a noi interessa il lavoro eseguito. Noi abbiamo realizzato una pavimentazione totalmente nuova, eliminando la vecchia pavimentazione che era in vinilico, era tutta deformata a causa di infiltrazioni che abbiamo risolto.
0: Quindi in soldoni ci pioveva dentro.
1: Adesso non ci piove più, è stata impermeabilizzata tutta la zona del primo anello, praticamente, comprendente anche questa stanza, e in più è in previsione in questa fase il montaggio delle pellicole sulle vetrate, pellicole che ci permetteranno di dare più decoro esteticamente, certo, dall'esterno al palazzetto, ma tecnicamente ci permette di avere un irraggiamento meno elevato, quindi riscaldamento inferiore all'interno della struttura, e per i vari sport come la pallavolo la possibilità o l'impossibilità di avere il riflesso, certo, del sole.

0: Questi, esattamente questi, sì. In questo momento unità che possono fruire di queste sedute, sono due.
1: Attualmente sì, attualmente sì, sono due.
0: Una prova, sono i sediolini dell'area VIP.
1: Diciamo è stata pensata una riorganizzazione della tribuna, in questo caso la fascia centrale, con un cambio di seggiolino con la spalliera diverso dagli altri, che sarà destinato alla zona VIP, sì. Diciamo, alle autorità. Quindi il Palamazzolo avrà anche una zona dedicata alle autorità, che è questa qui.
0: Precedentemente questa concezione non c'era, in un impianto che conta di quanti posti?
1: 3.000.
0: Quindi 3.000 persone all'interno di un impianto completamente rinnovato, con un concept nuovo relativo

0: a quelle che sono le infrastrutture, a quelli che sono i criteri infrastrutturali dei giochi del Mediterraneo, ma non solo. Quindi da questa visuale sarà possibile godersi lo spettacolo della pallavolo dal prossimo 21 agosto al 3 settembre e successivamente invece tutto lo sport indoor a squadre di
1: Corretto.
0: Taranto.

0: Siamo all'esterno, me ne hai parlato prima, mi hai fatto vedere gli impianti che consentono di rendere vivibile a livello climatico la struttura all'interno, quindi caldo, freddo. Sicuramente una miglioria fondamentale nell'ascito che viene portato alla città. Qui c'è l'ingresso con le rampe che portano direttamente agli spalti. Prima mi accennavi che c'è una variante importante a livello cromatico.
1: Sì, questa facciata. Questa facciata, come tutto il complesso esterno del Palamazzolo, è stato ritinteggiato, ristrutturato su pilastri, ristrutturazione importante strutturale su pilastri e travi, e riprese tutte le strutture metalliche che vediamo in questa superficie del primo anello. Importante è stato, l'ho accennato prima, l'installazione dei nuovi proiettori illuminotecnici che ci permetteranno di avere una coreografia nel serale, durante gli eventi, come dicevo, che rappresenterà la bandiera tricolore italiana, e sono installati proprio sulla frontale sia su via Cesare Battisti che su via Venezia.
0: Vito, io non posso che ringraziarti di questo viaggio, sei stato ineccepibile nel raccontarci quello che sarà il nuovo Palamazzolo, per un lascito importante sia per i Giochi del Mediterraneo ma anche per il futuro della città di Taranto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille.

0: Si conclude così quindi il nostro viaggio all'interno del Palamazzolo, un impianto completamente rinnovato, pronto ai giochi del Mediterraneo, ma pronto anche alla sfida più grande che si presenta a Taranto successivamente alla kermesse dei giochi, ovvero quello dell'impiantistica sportiva. Un impianto pronto per essere consegnato alla città e che promette di tornare ad essere il cuore pulsante dello sport tarantino. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Prossimo appuntamento ovviamente con Dentro i Cantieri su Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali. Oggi, nello specifico, parliamo di sterilizzazione e castrazione con un focus sull'operazione svolta in laparoscopia. La sterilizzazione è un intervento chirurgico che impedisce la riproduzione. Nelle femmine prevede la rimozione delle ovaie e in alcuni casi anche dell'utero, mentre nei maschi prende il nome di castrazione e consiste nell'asportazione dei testicoli. Oltre a prevenire cucciolate indesiderate, questo intervento riduce il rischio di diverse patologie, infezioni uterine, tumori mammari, patologie prostatiche e comportamenti legati all'istinto riproduttivo. Signora, come mai è qui oggi?
1: Siamo qui con Alma perché dobbiamo effettuare un intervento di sterilizzazione in quanto ha 19 mesi, quasi 20, e quindi la dottoressa ci ha consigliato questo tipo di intervento per evitare eventuali tumori, complicanze, tumori alla mammella, all'utero, e quindi era consigliabile fare questo intervento.
0: Dottoressa, quali sono i vantaggi sia dal punto di vista della salute che del comportamento per i nostri animali a seguito della sterilizzazione?
2: La sterilizzazione è una pratica chirurgica che chiaramente determina l'arresto della produzione degli ormoni da parte, chiaramente stiamo parlando di animali, cani o gatti, femmine, ok? E chiaramente attualmente sono variate le linee guida che un'organizzazione mondiale che si chiama VSAVA, che è praticamente un'organizzazione americana che porta avanti gli studi su quelli che sono i benefici e i tempi giusti per le sterilizzazioni, e si è visto che mentre prima si tendeva alla sterilizzazione molto precoce, adesso diciamo sono cambiate queste linee guida. Perché fondamentalmente, se da una parte chiaramente la sterilizzazione viene fatta da parte di proprietari per evitare delle gravidanze inaspettate, dobbiamo tener conto che la produzione ormonale può creare ovviamente dei benefici, ma può anche determinare delle problematiche a seconda dell'età degli animali. Allora, non c'è una regola generale. Ogni caso va visto a sé, ogni caso va chiaramente studiato, vanno fatte sempre delle analisi, delle ecografie, perché se ci sono delle problematiche sulle ovaie in un cane più giovane, allora è preferibile, per esempio, anticipare questi tempi, altrimenti si preferisce anche andare dopo il secondo calore, e questa è una tendenza nuova dopo questi studi. Ugualmente, ad esempio, nel cane maschio, che comunque di cui voglio un attimo fare un cenno, anche la castrazione viene fatta fondamentalmente in tempi più avanti con l'età rispetto a prima e con le indicazioni del caso. Ad esempio, un cane con problemi prostatici va, diciamo, affrontata magari una interruzione della produzione ormonale o con una castrazione, ma adesso abbiamo anche metodi come castrazioni chimiche e tantissimi altri farmaci che possono, per esempio, evitare la castrazione chirurgica, ad esempio in un cardiopatico. Quindi diciamo che la situazione è che per la salute degli animali, in linea di massima, c'è un'età in cui comunque è preferibile fare e operare una sterilizzazione. Poi la scelta, se è tradizionale o in laparo, quella poi va vista, diciamo, sul momento. Però diciamo che la scelta del momento, dell'età, è un qualcosa che va studiata attentamente a seconda del paziente, dell'età, della razza e di tante varianti che possono esserci.
0: Ci sono degli effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza prima di sottoporre il proprio animale a questo tipo di intervento?
2: Premesso che prima di questi interventi vanno fatte tutte le analisi e le ecografie, proprio per evitare, diciamo, che possano esserci problematiche, diciamo che non ci sono delle grandi problematiche del post-operatorio. C'è una leggera tendenza degli animali a chiedere un po' più di cibo, e quindi la tendenza a un po' ingrassare, che però, se il proprietario già ne ha conoscenza, con la variazione del tipo dell'alimento, e viene dato un alimento per animali sterilizzati, e con le accortezze ovviamente del caso, solitamente non si hanno delle problematiche, anzi più benefici solitamente che non problematiche.
0: Qual è il percorso pre e post operatorio per una sterilizzazione?
2: Allora, il percorso preoperatorio è quello di, innanzitutto, chiaramente di parlare con il medico veterinario, di consigliarsi in base appunto a quelle che sono le problematiche o comunque quelle che è lo stato dell'animale. Viene effettuato un prelievo di sangue con la coagulazione, importante per ogni tipo di intervento, viene effettuato un ecocuore e preferibilmente anche un ecoaddome, perché nell'ecocuore chiaramente noi dobbiamo essere certi che il cane sia sano, che non abbia patologie cardiache.

0: diagnostica per immagini con l'ecografia ovviamente è un passo in avanti. Questo ovviamente non vale solo per i cani da essere sterilizzati, ma per tutti i proprietari che vogliono fare prevenzione ai loro animali. Per quanto riguarda il post-operatorio, per le sterilizzazioni tradizionali avremo praticamente una piccola ferita chirurgica che andrà, diciamo, un po' curata dal proprietario, il quale dovrà semplicemente essere attento a questa ferita, mettere magari una tutina post-operatoria, un collare di Elisabetta, fare una terapia antibiotica e analgesica antinfiammatoria. Nella sterilizzazione in laparo invece ci sono dei benefici maggiori sul post che non determinano una grande cura, diciamo, perché le ferite sono due buchini e non, solitamente se non ci sono complicazioni non ci sono delle terapie da affrontare.
1: Quali sono i rischi in cui si può incorrere se non si sottopone il proprio animale alla sterilizzazione?
0: Ci si assume una bella responsabilità, nel senso che chiaramente io rispetto questo tipo di scelta, però i proprietari degli animali che decidono per motivazioni varie di non optare per la sterilizzazione del proprio animale sono proprietari che devono fare sicuramente il doppio dei controlli degli altri animali. Perché? Perché se parliamo delle femmine, chiaramente si può andare incontro un po' più facilmente a tumori mammari di dipendenza ormonale e a infezioni all'utero di dipendenza sempre ormonale, la cosiddetta piometra. Nei cani maschi, più fondamentalmente, può essere legato invece a problematiche prostatiche importanti, come cisti prostatiche o anche tumori prostatici. Quindi chiaramente non è un obbligo, ma è sempre una scelta che andrebbe fatta in maniera molto responsabile.
2: Negli ultimi anni la chirurgia veterinaria ha conosciuto importanti evoluzioni puntando sempre di più su tecniche mini-invasive. Tra queste la laparoscopia rappresenta una delle innovazioni più rilevanti. Attraverso piccolissime incisioni e l'uso di una microtelecamera, il chirurgo può operare con estrema precisione, riducendo dolore post-operatorio e tempi di recupero. Ne parliamo con il dottor Giuseppe Decata.
3: Sono il dottor Giuseppe Decata, mi occupo di chirurgia mini-invasiva e di endoscopia in Puglia e faccio questa specializzazione, queste procedure da ormai 15 anni e sono diventate fondamentalmente la routine nei nostri piccoli pazienti.
1: Dottore, in che cosa consiste l'intervento in laparoscopia?
3: In generale, per laparoscopia intendiamo tutte le procedure in addome che avvengono non guardando direttamente con gli occhi, ma attraverso degli strumenti che ormai sono diventati altamente performanti. Quindi abbiamo delle strumentazioni, veramente con della qualità, elevatissima che quindi ci permettono di vedere molto meglio e di eseguire quindi degli interventi oltre che meno dolorosi, che insomma è il classico che ci si aspetta dalla laparoscopia, anche più efficaci perché appunto vediamo meglio e riusciamo a vedere zone e distretti che in chirurgia open, aperta, quindi tradizionale, altrimenti non riusciremo a vedere.
2: Applicata alla sterilizzazione, la laparoscopia è oggi una soluzione moderna e sicura, pensata per migliorare il benessere degli animali. La procedura dura mediamente dai 20 ai 40 minuti, a seconda della specie, della taglia e delle condizioni cliniche del paziente.
3: Parlando ora nello specifico della sterilizzazione, quindi cioè della asportazione delle ovaie, che è un intervento rutinario di cui alcuni nostri pazienti necessitano, ormai le tempistiche sono notevolmente ridotte. Dico ormai perché la curva di apprendimento di noi professionisti, naturalmente con l'esperienza, è migliorata notevolmente, quindi questa procedura in un paziente standard, cioè né troppo piccolo né troppo grande, in 20 minuti è praticamente finita. Quindi ormai l'aspetto durata, che inizialmente poteva essere un limite, perché quando abbiamo iniziato 15 anni fa non erano queste le durate, quindi erano molto più lunghe, quindi questa mini invasività era relativa perché avevamo un'anestesia molto lunga. Ad oggi invece la procedura da un punto di vista temporale è paragonabile a una chirurgia aperta praticamente, open, quindi tradizionale.
1: E quali sono i benefici di questo tipo di sterilizzazione?
3: I benefici sono insiti proprio nella laparoscopia, quindi abbiamo ormai un intervento che, come detto, dura come quello tradizionale, ma l'accesso all'addome avviene attraverso piccolissime incisioni. Quindi questo implica poco dolore per il paziente, rapida ripresa,

0: nessun farmaco nel post-operatorio e una gestione delle ferite a casa per il proprietario praticamente assente perché sono due piccoli buchini, ma soprattutto per il paziente già dalla sera stessa praticamente può tornare quasi a fare la sua vita normale, ecco. Quindi non c'è una ferita da gestire, non c'è un dolore da gestire post-operatorio.
1: Una cosa è certa, informarsi e confrontarsi con il proprio veterinario è sempre il primo passo per scegliere il meglio per la salute dei nostri pet. Dottoressa, per che genere di animali è particolarmente indicata la sterilizzazione e la laparoscopia?
2: Indifferente, seppur diciamo a parità di animali in piena salute, preferirei questo tipo di approccio in tutti quegli animali un po' più fobici, quindi animali particolarmente agitati, in cui chiaramente è preferibile un post-operatorio il più sereno possibile.
1: Normalmente quando parliamo di sterilizzazione facciamo riferimento ai cani o gatti, che sono gli animali da compagnia più comuni, ma questo tipo di intervento può essere effettuato anche su altre specie?
2: Certamente, anzi, ci sono grandi indicazioni proprio sulle sterilizzazioni di conigli, di altri animali, piccoli roditori, ma è molto importante affrontare questo tipo di argomento, anche su questi animali che hanno dei problemi comportamentali e di salute, abbastanza seri.
1: Siamo con Alma e la sua padrona subito dopo l'intervento di sterilizzazione e laparoscopia. Signora, quali erano le paure che aveva all'inizio?
3: Inizialmente l'anestesia, perché pensavo durasse molto di più, anche l'intervento, diciamo, è stata una durata brevissima. E comunque l'intervento spaventa sempre, però con questa tecnica poco invasiva ci hanno tranquillizzati un po' tutti.
1: Adesso è serena, finalmente.
3: Sì, finalmente sì, ho visto che Alma sta bene, è già in piedi, quindi tutto bene.
1: La sterilizzazione è una scelta importante che può contribuire al benessere e alla salute dei nostri animali. Da quella tradizionale alle tecniche laparoscopiche, l'importante è affidarsi sempre a professionisti qualificati e fare scelte informate per individuare il percorso più adatto alle esigenze dei nostri piccoli compagni di vita.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Il programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Buon pomeriggio dagli studi di Via Polibio di Studio 100 Futura. Taranto c'è un'impresa da fare, è il titolo di questa puntata. Non parliamo di calcio, mettiamo da parte l'impresa mancata, attendiamo sviluppi, vediamo cosa sarà. Qui parliamo di un'impresa più ampia, molto più complessa, ma è l'impresa di questo tempo, è l'impresa di una città che raccontandosi in modo diverso, cercando di andare oltre se stessa, ha bisogno di costruire non soltanto una nuova narrazione, ma di ricostruirsi attraverso un nuovo modello di sviluppo. Ne parleremo con ospiti qualificati del settore. Abbiamo delle slide molto importanti, eccole qua, le vedremo insieme, prodotte da Confcommercio e al centro di un focus che chiamato Salone Mediterraneo delle Imprese, appunto, ha riflettuto anche su questo. Ieri sera, prego Alessandro Rabriola in regia, ecco qua, vedete queste immagini bellissime. I ragazzi, i nostri ragazzi, che ieri sera hanno cantato la classica, ormai è un refrain classico, no? Notte prima degli esami di Venditti. Qui siamo la vecchia generazione diceva le scale della Virgilio, adesso noi diciamo l'Aristossono, ma sono scale storiche, ecco quanto è bella questa immagine. Ragazzi che si auguravano un ottimo esame, ragazzi che cantano, che festeggiano, ognuno di loro prenderà la propria strada. Poi vedremo i numeri, sono quasi 5.500 a Taranto. Caro assessore alle attività produttive Francesco Cosa, benvenuto.
1: Grazie a voi e buon
0: Ecco,
1: pomeriggio.
0: guardiamo insieme intanto le immagini. Caro Sandro Esposito, direttore di banca per tanti anni a Taranto. Una banca che era nata a Taranto e poi si è sviluppata sul territorio, adesso vicepresidente del Comitato dei Giochi del Mediterraneo. Ecco, vedete, cari amici, grazie anche a te Sandro di essere qui.
1: Buonasera a voi.
0: Queste immagini che ci dicono? Ci dicono, in attesa che ci raggiunga anche Tullio Mancino, il direttore della Confcommercio, con il quale sviscereremo poi alcuni dati molto importanti della ricerca di cui vi parlavo. E guardando le immagini saluto anche Tiziana Fabiano, responsabile della redazione di Taranto di Quotidiano. Ciao Tiziana.
2: Buonasera a voi.
0: Tiziana, queste immagini, no? Tu sei anche mamma, oltre che professionista, donna, sei una mamma. Queste immagini, dal punto di vista giornalistico, dell'osservatrice, a me, te lo dico subito, Tiziana, mettono anche un po' di malinconia, a parte profonda dolcezza e bellezza, no? Che trasudano, perché immagino che tanti di questi ragazzi e di queste ragazze stiano legittimamente, e direi anche naturalmente, pensando di andare oltre, di andare altrove. Non lo so, sono pessimista o dimmi tu.
2: Credo che tu sia molto realista, perché in effetti oggi abbiamo sentito un po' di ragazzi anche all'uscita dalla prima prova dell'esame di maturità ed effettivamente molti ragazzi già ci annunciavano la prossima partenza, chi per Roma, chi per altre città, diciamo che di molti vanno fuori dalla Puglia, quindi si conferma un po' quello che scriviamo continuamente a proposito proprio della nostra fuga dei cervelli.
0: Ecco Tiziana, ringraziandoti, ti abbiamo strappato alla canonica riunione del pomeriggio tra capi servizio, direzione centrale di Quotidiano, Brindisi Lecce Taranto, ti lasciamo subito. Mi farebbe piacere riflettere con te su un paio di dati. La puntata si chiama Taranto c'è un'impresa da fare, no? Chiaramente retoricamente abbraccia tutto. Secondo te, qual è l'impresa principale che questa città è chiamata ad affrontare e a costruire o a ricostruire, secondo il tuo punto di vista?
2: Secondo me, creare un'alternativa credibile per i nostri ragazzi che possa superare la prospettiva industrialista che ormai appare tramontata. Quindi dare davvero una prospettiva culturale sfruttando ciò che abbiamo nella nostra, diciamo, dotazione, nel nostro paniere. Quindi sicuramente poter dare ai nostri giovani più fiducia e la possibilità di pensarsi qui anche nella loro professione futura.
0: Tiziana, un'ultima domanda. Ti ringrazio per aver avviato con me i lavori di questa trasmissione, che mi auguro poi dopo le tue riunioni potrai vedere tramite i nostri link, che come sappiamo restano a disposizione sui social, sul sito di Studio 100 e su YouTube. Chiaramente salutiamo anche chi ci guarda in tutta la Puglia dal canale 98 della provincia di Taranto. Tiziana, i Giochi del Mediterraneo, che possibilità sono in generale, al di là dell'evento sportivo?
2: credo un'ottima vetrina per poter far vedere che cos'è davvero questa nostra città, cosa è diventata, cosa comunque promette di poter essere. Quindi, dal mio punto di vista, sono principalmente un'occasione di essere sotto i riflettori per qualcosa di positivo, soprattutto per un cambio di paradigma rispetto alla nostra solita immagine di città inquinata, di città comunque senza alcuna prospettiva. Diciamo, questa immagine che abbiamo fuori da Taranto, di una città cupa, comunque grigia, inquinata, è tutt'altro rispetto a quello che è in realtà.
0: Bene, allora io vorrei, faccio mio questo tuo giudizio, sperando che sia un presagio positivo e foriero di novità positive. Ti ringrazio, buon lavoro, saluto a tutti i colleghi di
2: Grazie.
0: Quotidiano. Domani in edicola Quotidiano, come gli altri giornali. Frequentiamo le edicole, ci fa bene. Grazie Tiziana. Ciao,
2: Grazie a voi.
0: buon
2: Ciao, buonasera.
0: lavoro. Allora, cari amici, siamo qui. Intanto ci ha raggiunti Tullio Mancino,
3: Buon pomeriggio.
0: direttore.
3: Buon
0: Come va?
3: pomeriggio.
0: Dalle
3: Bene, bene.
0: fatiche del salone dell'impresa.

0: Mediterraneo, ci siamo ripresi?
1: Stiamo cercando di riprenderci, soprattutto di recuperare tante cose appese che avevamo lasciato, insomma, durante la fase di organizzazione e di, poi di, insomma, di sviluppo dell'evento, però insomma siamo molto soddisfatti.
0: Ecco Mancino, io ti ringrazio perché ci hai messo a disposizione, tra l'altro le ho fornite anche alla collega perché per farsi un'idea anche del tema che trattiamo, messo a disposizione le slide di una ricerca che avete prima appaltato, se si può dire così, commissionato è più bello dire, e poi diffuso e commentato lì in una delle prime giornate del Salone. Adesso guarderemo le slide più importanti insieme, perché con l'assessore alle attività produttive del Comune e con un economista del territorio, ma di quelle economistiche del marciapiede, cioè proprio della prossimità, l'ex direttore di banca che adesso però è tra quelli che compongono il front office di questa grande sfida che si chiama Taranto 2026, commenteremo. Intanto, un minuto a testa. Sandro Esposito, Gabriele, torniamo su quelle immagini dei ragazzi. Questi ragazzi che ti fanno pensare, a parte la gioia e la voglia di vivere che ci trasmettono, è ovvio.
2: Intanto la prima cosa che sento di dire a nome di tutti è un in bocca al lupo, certo, affinché superi l'esame in maniera brillante.
0: Già sui temi oggi si è sviluppato un dibattito, ma poi il TG ne ha parlato, ma pare che siano piaciuti i temi ai ragazzi.
2: Io però non sarei così negativo come la collega che ha parlato prima, sì, perché è giusto e lecito.
0: Era realista,
2: da sempre,
0: forse, più che
2: realista, però è giusto e lecito che i ragazzi vogliano ambire a fare un'esperienza al di là delle proprie abitazioni, conoscere nuova gente, conoscere nuovi territori. L'importante è riuscire a farli tornare, intercettarli dopo la fase di studio, che può essere dopo una triennale.
0: Quindi o magari impresa numero uno. Quindi presupposti per farli tornare.
2: Presupposti per farli tornare. Ma io ho un esempio pratico, proprio perché come giustamente dicevi tu sono uno di marciapiede. Noi per come Giochi del Mediterraneo stiamo selezionando dei volontari. Bene, abbiamo selezionato 4.000 volontari, che non sono 40 persone, ma sono 4.000 volontari, che impareranno.
0: Molti sono locali?
2: Moltissimi sono locali e ti assicuro di tutte le fasce sociali, compresi tanti ragazzi che sono già laureati, e questi ragazzi non faranno altro che conoscere il territorio, descriverlo, parlare altre lingue, quindi stiamo creando un capitale umano che domani mattina potrà essere utilizzato anche per altri eventi e non soltanto qui a Taranto, ma immagino se dovesse passare il Giro di Puglia di ciclismo a Bari più che a Lecce, a Taranto stesso, questa squadra è grosso modo già formata, anche perché dobbiamo tenere da conto che i lavori tradizionali, grazie anche o purtroppo all'avvento dell'intelligenza artificiale, stanno venendo anche meno. Quindi il secondo tema è questo: ma che prospettive di lavoro i ragazzi potranno avere domani? Potranno tutti fare gli ingegneri, gli avvocati, i notai o i direttori di banca, oppure dobbiamo creare nuove professionalità? Quindi io ritengo che sicuramente è un fatto negativissimo, e lo leggo anche in base alla bellissima indagine che ha fatto il commercio,
0: ne parleremo,
2: sulla disoccupazione giovanile, che è arrivata al 43%. Ovviamente i due dati vanno letti insieme, però non sarei pessimista perché Taranto sta cambiando pelle e ne parleremo dopo.
0: È una mutazione che deve essere profonda, ma ovviamente lenta, perché i processi, certo, socio-economici sono lenti. Assessore, dal punto di vista dell'osservatorio, che di solito si dice privilegiato, io dico anche a volte infuocato, è difficile, complesso, che si chiama Palazzo di Città. Che città stai vedendo? Quali criticità? E un minuto, questi ragazzi, sono 5.400 Taranto e provincia, statisticamente parlando c'è una proiezione, probabilmente 1.000-1.500 hanno già la valigia in mano. Per fare esperienza, ecco, legittima, giusto, ci mancherebbe.
3: Come giusto che sia.
0: Come possiamo dire tornate, perché poi avremo bisogno di voi.
4: Vabbè, innanzitutto le immagini sono bellissime, c'è una voglia di vivere che traspare dagli occhi dei ragazzi. Io ritengo che in un mondo globalizzato, quello che è il nostro, far sì che questi ragazzi facciano le proprie esperienze anche fuori dalla propria comunità non può che essere un bene, perché si arricchiscono di nuove esperienze. Molto, molto spesso staccare quel cordone ombelicale con la famiglia è anche un motivo di crescita, vivere nuove esperienze, studiare nei migliori posti. E ovviamente vedendoli così un po' da amministratore ti cresce quel senso di responsabilità, più che altro di accompagnare questi ragazzi a fare le giuste valutazioni, perché comunque ad esempio in tema di università la Regione Puglia

0: ha un'offerta formativa universitaria molto importante con l'Università degli Studi di Bari, con l'Università degli Studi di Lecce, altre facoltà. Abbiamo un sistema ITS, ad esempio, perché non tutti andranno all'università. Abbiamo un sistema ITS molto importante che ha una media, un range di occupabilità di 7 corsisti su
1: Che
0: 10,
1: ricordiamo, per chi non lo
0: anche
1: sapesse, è una
0: sono i percorsi.
1: specializzazione post diploma
0: Sono i
1: che può
0: percorsi
1: essere alternativa
0: post
1: all'università.
0: diploma,
1: Sì.
0: alternativa all'università, che tra l'altro ti proiettano anche in maniera molto importante sul mondo del lavoro e quindi diventi anche apprezzabile. Più che altro, quindi, quello che io diciamo vorrei trasmettere e accompagnare questi ragazzi. E devo dire che nella città di Taranto, specie negli ultimi tempi, c'è una rete tra le istituzioni, tra il mondo della scuola, il mondo delle associazioni di categoria e il mondo del lavoro. Certo, questo sistema va ancora di più affinato perché dobbiamo essere un po' più mirati anche nelle scelte formative. Perché molto spesso si offrono dei cataloghi formativi che poi non corrispondono effettivamente, diciamo, alle richieste del mercato del lavoro. Quindi io più su questo mi sentirei di concentrare gli sforzi degli amministratori sia a livello locale ma anche a livello regionale. Poi per il resto io vedo onestamente una città in grandissimo fermento sotto tutti i punti di vista, posto che non bisogna sempre parlare esclusivamente della grande industria, e quindi mi
1: Ma neanche
0: riferisco
1: dimenticare che
0: e
1: abbiamo un
0: assolutamente.
1: problema da risolvere.
0: Abbiamo un problema da risolvere che
1: È
0: sicuramente non
1: ancora
0: può risolvere
1: irrisolto, eh?
0: l'ente locale, ma anche lì è un tema di carattere nazionale, di politiche governative, su scelte strategiche che la nazione deve fare in maniera obbligatoria. Cioè, se l'acciaio, parlando di ex Ilva, è strategico per il paese, vanno fatte delle scelte mirate e concrete che ad oggi non arrivano. Però se noi ci voltiamo verso la città, c'è tutto, un mondo che sta accadendo.
1: Grazie Assessore, ci torniamo. Mancino, anche a te una domanda. Queste immagini, a te che rappresenti qui oggi un mondo che è quello che sta aprendo un dibattito su se stesso e sul contesto, cioè i commercianti.
2: Sì, una parte dell'indagine a cui si faceva riferimento e che sicuramente commenteremo dopo in maniera più
1: Sì.
2: analitica è dedicata proprio ai giovani. Abbiamo intervistato oltre 300 studenti in uscita dal mondo della scuola e abbiamo chiesto loro, tra le varie cose, anche se sarebbero disponibili a rimanere a Taranto ed eventualmente a quali condizioni. Oltre il 60% dei ragazzi e delle ragazze intervistati ci dicono che rimarrebbero volentieri a Taranto, nei 29 comuni della provincia di Taranto, se ci fossero delle condizioni favorevoli. Spetta a noi, alla politica, ai corpi intermedi, al mondo della scuola, a tutti gli stakeholder che a vario titolo possono contribuire ad accompagnare questo sviluppo e questa grande fase di diversificazione economica, sociale, culturale del territorio, creare quelle condizioni e quindi dare la possibilità a questi ragazzi di vedere nel nostro territorio un'isola felice dove poter tornare dopo aver fatto un'esperienza di studio o di lavoro e costruire il proprio futuro. E noi abbiamo scelto di farlo, tra le altre cose, anche attraverso il sistema dell'autoimprenditorialità. Abbiamo realizzato proprio come spin-off del Salone Mediterraneo dell'Impresa nel mese di aprile una factory, un momento di incubazione di impresa dove abbiamo parlato ai ragazzi delle tante misure disponibili per fare impresa e abbiamo spiegato loro anche con l'ausilio di racconti da parte di figure ispiranti, quindi giovani imprenditori che ce l'hanno fatta, che hanno già realizzato una propria idea di impresa vincente, che non è così lontano dalla realtà l'idea di poter costruire il proprio futuro anche attraverso l'autoimprenditorialità e che questo può diventare un'occasione per sé, ma anche per propri coetanei che possono trovare però poi di una nuova iniziativa di impresa, opportunità e lavoro e per il territorio tutto. Quindi dovremmo provare a declinare il racconto del territorio al positivo, che non significa nascondere sotto il tappeto
1: Mai.
2: i problemi, ma forse il nostro territorio ha parlato per troppo tempo solo di problemi e poco di soluzioni e poco, devo dire, anche di quelli che sono i termini di crescita, di sviluppo, di visione che il nostro territorio sta traguardando e che

0: sono molto chiari nell'indagine che abbiamo promosso insieme all'Università degli Studi di Bari e che sono poi tra l'altro inconfutabili perché sono
1: Poi
0: dati
1: ne parliamo,
0: certi.
1: direttore, poi li vediamo, certo, 36 slide, di cui 30 sostanzialmente fondamentali, poi a una dedicheremo qualche minuto
0: Certo.
1: insieme. Esposito, volevo proprio
2: Sì,
1: dirti,
2: volevo aggiungere una
1: prego,
2: cosa.
1: prego.
2: Secondo me tra i vari compiti da fare c'è questo. Sicuramente su 5.500 ragazzi di Taranto, l'avete detto voi, 1.000-1.500 probabilmente andranno via. Però da che mondo è mondo, non si sceglie
1: Ecco, allora
2: l'università.
1: mandiamo la slide degli iscritti all'università in Puglia, chiaramente un'IBA, Poliba e poi vediamo le province varie, un focus su Taranto. Ecco,
2: Dicevo, non si
1: sì.
2: sceglie sempre e soltanto l'università perché c'è un professore bravo o una facoltà particolare, ma ovviamente si sceglie anche per fare l'esperienza in una
1: Certo.
2: città che magari è più invitante rispetto a un'altra. Immaginiamo Bologna, quanti tarantini nella vita sono andati a fare l'università lì. Quindi,
1: Diciamo Siena,
2: cosa,
1: Bologna, Roma,
2: esattamente,
1: Milano.
2: cosa volevo dire con questo? Che sicuramente noi dobbiamo cercare di diventare attrattivi e recuperare quelle 1.500 teste che andiamo a perdere cercando di essere più attrattivi con i paesi che stanno intorno a noi. Immagino un ragazzo di Policoro, un ragazzo di Cosenza che sa che c'è l'università di medicina qui a Taranto più che un'altra facoltà che può essere attrattiva e quindi magari cercare davvero di creare quello che è uno degli obiettivi dell'amministrazione Bitetti, una cittadella universitaria in città vecchia, rendendo più bella l'accoglienza dei ragazzi, la vita quotidiana dei ragazzi e magari oggi, visto anche grazie a tutti gli impianti che lasceranno in eredità i giochi del Mediterraneo, può diventare un CUS, come sta il CUS a Bari, insomma, quindi il ragazzo da Policoro più che da Cosenza, più che da Catanzaro, senza andare a Milano potrebbe scegliere Taranto perché qui si vive bene,
1: Ecco,
2: insomma.
1: guardiamo insieme questo dato. Sì, infatti, Esposito, io ti ringrazio di aver inserito uno dei temi che spesso battiamo. Questi impianti possono avere anche dei risvolti di sport e discipline universitarie fondamentali,
2: Hai voglia.
1: immagino soprattutto gli sport di squadra. Allora, a Taranto e provincia i maturandi sono 5.445, 37.000 in tutto, quindi abbiamo 37.000, perché poi il problema della migrazione locale e regionale e nazionale verso l'estero, eh? Non sentiamoci sempre il centro del mondo, siamo una parte del problema. Certo, il focus è su casa nostra oggi. Ecco qua, Bari, vedete i candidati, Taranto è la quarta in elenco. Andando avanti con la slide, università, Un'IBA Poliba, perché Un'IBA Poliba incidono anche su Taranto. Questo corso di laurea quest'anno 12.000 e quasi 300 immatricolati. Un'IBA, in tutto 41.000 persone frequentano sotto l'effigie di Università di Bari. Politecnico Bari, che è in ascesa, record 2.134, ricordiamo la grande, come dire, concorrenza autorevole di Milano e Torino, no? Dei politecnici storici. Però sta crescendo molto Bari. Taranto ha un avamposto molto importante. Mi piace ricordare che ad alto tasso di occupabilità, ingegneria a
2: Ingegneria,
1: Taranto, ad
2: bravo.
1: alto tasso di occupabilità, totale iscritti oggi Poliba 10.007. Taranto, ce lo ha detto il professor Pagano, che sappiamo, ex quello che oggi è
2: Rettore,
1: Pardolesi, no?
2: cioè il rettore.
1: Responsabile del Dipartimento di
2: Prorettore.
1: Taranto, e oggi nel tavolo cultura del comune come esposito del tavolo turismo. Taranto, totale iscritti indicativamente, ci diceva Pagano, tra Un'IBA, Poliba e istituti privati, complessivamente 3.500 persone frequentano i corsi qui. Statisticamente un quinto, ma è molto aleatorio come dato, di chi si diploma va fuori. Poi c'è una porzione che non continua a studiare e una porzione che si iscrive a Taranto, che è crescente, è un dato positivo. Economia aziendale, Politecnico. Io penso che la prima impresa delle imprese, ditemi se siete d'accordo, lo chiedo a tutte e tre, è saldare la posizione universitaria in questa città affinché tutti gli ambiti, da quello sportivo, penso ai vivai, li formiamo a fino a 18 anni, poi vanno a vincere magari fuori, a quello accademico, a quello commerciale. Quanti negozi chiudono perché i genitori dicono mio figlio non continua? Sta succedendo, anche grandi cognomi del commercio, ne abbiamo
2: Certo.
1: parlato qui con il presidente di Confcommercio, Spadafino, nell'industria, nella piccola e media impresa, quanti chiudono per decozione perché non c'è continuazione. Direttore, la prima impresa delle imprese da compiere è cementificare l'offerta universitaria.
0: Sì, intanto il problema del passaggio generazionale purtroppo è una realtà, soprattutto per alcune categorie. Noi abbiamo condotto negli scorsi mesi, proprio con la nostra categoria di Federpreziosi, che riunisce tutti gli operatori, gioiellerie e insomma operatori in generale che si occupano di preziosi, una mappatura insomma delle attività in funzione proprio della continuità aziendale attraverso la nuova generazione, e abbiamo scoperto che purtroppo la percentuale di passaggio generazionale già previsto o ipoteticamente previsto è molto basso. Sicuramente il sistema della istruzione e della formazione, ma direi ancora meglio della mappatura dei fabbisogni formativi legati a quelle che sono le figure professionali emergenti, è fondamentale. In questo il sistema ITS già richiamato è un elemento fondamentale, soprattutto con una riforma che consente agli ITS di potersi occupare di un accompagnamento al lavoro degli studenti che già frequentano un istituto superiore con la possibilità del biennio in azienda. Noi ci siamo molto battuti e continuiamo a batterci in tutte le sedi per l'apprendistato di primo livello. L'apprendistato di primo livello, che è una formula che consente appunto allo studente di poter gestire il suo percorso di studi in parte in azienda, lavorando, venendo retribuito, facendo un'esperienza
1: che non è l'alternanza scuola-lavoro.
0: Assolutamente.
1: Qui è post.
0: Assolutamente. Il contratto di apprendistato di primo livello è previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e prevede che lo studente lavori e venga retribuito. E in alcune regioni, come la regione Campania, ad esempio, hanno inserito insomma un incentivo per le aziende che decidono di dare continuità a quella esperienza di apprendistato, assumendo, quindi stabilizzando quel giovane, riconoscendo dei contributi che poi chiaramente si integrano agli sgravi, agli abbattimento dei contributi per i lavoratori che già prevede il governo, per esempio con la decontribuzione sud o con le misure per gli under 35, che tra l'altro in area ZES significano una decontribuzione fino a 650 euro mensili per 24 mesi. Dunque bisogna necessariamente legare il percorso formativo e di istruzione alle politiche attive del lavoro per aumentare sempre di più quel placement di cui si parlava, affinché il sistema ITS diventi un modello, ma non sia l'unico strumento attraverso il quale poter instradare il giovane con un percorso formativo e agganciarlo poi ad una esperienza in azienda per introdurlo sempre di più nel mercato del lavoro. E poi la mappatura dei fabbisogni formativi. In regione, proprio ieri, presso l'Osservatorio del Lavoro, si sono approvati nuovi parametri per definire il nuovo sistema, il nuovo repertorio regionale delle figure professionali, che va aggiornato e che va soprattutto allineato, innovato rispetto a quelle che sono le nuove figure professionali attese dal mercato. Un elemento anche questo che può incentivare i giovani a rimanere.
1: Grazie, grazie. A rimanere è un altro elemento di incentivo. Assessore, come vanno le attività produttive? Parliamo un po', parlava del contesto Esposito prima, no? C'è anche un contesto commerciale. Scusate la voce, ma l'aria condizionata a me d'estate comincia già a dare i suoi.
3: Il contesto commerciale, diciamo,
1: che poi è economico,
3: commerciale, è in grande difficoltà, soprattutto perché è venuto meno proprio, diciamo, la disponibilità economica nelle tasche di
1: Tarantini. Capacità di spesa.
3: La capacità di spesa, perché una grande fetta della popolazione è in cassa integrazione, quindi è difficile avere accesso al credito e quindi di conseguenza si spende oggettivamente
1: nelle slide che vedremo nella seconda parte della trasmissione,
3: molto di meno. Penso elemento, che sia un elemento dominante che è la base, diciamo, della crisi, soprattutto del commercio cittadino, è un dato oggettivo incontrovertibile. E per il resto sicuramente c'è un grande dinamismo, anche perché dai dati di partecipazione delle aziende locali, del sistema imprese, anche alle misure PIA, mini PIA, è molto in crescita, quindi il fermento è intorno a queste agevolazioni messe in campo dalla Regione Puglia è molto importante. Devo dire che le competenze hanno la meglio.

0: Nel senso che ci sono aziende molto strutturate che si affacciano ad esempio all'intelligenza artificiale, innovazione tecnologica, innovazione digitale e stanno conquistando delle fette di mercato molto importanti. Quindi, secondo me bisogna sicuramente investire sulle competenze, sulla formazione work anche nelle aziende stesse che devono sempre innovare. La difficoltà, ad esempio, sta nel trasformare le aziende tradizionali in aziende, diciamo, innovative, anche perché le linee guida regionali, nazionali ed europee cercano anche di sviluppare e stimolare il sistema impresa per farlo passare da azienda tradizionale ad azienda innovativa. E lì c'è un gap notevole dal punto di vista proprio strutturale delle nostre aziende, perché le aziende performanti, che sono un 10%, voglio dire, di quelle cittadine, vanno sempre più in alto, quindi dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista
1: Qualcun
0: anche
1: altro, ad esempio.
0: economico, purtroppo è tutta la parte che si trova al centro che sta in grandi difficoltà. Tant'è vero che il mio assessorato sta facendo proprio un'analisi per focalizzare lo stato dell'arte. Noi abbiamo proprio la settimana scorsa chiesto alla Camera di Commercio tutti i dati relativi ai codici Ateco, alle aziende attive, alle aziende inattive, ai numeri dei dipendenti e ovviamente i fatturati, perché è fondamentale anche fotografare lo stato dell'arte della città e capire dove andare a
1: Voi come
0: intervenire.
1: comune di Taranto, lo ricordo agli amici, ma lo sanno sicuramente, lo dico alle spettatrici e spettatori, avete già chiesto tramite il sindaco, alla regione e al governo di attivarsi affinché il GTF possa essere allargato ad altri codici Ateco. Ne abbiamo avuto
2: Abbiamo
1: qua,
2: chiesto
1: dice,
2: noi.
1: no, ma anche, sì, però c'è una lettera anche del sindaco con
0: Sì.
1: l'elenco dei codici Ateco,
0: Noi
1: che
0: domani
1: io ho avuto di Sciascio qui l'assessore, che è scettico su questa prospettiva.
0: Saremo in commissione in Regione Puglia proprio per discutere dei codici
1: Sì,
0: Ateco,
1: perché di cui
0: perché
1: annunciò questa cosa.
0: ovviamente tastando il
1: Sì.
0: termometro del territorio abbiamo ovviamente notato che tanti codici Ateco, quindi per codice Ateco si intende alcune attività
1: Attività di partita IVA,
0: aziendali,
1: per
0: giusto, delle
1: capirci.
0: partite IVA, non
1: Anch'io.
0: riuscivano ad avere accesso a questi fondi agevolati, i GTF piuttosto che i PIA e i mini PIA. Ecco perché è importante l'analisi, Angelo, del territorio che noi stiamo facendo con degli enti di ricerca pubblici e privati su un avviso pubblico che fece l'assessorato allo sviluppo economico. Perché analizzare il territorio, la conoscenza precisa del territorio, ti fa anche fare scelte più mirate nei confronti della
1: Assessore, mi
0: Regione
1: sa che lo
0: Puglia.
1: faremo insieme dopo la pubblicità, perché la ricerca resa pubblica da Confcommercio, che adesso per un 20 minuti insieme
0: Analizzeremo.
1: analizzeremo, magari per ogni slide, due parole del direttore che ci spiega, però poi un dibattito, un micro dibattito ogni slide lo merita. Andiamo in pubblicità fra poco, non prima di aver chiesto l'esposito. Non chiedo i numeri, perché è chiaro che di quanto a livello così, circa, si è abbassata la capacità di spesa, secondo te, qui a Taranto, dalla crisi Ilva oggi, al netto della legittimità della vertenza ambientale, al netto della legittimità dell'azione della magistratura e della rivendicazione di chi è sensibile al tema della salute. Al netto di questo, è un dato economico che la crisi Ilva ha determinato delle ripercussioni.
3: Ok, ti
1: Secondo te,
3: rispondo
1: vai.
3: subitissimo, però a monte sento di raccontarvi questa
1: Prego.
3: cosa. Esattamente 10 anni fa Taranto contava 203.000 abitanti. Oggi gli abitanti di
1: Aspetta,
3: Taranto.
1: aspetta, aspetta. Allora, intanto Esposito si rimette.
3: Sì, lo
1: Tenilo tu, che poi in pubblicità lo
3: tengo
1: aggiustiamo.
3: io.
1: Ripeti
3: Sì,
1: dall'inizio,
3: allora, intanto
1: premessa.
3: la premessa è questa. Soltanto 10 anni fa Taranto contava oltre 200.000 abitanti. Oggi gli abitanti di Taranto sono 183.000, ma quelli che mancano non sono andati tutti a Bologna, a Firenze o a Novara, sono andati tutti
1: Quanto hai
3: quanti,
1: detto che erano gli abitanti
3: erano
1: prima?
3: 202.000, oggi sono
1: Sì, nel
3: 183.000.
1: 2001 erano
3: Ok,
1: 201.000, confermo.
3: 201.000.
1: Istat.
3: Ma la cosa che è un po' preoccupante è che questa massa di persone, parliamo di oltre il 10% dei tarantini, sono andati non in grandi città, ma sono andati a Polo Se sono andati, scusa, a San Giorgio,
1: Carosino, San
3: a
1: Giorgio.
3: Leporano, a Pulsano, quindi nei
1: Leporano è il
3: paesini
1: primo
3: qui vicino.
1: paese di
3: Esatto.
1: immigrazione. L'abbiamo
3: Non
1: analizzato con
3: solo, è il
1: dati.
3: quinto
1: Leporano fa
3: paese,
1: pensare anche a cambi di
3: ma te
1: residenza
3: ne
1: al
3: aggiungo un
1: mare.
3: altro. Leporano è il quinto
1: Anche
3: paese
1: al
3: per PIL in
1: posto.
3: Puglia,
1: Sì.
3: addirittura, perché molti tarantini, avendo la villa lì al mare, lo dico
1: Sì, certo, sono
3: brutalmente, per non
1: scelte
3: pagare le
1: familiari.
3: tasse, sono
1: Vabbè, sono
3: andati a
1: scelte
3: vedere.
1: familiari.
3: Ok.

0: Quindi abbiamo già perso un buon numero di abitanti. Siamo 183.000.
1: Sì.
0: Dico questi numeri per far capire la potenzialità del mercato, quanto si è ridotta. Di questi 183.000, esattamente il 36% sono over 65, quindi significa che a Taranto ci sono oltre 70.000 persone che hanno la mia età. Sono già
1: un ignorante come me,
0: andati.
1: Ma loro hanno la pensione.
0: Hanno la pensione. Loro hanno sicuramente la pensione, ma ritorno ai ragazzi, ritorno ai ragazzi.
1: Figli.
0: Tutto questo lo sto raccontando perché ritorno ai ragazzi.
1: Spesso la pensione
0: mi spaventa, questo sì. Fatto, perché i tempi miei, 78-79, quando io mi sono diplomato, probabilmente saranno stati 12.000-13.000 i ragazzi diplomandi. Se oggi sono 5.000, da qui a 7 anni, 8 anni, forse diventeranno 1.000-2.000. Quindi probabilmente l'analisi di medio periodo che va fatto è che bisogna intercettare, ma davvero, altri mercati, cioè capire come si può fare per essere attrattivi per altri mercati dove i ragazzi esistono, perché questo è il vero problema della nostra città. E allora io dico la mia e la dico brutalmente: grazie ai Giochi del Mediterraneo noi avremo come ospiti qua oltre 20.000 persone che vengono da 26 paesi diversi, di 3 continenti diversi. Allora lo dico anche in tema di università, ma perché non iniziare a pensare, in considerazione peraltro che tra un anno avremo il secondo policlinico di Puglia qui a Taranto, no, di incrementare facoltà universitarie? Immagino le scienze infermieristiche, sono addirittura forse 20 le facoltà che si potrebbero fare, che possono essere a servizio dei paesi del Mediterraneo. Perché quindi sempre pensare solo e soltanto all'orticello che abbiamo,
1: cioè,
0: in casa?
1: Questa centralità sportiva, mediatica,
0: certo.
1: Usiamola.
0: La dobbiamo usare per diventare un faro nel Mediterraneo. Ci
1: bene,
0: vuole ben poco organizzare con gli Atenei degli altri paesi un incontro con
1: grazie Esposito.
0: Formativo.
1: Allora, noi ora andiamo in pubblicità, ti sistemiamo il microfono, qualche secondo, perché poi ci caliamo nei numeri, ma sono numeri che dicono tanto e li leggeremo ed analizzeremo. Io ho qua sul tavolo tutte le slide, le vedremo insieme una per una con la regia e con i nostri ospiti. Fra qualche secondo torniamo, fotografia di Taranto che deve fare l'impresa.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Sì, il claim di futuro è restare, tornare o costruire. Oggi è come se fosse la festa di Futura, perché di questo stiamo parlando. Futura è nata quasi ormai 50-60 puntate fa, non me lo ricordo più, e noi continuiamo a battere su questo. L'obiettivo, attenzione, non siamo megalomani, un puntino di sabbia in un mare magnum da costruire, è quello di fare in modo che la città possa essere in condizione di non far partire o far tornare, sapendo aspettare chi legittimamente va fuori a prepararsi a qualsiasi età a questo punto, perché qui abbiamo anche gli ultra cinquantenni che hanno perso il lavoro, che si stanno rimboccando le maniche, chi vi parla a 42 anni ha ricominciato nel proprio mestiere, no? Con tanti colleghi. C'è sempre l'opportunità, se si vuole, se il territorio lo consente e se c'è volontà. Figuriamoci a 18 anni, no? Quindi abbiamo bisogno di quei ragazzi sulle scale della Virgilio, noi abbiamo bisogno di quei ragazzi, assolutamente. E gli auguriamo tutto il meglio per loro e per noi. Allora, le slide, Confcommercio, prego la Briola, chiaramente le scorriamo dove ci sono gli slogan, ma questa è la presentazione, andiamo oltre, ecco qua, scorriamo, ecco qua, fermiamoci. Direttore, di che studio stiamo parlando intanto?
1: È uno studio che abbiamo somministrato a quattro tipologie di utenti, le imprese che operano nella provincia di Taranto, le imprese che non operano nella provincia di Taranto, sia imprese delle altre province della Puglia che a Campione imprese di altre regioni d'Italia, i giovani, quindi studenti e studentesse in uscita dal percorso di studi superiore, amministrazioni comunali, perché riteniamo che le amministrazioni comunali siano al centro del processo di sviluppo e di diversificazione economica, sociale e culturale del territorio. Abbiamo chiaramente somministrato quattro diversi questionari, abbiamo incrociato i dati con quelli nazionali e quelli regionali insieme ad Istat, che ha partecipato da protagonista a questa indagine che, lo ricordo, abbiamo promosso insieme all'Università degli Studi di Bari con la Camera di Commercio Brindisi Taranto, e questi dati sono stati analizzati soprattutto per cercare di comprendere quelle che sono le opportunità, le paure, le aspettative.
0: Scorriamo intanto,
1: ragioni, diciamo, ecco di qua. Investimento.
0: Cos'è questa cifra? Direttore.
1: 2 miliardi di euro sono una cifra orientativa, a ribasso vi dico, che rappresenta l'insieme delle misure che in questo momento sono a disposizione per la provincia di Taranto.
0: Riepiloghiamo, GTF, 800 milioni di euro.
1: CIS. ZES, chiaramente la quota parte che riguarda
0: la
1: Regione Puglia.
0: In campo, eh?
1: E chiaramente la programmazione regionale dei fondi strutturali.
0: Insomma,
1: europei.
0: In tutto 2 miliardi di euro che dovrebbero tenerci tutti con le antenne dritte, i fari accesi e la capacità di spendere. Esatto. Ho richiamato 3-4 competenze diverse, non so se le metafore sono state chiare. Andiamo oltre la Briola, eccoci qua. Cos'è la terziarizzazione del sistema economico, direttore?
1: Analizzando.
0: Esposito e assessore. Cosa? Quando volete, okay. Il dibattito è aperto.
1: Analizzando i dati di Unioncamere sulle 5 province regionali, mi riferisco agli ultimi 5 anni, 2020-2025, su cessazioni, attivazioni e saldo tra cessazioni e attivazioni delle imprese divise per codice
0: Quindi
1: Ateco.
0: Chiusure e aperture.
1: Esatto, divisi per codice Ateco, si evince che la Regione Puglia sta progressivamente evolvendo verso una terzializzazione del suo mercato. Significa che i settori del terziario, quelli che poi tra l'altro rappresenta Confcommercio, quindi commercio, turismo e servizi, stanno crescendo esponenzialmente, c'è un saldo positivo in media, a discapito di settori classici, di settori tradizionali come ad esempio il manifatturiero, che invece riscontrano delle problematiche strutturali molto importanti.
2: Come la
1: che
2: leggiamo
1: impattano
2: questa
1: sul
2: cosa?
1: Saldo,
2: scusate,
1: delle imprese.
2: La diversificazione territoriale, è palese che stiamo andando verso settori nuovi, ad esempio quello turistico, che ancora comunque è bassissimo, prima non esisteva. Un altro fenomeno è quello delle imprese culturali. Le imprese culturali a Taranto sono pochissime, perché ancora si ha

0: la logica dell'associazione o
1: Anche se c'è un certo
0: dell'ETS,
1: fermento rispetto al
0: e c'è un
1: passato,
0: grandissimo
1: vero?
0: fermento, però noi dobbiamo, e devo dire anche di qualità,
1: Sì, in
0: molto di
1: alcuni
0: qualità,
1: casi sì,
0: dobbiamo però avere l'abilità, e noi come istituzione accompagnarli, a fare quel salto dall'associazione, che ha un regime fiscale comunque favorevole e diverso, ad impresa culturale, perché impresa culturale ti permette di avere accesso ai fondi regionali,
1: Quindi tu la
0: quindi di
1: leggi bene,
0: strutturarsi.
1: sei ottimista su quella slide che, di questa tendenza? A
0: Io sono ottimista
1: prescindere.
0: a prescindere perché comunque sono convinto che noi peggio di come possiamo andare non è
1: Ah
0: possibile,
1: beh,
0: dobbiamo
1: è
0: necessariamente
1: un
0: risalire la
1: ottimismo,
0: china,
1: fammi
0: e
1: giocare con le parole, ottimismo cosmico, diciamo.
0: abbiamo degli elementi però di forza che non sono sfruttati oggettivamente. Il mare è uno di questi, ecco perché.
1: Esposito, tu che sei responsabile del tavolo turismo del comune, io sai come la penso, secondo me andrebbero nominati gli assessori, non lo nascondo, però questi tavoli stanno lavorando seriamente, stanno producendo quantomeno proposte. Attendiamo quelle turismo e sport, no? Cultura ha già dato. Io continuo a pensare che ci vogliono dei front office amministrativi diretti, però è una chiave di lettura che il sindaco ha dato, vediamo nei prossimi
0: Vabbè, è
1: anni
0: il
1: cosa
0: sindaco
1: accadrà.
0: stesso, l'assessore, del turismo
1: Sì, ha
0: dell'ultimo
1: avvocato a sé le deleghe,
0: comunato a
1: sì.
0: Semineri.
1: La sesta slide ti interessa più da vicino, ma interessa a tutti. Vediamola. Direttore,
0: Vediamo.
1: questa che slide
2: Sì, intanto volevo dire che
1: è?
2: riguardo
1: Eccola
2: alla
1: qua.
2: terzializzazione del mercato, la provincia di
1: Sì.
2: Taranto è sopra 1,1 punti percentuale rispetto alla media regionale, nel
1: L'hai
2: senso che
1: evidenziato prima.
2: è la provincia che cresce di più. Per quanto riguarda la filiera turistica tra i settori del terziario è quella che cresce maggiormente. La provincia di Taranto, in tutta la regione Puglia,
1: Aspetta, torniamo a quella precedente, scusa.
2: è quella che
1: Ok.
2: mantiene e potenzia il numero delle imprese. Significa che tra il 2020 e il 2025 le imprese esistenti hanno resistito e sono
1: 13%.
2: nate moltissime altre imprese della filiera
1: Qui
2: turistica. Esatto.
1: 34 Taranto, 32 Brindisi, 17 Foggia, 28 Lecce e
2: Il dato.
1: Bari 17. Bari che mantiene il primato turistico regionale, però nella fase di crescita questo fa il paio con i dati che analizzammo con l'allora assessore Lopane. Durante la borsa del turismo di Milano si sapeva, fa il paio, tutto torna. Andiamo avanti con le slide. Prego, Esposito.
0: Sì, io ho letto con attenzione lo studio di Confcommercio, intanto mi complimento con loro perché negli ultimi 30-40 anni non mi ricordo di aver visto uno studio così approfondito fatto da un'associazione di categoria.
1: Bene,
0: E
1: andiamo con
0: questo
1: la.
0: porta, diciamo, alla consapevolezza ed è molto
1: Eh beh, ci
0: importante.
1: agevola la lettura e l'analisi e
0: Certo,
1: magari chi deve le
0: ma nel
1: soluzioni.
0: mondo del turismo è più importante questa slide
1: Sì.
0: perché se parliamo di un più 14% di presenze, parliamo addirittura di 445.000 teste e di 16 milioni di persone che sono venuti nei 12 mesi a
1: Hai
0: visitare
1: fatto i compiti,
0: Taranto e
1: Esposito?
0: province simili, sono segnate. È
1: Ha
0: importante
1: studiato
0: capire
1: ieri, gli ha dato il
0: questo.
1: dossier.
0: Ma lo spaccato ancora più importante è che un buon 30% di questo 14% viene dall'estero. E all'interno di questo 30% il 62% dagli Stati Uniti. Perché questo?
1: Ma non glielo
0: Perché?
1: date io la ricerca, ve lo
0: No, non
1: giuro.
0: l'ho
1: È
0: letto
1: che è lui che è
0: io. Sono,
1: così,
0: vabbè,
1: secchione.
0: il mio
1: È
0: mestiere,
1: tutto
0: non è.
1: corretto, è
0: Vedi,
1: promosso,
0: È
1: secchione.
0: giusto? Però perché vi dico questo?
1: Vai.
0: Perché un turista americano mediamente si dice che spende 120 euro al giorno, a differenza di un turista italiano locale che ne spende molto
1: Beh, la
0: meno.
1: nostra propensione al risparmio è una storica. Certo.
0: È tantissimo.
1: Quindi
0: Quindi
1: questa slide, quindi, che sviluppa la
0: Io
1: precedente.
0: sono non positivo di più perché questo 14% dopo i giochi del Mediterraneo, quindi questo programma lo potremo fare il 5 di settembre nuovamente, diventerà un
1: Ah, certo.
0: 40% perché ovviamente aggiungendo a questi numeri non meno di 20-30 mila persone, ovviamente la musica cambia.
1: Andiamo avanti,
0: Un
1: Labriola.
0: fattore importante
1: Intanto andiamo, ecco qua.
0: è quello che tutti coloro i quali vengono in visita a Taranto per un motivo convegnistico, per il turismo, per lavoro,
1: Sì.
0: non chiudono bocca della città di Taranto da tutti i punti di vista, anche perché,
1: È
0: voglio
1: bella la
0: dire, le
1: città.
0: problematiche che abbiamo noi evidentemente sono problematiche comuni al 99,9% delle città italiane. Ad esempio a Bari si stanno facendo le BRT, c'è cioè un caos
1: Diciamo che
0: quotidiano.
1: non siamo né la Valle
0: Quindi,
1: dell'Eden, ma neanche il centro
0: voglio dire,
1: dell'inferno, no?
0: non
1: Cioè,
0: siamo al centro
1: siamo in
0: dell'inferno.
1: questo
0: Il
1: mondo.
0: problema reale, caro Angelo, è che molto spesso una grande fetta dei tarantini praticamente passa il tempo ad ostacolare, a criticare tutto. E, no, e questo è
1: Che
0: un fenomeno
1: disagio genera la
0: importante.
1: mentele,
0: Questo è
1: è
0: un disagio.
1: umano.
0: No, ma a prescindere, voglio dire, dal
1: Disagionato.
0: disagio di oggi rispetto a quello del

0: domani, e mi riferisco ai lavori pubblici, sì, o a fattori
1: però,
0: comuni, cade una, crolla un pezzo di strada, crolla a Taranto, come crolla, voglio dire, di stessi stati, accadono in tutte, anzi a Taranto di meno rispetto ad altri luoghi italiani,
2: a quello che si chiede,
0: però la negatività,
1: la razionalizzazione dei cantieri,
0: assolutamente, e sono d'accordo sulle critiche, però il problema è che le critiche superano le bellezze e quello che di buono si sta facendo, e per la prima volta, ripeto, si sta facendo anche in maniera coordinata e con tanto
1: entusiasmo. Sai quella metafora retorica che fa notizia: più la foresta, l'albero che cade, è la foresta che cresce, no?
0: Ho capito.
1: E quindi, perché
0: anche
1: noi siamo
0: lì,
1: tutti gli esseri
0: umani, io vedo molte volte attacchi sul decoro urbano anziché focalizzare le attenzioni dei criticoni verso chi sporca. Si fa la critica verso l'amministrazione comunale, che dovrebbe pulire.
1: Ma non
0: ci posso garantire che l'amministrazione comunale pulisce ogni giorno, ma il giorno dopo, voglio dire, un
1: parleremo
0: po'
1: della pulizia
0: di cultura.
1: Città. Questa città va pulita. Va pulita. E
0: cioè, noi abbiamo pulito via d'Aquino con le spazzole.
1: Non è il tema, ma ne parleremo. È una città che fondamentalmente ha bisogno di maggiore pulizia. I cittadini, chi deve pulire, chi deve fare bene la raccolta differenziata, chi deve raccogliere bene, ne parleremo. I giochi del Mediterraneo stanno arrivando, 5.000-10.000 persone, puliamo casa.
0: Tutti.
1: Diciamo, puliamo casa.
0: Tutti.
1: Come dicevano le nostre nonne, vi ricordate le nostre nonne che dicevano, tieni in ordine la camera, può arrivare qualcuno. Ma insieme a qualcuno, quel qualcuno sta arrivando, ok? E saranno in tanti.
0: Il problema è che
1: ne
0: la logica della nonna non è stata trasmessa
1: ai nipoti,
0: alle generazioni.
1: Questa ci sta, questa battuta, hai ragione. Allora, Blue Economy, direttore, di che parliamo in questa slide?
3: Tra i settori strategici per la nostra provincia e per Taranto c'è certamente la Blue Economy. Allora abbiamo voluto analizzare anche in questo caso il trend di crescita o di decrescita della Blue Economy, in questo caso su una scala decennale. Imprese presenti nel 2015, imprese presenti,
1: ricordiamo la Blue Economy
3: attualmente, l'economia del mare.
1: Ecco.
3: Nel 2025 abbiamo praticamente un raddoppio delle imprese attive. Questo significa che c'è un fermento molto importante nel settore della blue economy, nell'economia del mare. Anche in questo caso si affacciano imprese che uniscono il termine del turismo con quello dell'economia del
1: direttore,
3: mare.
1: Qui
3: perché
1: parliamo di Taranto o Taranto e provincia?
3: No, parliamo della provincia di Taranto. È chiaro però che la città di Taranto, con il suo porto
1: centrale,
3: e con diciamo, la sua economia legata alla logistica, legata al porto, appunto, all'autorità portuale, abbia insomma un elemento particolarmente importante.
0: No, non mi sorprende, perché purtroppo l'economia del mare è stata tralasciata per decenni e ventenni, e finalmente, grazie a una moral suasion da parte di tutti gli attori in campo, finalmente ci stiamo rendendo conto delle potenzialità del mare, che finalmente viene sfruttato in diversi ambiti. E vi dico che c'è ancora un'autostrada da esplorare, perché le risorse del mare della città di Taranto sono tali e tanti che possono creare occupazione e comunque diversificazione economica in tanti settori, a partire da uno, secondo me quello principe dal punto di vista della tradizione, che è la mitilicoltura, dove, se riusciamo, come stiamo facendo, a governare determinati processi, ci andremo a testare anche su livelli molto alti, perché ad esempio un altro settore che è inesplorato è quello della trasformazione dei mitili, e stiamo lavorando anche per la cozza DOP, che darà anche valore alla filiera, che già notoriamente è una delle migliori a livello italiano, se non la migliore, però certificandola con gli strumenti giusti di mercato, la cozza DOP, avremo anche grandi riscontri.
1: Esposito, guardiamo insieme adesso commercio. Direttore, qua parliamo proprio di casa vostra, che poi è anche casa nostra, perché siamo tutti avventori.
3: Anche in questo caso una rilevazione nel decennio che testimonia una decrescita del settore del commercio tradizionale, del commercio di vicinato, come tra l'altro avviene in tutto il paese e in tutta Europa, se non in tutto il mondo. E mi piace dire sempre che alle logiche locali, alle dinamiche, tra quelle che sono state citate, c'è anche la perdita del potere d'acquisto da parte delle delle famiglie, ci sono delle dinamiche di carattere globale che riguardano l'avvento dell'e-commerce, la grande distribuzione organizzata e in

0: In alcuni casi quello che riguarda il settore delle vendite nella moda, nel retail, anche i cambiamenti climatici
1: Esposito,
0: che non
1: secondo
0: sono
1: te cosa
0: da
1: incide di
0: ignorare.
1: più
0: E
1: qui?
0: chiedo scusa, la provincia di Taranto però si dimostra la provincia più resiliente, perde, ma è quella che perde
1: Perché
0: meno.
1: secondo voi?
0: Secondo me
1: Perché secondo voi?
2: è un dato estremamente
1: No,
2: positivo.
1: perché perde meno Taranto secondo voi?
2: Perché meno, perde meno? Perché è meno.

0: nel senso che qui l'economia la fa la città. In città come Bari,
1: Sembra una
0: probabilmente.
1: capriola sociologica questa, però
0: Cioè, ma è la verità,
1: può
0: no?
1: essere vero, certo,
0: Ed è questa
1: a
0: la verità. Cioè, il
1: rifletterci.
0: dato è estremamente positivo perché un
1: Cioè
0: meno.
1: noi spendiamo ancora dentro casa,
0: Certo, un meno
1: sostanzialmente.
0: 6% rispetto al meno 18 di Bari significa che probabilmente intanto la piazza barese è un po' più evoluta, nel senso che fa maggior
1: Esposito,
0: ricorso.
1: forse fa il paio con quello che dicevi tu prima.
0: E
1: Siccome
0: certo.
1: siamo una città un po' anziana,
0: Certo.
1: l'online ancora, direttore, può essere
0: Esattamente.
1: questo?
2: Allora,
0: Certo
2: in
0: che
2: realtà il dato è sempre molto
0: incide.
2: inquinato dai temporary shop, cioè dalle attività commerciali temporanee, per
1: Sì.
2: intenderci quelle che aprono e chiudono, perché poi se andiamo a guardare la storicità delle attività, ci sono molte più attività commerciali storiche che chiudono rispetto alle nuove che aprono
0: Che
2: e che
0: chiudono subito.
2: riescono a mantenere, diciamo, una continuità nel tempo. Ma certamente c'è una maggiore propensione all'acquisto di prossimità nella nostra provincia che in altre province. Non è un dato che ci lascia comunque soddisfatti,
0: Certo,
2: anzi,
0: assolutamente.
2: perché la desertificazione commerciale è sotto gli occhi di tutti, è
1: Intanto
2: inutile
1: scorriamo,
2: negarcelo.
1: così ci fermiamo quando interessa la
2: Però
1: briola.
2: la provincia di Taranto è certamente una delle province più resilienti perché evidentemente ci sono più attività che, nonostante le tante
1: Vai, vai.
2: difficoltà, riescono a resistere pur stringendo i
0: Perché
2: denti.
0: siamo anche
1: Demografia,
0: abituati al
1: sappiamo,
0: sacrificio,
1: ecco,
0: non
1: vedete, c'è un dettaglio
0: è
1: molto interessante, la demografia nel dettaglio, abbiamo già parlato, andiamo avanti, è un
2: Sì.
1: tema già trattato ampiamente. Ancora, continuiamo, ancora, vabbè, questi sono. Ecco qua. Direttore, cos'è questa slide? Percezione
2: È
1: economica.
2: la percezione economica delle imprese che operano nella provincia di Taranto. La maggior parte delle imprese intervistate considera il territorio ancora indietro rispetto ad una possibile diciamo, svolta economica. Solo il 10,9% ha una percezione positiva dell'economia provinciale, ma c'è un quasi 40% che ci dice che, pur non giudicando il contesto economico migliorato negli ultimi 5 anni, vorrebbe comunque investire nei
1: Sono quelli che
2: prossimi
1: ci credono
2: 12
1: ancora. Andiamo
2: mesi.
1: avanti. Sto correndo perché
2: Certo.
1: è
2: Vabbè.
1: interessantissimo e vi
0: Si
1: ringrazio.
0: potrebbe parlare su
1: Possiamo stare due o
2: questo.
1: tre ore, ma.
2: Questa rilevazione è
1: Ecco.
2: veramente molto semplice da
1: Prego.
2: analizzare. Le imprese che faticano maggiormente, quelle che riconoscono maggiore difficoltà ad attrarre investimenti, quelle che riconoscono il sistema economico e produttivo della provincia di Taranto maggiormente lento nel crescere, sono le microimprese. Piccole imprese e le medie imprese sono invece quelle che guardano al sistema economico produttivo provinciale come un sistema che cresce, che si evolve e che si diversifica e sono anche quelle che riescono ad attrarre maggiori investimenti. E dunque, tradotto, le microimprese, che sono
1: Scorriamo, scorriamo.
2: molto spesso proprio quelle attività di commercio di vicinato di cui parlavamo, sono quelle che hanno maggiore bisogno di
1: E
2: noi,
1: vanno
2: sono quelle che hanno
1: sostenute.
2: maggiore bisogno
1: Esposito,
2: di
1: guarda questa,
2: supporto.
1: prospettive occupazionali. Imprese che prevedono nuove assunzioni nei prossimi 12 mesi. Qui siamo nella carnevica, qui stiamo parlando a quei ragazzi che ieri cantavano. Che prospettive leggiamo? 52%, cosa ci dice?
0: Innovazione 32.
2: No, allora,
1: I settori
2: ci
1: con
2: dicono il
1: prospettive.
2: 55,2%
0: Non
2: delle
0: trovano,
2: imprese tarantine
0: lamentano.
2: hanno difficoltà a trovare
1: Che
2: personale.
1: paradosso.
0: Ok, io vi
1: No, è
0: rispondo,
1: follia.
0: con un dato.
1: Commentiamolo.
0: In questo momento a
2: È un dato
0: Taranto,
2: medio nazionale,
0: sì,
2: però, mi
1: ah,
2: sta
1: siamo in
2: chiamando
1: linea con
2: esperto.
1: l'Italia.
0: Io però vi
1: Prego.
0: rispondo con un dato. In questo
1: Prego.
0: momento a Taranto c'è quasi, ma vado a braccio, 1 miliardo di investimento tra pubblico e privato, tra BRT, Giochi del
1: Siamo arrivati a 2
0: Mediterraneo,
1: miliardi
0: Nuovo Po,
1: veramente con.
0: no, di lavori già in
1: Ah,
0: corso,
1: ok. 2 miliardi col CIS.
0: dove lavorano non meno di 2.000 persone. Quindi, secondo me, se c'è una specializzazione, il lavoro si trova. Probabilmente quello che manca è la formazione.
1: Quindi a questi
0: Quindi,
1: ragazzi che si stanno diplomando, che li
0: no,
1: diciamo?
0: noi dobbiamo.
1: Specializzatevi, studiate,
0: Certo. Oggi l'ho detto
1: specializzatevi.
0: prima, le competenze vincono, nel senso che più si formano, più sono aderenti alle richieste del mercato e più hanno un'occupabilità immediata. Perché il dato allarmante è che il 55% delle aziende chiedono

0: risorse umane che non hanno le competenze per svolgere quei ruoli. Noi andremo nel
1: Sì.
0: merito perché questo studio di Confcommercio,
1: Andiamo avanti, andiamo avanti.
0: secondo me, può essere una ottima base, diciamo, da analizzare e trasferire anche con azioni operative. Perché i cataloghi regionali sulla formazione evidentemente formano figure lavorative che il mercato non
1: Andiamo
0: richiede.
1: avanti, la
0: Ed è
1: prima,
0: il tema dei
1: scorriamo.
0: temi, Angelo, è il tema dei
1: Assolutamente sì.
0: temi, cosa di
1: Ancora.
0: cui abbiamo parlato col Presidente, con Tullio, ma con tutte le associazioni di categoria. Noi dobbiamo individuare le figure lavorative che il mercato del lavoro chiede. E formarle, perché molto spesso i fondi che vengono impiegati nella formazione fanno
1: Fermiamoci
0: tutt'altro.
1: qua. Assessore, attrazione e investimenti. Direttore, cosa emerge da questa slide?
2: Emerge che la provincia di Taranto è al quarto posto in termini di valore di investimenti attratti nel territorio,
1: Traduciamo che significa.
2: significa che è al quarto posto tra le province che riescono a portare sul proprio territorio delle risorse in termini di investimenti da parte delle
1: Al quarto posto
2: imprese.
1: su sei province.
2: Quarto posto tenendo in considerazione le risorse del JTF. Il JTF ha dato una scossa positiva agli investimenti sul territorio, come diceva prima Sandro, perché se consideriamo questo dato epurato delle misure JTF, perdiamo una posizione. Siamo al quinto posto. Quindi abbiamo acquistato una posizione in una classifica regionale che ci ha sempre visti come provincia fanalino di coda rispetto all'attrazione degli investimenti. Questo significa che sono arrivati più soldi nella provincia di Taranto, che le imprese hanno investito di più perché hanno sfruttato meglio le misure agevolate della Regione Puglia e della Comunità Europea, in questo caso il JTF, e anche, bisogna dirlo perché è un fatto positivo che se ne dica, aziende della extra regione, extra provincia, in alcuni casi anche extra paese, hanno guardato la provincia di Taranto, si sono insediate e hanno sfruttato queste misure per fare
1: Tutto
2: investimento e per
1: chiaro.
2: portare investimento, economia
1: Allora,
2: e lavoro nel
1: Esposito,
2: territorio.
1: cosa è direttore di
2: La
1: Confcommercio
2: ricetta.
1: Mancino?
0: No, se posso un attimo su
1: Prego.
0: questo dato, Sandro,
1: Sì,
0: se mi
1: come
0: permetti, bisogna capire dove sono andati a finire i soldi, nel senso che.
1: Bravo, spiegamolo bene cosa vuol dire.
0: No, nel senso che
1: Sì.
0: noi il problema ce l'abbiamo con le imprese intermedie che non riescono a catturare questi fondi regionali. Perché non riescono ad accedere alla finanza agevolata che vi ricordo su alcune misure dal 60% a fondo perduto? Quindi l'investimento è quasi totalmente pubblico. Il problema è che gran parte del sistema imprese, soprattutto intermedio, è arancione se non rosso. Cioè non sono bancabili e siccome tutte queste
1: Questo è un problema
0: misure
1: che ci trasciniamo da tempo, direttore ex direttore di banca,
0: è
1: ce lo
0: tu lo puoi confermare.
3: Assolutamente sì.
0: Quindi e
1: L'esposizione.
0: cosa succede? Che le aziende virtuose che possono avere accesso al credito e che intercettano l'innovazione, perché gran parte delle linee di finanziamento vanno sull'innovazione tecnologica, intelligenza artificiale, crescono e si arricchiscono di più. Però, secondo me, noi dobbiamo intervenire in questo selciato che va sempre sotto, e come farlo? Con misure regionali purtroppo ad hoc per la città di Taranto, perché molte aziende non sono
3: C'è
0: bancabili,
3: una
0: quindi quei
3: risposta.
0: fondi non ci arriveranno mai. Io ora con
3: C'è
0: voi
3: una
0: voglio.
3: risposta tecnica.
1: Mi immagino, però è troppo tecnica per la nostra
3: Ma la dico proprio in
1: trasmissione.
3: due parole.
1: Due parole,
3: Purtroppo
1: non molto
3: torniamo
1: tecniche.
3: sempre soltanto al problema ILVA, perché la crisi della grande industria cosa ha prodotto? Ha prodotto un mare di crediti insoluti che
0: Assorbati.
3: molte aziende ce l'hanno ancora in pancia, ma
1: E i
3: il buon direttore
1: bilanci
3: di banca che legge il bilancio
1: non
3: sa
1: ti
3: che
1: do
3: quel
1: un euro.
3: credito non entrerà,
1: Non
3: quindi cela
1: esigibili.
3: una
1: C'è una
3: perdita.
1: legge che prevede che i crediti non esigibili vengano
3: Esattamente,
1: tolti poi dai bilanci e i bilanci ne
3: e
1: risentono.
3: bilanci
0: E
3: ne
0: non
3: risentono. Quindi in
0: sei.
3: questa maniera, non
0: Non
3: essendo
0: puoi
3: bancabile,
0: partecipare
3: bisogna
0: alle
3: fare ricorso
0: misure.
3: alle misure pubbliche. Però c'è anche da dire che la provincia di Taranto, ahimè, sul mini PIA, su 100 milioni, 12 soltanto sono stati quelli che la provincia di Taranto è
1: Però
3: riuscita ad
1: vedete che
3: accettare.
1: è un gatto, quello che volete voi, che si sta mordendo la coda. Modello di sviluppo
3: Formazione,
1: statale, no, modello di sviluppo statale,
3: formazione.
1: un secolo.
0: Ci ha
1: Dal
0: precipitato.
1: risorgimento fino all'arrivo di Riva nel
3: Quello,
1: 95, un
3: tutto
1: secolo.
3: l'agile.
1: Modello statale, tramontato, il modello privato è esploso, l'ILVA all'interno è implosa. Questa è la scommessa. Quale modello nuovo? Risarcimento statale.

0: Sì, come? Come?
1: Transizione ecologica.
0: Abbiamo 2 miliardi però, ragazzi.
1: Ti dico, la ricetta che farei io.
0: Prego.
1: Transizione ecologica. Riuscire ad avere indietro una parte dei territori dell'Ilva, che è 2,5 volte grande la città di Taranto, e che nessun'altra impresa...
0: Contaminati per la maggior parte.
1: Contaminati. Ce ne sono una parte che sono un po' meno contaminati.
2: Ci sono innovazioni tecnologiche.
1: Può diventare un'hub energetica. Con pannelli solari e il vento gratuito che abbiamo, puoi dare energia
0: Speriamo
1: a tutta la Puglia.
0: Speriamo non diventi museo industriale abbandonato.
1: No. Turismo, cultura, settore agroalimentare, commercio, artigianato, innovazione digitale, ma più di ogni altra cosa, formazione.
0: La Briola, chiudiamo con le ultime 2 slide. Prima però della chiusura, della sigla, te lo anticipo già, rimandiamo quel bellissimo servizio del TG di Giovanna Calabrese, che era in diretta 2 ore fa da un pub di Taranto con ragazzi che avevano appena consegnato il tema. Chiuderemo così, perché se i ragazzi ci dicono delle cose... Io resto, io voglio restare, io sì, io no. No, scorriamo e andiamo alla slide che si chiama attività finanziabili. Così, ecco qua. Direttore, che attività sono finanziabili e da cosa?
3: Allora, in queste slide, questa ed altre, c'è
0: Eccola
3: la risposta
0: qua.
3: Alla domanda che avevi fatto.
0: Sì.
3: Perché le imprese della provincia di Taranto faticano maggiormente ad attrarre investimenti? Evidentemente perché, e questo lo abbiamo ampiamente detto, descritto e commentato durante il Salone Mediterraneo dell'Impresa con diversi osservatori anche regionali e nazionali, il territorio e l'economia del territorio va in una direzione, abbiamo detto la terzializzazione, la spinta su settori nuovi, il turismo, la blue economy, i servizi, ma le misure guardano ancora indietro, cioè sono troppo concentrate su sistemi economici che, come invece abbiamo visto, sono in crisi, e mi riferisco in particolare alla misura per le micro e piccole imprese, che abbiamo visto sono quelle che hanno maggiore difficoltà ad attrarre investimenti anche per le motivazioni che riguardano la difficoltà di accesso al credito, che difficilmente possono intravedere, potevano anzi, dato che sono chiuse attualmente queste misure, intravedere in queste opportunità delle occasioni di investimento. Il 20%, solo il 20% dei codici Ateco accessibili per la misura del mini PIA JTF Taranto rappresenta il settore del terziario, l'80% il primario e il secondario. Dunque è per questo che insieme al Comune abbiamo richiesto
2: abbiamo fatto
3: una revisione di codice Ateco. Noi non siamo comunque d'accordo con la scelta della Regione di bloccare il JTF Taranto, perché abbiamo lo abbiamo detto e Sandro, che ha avuto una lunga esperienza da dirigente di istituto bancario, lo potrà confermare: non si può mettere in un unico calderone le imprese che sono state finanziate con quelle le cui pratiche sono ancora in fase di lavorazione. Ciò significa che sono ancora in valutazione da parte delle banche, perché se le banche poi non approvano la parte finanziata, cioè quella che l'azienda deve garantire, il famoso 25% che l'azienda deve garantire in autofinanziamento e che molto spesso si acquisisce attraverso il credito bancario, anzi in parte in maniera obbligatoria lo prevede, certo, il bando, quelle misure non saranno, quelle istanze non saranno finanziate.
0: Grazie direttore, andiamo all'ultima slide, non è l'ultima, sono 36, ne abbiamo viste una ventina, ma veramente bisognerebbe fare un convegno dedicato di 2-3 ore, anzi vi lancio l'ipotesi, facciamolo e invitiamo.
3: Ci stiamo lavorando,
0: posti giochi. Allora, guardiamo quella che si chiama I Giovani, è la 31, la 3031, la Briola, l'ultima slide, ti ringrazio per la pazienza, eccola qua. Allora, forza lavoro potenziale che non cerca lavoro, quasi 70% a Taranto è moderatamente ottimista, è la città più ottimista Taranto, vero direttore?
2: Meno male.
0: Come leggiamo questo dato?
3: Sì, la provincia di Taranto è quella più ottimista, però bisogna dire che la provincia di Taranto è anche quella che ha più giovani.
0: In una fase di anzianizzazione noi siamo comunque più giovani.
3: Beh, ce lo dice anche il dato sulla percentuale di NEET. Noi siamo la provincia.
0: I NEET, ripetiamo cosa sono:
3: sono i giovani, cioè, giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Noi siamo la prima provincia in Italia per incidenza di NEET, cioè significa che ne abbiamo più NEET, ma significa che abbiamo anche.

0: anche più giovani, altrimenti non avremmo una platea così ampia di nicchia.
1: Scusate, si sente nei microfoni.
0: E quindi questo dato sicuramente, in questo dato sicuramente va tenuto in conto il numero dei giovani, ma il fatto che i giovani siano ottimisti ce lo dice anche l'indagine, come dicevo, che abbiamo somministrato. I giovani sono ottimisti, ma non intravedono nel territorio attualmente ad occhio nudo delle opportunità. Forse sono ottimisti perché i giovani della provincia di Taranto, ma devo dire i giovani del Meridione in generale, sono molto attaccati al loro territorio per varie ragioni.
1: Infatti, voglio chiudere con questa considerazione: si avverte nell'aria un monito di speranza, ci sono ragazzi che stanno tornando, qualche genitore comincia a dirci: sai che mio figlio mi ha detto io tornerei, magari c'è anche la difficoltà di stare in una grande città con uno stipendio, no? I ragazzi però formati, abbiamo sempre detto, non è un eroe chi parte, non è un eroe chi resta, sono tutte scelte legittime. Ora chiudiamo ringraziandovi per la cortesia, la disponibilità e devo dire anche la qualità del dibattito. Direttore, complimenti per l'analisi.
0: Grazie, grazie.
1: Che sia foriera di nuove analisi e di nuovi studi per cercare soluzioni. Assessore, buon lavoro.
2: Grazie.
1: Dovete fare ogni giorno, una trincea la città.
2: La città è una trincea, l'attività che stiamo mettendo in campo
1: Via Cava
2: è devastante.
1: Che si dice in Via Cava quel
2: progetto? Via Cava lì. Abbiamo quasi ultimato con la Regione Puglia il bando per altri finanziamenti per la vendita e la locazione degli immobili. Sto per varare un piano di valorizzazione di Via Cava e di Via Garibaldi, che è quel tratto di strada che va da Piazza Fontana, scenario di quel tristissimo episodio, e di Piazzetta Cariati.
1: Dobbiamo
2: quindi
1: superarla insieme.
2: Valorizzeremo quelle aree abbellendole, facendo decoro urbano, e poi affideremo i locali, quindi i bandi sono quasi pronti.
1: Esposito, mancano 60 giorni?
3: Mancano 60
1: oggi
3: giorni.
1: Oggi è il 18, sì. Fra tre giorni mancheranno due mesi esatti.
3: E io con estremo ottimismo.
1: Parliamo dell'inaugurazione del Giocatore del Mediterraneo.
3: Sì, con estremo ottimismo dico a tutti quanti.
1: Non ti sbilanciare,
3: a tutti, no,
1: che sono già sbilanciato. Che il tuo entusiasmo a morte.
3: A tutti i tarantini che i Giochi del Mediterraneo non sono del Comitato, non sono né di Ferrarese né di Esposito, ma sono di tutti i tarantini. Un'occasione unica e irripetibile. Abbiamo sistemato 3.800 persone negli hotel, nei B&B della città di Taranto,
1: al di là degli atleti,
3: al di là dei 4.200 atleti che dormiranno sulle navi, verranno non meno di 30.000 persone, quindi è necessario che tutte le attività commerciali siano disponibili.
1: Diamo un dato, 350 bus e 400 auto per tre province tutti i giorni, saremo un grande hub turistico, quindi tarantini, lasciate la macchina, perché come ha detto simpaticissimo esponente del Comitato Internazionale, si va a piedi.
3: Si va a piedi. Ovviamente.
2: E non ci dimentichiamo che le crociere arrivano ogni domenica.
1: Sì, ragazzi.
2: Facciamo accoglienza.
1: Io le vacanze le faccio a Taranto dal 21 agosto
2: che è un altro,
1: al 4 settembre.
2: È un altro fenomeno importante. Certo, è un
3: l'ultimo
2: altro fenomeno importante.
3: L'ultimo auspicio, dal 4 di settembre vorrei che tutti i cittadini capissero che Taranto è stata una grande capitale. Lo è e lo può diventare. Noi dobbiamo lavorare tutti insieme per far sì che...
1: Senti, una domanda e le domande. Ormai ho sforato, mi calceranno da Studio 100. Parla tu con
3: il prezzo.
1: Perché ho sforato di brutto. La regia, chiedo scusa alla regia, fra poco chiudo. Sapete come sono sempre puntuale, ma stavolta questi tre personaggi, lo dico con simpatia, mi hanno attratto, perché è bellissima questa chiacchierata. Una domanda e le domande. Molta gente ci chiede, ma quanto costa il biglietto per assistere?
3: Giorno 29 di giugno faremo un convegno
1: presso prezzi popolari,
3: l'università, e ci saranno il ticketing non lo posso svelare, ma saranno quattro prezzi diversi, quindi saranno
1: accessibilità.
3: Giochi, sono dei tarantini. Sì.
1: Accessibilità, oltre
3: partiamo da 10 euro per la cerimonia iniziale.
1: Addirittura?
3: Sì. Vedi che ti ho svelato anche questa
1: guarda,
3: volta.
1: Tu sarai cacciato dal comitato.
3: Caccio,
1: ogni volta che viene lui dice cose.
3: Svela.
1: Diciamolo
3: a proposito,
1: allora.
3: 3 di ottobre, te lo confermo, vai, Red Bull 64 Bar.
1: Lo puoi dire stavolta.
3: E in questa settimana ricordatevi che c'è il Medimex, altro evento internazionale.
1: Allora, vuoi dirci qualche altra cosa? Sanremo lo facciamo noi, no?
3: Ci siamo provati.
2: Miss Italia, Miss Mondo, Italia e Tarantina. Vabbè. E si sono
1: ci stiamo facendo prendere la mano adesso.
2: Perché sono le tante cose che
1: perché
2: ci sono.
1: Perché Sanremo è a Sanremo,
2: nella la nostra città.
1: Allora, grazie, chiudiamo però, grazie ancora, chiudiamo con una chiacchierata brevissima ma intensa che Giovanna Calabrese del TG di Studio 100 prima in diretta ha tenuto con alcuni maturandi che avevano appena consegnato il loro tema. È bella questa chiacchierata. Giovanna tra l'altro, giovanissima, è quasi una maturanda qualche anno fa. Allora guardiamola insieme e intanto ci vediamo, vi dico, giovedì prossimo perché Futura continua. Alla prossima. Ma sentiamo questi ragazzi.

0: Ciao Maria Laura, in realtà non ci troviamo proprio di fronte al liceo Aristozeno, ma siamo in un bar dove appunto i ragazzi, gli studenti stanno festeggiando questa prima prova. Ragazzi, com'è andata?
1: Speriamo bene, sicuramente.
2: Bene, diciamo che è uscito ciò che ci aspettavamo, quindi qualcosa comunque sulla Repubblica, quindi è andata bene.
0: Quindi tu hai scelto questo tema?
2: Sì, la traccia B1 che era quella sulla Costituzione.
3: Io invece ho scelto la traccia C1 che era appunto una riflessione sul valore dello stupore all'interno della vita delle persone e il modo in cui questo stupore si va a perdere man mano che si cresce.
4: Giovanna. Anch'io ho scelto la traccia B1, il discorso di Saragat.
0: Sì. E dimmi Maria Laura.
5: Abbiamo visto che c'è il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi che hai appena ascoltato.
0: Esatto, sì. Mi ha detto Maria Laura.
3: Approccio sulla meraviglia.
0: No, mi ha detto che comunque sei il sindaco degli studenti. Sì, ha ricordato questa cosa.
3: Sì.
0: Che emozioni provi?
3: Diciamo che adesso che è passata tutta quanta l'ansia, è passato tutta quanta l'attesa, mi sento molto più leggero, molto più libero, sono felice del tema che ho fatto e sono pronto per domani per dare il meglio di me.
0: Adesso passiamo la parola all'ultima studentessa che stava raccontando la sua esperienza.
4: Sì, appunto ho trattato il tema del discorso di Saragat e sicuramente è stato molto interessante, mi ha molto divertito anche.
0: Ragazzi, quindi la prima prova è andata, continuerete il vostro percorso di studi oppure farete, come si suol dire, l'anno sabatico?
4: No, io continuo il mio percorso di studi e provo ad entrare a Bari in biotecnologia.
3: Io studierò scienze politiche all'Orientale di Napoli.
0: Tu invece?
6: Anch'io continuerò e studierò psicologia a Bari.
2: E io probabilmente vorrei andare a Bologna, però è ancora tutto da vedere.
5: Giovanna?
0: Domani la seconda prova. Sì? Dimmi,
5: allora,
0: Maria Laura.
5: Abbiamo ascoltato insomma che questi ragazzi hanno intenzione di studiare fuori, però quello che noi ci chiediamo è se hanno intenzione poi di portare il bagaglio di esperienza e di professionalità che acquisiranno al di fuori di Taranto all'interno della loro città.
0: Allora, voi avete scelto comunque di continuare gli studi ma fuori Taranto, ritornerete una volta acquisito il bagaglio professionale?
3: Sì, in realtà è nei miei piani quello lì di poter tornare a Taranto in un futuro, questo perché è una città in cui credo, una città che amo e spero davvero anche di poterla supportare nei prossimi anni. Certo però che in questo momento ho bisogno di continuare il mio percorso di studi. Taranto purtroppo non offre tante possibilità per i ragazzi che finiscono il liceo, quindi spero di poterci tornare in futuro, tutto qua.
6: Sono d'accordo, anche io spero di tornarci, soprattutto perché sento già che mi mancherà moltissimo quando sarò all'università, quindi vediamo cosa succederà in futuro.
2: Assolutamente, l'intenzione è di tornare perché la scelta di andare via in realtà non è dettata da un poco amore per la città, ma per l'esigenza forse di vedere altro, di indipendenza, però credo anche che Taranto abbia tanto bisogno di giovani.
4: Sì, anch'io vorrei ritornare e purtroppo il corso di laurea che ho scelto a Taranto al momento non è disponibile, però in futuro ho bisogno di ritornare qui nella mia città.
0: Bene ragazzi, io vi auguro un in bocca al lupo, domani ci sarà la seconda prova e le emozioni sono tante, avete indosso anche la maglietta bianca per Portafortuna. E quindi un saluto che volete fare ad altri ragazzi che stanno affrontando la maturità.
3: Insomma, io l'augurio che faccio a tutti quanti gli studenti come me è quello lì di viverla con tranquillità, perché come una cosa che mi piace un sacco dire è che sono delle paure che ci fanno bene, perché ci mostrano che ci teniamo ai nostri compagni, ci teniamo alla maturità, quindi davvero vivetela serenamente, andrà tutto quanto al meglio, basta che ovviamente studiate e i risultati arriveranno.
0: Maria Laura, questo è tutto dagli studenti del liceo Aristosseno.
7: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Come promesso, 120 diventa 120 estate e si sposta dal nostro studio abituale di Studio 100 per andare fuori da quelle che sono dal nostro territorio abituale per andare a conoscere tutto quello che c'è di bello per quest'estate 2026, partendo dalle strutture, dagli eventi, dai personaggi che animeranno questa estate che vi racconteremo attraverso 120 estate. Come insomma immaginato e come sperato, anche se abbiamo una serata un po' più grigia rispetto al solito, ma sicuramente la luce e la bellezza non ne risentiranno, siamo qui a Lido Gandoli per raccontare la storia di questo posto nato qualche anno fa e adesso ne sapremo un po' di più e poi scoprire quali sono i programmi per questa estate in corso. Con me due ospiti. Sto parlando di Marcella Alessano e Paola Alessano, le padrone di casa, con le quali faremo questo viaggio con il mare sempre qui alle nostre spalle e per raccontarvi com'è nata questa splendida avventura e come si sta evolvendo e quello che ci presenterà per quest'anno. Allora, la prima puntata, ragazze, di 120 estate, quindi siamo fuori dalla bellezza dello studio, ma anche dal fatto di essere all'aperto ci aiuterà sicuramente a raccontare le storie in maniera differente. Marcella Alessano, allora questa storia che qualcuno già conosce, però in realtà è sempre molto bello risentirla e farla conoscere a chi magari non sa come è nato questo splendido posto.
1: È una storia d'amore, è una storia di un sogno, è la storia di un ragazzo di 27 anni che si è innamorato di questa bellissima baia e quindi ha pensato di realizzare quello che oggi si vede, che chiaramente nasce in una maniera diversa e poi nel tempo si è evoluto così com'è. Ed è una storia di un'azienda, è una storia di una famiglia, perché insieme a questo ragazzo di 27 anni c'era la sua famiglia, quindi c'era la mamma, i fratelli che hanno chiaramente contribuito a che questo percorso, questo progetto andasse avanti e poi nel tempo siamo arrivati noi, i piccoli dell'epoca, siamo arrivati noi che abbiamo un po' stravolto anche la conformazione del posto, perché chiaramente questo è un posto che nasce nel 58 con materiali tipici del 58, ahimè cemento, e quindi invece poi nel tempo abbiamo fortunatamente modificato tutto lo stabilimento preferendo legno, verde e quant'altro. È una bellissima storia, è una storia di grande lavoro, di grandi sacrifici, di grandi emozioni, di grandi soddisfazioni, delle volte anche di grandi dolori, perché chiaramente come tutte le aziende hanno delle grosse problematicità e purtroppo, devo dire, soprattutto in quest'ultimo periodo storico, gli stabilimenti balneari, come è noto a tutti, hanno tanti, ma tanti, tanti problemi irrisolti per i quali la categoria si sta impegnando, ma sembra che ancora a questa risoluzione non ci sia un problema. A questa risoluzione non ci si arrivi. Comunque, detto questo, l'estate è partita alla grande, perché il tempo ci ha aiutato, anche perché queste attività stagionali sono decisamente spinte dal tempo. Il bel tempo fa una bella stagione, il maltempo fa una stagione che è una tragedia fondamentalmente, anche perché queste strutture che si vedono, che sono curate, sempre piene di gente, hanno ovviamente un background di dipendenti, di costi, di problemi enormi, però insomma riteniamo che anche quest'anno, come tutti gli altri anni, andremo avanti, riusciremo a fare una bella stagione. Chiaramente noi abbiamo il pienone per quanto riguarda gli abbonamenti, perché questa è la spiaggia tipica.
0: Parliamo della spiaggia, esatto. Ovviamente.
1: Cioè, la spiaggia tipica, si sa, è la spiaggia delle famiglie, Lido Gandoli, storicamente, questo anche dovuto un po' alla struttura.

0: Se così vogliamo dire, della baia, perché la nostra baia è diciamo per 100 metri di camminata abbiamo un'acqua bassa che invoglia le mamme con i bambini a venire a mare, per cui i nostri abbonamenti li abbiamo tutti fatti. Adesso stiamo continuando anche a lavorare con gli ingressisti, che abbiamo la cosa bella degli ultimi anni è che anche quest'anno si è verificato che abbiamo avuto un incremento di turisti. Sono 4-5 anni che finalmente su Lido Gandoli sentiamo parlare inglese, francese, tedesco, spagnolo e quant'altro. Per
1: Questo
0: cui
1: ovviamente è simbolo e sinonimo del fatto che una struttura come questa sia conosciuta anche oltre, no? Cioè
0: assolutamente.
1: la zona nostra, la zona territoriale della Puglia. Ovviamente so che qui molti arrivano anche dall'Abate, dal Barese, cioè è una spiaggia
0: Assolutamente.
1: molto battuta.
0: Assolutamente, molto.
1: E questo, diciamo, la storia che come è nata. Poi come arrivano Marcella e Paola insomma, investite da questa grande storia d'amore, da questo grande amore, insomma, che poi ha visto in voi la prosecuzione naturale, per la tradizione che era nata con papà.
0: Certo, diciamo che abbiamo ereditato la passione e quindi abbiamo cercato di mettere a frutto questa passione per portare avanti, per continuare a portare avanti questo posto. E quindi comunque diciamo, c'è la spiaggia, c'è una terrazza che nel tempo abbiamo migliorato a livello di servizi, insomma, di layout, di prospettiva e quindi abbiamo cercato di introdurre sempre più iniziative, no? Anche a livello sportivo. Noi qui abbiamo la Academy, che tra l'altro quest'anno è stato, Lido Gandoli è stato lo scenario di un campionato internazionale molto importante che c'è stato all'inizio di maggio. Abbiamo avuto anche una tradizione dei campi di beach tennis con il campionato del Sud Italia per tanto tempo che è stato condotto dai nostri cugini. Quindi insomma abbiamo cercato nel tempo noi giovani di insomma arricchire, Noi
1: perché adesso non
0: giovani di una
1: siamo più
0: volta,
1: giovani, giovani di una
0: noi
1: volta,
0: giovani di una volta ormai.
1: esatto, di arricchire comunque il posto di varie iniziative. Dopodiché abbiamo anche creato una terrazza in cui ci sono state, è stato lo scenario di tanti concerti importanti, tu lo sai bene,
0: Concerti,
1: lo sai
0: ne
1: bene,
0: parliamo dopo di questa cosa, però
1: certo.
0: parliamo, insomma, parliamo di come si sono evolute poi Lido Gandoli e la terrazza che negli anni ovviamente ha visto chiaramente l'avvio di tante attività che nei decenni si sono modificate, modificando il pubblico, modificando il gusto, modificando lo stile, che però rimane uno stile inconfondibile, quello di Lido Gandoli e della terrazza che presentiamo.
1: Sì, la terrazza è stata, diciamo, abbiamo dato il nome Oltre, adesso non ricordo bene, credo nel 2017 o 2018, perché comunque era oltre Lido Gandoli, ma era già presente da prima. Insomma, è stata una terrazza che dal 2015 piano piano ha introdotto vari concetti, quindi abbiamo il nostro lounge bar, poi è comunque stata teatro di spettacoli, di musica dal vivo, di cine spettacolo, e poi abbiamo comunque diciamo, creato il nostro ristorante Oltre, che nel tempo insomma ha dato le sue soddisfazioni, perché comunque la terrazza è molto bella anche la sera, quindi accoglie volentieri gli ospiti con uno scenario molto molto suggestivo. E, per esempio, però quest'anno noi abbiamo la collaborazione di Damò, che viene qui, sta qui con noi, che collabora con noi e si occupa del ristorante e della pizzeria, e noi ci abbiamo anche, continua ad esserci il cocktail bar che tutte le sere è aperto e che comunque diciamo, può accogliere chi vuole invece diciamo, venirsi a bere soltanto una cosa e fare passare una serata in maniera un pochino più easy. E poi quest'anno stiamo per inaugurare un progetto nuovo che si chiama Hit the Beat e che prevede delle scene spettacolo in cui comunque c'è un gruppo live che ci farà divertire, ci farà cantare, ci saranno delle serate di karaoke e presentiamo un nuovo spazio che inoltre, che è una terrazzina che è questa dove siamo, e quindi diciamo è questo spazio un pochino più raccolto in cui comunque ci divertiremo tutti insieme, per poi passare in alcune serate a occupare la terrazza più grande, e quindi faremo dei gruppi più importanti sulla terrazza più grande. Quindi siamo pieni insomma di grinta e carica.

0: Per iniziare una nuova stagione per accogliere sia di giorno che di sera, sia nello stabilimento che sulla terrazza, tutte le persone che ci vorranno venire a trovare.
1: Marcella, c'è una cosa che ricordi con piacere? C'è un episodio che magari ti è rimasto proprio in mente in tutti questi anni di attività? Non lo so, una persona che ti ha colpito, un personaggio che ti ha colpito, qualcosa di bello, perché poi è un lavoro vero, bellissimo, a contatto con la gente, però molto impegnativo.
2: Molto impegnativo.
1: E quindi ovviamente però, che dà le sue soddisfazioni, i suoi problemi, come dicevi tu prima, però ci sarà sicuramente nel caso di tutti e due qualcosa che magari ti è rimasta più impressa.
2: Ma diciamo che tutto quello che è successo, per quanto mi riguarda, è servito anche a rafforzare il nostro legame familiare, e in tutto questo un grossissimo merito va a Paola, che tra l'altro vive a Roma e ha seguito brillantemente tutto quello che è successo, ha seguito ed è stata la promotrice di tutto ciò che sono eventi e quant'altro, e questo naturalmente nel tempo per noi è stato importante perché ha rinsaldato ancora di più il nostro legame familiare. Poi, per l'amor di Dio, episodi belli ce ne sono tantissimi, così come qualche anche episodio spiacevole, però dirti in particolare la cosa che più mi è piaciuta in questi ultimi anni è proprio questo, rinforzare questo legame familiare, rinforzare questo legame familiare che si è rinforzato anche nei nostri figli, anche se i nostri figli sono ragazzi come tutti i ragazzi che hanno studiato fuori, e quindi non sappiamo il domani di questo posto come potrà, diciamo,
1: evolversi
2: e procedere, anche se i nostri figli hanno anche loro un legame fortissimo nei confronti del posto, che è un legame fortissimo nei confronti del nonno, della nonna, dei genitori, di Gandoli, e quindi queste sono le cose belle che diciamo mi sento di, sono cose mie personali che mi hanno riempito il cuore, mi hanno anche dato la forza di continuare a procedere in questa avventura che, ripeto a dire, al di là di quello che può sembrare, è un'avventura molto ma molto sacrificata, perché comunque quando chiunque è in vacanza, quando chiunque gode del mare, delle serate, di cose, dall'altra parte c'è qualche
1: c'è gente che ci lavora che su questa cosa, ovviamente,
2: che non può assolutamente ovviamente distrarsi con delle grosse responsabilità e quant'altro, per cui questo è quello che mi viene da dire. E oltre a questo poi ci sono stati tanti rapporti che sono cresciuti, sono nati, sono cresciuti, perché qua poi tra l'altro oltre a Mario ci abbiamo tutto un discorso sportivo che va avanti, di tanti atleti.
1: Sì, parliamo di Mario Tagarelli, con la scuola del SAP.
2: Abbiamo
1: certo
2: però tanti atleti, anche professionisti, e tanta gente che fa il suo lavoro e viene a svolgerlo qua per un po' per farsi pubblicità, ma anche perché
1: per la bellezza,
2: per la
1: diciamo
2: bellezza e per le cose. Abbiamo poi nel tempo c'è stato la novità di Bloom, che è stato un posto che nel tempo è nato, che non è più la sabbia ma è il prato sulla destra, con gli ombrelloni, con il baretto, tutte le terrazzine che abbiamo creato che prima non c'erano, le tende sulla spiaggia, insomma tante cose che nel tempo ci sono state, il centro estetico, il parrucchiere, che sono chiaramente tutti servizi che sono stati pensati, creati per soddisfare sempre di più le esigenze di una clientela che nel tempo diventava anche più esigente, perché oggi il concetto del mare fine a se stesso, diciamo, non c'è più, perché
1: certo,
2: quando poi parlano, per dire, no, delle spiagge libere, bellissime le spiagge libere, però poi noi ci siamo resi conto che fino a che non abbiamo aperto e quindi abbiamo messo su, ma quest'anno stesso, tutta una serie di servizi, sì, c'era un po' di gente che veniva, ma nel momento in cui la spiaggia era pronta, il che significa il servizio della pulizia, il servizio dei bagni, il servizio del bar, il servizio del ristorante, il servizio del salvataggio, la spiaggia si è riempita e c'è stata tanta gente che ha cercato di prenotare e non è riuscita
1: non
2: a prenotare. Questo
1: certo.
2: E questo lo dico purtroppo con un po' di polemica, no? Rispetto a tutto quello che sta accadendo e tutta la bagarre che si sta facendo sulle spiagge libere, le spiagge non sono libere, per l'amor di Dio, cioè, devono essere le spiagge libere, le spiagge private, e poi sarà il consumatore a scegliere, però io devo dire che i nostri consumatori sono ben lieti nel momento in cui noi apriamo, ovviamente con un contributo che chiediamo all'ingresso, perché se è una spiaggia privata si paga qualcosa, però sono ben lieti di pagare questo qualcosa per avere i servizi di cui abbiamo parlato, servizi che, ripeto, stanno ancora non ci sono tutti, ma arriveremo al

0: 21 giugno che saremo al completo. Per tutto quello certo, che c'è da fare.
1: Certo.
0: E quindi questo.
2: Paola, tu una cosa che ti è rimasta impresso, cioè tutti questi anni di varie attività organizzate, cioè qualcosa che ti rimane, sia bello che brutto, insomma, perché poi è chiaro, cerchiamo di far conoscere le cose belle, però ci può anche essere qualcosa di meno bello che poi dà la possibilità di crescere e di migliorare.
3: Allora, io ricordo con grande emozione il primo concerto all'Alba, col nostro Diodato, col nostro Antonio Diodato, che è stato sulla sabbia, è stato meraviglioso.
0: Il più bello.
3: Meraviglioso, ci siamo credo commossi tutti, a parte che lui ha quella voce incantevole, poi comunque era proprio veramente un'emozione incredibile, no? Ti ricordi, sabbia, abbiamo allestito tutto con le candele, insomma è stato proprio una cosa veramente molto magica.
1: È stata un'alba speciale.
3: Sì, esatto, diciamo che quello è stato un momento molto molto emozionante.
0: Magico.
3: Poi magico, però l'emozione non manca mai, e sono d'accordo con mia sorella che qui lo spirito di famiglia è quello che poi in realtà accende il posto, e in realtà poi anche a tante persone che lavorano qui con noi lo avvertono e quindi si sentono a casa, e questo per noi è una grande soddisfazione. Per cui insomma, e poi un'altra cosa che veramente mi ha fatto sempre pensare: a Gandoli sono nati veramente tanti amori, nascono amori,
1: vedi,
3: in continuazione, l'amore. Noi abbiamo visto tanti amori che sono nati anche tra le persone che lavoravano con noi, tra i ragazzi, insomma tanta gente che si conosce qui e poi continua una vita insieme. Tante testimonianze di questo, di questa magia di questo posto, ecco.
2: Questa è una cosa che c'è nell'aria qui a Gandoli, come si entra, no? Dalla scritta Lido Gandoli, man mano che si scendono le scale, e diciamo che forse Lido Gandoli è stata una delle prime location, suo malgrado, instagrammabile quando non esisteva Instagram, nel senso che poi quanta gente si è fatta le foto all'ingresso lì, no? Sotto l'arco.
0: Chi viene per la prima volta, la prima cosa che fa è si fotografa facendosi il selfie vista mare.
2: Adesso c'è i selfie, una volta non c'erano, quindi ovviamente c'erano, no, le possibilità di fare le foto così. Quindi insomma davvero a qualsiasi punto andiate c'è sempre un angolo instagrammabile, questo lo dico veramente a favore di pubblico che ha qui anche questa possibilità, insomma, di sfruttare questa location sotto questo punto di vista. Allora, insomma, prima puntata di 120 estate, chiaramente è davvero un grande piacere. Quello che voglio ricordare sono due cose. Vabbè, quindi il 21 giugno parte la stagione, l'ha detto Marcella adesso, quindi ufficialmente, anche se in realtà
0: è già partita. Chiaramente con delle punte altissime nel weekend, è molta più calma durante i giorni feriali. Poi dal 21 in realtà parte l'estate, anche perché un po' la nostra attività è collegata a un pubblico tarantino,
2: certo.
0: E quindi le scuole, gli esami, quant'altro, e parte. Poi per l'amor di Dio ci auguriamo che arrivino da tutte le parti. E stanno arrivando.
2: Giochi del Mediterraneo dal 21 di agosto, ma una data che io voglio ricordare subito dopo il 21 e il 22, perché a Gandoli ci sarà la cerimonia di consegna ufficiale delle bandiere blu della Litoranea Salentina, quindi ovviamente Gandoli rientra tra queste bellezze ormai da qualche anno, quindi ne parleremo e seguiremo anche questa iniziativa. E poi il 26 si parte qui su questa terrazza con Hit the Beat, perché insomma obiettivamente la gente adesso vuole divertirsi di qualsiasi età, non c'è più molta distinzione tra i più giovani e meno giovani, che hanno tutti l'obiettivo di cantare, ballare, divertirsi, bere bene, mangiare bene. Ovviamente qui abbiamo insomma in qualche modo qualche dimostrazione, e quindi la qualità, la bellezza, e quindi si potrà,
0: la bellezza a Gandoli la fa da padrone.
2: Quella, amore, bellezza,
0: questo,
2: diciamo,
0: e
2: che questo sicuro
0: è indiscutibile. No, non è, però è indiscutibile. Poi per l'amor di Dio, a qualcuno può non piacere, però.
2: Cioè, vabbè, questa è una cosa normale. Un uccellino mi ha detto che il 26 di giugno c'è già quasi il sold out.
3: Esatto, diciamo che abbiamo avuto un grande successo attraverso le persone che comunque ci aiutano Mimmo Bari, come no, che ci aiuta in questa iniziativa, e insomma comunque abbiamo già quasi tutti i tavoli sold out, per cui invitiamo a seguirci sulle nostre pagine social per capire quali sono gli altri appuntamenti e magari a fare una prenotazione per tempo, perché la rassegna è un nuovo progetto che ci sarà tutti i venerdì, e quindi ecco, diciamo,

0: che chi è interessato può cominciare a prenotare un pochino prima, perché devo dire i posti che metteremo a disposizione non sono tantissimi, perché vogliamo fare una cosa più raccolta, per cui comunque ecco, bisogna affrettarsi a prenotare la cena.
1: Perfetto. Allora, It The Beat dal 26, il 21 parte la stagione. Marcella Alessano e Paola Alessano saranno sempre qui ad accogliervi, insomma, perché insomma vi possiate sentire a casa e perché possiate effettivamente continuare a sentire questa onda d'amore e di bellezza che insomma sono state da sempre lo stemma di Lido Gandoli e che continuano ad essere parte predominante di Lido Gandoli.
2: Ce la mettiamo tutta, sono 30 anni che ce la mettiamo tutta, perché in effetti la nostra entrata qui a Lido è stata sì 30 anni fa, un po' prima io perché sono un po' più grande di lei, poi è arrivata subito dopo lei e sono comunque 30 anni che è partita diciamo questa nuova ondata di entusiasmo che abbiamo portato noi sul posto, proprio creando tutto quello che oggi è Lido Gandoli, dopodiché il futuro non lo sappiamo.
1: Vediamo. Intanto pensiamo a quest'estate 2026, Marcella, quindi questo e quindi insomma venite a Lido Gandoli e noi insomma continueremo, continueremo a diffondere le bellezze del nostro territorio. Oggi non a caso siamo partiti da Lido Gandoli. Grazie a Marcella Alessano, grazie a Paola Alessano. Noi ci stacchiamo qualche minuto e ci ritroviamo qui tra non molto per vedere gli altri ospiti della puntata.
3: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: 16 giugno abbiamo già introdotto questa nuova versione di 120 estate qui per la prima puntata direttamente da Lido Gandoli. Il mio nuovo studio per oggi è questo, poi nelle prossime settimane è uno studio itinerante che in realtà andrà a incontrare altre location, altri personaggi, altri racconti, però insomma diciamo che non mi posso lamentare di questo primo studio così all'esterno. Intanto ringrazio Giovanni Talamo con me per le riprese e poi la regia di Studio 100 TV. E allora di qui cominciamo anche a vedere altri servizi che sono stati realizzati in questa settimana. Il primo servizio è quello che riguarda l'intervista rivolta agli Agents of Time, questo duo di DJ baresi che sta spopolando in tutto il mondo con le loro produzioni dance e techno. In realtà li abbiamo incontrati incontrati perché saranno tra i protagonisti

0: Della line-up e degli artisti che si esibiranno sul palco della Rotonda del Lungomare all'interno del Medimex, e loro saranno i protagonisti della serata del 20 di giugno, quando apriranno alle ore 21 più o meno la serata che poi vedrà protagonisti sul palco i Pet Shop Boys. E quindi abbiamo incontrato gli Agents of Time per questa bella chiacchierata dove abbiamo parlato di questo grande, di questa grande scuola. Del clubbing pugliese che vede tra con loro insieme ai Fidele, Samuei e altri protagonisti davvero la musica che parte dalla Puglia proiettata in tutto il mondo. Quindi l'intervista con gli Agents of Time. Allora, 120 questa volta, dopo aver ospitato in studio, insomma, altre celebrità che partono da questo territorio proiettato nel mondo del clubbing internazionale, finalmente, insomma, sono qui in compagnia degli Agents of Time, che in realtà oggi sono a Taranto un po' per raccontarsi prima di quello che sarà il grande evento del Medimex del 20 di giugno, quando saliranno sul palco della Rotonda del Lungomare per aprire ai Pet Shop Boys. Andrea, Luigi, buonasera.
1: Buonasera, grazie per
0: Buonasera.
1: l'invito. Grazie per
0: Allora, possiamo
1: l'invito.
0: parlare di Puglia Invasion, come clubbing, cioè, la Puglia sta sfornando un sacco di
1: Sta crescendo.
0: progetti interessanti, parliamone.
1: Sì, no, noi infatti, noi ormai è da tanto tempo che giriamo come Fidele, so, come Giorgia Angiuli, che è un'altra ragazza che è di Monopoli, che anche lei gira da un sacco il mondo, però ad esempio ora c'è Ale De Tullie, c'è i Moeache, c'è
0: Alessandro
1: tanto,
0: Basile.
1: sì, Alessandro Basile, Donato Basile, Christian Lisk, cioè ci sono un sacco di talenti, quindi direi che la Puglia è piena di risorse, è piena di creatività e quindi sta esplodendo sia la Puglia sia i pugliesi.
0: E noi questo volevamo sentirci dire. Allora, voi come duo, insomma, come progetto musicale nasce nel 2013, no? Cioè un po' dopo la nascita dei Fideles, che insomma anche voi avrete cominciato piano piano nei piccoli club, no? Poi mano a mano la cosa, insomma, di botto, come ho visto con i Fideles, si ha questa proiezione internazionale. A voi com'è capitato?
2: Allora, il nostro percorso è un po' particolare, nel senso che si divide in due step, in due fasce. La prima eravamo prima in tre, quindi eravamo un gruppo formato da me, Andrea e Fedele, che poi ha continuato il suo progetto da solista. Quindi all'epoca iniziamo semplicemente volendoci mascherare, non volevamo far vedere la nostra faccia, volevamo che la gente non ci riconoscesse, che è una cosa strana per quel lavoro, quel tipo di lavoro, e quindi ci mettemmo praticamente dei lenzuoli fatti dalla mamma, che è una sarta, e che incappucciati andammo a suonare per la prima volta in un locale a Bari davanti a 1.000 persone. Quindi incappucciati, eravamo coperti da qualsiasi figura, diciamo, di cacca che si poteva fare, magari qualcosa, qualche, diciamo, inconveniente che poteva avvenire, eppure quella cosa.
0: Cioè, voi siete stati praticamente quelli che sono venuti un po' dopo i Daft Punk, un po' prima Liberato.
2: Esattamente, non volevo citare Daft Punk, però siamo stati quelli che sono venuti prima di Liberato, sì, quello sicuramente. E quindi niente, questa cosa poi è esplosa rapidamente, la gente è impazzita per questa cosa degli incappucciati, era figa, per poi arrivare poi alla seconda fase in cui poi c'è stato, diciamo, lo scioglimento di Agents of Time, di un socio. E quindi è nata, cioè abbiamo dato
0: È nata la
2: vita,
0: coppia.
2: è nata la coppia, è nato un nuovo duo completamente con scenari e diciamo, confini musicali completamente differenti. Quindi abbiamo dato un nuovo look, ecco, al progetto Agents of Time. E quindi è tutto un susseguirsi di casualità fondamentalmente, ma anche dietro di tanto lavoro, sinceramente.
0: Perché in realtà noi diciamo, cioè io ci tengo molto a sottolinearlo, non è più soltanto il lavoro del DJ, ma vero e proprio produzione, no? La produzione di brani vostri che poi vengono suonati da altri, così esattamente come succede anche per gli altri progetti pugliesi, e che poi questo vi dà la possibilità di essere anche conosciuti anche ai più grossi, no? Artisti, come è capitato a voi con The Weeknd, no? Che in realtà vi ha affidato la realizzazione di più di qualche remix.
1: Sì, noi eravamo in studio, mi ricordo, quel pomeriggio, io e Luigi, poi tornammo a casa, erano tipo le 23 perché quel giorno facevamo più tardi, io aprii Instagram, mi sei letto e vidi questo messaggio di The Weeknd.
0: Pensato uno scherzo.
1: Sì, all'inizio sono uno scherzo, poi ho aperto, ho visto 35 milioni, The Weeknd, chiamo Luigi, non mi rispondeva, no, ci credo, non mi rispondo. alla terza chiamata mi rispondi che Fra ci ha scritto The Weeknd. Ma che dici?

0: fra, fidati, è vero, apre la pagina della The Weeknd. Poi ovviamente da lì abbiamo iniziato a parlare, le abbiamo mandato il nostro album a cui stavamo lavorando all'epoca, Universo, che uscì su Compact, e gli piacque tantissimo, e quindi diciamo iniziò una collaborazione. E da lì nacque il fatto di creare il remix di Take My Breath, di cui ovviamente noi siamo super orgogliosi. Credo che sia e sarà per sempre uno dei momenti più belli della mia vita, che ho condiviso con Luigi, che mi porterò dentro, perché essendo amante della musica, comunque arrivare all'artista numero uno al mondo, all'epoca e tuttora, diciamo che non poteva esserci cosa più bella. Quindi ricordo, eravamo io e lui insieme a Medellin, ci abbracciamo, iniziamo a piangere quando uscì il disco, eravamo da soli. Perché alla fine siamo partiti da soli, siamo tuttora soli, continuando a inseguire i nostri sogni.
1: Vabbè, sogni che comunque si realizzano. Un altro di questi sogni, probabilmente non ve l'aspettavate nemmeno, è questa appunto presenza sul palco del Medimex il 20 di giugno, insomma in apertura ai Pet Shop Boys, che voi sapete bene hanno fatto la storia della dance, no? In qualche modo. Cioè, diciamo, adesso magari le melodie, le ritmiche sono cambiate, però molti dei DJ, soprattutto del vostro ambito, si ispirano molto agli anni 80.
2: Beh sì, sicuramente. Volevo fare uno step back riguardo proprio all'annuncio della nostra partecipazione. Sì. Ovviamente il nostro mi dà fastidio un po' definire, dare delle definizioni, poi diciamo, chiamiamolo il nostro braccio destro, ecco, Matteo Santoro, che poi non è altro che l'amministratore della nostra società. Ci disse: ragazzi, c'è una cosa che bolle in pentola, stavo parlando con Cesare, Cesare sta premendo perché voi quest'anno dovete fare il Medimex, quindi mettendo un po' di pressioni addosso, già non è, diciamo, siamo circondati da pressioni dalla sera alla mattina, benissimo, ne aggiungiamo un'altra. Quindi no, ricevere questa notizia per noi è stata veramente una cosa di grande orgoglio, anche perché suonare in Puglia l'abbiamo fatto tante volte. Però suonare in questo palcoscenico, davanti a questa gente, comunque ci sarà anche sicuramente tanta gente che verrà da Bari a sentirci apposta, comunque ti riempie d'orgoglio. E poi vedere le foto nostre in giro per Bari anche, magari, che ne so, la collega di mia madre, l'ex collega di mia madre, che dice: ma io sto ragazzo lo conosco, ma chi è, chi è? È mia madre, che è orgogliosa. Quindi quelle cose ti riempiono di gioia. Per tornare ai Pet Shop Boys, ovviamente aprire un gruppo del genere rientra poi in quelli che sono le skill del curriculum, e quindi ovviamente ti riempie d'orgoglio farlo poi in Puglia. Accentua di più tutto quanto.
0: Anche il fatto di portare la scena elettronica in un festival come il Medimex, secondo me c'è da fare un grande applauso a Cesare, che comunque ha scommesso su di noi, però in generale sul genere della musica elettronica, e quindi che in Italia tutt'oggi è visto come un posto dove ci si va a drogare, quindi un posto di esclusione, invece qui viene riportato in un contesto governativo, quindi ufficiale, per dare appunto il significato che la musica elettronica può essere ed è un lavoro, perché noi in primis abbiamo combattuto contro i nostri genitori, e quindi cercare di aiutare i nuovi giovani a credere veramente nei propri sogni.
2: Per essere un po', mi intrometto, anche per essere un po' più, aprirsi un po' di più al mondo, proprio oggi leggevo il fatto che Berlino, proprio il governo, cioè chi è al governo a Berlino, ha deciso nella pubblica amministrazione di dar manforte a quella che è la scena culturale dei club, mentre prima, quindi bloccare l'esplosione immobiliare, perché a Berlino è una problematica attuale, cioè è sempre stata vista come la capitale della nightlife, e invece venivano tolti questi posti per l'uso musicale, culturale, per costruirci condomini. Adesso la pubblica amministrazione a Berlino ha detto stop, diamo vita a questo, continuiamo ad alimentare quella che è la cultura, perché bisogna anche dissacrare sta roba, cioè il club non è solo alcol, droga e delinquenza, perché non lo è. Tutti questi fatti che sconvolgono, anche il Divine Follie per esempio, sono tematiche molto importanti che però a noi toccano, perché è la nostra passione, il nostro lavoro, e c'è anche tanto lavoro, c'è tanta gente che dietro ci lavora. Certo. Quindi è bello anche che ci sia proprio questa unione del Medimex proprio con questa scena un po' più underground, più elettronica. È figa la roba. Figa.
1: Allora, l'ultima domanda, anzi in realtà sono due brevissime, che mi dovete rispondere tutti e due. Okay. Primo disco acquistato?
0: Primo disco acquistato? Bob Sinclair, anzi. Love Generation, Dub Vision, Division. Sì.
2: Io non ricordo il titolo, però era un remix di Trent Moller per Yoshimoto, non ricordo, qualcosa, non mi ricordo il titolo, bomba, però il primo proprio CD mi è stato comprato da mio

0: Zio, avevo 4 anni, era l'album solo di Freddie Mercury a cui mi sono innamorato. È iniziata proprio una traviazione mentale per i Queen e Freddie Mercury, quindi quello, anche se non l'ho acquistato io, ma mi è stato acquistato, lo ritengo come il primo acquistato.
1: E invece, se vi ricordate il primo disco che avete messo in console, cioè il primo, proprio la prima cosa che proprio vi ha dato la, cioè che proprio ha detto: no, io questo lavoro lo devo fare a vita, proprio come professione.

0: che all'epoca facevo tutte le feste. E se non posso suonare pure io. Vabbè, dai, 10 minuti. Però il primo disco forse era Michael Clay's La Mezcla.
1: Oh, fantastico. Fantastico, sì.
2: E tu invece?
3: Devo andare molto molto più indietro rispetto a lui, avendo 40 anni. penso che uno dei primi dischi che ho suonato è stata una prima serata, quindi completamente out of genre, praticamente suona il Roman Flugelgate Knock, in una serata, prima serata, in cui tendenzialmente si suonava Pitbull, quindi musica tutta hip hop, tanti
1: il primo reggaeton
3: di una volta, il primo hip hop di una volta, quello era, e si ballava quello. Io arrivai in console e misi il Roman Flugel, ovviamente.
2: Hai scardinato tutto.
3: Non è andata benissimo.
2: Allora, ragazzi, io vi ringrazio per questa bella chiacchierata. Ovviamente l'invito è quello di seguirvi sul palco del Medimex sabato 20 di giugno, Rotonda del Lungomare, intorno alle 21, Agents of Time, e poi ovviamente ci saranno i Pet Shop Boys. Abbonamenti ancora in vendita, biglietti ancora in vendita. Niente, dobbiamo essere tutti sotto al palco a fare il tifo per voi.
3: Non mancate.
2: Grazie agli Agents of Time, grazie Andrea, grazie Luigi. Grazie. E a proposito di Medimex, ieri 15 c'è stata la conferenza stampa di presentazione, o quantomeno proprio dell'inizio della settimana, che vedrà il Medimex giungere nella nostra città. All'interno dell'università sono stati presenti gran parte dei protagonisti che hanno raccontato ciò che accadrà per questa settimana, che si preannuncia sempre densa di avvenimenti attorno al mondo della musica, ma anche con tanti ospiti che arriveranno da tutte le parti del mondo. E quindi diamo uno sguardo al servizio sulla conferenza stampa, appunto, del Medimex.
4: Presentata questa mattina nell'Università in via Duomo a Taranto l'edizione 2026 del Medimex, l'International Festival and Music Conference, che si svolgerà nel capoluogo ionico dal 17 al 21 giugno, consolidando il ruolo di Taranto come punto di riferimento della programmazione culturale regionale. Accanto a concerti, il programma proporrà mostre, presentazioni di libri, incontri, dibattiti e momenti di approfondimento ospitati anche al Teatro Fusco, con l'obiettivo di valorizzare il dialogo tra linguaggi artistici e la crescita culturale del territorio.
5: Il Medimex non è solo un palcoscenico, non è solo i concerti Pet Shop Boys, Agents of Time, Swayze, Lodive, New York Redux. È uno spazio di confronto, di riflessione sul nostro tempo. Oggi vorrei porre l'accento proprio su questo, cioè sulle varie iniziative che si tengono e che non sono i concerti della Rotonda.
6: Il Medimex, come questi eventi, sono presidi culturali, presidi che servono non solo appunto a chi viene a farci visita, ma servono anche ai cittadini di Taranto, perché possano capire di vivere una realtà internazionale, una città che punta gli occhi oltre il Mediterraneo e che quindi ha la mission di potersi mostrare sotto i migliori riflettori, e il Medimex è uno dei migliori riflettori che abbiamo.
7: Per noi il Medimex è uno spazio di creatività per i pugliesi, uno spazio dove i pugliesi si conoscono e si fanno conoscere, un luogo dove tendiamo a far stare insieme gruppi internazionali, famosi in tutto il mondo, con giovani musicisti, operatori del settore, il grande pubblico degli appassionati. È un modo per stare insieme e ci sono già delle contaminazioni da diversi anni.
8: Leggevo qualche ora fa i dati relativi al primo quadrimestre e alle proiezioni di maggio che ci arrivano dall'Istat, e sono tutti quanti molto positivi, non solo per la Puglia, abbiamo un più 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto, abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto all'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene. Evidentemente la Puglia tira moltissimo, e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno, quindi quella che non tiene in considerazione il turismo balneare, quindi proprio il fatto che alcune destinazioni siano prevalentemente scelte per il mare, evidentemente si sta lavorando bene anche nel fuori stagione.
9: L'evento è internazionale, quindi i biglietti li comprano non solo dall'Inghilterra, e puntiamo, come diceva appunto il Presidente, ad altri.

0: ad altre attività, ad altre azioni forti di caratura internazionale per poter rendere sempre più attrattiva la nostra città, legandola alla creatività, alla musica, alla cultura.
1: Altro ospite della puntata, abbiamo incontrato Bruno Infante, che è di For Friends, dell'associazione For Friends, con il quale abbiamo parlato degli eventi che questa settimana si terranno al Villanova, sulla strada per Pulzano, in via Basento, che ha visto l'inizio delle sue attività qualche settimana fa, delle quali abbiamo anche parlato in studio, e con Bruno appunto parleremo di quelle che invece sono i grandi eventi protagonisti di questa settimana, a partire da mercoledì 17 di giugno, e quindi sentiamo ciò che ci ha raccontato Bruno Infante. Ritroviamo degli amici che avevamo già incontrato qualche settimana fa per parlare della prosecuzione della stagione del Villanova in via Basento a Pulzano, e quindi con noi Bruno Infante, Nicola De Bellis di For Friends. Buonasera ragazzi.
2: Buonasera, buonasera.
1: E un nuovo amico, Paolo Carucci dell'associazione I Delfini in Scena. Allora, buonasera. Parliamo un po' di questa stagione, di come sta andando e dei prossimi appuntamenti importanti che riguardano questa e la prossima settimana.
2: La stagione sta andando bene, siamo soddisfatti, abbiamo fatto qualche giorno fa Gianni Ciardo, è iniziato il cabaret, e domani un evento a cui teniamo tantissimo, che è la Disco Baby. Abbiamo già parlato l'altra volta, domani inauguriamo con degli ospiti speciali, Rumi delle Antrix per i bambini e Spider-Man. L'ingresso sarà completamente gratuito, quindi aspettiamo tutti i bambini e i loro genitori domani da noi. Poi piano piano arriviamo venerdì, dove la giornata del live ci sarà un ospite che già conosci molto bene,
1: che avevamo già preannunciato, Will Diamond, con col suo stare sulle scene in maniera assolutamente originale e straordinaria.
2: Spettacolare, quindi anche lì invitiamo tutti a non perdere questo evento importantissimo. E poi arriviamo al 25. Il 25 noi facciamo teatro, una commedia.
1: È la prima volta che c'è il teatro quest'anno?
2: È la prima volta quest'estate, e ci sono i Delfini Scena. Vi presento a questo punto il diretto interessato, Paolo Carucci.
1: Allora, Paolo Carucci, con questo lavoro teatrale che si chiama Non mi dire, te l'ho detto.
3: Sì, è un lavoro teatrale di Paolo Cagliazzo.
1: Sì, come no.
3: Sono due atti, Non mi dire, te l'ho detto, è una commedia brillante, comica, e parla dell'uso dei social e dei cellulari da parte dei sessantenni, cioè i famosi leoni da tastiera che stanno di dietro, poi quando arrivano al fatto e ti devono guardare negli occhi, non succede quello che realmente poi si dice tramite la tastiera. E siamo otto attori, e c'è anche il regista Cristian Palmisano, che si è dedicato parecchio a questa commedia. E chiaramente i Delfini Scena è stata creata da tanto tempo, da tanti anni, dal professor Pasquale Strippoli, che sì, adesso per problemi suoi si è ritirato.
1: Famoso scenografo.
3: Scenografo famosissimo a Taranto. E quindi devo dire che gli spettatori, il pubblico, secondo me si divertirà molto, perché è una commedia molto ma molto bella.
1: Bene, e quindi insomma partirete con questo esperimento del teatro al Villanova. Insomma, ormai li state toccando un po' tutti i generi, dal cabaret alla musica, DJ set, i bambini, il teatro. Torneremo a parlare, anzi vi verremo a trovare per parlare sul posto, no, di quelli che saranno i prossimi eventi. Di qualche altro nome che vuoi lanciare, Bruno, perché immagino che ne avete tanti.
4: Bruno, no? Abbiamo mercatini.
2: Piano piano faremo tantissime altre iniziative. Voglio ricordare le feste a tema, che a noi piacciono tantissimo. Il 31 luglio è prevista la festa caprese, con la musica dedicata, il menù dedicato, insomma riproporremo la Capri dentro il Villanova, per cui abbiamo tantissimi altri ospiti in palinsesto. Una che mi piacerebbe sottolineare è Tyrin Spielman. È un artista internazionale, la voce di Walt Disney, quindi parliamo di un artista a tutto tondo, e anche per lei abbiamo pensato un evento speciale il 10 luglio, quindi poi pian piano, mano a mano, sappiamo che sarete nostri ospiti al Villanova, quindi ne parleremo direttamente lì.
1: Ok, i DJ stanno andando, stanno lavorando, perché io ve lo dico la gran bella.

0: non parla, però
1: sono stanchi, perciò non parlano. Sono stanchi perché lavorano molto.
2: Uno deve parlare.
0: Ha ragione, guarda. Portavoce ufficiale Bruno Infante.
1: Una cosa che ci tengo a ricordare è l'iniziativa che noi facciamo la domenica. La domenica è previsto dal rientro da mare dalle ore 19 in poi fino alle 20:30, un menù molto speciale. Pizza, patatine e coperto a 10 euro, che stanno iniziando a provare tantissimi, quindi invito tutti al rientro da mare, ancora sporchi di sabbia, in costume, a venirci a trovare e mangiare la pizza che al Villanova è buonissima.
0: È che è buona. Va bene, allora ci rivedremo, come già anticipato, insomma, verremo direttamente sul luogo, insomma, degli accadimenti. E grazie ancora a For Friends, a Nicola De Bellis, a Bruno Infante e Paolo Carucci, insomma, grazie per questa l'anteprima del teatro al Villanova con questo lavoro Non mi dire te l'ho detto, in scena il 25 di giugno. Grazie ragazzi, buon lavoro e continuate a raccontarci di ciò che accade nella nostra provincia. Grazie e buon lavoro. E noi ci fermiamo qualche secondo.
3: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
0: Altro ospite di questa puntata di 100 eventi estate è Luigi Palmulli, CEO della società di produzioni Lora Sesta Produzioni, con i quali abbiamo parlato di ciò che è accaduto nel mese di maggio con una serie di iniziative attorno a un progetto di formazione sul cinema che sono state insomma collaterali anche alla realizzazione di un corto che ha visto appunto la città di Taranto protagonista. Il corto era di Anna Piscopo. Noi invece abbiamo fatto una chiacchierata con Luigi Palmulli. Nel mese di maggio Taranto è stato teatro naturale, teatro di posa naturale per accogliere le riprese di un cortometraggio dal titolo La coperta della regista Anna Piscopo, e nell'ambito delle riprese e di altre attività collaterali che si sono tenute in quei giorni noi finalmente incontriamo in studio Luigi Palmulli, produttore, CEO dell'Ora Sesta Produzioni, sì, che si è occupato tanto della produzione del corto, quanto anche di queste attività didattiche che hanno coinvolto i giovani del territorio. Allora, diciamo che a un mese più o meno, no, dalla realizzazione c'è un primo bilancio di quelle che sono state le attività e soprattutto parliamo di cosa esattamente è successo in quei giorni, a parte insomma le riprese del film.
2: Ma guarda, noi abbiamo fatto questi 2 giorni dove abbiamo chiamato appunto Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, che era una maniera per poter, diciamo così, legarla alle scuole.
0: Sì.
2: Abbiamo fatto questi 2 incontri con circa 200 ragazzi dove hanno incontrato tante professionalità, ci sono stati tanti dibattiti, tante domande e siamo stati molto felici di essere riusciti a farlo. Questa è soltanto la prima, ma già stiamo lavorando per il prossimo anno. Dunque, è stato veramente un bel momento, hanno incontrato registi, hanno incontrato scenografi, direttori della fotografia. Questo perché abbiamo deciso di farlo perché crediamo che Taranto abbia potenzialità enormi inespresse a riguardo. Cioè, io credo che tocca assumersi la responsabilità di iniziare a far fare le cose ai ragazzi che sono interessati a entrare nel mondo dell'audiovisivo, e questo, come ti dicevo poc'anzi, l'abbiamo fatto anche con l'Istituto Cabrini, esatto, dove abbiamo portato, con questo accordo che sai che abbiamo fatto di alternanza scuola-lavoro, abbiamo portato 5 ragazzi che hanno veramente stupito tutti, perché pensavamo che, no, ufficialmente erano stagisti però pensavamo ormai erano persone della troupe.

0: senso che tutti gli effetti. Dunque siamo molto contenti di questo risultato e di questo esperimento ed è esattamente questo che vorremmo provare a fare con futuri progetti che insomma siamo intenzionati fortemente a portare a Taranto.
1: Luigi Palmulli, tu vieni da Roma,
0: sì.
1: Ovviamente, quindi diciamo l'amore per questo territorio ovviamente ti è nato proprio perché ci sono delle capacità inespresse, come dicevi tu, e poi perché comunque, come dicono in tanti, è un territorio che si presta molto bene dal punto di vista proprio dell'approccio cinematografico, no? Quindi chiaramente c'è una serie di cose che andrebbero sfruttate e quindi grazie a produttori come te che diciamo in qualche modo rivolgono l'attenzione al territorio, sì. Ovviamente poi nasce questo discorso che ci auguriamo possa continuare.
0: Insomma. Sì, esatto, perché credo che poi io sono venuto qua qualche anno fa con un film. Veramente sono stato a Paolo VI come mio primo
1: approccio.
0: Mio primo approccio, sì, su un film che si chiamava Ruggine. Dunque, io poi l'ho conosciuto meglio durante la serie televisiva, che poi alla fine ho.
1: Diciamo qual era la serie televisiva?
0: Sei donne.
1: Sì, questa per Sei
0: Rai,
1: donne,
0: esatto,
1: certo,
0: per,
1: sì.
0: Rai, per Rai 1, regia sì. Di Vincenzo Marra.
1: Sì.
0: Dunque, io sono stato qua mesi e credo che appunto, come dicevi tu, ci sono delle potenzialità. Tu immaginati che qualsiasi progetto parte ovviamente da diciamo un supporto importante che dà Puglia Film Commission,
1: certo, come no.
0: Il ministero, ma Puglia Film Commission è comunque fondamentale e credo che ci siano veramente tante di quelle location e tante di quelle zone, diciamo così, da raccontare, non solo su Taranto, io dico spostandoci di 30 km, che ci può fare qualsiasi film,
1: certo.
0: C'è il mare, c'è la realtà, quella un po' più ruvida come in tutte le città, ci sono location straordinarie, poi voglio dire c'è questo tema importante, diciamo legato all'Ilva, ma io vengo qui perché è un posto straordinario, un posto dove c'è un mare fantastico e abbiamo trovato anche con questo progetto esattamente quello che cercavamo, le location giuste, persone accoglienti, un'amministrazione che ci è stata vicina da subito, insomma, il Piero Bitetti, insomma, ci hanno veramente supportato per poter insomma, mettere un piccolo semino con questo primo nostro progetto.
1: Dove si vedrà la coperta? Parteciperà a dei festival,
0: sì,
1: presumo?
0: Esatto,
1: no?
0: Immagina che adesso ovviamente siamo in questa prima fase dove l'abbiamo iscritto alla Biennale di Venezia,
1: sì.
0: Ma voglio dire, abbiamo fatto in tempo a farlo,
1: inserirlo.
0: Anche grazie al lavoro di tutti, anche grazie al lavoro di Alessandro Piva, che insomma ci ha aiutato molto, che è il supervisor della parte post produzione. Dunque siamo riusciti a scriverlo, farà tutti i percorsi dei festival, quelli più importanti, e poi speriamo di fare questa proiezione, come forse gli dicevo prima, in Senato, perché tratta un tema sociale insomma importante, e dunque il percorso sarà un percorso che vogliamo seguire molto molto da vicino, sia io che la regista, è un accordo, come dire, col sangue per poterlo inviare a più eventi e farlo partecipare a più festival
1: eventi.
0: Possibili.
1: Allora, intanto ricordiamo Anna Piscopo, che ovviamente era la regista,
0: sì.
1: della coperta, e insomma, quando ti rivedremo a Taranto
0: guarda,
1: come produttore?
0: Io spero che noi abbiamo fatto adesso delle domande, stiamo aspettando risposta da Puglia Film Commission per dei progetti che abbiamo presentato, di cui uno di questi tre riguarda Taranto, dove appunto ho spostato un film da un'altra regione a questa, e in particolar modo in questa zona. Io spero presto, io credo che comunque vada per questo progetto e per la vicinanza, credo che vadano comunque, ripeto, ringraziate delle persone che sono appunto Lelio Miro,
1: sì.
0: Presidente di Banca di Bari e Taranto, Paolo Vinci dell'Isola, che
1: la cooperativa sociale,
0: esattamente, che veramente ci è stato vicino, ha fatto e fa sul territorio
1: tantissimo,
0: un lavoro davvero,
1: certo.
0: Davvero molto molto importante, Silvio Busico per quanto riguarda appunto Clickcom, perché è una nuova realtà dell'audiovisivo, secondo me importante, e farà delle cose importanti sotto la sua guida. Vorrei ringraziare ovviamente Fabio Tacarelli di Fondazione 25, perché lui forse è stato uno dei primissimi a supportarci e ad aiutarci. Dunque, ci sono tante, ripeto, realtà che a cui va spiegato che la cultura, come dire, produce delle cose,
1: ah, certo,
0: no? In qualche maniera.
1: Produce anche una narrazione differente della città, e questa è la cosa con la quale molti sono impegnati.
0: D'accordo. Sono d'accordo, sì.
1: Allora, grazie a Luigi Palmulli, noi lo attendiamo a Taranto, ogni volta vorrà venirci a raccontare
0: grazie.
1: Le sue visioni di cinema.
0: Grazie tante, grazie.
1: E noi ci fermiamo qualche secondo.
2: Allora, niente di nuovo, perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Anche per questa versione estiva di 100 eventi io ho il mio Giuseppe De Filippis, sempre al seguito, non ce l'ho qui materialmente, però personalmente, però comunque l'ho incontrato per parlare sempre sulla falsa riga del format dedicato ai matrimoni, di cui abbiamo già parlato. Abbiamo parlato di un altro format che ruota sempre attorno al mondo dei matrimoni, degli sposi. E quindi sentiamo un po' che cosa ci ha raccontato questa volta Giuseppe De Filippis, che prima o poi mi aspetto che sbuchi da qualche parte, però intanto ce l'ho in studio. Come ha suggerito il nostro regista Giuseppe Candelli, qua è roba di algoritmo, ridi tu, ma è vero. Ma perché dico questo? Perché il mio amico Giuseppe De Filippis, che è qui al mio fianco,
0: buonasera.
1: Buonasera a te, praticamente adduce all'algoritmo,
0: sì, do la colpa all'algoritmo,
1: il fatto che ormai gli arrivino tutte cose strane da quando ha cominciato a fare ricerche nel web circa delle, insomma, particolarità dello stesso web che volevamo evidenziare. Allora, siccome la volta precedente abbiamo parlato del fantasposi, ormai in automatico l'algoritmo gli propone tutte cose.
0: Sì, mi ha tolto tutte le app di incontri, adesso tutte cose che riguardano i matrimoni.
1: Niente, adesso questo ti
0: è una condanna. Vorrei far capire all'algoritmo che oramai ho superato una certa età, non si può fare.
1: E allora, detto questo, perché vi spieghiamo, insomma, questa introduzione così? Perché in realtà Giuseppe De Filippis è venuto a conoscenza di un format che si chiama Fake Wedding, e a parlarne abbiamo due amici, Stefano Appignani e Paolo Dottore, che sono in collegamento con De Filippis.
0: Eccoli.
1: Ciao ragazzi.
3: Ciao.
0: Allora, chi è Stefano e chi è Paolo? Perché abbiamo sempre parlato al telefono.
3: Io sono Paolo.
4: Io sono Stefano, piacere.
0: E invece qui io sono Giuseppe e lei Sabrina.
1: Ma che simpatico ragazzo. Allora, ragazzi, diteci,
0: non vedo l'ora di farla sta battuta.
1: Questa, insomma, diteci da che, in che provincia siete? Siete nel Salento, presumo?
0: No, sono di Pescara.
1: Addirittura, da Pescara, quindi siamo andati oltre territorio.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Molto bene. E allora parlateci, raccontateci questo fake wedding, di che si tratta?
0: Dove nasce questa idea o come nasce questa idea, ragazzi?
3: Allora, in pratica eravamo a cena tra amici, comunque siamo un gruppo di 28enni, 29, 30 anni, e quindi si avvicina sempre di più il momento del matrimonio. Ed è uscito così, parlando su chi sarebbe stato il primo a sposarsi. Poi evidentemente nessuno si è pronunciato e abbiamo pensato che
4: però vedevamo tutti propensi comunque a partecipare alla festività del matrimonio,
3: e quindi
4: ci guardiamo io e Paolo e diciamo: ma perché non crearne uno finto, giusto per replicare l'ambiente festivo del matrimonio in sé per sé?
0: Allora, poi, ragazzi, vi devo fare però una domanda a questo punto, perché io lavoro anche, io e Sabrina, ve l'avevo accennato per telefono, lavoriamo nell'ambito dei matrimoni.
5: lei è una DJ, io ho una struttura che fa anche matrimoni, ci fanno matrimoni. Per me l'invito al matrimonio è una tortura, quindi perché organizzare un finto matrimonio, cioè, e volere proprio del male anche a chi state costringendo ad andare? Cosa c'è di figo nell'andare a un finto matrimonio e non a un matrimonio vero?
2: Non sposarsi, è chiaro.
4: Guardate, pensate che la prossima data è il 12 luglio a pranzo, quindi
5: è cattiveria,
4: quanto può essere torturante.
5: Però, comunque, però vediamo se riesco a venire con Mimmo Frusi.
1: Dicevi, Paolo.
3: Aspettiamo. Il disagio di solito è il regalo, la bustarella, poi comunque passi il matrimonio con i parenti, signori anziani, invece là è tutta festa, c'è tutti giovani, nessuno si conosce, non hai il regalo da fare. E poi comunque
4: ed è anche una seconda possibilità, diciamo, per sfoggiare, soprattutto per quanto riguarda le ragazze.
1: Il look praticamente, giusto?
4: Nuovamente i vestiti già usati nei precedenti matrimoni, che di solito rimangono sepolti nell'armadio, qui almeno hanno una seconda vita.
1: Senti, ma quindi praticamente che cosa accade il 12 luglio, per esempio? Cioè, vi presentate tutti a questo matrimonio vinto per fare una festa? E i due sposi finti fanno finta di essere sposi, cioè, praticamente che cosa succede?
4: Allora, diciamo che comunque noi abbiamo voluto riscrivere la funzione del matrimonio un po' in chiave ironica, anche con l'aiuto delle figure che comunque ne fanno parte dell'artistico, anche ad esempio il prete, che diciamo è stata una figura centrale per noi, che teniamo anche a ringraziare.
5: Ma un prete vero o finto?
4: No, ovviamente finto. Lui è un personaggio un sacco ironico, quindi diciamo che è stata tutta è stata tagliata, diciamo, la parte noiosa del matrimonio e lasciata soltanto quella del divertimento. Quindi la giornata si svolgerà con appunto l'arrivo degli sposi, quindi ci sarà un prosecco di benvenuto, finger food, successivamente appunto la funzione, che durerà circa una mezz'oretta, ovviamente in chiave ironica, nulla di serioso. E poi si siede a tavola, c'è un pranzo spettacolo comunque con anche le figure che comunque girano per i tavoli e coinvolgono i partecipanti. Ah, da premettere che i tavoli comunque sono realmente come i matrimoni, quindi sono tavoli circolari da 8-10 persone, appunto per replicare l'atmosfera e, diciamo, inserire il social table per far socializzare di più, ecco, cioè più persone magari che non si conoscono, e far vivere l'emozione come se fossero amici di una vita.
3: Che comunque possono prenotare anche in 2, 3, 4 e noi li raggruppiamo in un tavolo unico.
1: È fantastico, è curatissimo. Poi tra l'altro vedo nei dettagli ex dello sposo, il tavolo ex dello sposo è veramente bello. Ma ragazzi, ma alla fine poi non è che qualcuno ci ha preso gusto e si è sposato davvero, delle coppie che partecipano a queste feste?
4: Guarda, per ora siamo agli inizi, quindi è ancora presto, però
3: vedremo.
4: Abbiamo avuto anche un addio al celibato nel primo evento.
5: Cioè, nel senso, un fake addio al celibato o un addio al celibato
4: vero? No, un vero addio al celibato nel fake wedding.
5: Bellissimo.
1: Geniali, assolutamente geniali.
5: Bello, bello. Ditemi un po', ragazzi, cosa costa? Giusto per far capire, siccome c'ho un paio di amici che volevano
1: sposarsi per finta.
5: Sì, esatto. Un appello lo faccio a Luca Cardenio, poi scopriremo chi
1: addirittura.
5: È.
1: Addirittura.
5: Quanto costa partecipare al fake wedding?
3: Noi facciamo il menù da 50, quindi paghi 50 euro, ti fai tutta la cerimonia, tutto il pranzo, benvenuto, antipasto, primo, secondo, dolce. E poi
4: una bottiglia di vino ogni tre,
3: e poi parte la disco fino a sera.
5: I cocktail e il resto delle bottiglie sono
4: a parte perché praticamente il dopo pranzo si svolgerà con il lancio del bouquet da parte della sposa. Nel primo evento abbiamo fatto anche da parte dello sposo, poi non so,
5: sì, stiamo vedendo le novità foto nel frattempo.
4: E niente, poi c'è la parte disco, diciamo, per concludere l'evento fino al tramonto.
1: Beh, ragazzi geniali, complimenti, visto veramente tutto, no, tra l'altro poi c'è quasi una, come dire, un fake di quelli che fanno matrimoni a prima vista,
5: sì,
1: no?
5: Sì,
1: cioè
5: sì,
1: proprio
5: sì.
1: È un parallelo di matrimoni a prima vista che però non porta da nessuna parte se non a divertirsi davvero.
5: Io
1: in questa
5: adesso
1: maniera,
5: appena
1: fantastico.
5: Chiudiamo, chiamo Mimmo Frusi e vedo se è disponibile. Che giorno?
3: Il 12 luglio, domenica.
5: Il 12 luglio, vedo se riusciamo a venire io e Mimmo Frusi
1: a fare le riprese. Ci abbiamo anche questa cosa.
5: Però Sabrina, io ti dico, e lo dico qui ai ragazzi, qua in Puglia, a Taranto, location ce l'abbiamo. Abbiamo anche una DJ che è abbastanza brava.
1: Ma no, ma guarda, già fake di mio.
5: Se volete venire a esportare il vostro format qui, siete i benvenuti, eh.
1: Lo lanciamo sul territorio qui, ragazzi. Lo lanciamo
4: anche perché stiamo già lavorando per portare direttamente il format in giro. Per adesso vorremmo girare la nostra regione, poi
1: certo.
4: Però si può pianificare un'uscita.
1: Nel frattempo fate ancora esperienza, ma siete davvero geniali. Quindi i nostri complimenti a Stefano Appignani e Paolo Dottore.
5: Un'ultima cosa ai ragazzi, ovviamente
4: grazie.
5: Quando vi chiameranno anche a voi da Radio DJ, da Radio 2, ditelo che vi abbiamo scoperto prima noi.
1: Che qua l'algoritmo
5: uscirà
1: non
5: anche
1: fa
5: a loro,
1: sconti,
5: arriverà
1: non
5: anche
1: fa
5: a loro.
1: Sconti. Grazie ragazzi, veramente grazie, niente, buon lavoro quindi a questo punto, buon divertimento.
5: A luglio, se tutto va bene.
1: Se tutto va bene ve lo trovate a luglio. Ciao ragazzi, grazie.
5: Ciao, grazie.
4: Grazie a voi, ciao.
1: E allora, tanti ospiti anche per questa puntata, la prima della serie estiva di 120 estate. Io chiudo da questa terrazza bellissima all'interno di Lido Gandoli, sempre il mare alle mie spalle a fare da sfondo, insomma, perché vi abbiamo voluto catapultare subito nel mood estivo, appunto con questa idea di 120 estate. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Ci auguriamo che questa questo nuovo format, insomma, vi piaccia e vi faccia anche sentire, anche attraverso Studio 100 TV, l'odore dell'estate che sta per arrivare. Grazie a tutti, ci rivediamo la prossima settimana.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100. A breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo in apertura del terremoto politico in regione. Si è dimessa infatti nella serata di ieri l'assessora al turismo Grazia Maria Starace, coinvolta in un'inchiesta per presunta concussione e abusi edilizi. E poi via la prova di maturità, la prima prova quella di italiano, che ha coinvolto oltre 500.000 studenti, 7 le tracce, tra cui anche pavese e calabresi. E poi ancora torniamo a Taranto, perché c'è stato un blitz della polizia penitenziaria nel carcere per un presunto traffico di droga all'interno della struttura. 3 gli arresti. Questa e molte altre notizie all'interno del nostro TG. A tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Terremoto politico in regione, si dimette l'assessore al turismo Grazia Maria Starace, coinvolta in un'indagine per presunta concussione e abusi edilizi. Maturità, via gli esami in tutta Italia, oggi la prima prova, la scelta tra 7 tracce, tra cui pavese e calabresi. Blitz della polizia penitenziaria nel carcere di Taranto per presunto traffico di droga all'interno della struttura, 3 gli arresti. Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100 con la nostra edizione serale del TG. Parliamo in apertura del terremoto politico che ha coinvolto la Regione Puglia nella serata di ieri, infatti le dimissioni dell'assessore al turismo Grazia Maria Starace. I dettagli nel servizio di Ilaria Lia.
1: Nella serata di ieri l'assessora regionale al turismo Grazia Maria Starace ha rassegnato le proprie dimissioni. Sono le prime all'interno della giunta guidata da Antonio De Caro e arrivano dopo giorni di forti tensioni. Sull'assessora di Vieste pende un'indagine per presunta concussione ai danni dell'ex marito. Alla diffusione di questa notizia, Starace aveva chiesto rispetto e riservatezza per una vicenda personale che, come da lei stessa dichiarato, la tormenta da anni. Il riferimento era alla fine del suo matrimonio e alle vicende giudiziarie ad esse collegate. Poi l'emersione di un secondo fronte giudiziario che la vede imputata per abusi edilizi. La decisione di dimettersi da assessore arriva dopo le nuove polemiche e sarebbe maturata con l'obiettivo di tutelare anzitutto i figli e la famiglia, oltre che il proprio nome e la propria storia personale. La scelta di fare un passo indietro è stata comunicata al presidente De Caro e resa pubblica attraverso un post sui social. «Ringrazio il presidente per la fiducia che ha riposto nei miei confronti», si legge nel messaggio. «Tuttavia, ritengo oggi sia giusto rimettere nelle sue mani le mie deleghe, con l'impegno di continuare a lavorare per la mia terra dai banchi del Consiglio regionale, per l'estremo valore che ho sempre attribuito alle istituzioni». Proprio per le implicazioni personali della vicenda, in un primo momento Fratelli d'Italia aveva scelto di mantenere un profilo basso, successivamente però ha sollevato la questione di un possibile conflitto di interessi, dal momento che Starace risulterebbe proprietaria di 14 case vacanza a Vieste. De Caro ha sempre confermato la propria fiducia nell'assessora e non aveva mai espresso l'intenzione di rimuoverla dall'incarico, tuttavia le pressioni mediatiche avrebbero spinto Starace a compiere il passo indietro. Il presidente ha commentato così la decisione. Questa sera Grazia Maria Starace ha rimesso il mandato di assessore al turismo consegnando

0: nelle mie mani la gestione delle deleghe assegnatele. Comprendo il suo stato d'animo e la sua necessità di essere libera di fare chiarezza e nel contempo di proteggere la sua famiglia. La ringrazio per il lavoro svolto e sono certo che potrà nelle sedi opportune far valere le sue ragioni e dimostrare la correttezza del suo operato.
1: E restiamo sempre in regione, parliamo invece dell'ex Ilva perché i sindacati hanno richiesto e ottenuto un confronto durato 4 ore con il presidente della regione Puglia, Antonio De Caro. Al centro dell'incontro la riconversione industriale e la tutela dell'occupazione. Ce ne parla sempre Ilaria Lia.
0: Riunione fiume tra i sindacati e il presidente della regione Antonio De Caro sulla vertenza ex Ilva. Le organizzazioni sindacali avevano chiesto un incontro urgente per sollecitare un intervento nei confronti di Palazzo Chigi e ottenere risposte certe su una crisi che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, si avvicina a un punto di non ritorno.
2: Bisogna nazionalizzare, bisogna finirla con questa gara a perdere. La vicenda e la situazione Ilva oggi impongono un'assunzione di responsabilità da parte della politica. Abbiamo chiesto al Presidente della Regione di farsi portavoce delle istanze dei lavoratori, abbiamo chiesto di mettere in campo strumenti straordinari. Bisogna riconvertire, bisogna fare gli investimenti, ma bisogna, come dire, continuare a garantire quel numero di occupati su una città che in questo momento ha tanta fame di lavoro.
3: Serve riaprire il confronto a Palazzo Chigi. Riteniamo indispensabile riaprire il tavolo interistituzionale, quindi riavviare il confronto, perché, ripeto, gli elementi che caratterizzano questa vertenza coinvolgono i tanti ministeri, il Ministero dell'Ambiente, della Salute, e quindi è indispensabile partire e riavviare quel confronto.
0: Intanto, proprio ieri nel corso del Question Time alla Camera, il ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ribadito che il prestito autorizzato dall'Unione Europea, pari a 390 milioni di euro, rappresenta l'ultima misura finanziaria consentita dalle regole comunitarie. L'ultima quota, di 140 milioni di euro, dovrebbe essere erogata a luglio.
4: Non abbiamo più tempo. Se non arriveremo entro 3 mesi, perché le perdite, come ci hanno detto riferiti i commissari straordinari, sono di circa 40-50 milioni al mese, questo ci porterà al massimo a settembre-ottobre. Se questa condizione si dovesse determinare senza che ci sia la conclusione del bando di vendita internazionale, significa che saremo di fronte a un disastro sociale e alla chiusura dello stabilimento.
5: E a noi interessa il destino dei lavoratori. Bisogna fare in fretta perché quello stabilimento fra qualche mese si spegne da solo. C'è la necessità di cambiare marcia una volta per tutte, bisogna intervenire e trovare una soluzione una volta per tutte, anche con strumenti straordinari. E soprattutto la necessità dell'intervento pubblico si dimostra oramai obbligatorio. Sono passati 14 anni di promesse che non hanno sortito nessun effetto.
1: E torniamo a Taranto perché proseguono le indagini sul post partita Taranto Gladiator. Sono 12 le denunce della Digos, per uno dei tifosi invece è già scattato un DASPO di 10 anni. Il servizio di Dario Galitelli.
6: Svolta nelle indagini sugli scontri post partita al termine della finale playoff persa dal Taranto contro il Gladiator. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, la Digos ha denunciato 12 ultras rosso-blu per l'invasione di campo. I poliziotti guidati dal vicequestore aggiunto Paolo Favia sono risaliti agli 11 tifosi grazie alla meticolosa analisi dei filmati che si aggiungono al 44enne già finito ai domiciliari per resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. L'informativa è ora al vaglio del pubblico ministero Flavia De Grazia e per tutti i coinvolti la questura potrebbe presto avviare l'iter per il DASPO. Per l'ultras arrestato, intanto, il provvedimento del questore Davide Michele Senigallia è già scattato ed è pesantissimo. 10 anni lontano dagli stadi, divieto di avvicinamento agli impianti sportivi e obbligo di firma per 5 anni. L'uomo era già stato colpito alla DASPO 20 anni fa, dopo una gara contro la Juve Stabia. Sul fronte giudiziario, il giudice Antonio Giannico ha rigettato il patteggiamento a 1 anno e 6 mesi, concordato dall'avvocato Leonardo Laporta con la procura, ritenendo la pena troppo esigua e confermando i domiciliari. Le indagini della Digos comunque continuano e non si escludono ulteriori risvolti nelle prossime ore.
1: Parliamo nuovamente del caso dei Giardini Virgilio perché la Procura di Taranto ha chiuso le indagini mentre il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della società che gestiva lo spazio, confermandone lo stop. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
7: Cancelli chiusi, insegne spente e un futuro ancora tutto da scrivere per i Giardini Virgilio. Mentre il Consiglio di Stato ha confermato lo stop alla concessione dell'area, la Procura di Taranto ha chiuso l'inchiesta che ruota attorno alla gestione della struttura, notificando l'avviso di conclusione delle indagini a 3 persone.

0: Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, gli indagati sono Sara Palmisano, legale rappresentante della Sergen SRL, Cosimo Palmisano, ritenuto dagli inquirenti amministratore di fatto della società, e il funzionario comunale Giuseppe Cervellera. Al centro dell'inchiesta ci sono le opere realizzate negli spazi esterni dei giardini Virgilio. Per la procura sarebbero stati installati nel tempo e alla somministrazione di alimenti e bevande senza le necessarie autorizzazioni edilizie. Contestato inoltre il mancato rispetto di alcuni provvedimenti che disponevano la rimozione delle opere ritenute abusive. Sotto la lente degli investigatori è finita anche la proroga della concessione firmata nel novembre del 2025. Secondo gli investigatori, l'atto sarebbe stato adottato dopo la scadenza della convenzione senza il coinvolgimento della dirigente competente. Sul fronte amministrativo, intanto, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società, confermando quanto già stabilito dal TAR di Lecce. I giudici hanno richiamato la scadenza della concessione, la necessità di una nuova procedura pubblica per l'eventuale assegnazione dell'area e il sequestro preventivo che interessa gran parte degli spazi esterni. Nel pomeriggio di ieri, attraverso un post pubblicato su Facebook, Cosimo Palmisano ha commentato la vicenda, parlando di una conclusione, almeno per ora, del percorso dei giardini Virgilio. L'imprenditore ha rivolto un pensiero ai dipendenti, ai fornitori, alle famiglie coinvolte e ai tanti clienti che frequentavano la struttura, assicurando il massimo impegno per affrontare le questioni ancora aperte e costruire un piano di rientro che consenta di onorare gli impegni assunti.
1: Ci spostiamo ora nel carcere di Taranto, dove è avvenuto un blitz da parte della polizia. Tre gli arresti per presunto traffico di droga. All'interno della struttura ritrovata anche un'arma clandestina e delle munizioni. Ce ne parla Dario Gallitelli.
2: Smantellato un articolato canale di introduzione e spaccio di droga all'interno del carcere Carmelo Magli di Taranto. Nelle prime ore di questa mattina il personale della polizia penitenziaria, guidato dal primo dirigente Belisario Semeraro, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone gravemente indiziate di violazioni della normativa sugli stupefacenti. Per uno degli indagati è scattato il trasferimento in carcere, mentre per gli altri due sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Marzia Castiglia e avviata nel corso del 2025, ha portato alla luce un sistema ben collaudato. La sostanza stupefacente veniva introdotta nella struttura ionica sfruttando i colloqui visivi tra i detenuti e i loro familiari, alimentando un mercato interno capace di generare consistenti profitti illeciti. Ma l'operazione ha riservato anche un'importante retroscena. Durante la notifica degli interrogatori preventivi, gli investigatori di Taranto, supportati dalle unità cinofile di Trani, hanno arrestato in flagranza un altro soggetto trovato in possesso di un'arma clandestina modificata e di un ingente quantitativo di munizioni. Un sequestro già al centro di un autonomo procedimento penale. In una nota unitaria, i sindacati della polizia penitenziaria hanno espresso plauso per quello che definiscono un risultato straordinario, evidenziando come l'operazione sia maturata in un contesto critico, segnato da sovraffollamento cronico e gravi carenze di organico. Per tutti gli indagati vige, come da prassi, il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.
1: È stata una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Taranto, impegnati su due diversi fronti in città. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati, ma i danni sono comunque consistenti. Il primo allarme è scattato in centro nella tarda serata di ieri, all'angolo tra via Berardi e via Anfiteatro. Le fiamme sono divampate in un appartamento al primo piano, precedute, secondo le testimonianze di alcuni residenti della zona, da uno scoppio. Una densa coltre di fumo ha avvolto la zona, ma l'intervento dei vigili del fuoco con l'ausilio di un'autoscala ha evitato il peggio, mettendo subito in sicurezza l'edificio. Sul posto, oltre alla polizia, anche un'ambulanza del 118 allo scopo precauzionale. Intorno a mezzanotte invece le squadre sono intervenute in via Picardi per l'incendio di un box auto. Stando alla prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito dal cortocircuito di una bicicletta elettrica che si trovava all'interno del garage. Anche in questo caso la prontezza degli operatori ha impedito che il fuoco si propagasse ai veicoli e alle strutture vicine. Su entrambi gli episodi sono ora in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta natura dei roghi. E continuiamo a parlare di cronaca, perché un'intensa attività della Guardia di Finanza ha permesso di individuare tre grossisti attivi tra Puglia e Campania, ritenuti fornitori di merce già sottoposta a sequestro. Nel corso di una vasta operazione condotta dal Comando Provinciale di Taranto, le Fiamme Gialle hanno infatti sequestrato oltre 240.000 articoli contraffatti e non conformi alle norme di sicurezza. Tra i prodotti rinvenuti, giocattoli, capi di abbigliamento,

0: sono articoli per la casa, cosmetici e confezioni di olio lubrificante per autovetture. I controlli hanno interessato numerose attività commerciali situate nei comuni di Taranto, Grottaglie, Crispiano, ma anche Martina Franca, Massafra, Mottola, Laterza, Sava, Manduria e Lizzano. Gli articoli sequestrati risultavano potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, in quanto riportavano falsamente il marchio Made in Italy o erano privi delle informazioni obbligatorie previste dal codice del consumo. Le indagini poi hanno permesso di ricostruire e disarticolare una rete logistica ben organizzata, portando all'individuazione di tre grossisti operanti in Puglia e Campania. Complessivamente sono stati segnalati alle autorità competenti i titolari di 30 esercizi commerciali. Per quattro di loro è anche scattata la denuncia per violazioni di natura penale. Nell'ambito delle verifiche ispettive, invece, i finanzieri hanno rinvenuto 400.000 confezioni di posate in plastica recanti indebitamente il logo Moka, che contrassegna materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti. E restiamo sempre sulla cronaca perché a Latiano questa notte è stato arrestato un cittadino palestinese di 25 anni con l'accusa di incitazione al terrorismo. Vediamo il servizio. Un cittadino palestinese di 30 anni è stato arrestato nella notte a Latiano nel Brindisino con l'accusa di istigazione e apologia del terrorismo di matrice jihadista attraverso l'utilizzo di piattaforme social. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale del reparto antiterrorismo con il supporto del comando provinciale di Brindisi nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Lecce. L'uomo di professione pizzaiolo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura. Contestualmente i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un altro cittadino palestinese di 25 anni, indagato in stato di libertà per le medesime ipotesi di reato. L'attività investigativa ha preso avvio nell'aprile 2025, quando una stazione dei carabinieri del territorio ha segnalato all'autorità giudiziaria un profilo social riconducibile a uno degli indagati. All'interno dell'account sarebbero stati pubblicati fotografie, video e commenti relativi al conflitto israelo-palestinese. Gli investigatori del ROS hanno ricostruito la rete di contatti virtuali degli indagati e documentato quello che viene definito un progressivo processo di radicalizzazione ideologica. Secondo quanto emerso dalle indagini, il trentenne sarebbe passato da una generica solidarietà nei confronti della causa palestinese a una crescente adesione alla retorica jihadista. Gli investigatori contestano la diffusione e condivisione attraverso Facebook, TikTok e Instagram di contenuti in lingua araba riconducibili alla propaganda estremista. Tra le contestazioni mosse dalla procura figurano l'esaltazione dello Stato islamico, l'incitamento alla jihad e al martirio, considerato come forma suprema di devozione religiosa. Gli inquirenti sostengono inoltre che l'indagato avrebbe manifestato apprezzamento per le azioni di Hamas, facendo riferimento agli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele. Le accuse formulate nei confronti dell'arrestato rappresentano al momento l'ipotesi investigativa della procura e dovranno essere sottoposte al vaglio del procedimento giudiziario.
1: Voltiamo ora decisamente pagina, via gli esami di maturità 2026 in tutta Italia, oltre 500.000 i ragazzi coinvolti. Questa mattina la prima prova, quella di italiano, con sette tracce che spaziano dalla letteratura all'attualità. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Ci sono giorni che segnano un passaggio netto nella vita e la maturità è sicuramente uno di questi, la fine di un percorso lungo fatto di studio, sacrifici, amicizie, crescita personale, ma anche l'inizio di una nuova fase. Quest'anno sono 527.747 gli studenti impegnati negli esami di Stato in tutta Italia, circa 37.000 in Puglia e 5.200 tra Taranto e provincia. La prima prova di italiano si conferma anche quest'anno ricca e articolata, con sette tracce suddivise tra analisi del testo, testo argomentativo e temi di attualità. Tra gli autori proposti figurano Cesare Pavese con la poesia Passerò per Piazza di Spagna e Vitaliano Brancati con un brano dedicato al valore della memoria e dei ricordi nella costruzione dell'identità. Ampio spazio anche ai temi civili e di riflessione sul presente, dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente richiamato nel segno della democrazia e della partecipazione, fino ai testi sulla comunicazione, sui confini e sull'identità. Tra le proposte anche un brano del giornalista Mario Calabresi, tratto dal libro Alzarsi all'alba, che invita a riscoprire il valore

0: della fatica, della costanza e del senso del dovere attraverso storie di vita quotidiana e impegno. Non mancano i temi di attualità come quello sull'incanto e sulla capacità di meravigliarsi nella vita di tutti i giorni in un tempo segnato da velocità e frammentazione. Nel complesso le tracce propongono agli studenti un percorso che unisce letteratura, storia e attualità, invitando a riflettere sia sulla dimensione personale sia su quella collettiva. Tra i banchi intanto non solo concentrazione ma anche piccoli riti scaramantici. In molte scuole gli studenti hanno indossato magliette bianche come simbolo di buon auspicio, una tradizione diffusa anche nel percorso universitario. Un esame che resta soprattutto un passaggio, si chiude un capitolo importante, se ne apre uno nuovo, fatto di scelte, responsabilità e futuro.
1: E adesso cambiamo argomento e parliamo di attualità. Le piste ciclabili che sono in fase di realizzazione nell'ambito del progetto BRT saranno al momento prive di alberature. Noi però sull'argomento abbiamo ascoltato l'assessore a ramo Giovanni Patronelli. Vediamo il servizio. Taranto è una delle città italiane maggiormente soggette a ondate di calore, caldo estremo, notti tropicali, secondo l'indice del clima 2026 stilato dal Sole 24 Ore. Ma Taranto è anche una città in cui il mezzo pubblico viene utilizzato di meno rispetto a quello privato. Qual è il collegamento fra questi due temi? Potrebbe essere ad esempio l'incentivo alla mobilità dolce, non soltanto attraverso servizi di bike sharing, ma con la costruzione di piste ciclabili appetibili per i cittadini. Ad esempio come quella su Viale Magna Grecia, in cui è presente una grande quantità di alberature. Tuttavia il nuovo tratto della pista ciclabile di Taranto, previsto all'interno del progetto BRT, non prevede al momento la presenza di piante.
2: Non è solo questione di decoro urbano, quando tra le auto e una pista ciclabile trova spazio una fascia verde, cambia radicalmente il modo in cui quel percorso viene vissuto. La cosiddetta infrastruttura verde lineare diventa infatti uno scudo naturale che separa il traffico da chi pedala, riduce la sensazione di pericolo, attenua il rumore e rende più sopportabili le giornate calde. Il segreto è racchiuso nell'evotraspirazione, il processo attraverso cui la vegetazione rilascia umidità nell'aria, assorbendo parte del calore accumulato nell'ambiente. Una sorta di climatizzatore naturale a cielo aperto, mentre asfalto e cemento trattengono energia, trasformandosi in vere e proprie piastre roventi, gli alberi contribuiscono a raffrescare l'aria e a creare un microclima più gradevole. I vantaggi non si fermano ai ciclisti, anche le auto parcheggiate lungo i viali alberati soffrono meno il surriscaldamento rispetto a quelle lasciate sotto il sole cocente, dove carrozzerie e abitacoli diventano autentiche trappole di calore. A Taranto l'esempio più evidente è Viale Magna Grecia, dove il verde continua a svolgere una funzione preziosa nel mitigare temperature e inquinamento. Fa invece ancora discutere il caso di Via Dante, privata dei suoi alberi durante la precedente amministrazione comunale. Una scelta che molti cittadini hanno considerato simbolo della perdita di importanti benefici ambientali, ma anche di qualità della vita. Per questo si guarda con attenzione i nuovi percorsi ciclabili previsti dal progetto BRT, in particolare su Viale Unicef le attuali previsioni non contemplano alberature. Il rischio è quello di consegnare alla città un'altra pista ciclabile esposta al sole, poco invitante e difficilmente attrattiva, soprattutto in un territorio che sta cercando di promuovere la mobilità sostenibile. Una soluzione però potrebbe già essere a portata di mano. L'assessore alla mobilità sostenibile Giovanni Patronelli ha ricordato che sul territorio opera Arif, una realtà che potrebbe fornire gratuitamente le piante necessarie. La domanda a questo punto è semplice: Taranto vuole costruire soltanto chilometri di asfalto o investire in percorsi che rendano davvero desiderabile scegliere la bicicletta?
1: Sport, inclusione, cittadinanza attiva al centro della premiazione che si è svolta al Monrev Resort, organizzata dal Comitato Provinciale ANSMES, ce ne parla Dario Galitelli.
3: Taranto celebra le sue eccellenze sportive. Nella sala del Monrev Resort si è svolta la cerimonia di premiazione organizzata dal Comitato Provinciale dell'ANSMES, guidato dal presidente Romeo Cassano, per rendere omaggio agli atleti, dirigenti tecnici e associazioni che con impegno e sacrificio contribuiscono ogni giorno a valorizzare il nome della città. L'evento è stato condotto da Angela Pagano, dirigente sportivo ente promozione XEN. Non una semplice consegna di riconoscimento, ma un momento dedicato a chi opera spesso lontano dai riflettori, promuovendo lo sport come valore di inclusione, crescita sociale e cittadinanza attiva. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le federazioni sportive e gli enti di promozione del territorio, con il supporto del consiglio direttivo della sezione ANSMES intitolata ad Alberto Gerundo. Numerosi premiati: Pasquale Di Bari, Chiara Ligorio, Oscar Motolese, Domenico Farina, Francesco Francesco Losavio, Domenico Tagliente, Martino Montinaro, Francesco Caricato, Francesco Russo, Antonio Mar-

0: Maggio, Nicola Causi, una serata all'insegna del merito e della passione per celebrare chi attraverso lo sport contribuisce a far crescere e conoscere Taranto ben oltre i confini del territorio.
1: A questa iniziativa l'abbiamo così inventata nel nostro comitato perché volevamo conoscere le realtà dello sport tarantino e volevamo premiare le eccellenze dei vari singoli.

0: molte gare fuori regione, ce ne sono un paio a Roma, quindi, ma comunque sono molto molto contento già del numero dei partecipanti che sono stati qui da noi a soffrire il caldo.
1: Lo scopo è quello di esaltare tutti gli esponenti dello sport su Taranto, i partecipanti, i protagonisti, che in questa giornata di oggi non sono stati gli atleti, ma sono stati i dirigenti tecnici e associazioni sportive dilettantistiche. Una scelta voluta perché parte tutto dalla macchina organizzativa, lo sport si muove e a catena, quindi abbiamo l'associazione con i suoi dirigenti e tecnici e poi abbiamo la stragrande popolazione sportiva che anima la vita delle nostre associazioni e di tutto il mondo sportivo tarantino.
2: E adesso la nostra pagina sportiva a cura di Dario Galitelli.
3: Si apre una fase di incertezza per il futuro del calcio a Massafra. La dirigenza del club giallorosso ha infatti ufficialmente rimesso il titolo sportivo nelle mani della sindaca Giancarla Zaccaro, confermando la volontà di lasciare la guida della società dopo oltre 10 anni di gestione. La decisione è stata comunicata al termine di un incontro svoltosi a Palazzo di Città tra il presidente Rubino e la prima cittadina. A nome dei soci La Terza, Di Fino e Di Mita, il presidente ha ribadito l'impossibilità di proseguire l'attività nelle attuali condizioni, manifestando la volontà di disimpegnarsi definitivamente dalla società. L'obiettivo ora è quello di consentire alle istituzioni di verificare in tempi rapidi la disponibilità di nuovi imprenditori interessati a rilevare il club e a garantire continuità al progetto sportivo cittadino. Lo stesso presidente auspica una soluzione che possa restituire fiducia all'ambiente calcistico locale. Qualora non dovessero emergere nuove disponibilità nell'immediato, i soci valuteranno altre possibili interlocuzioni per il futuro del titolo sportivo. La RPNet Dinamo Taranto riparte da Fabio Palagiano. La società rossoblu ha ufficializzato il rinnovo dell'incarico al tecnico tarantino che guiderà la prima squadra femminile anche nella stagione 2026-2027. Una conferma che arriva dopo un'annata oltre le aspettative, culminata con la qualificazione ai playoff di Serie B. Un risultato ottenuto nonostante le difficoltà, tra cui il grave infortunio che ha privato la squadra della playmaker toscano titolare nelle prime fasi del campionato. Il club ha sottolineato come i risultati raggiunti, la gestione dei momenti più delicati della stagione e la condivisione dei valori del progetto abbiano reso naturale la scelta di proseguire il percorso con Palagiano. Per il coach sarà la seconda stagione consecutiva sulla panchina della Dinamo. Dopo aver centrato un traguardo inizialmente non previsto, l'obiettivo ora è alzare l'asticella. L'anno scorso abbiamo raggiunto i playoff da outsider, ha dichiarato il tecnico, quest'anno vogliamo fare ancora meglio, annunciando di essere già al lavoro con il direttore sportivo Massari per la costruzione del nuovo roster.
2: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi diamo appuntamento con l'informazione di Studio 100 domani con la trasmissione di Buon Mattino e con il TG delle ore 14. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano

da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie, ecco, ecco qua.
1: Se questo tipo vi infastidisce...
2: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
1: Sì, signore.
0: Dia un'occhiata qui, c'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. Fai Hitler. Fai Hitler. Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
2: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
0: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
3: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
0: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
4: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
0: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
2: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
0: Ora presto. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
4: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
2: Ti ho detto di no.
3: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
4: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, sì, me ne vado.
2: Oh, finalmente, finalmente, non se ne poteva più.
3: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
2: Calmati, mio caro Brown. Tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Erix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
1: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondermi in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svetti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Stefan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stefan ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Svelto.
1: Prende la macchina dei nazisti?
2: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?
1: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
2: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
1: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
2: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes.
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione, non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente. Watson, affida a te il dottor Tobel, dagli un calmante. È stata una situazione stressante, domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo, dormirà nella mia stanza da letto, lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
1: Non è necessario farmi la guardia, finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto il sonno, vedrà.
0: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
2: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: È inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara,

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: Da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dov'è tuo bel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Tobel. Va bene?
2: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: E mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
3: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel. Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
3: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
3: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Oh, come fa a saperlo?
3: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Bene, sei fantastico.
3: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
3: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
3: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
2: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
3: va
1: sono
3: bene, va bene.
1: Mi spiace.
3: Ora, mi descriva il suo aggressore.
2: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
3: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
2: Aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
2: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
3: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: Monsieur Pétoine.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.
0: È a posto!

0: Non l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
0: grazie.
1: Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
4: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
2: Perché no? Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
2: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
2: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
5: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
2: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
6: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
5: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
5: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
2: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
7: Non è d'accordo?
6: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
5: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
6: Grazie.
2: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
8: Sono onorato.

0: Dottor Tower.
1: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
0: Ha consegnato le altre 3?
1: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità, e questi signori non si conoscono.
0: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
1: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
3: Che c'è, Holmes?
2: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
3: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street, intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento qui. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora teneva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio.
3: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no.

0: Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po' un complice ha aggiustato la luce centrale.
0: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
0: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
0: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: Holmes,
0: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Everly, il dottor Towell è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai tacci soco.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

up she rises early in the morn.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Mi hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so. E lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che
1: lasciami in pace.

0: Heal up. That leg.
1: Chi è questo tizio?
2: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: E dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: un uomo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, o sparo!
1: Per

0: Santo cielo!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svetto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcuni...

0: variazioni geniali. Vedi le figure 1, 2 e 3? Indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
1: Y, A, C.
0: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
2: Jacob Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
0: P, A, L, A, C, E, C, R, E, L.
1: Palace Crescent.
0: Esatto.
1: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
0: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
1: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson, comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
3: Oh, mi dispiace, signore.
0: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
1: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Tara.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
5: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
5: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: È elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno due ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
4: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
1: Korn e Farrell.
4: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato due minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra due omicidi. Con questo fanno tre in tutto. C'erano quattro scatole e quattro nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
4: No!
6: Qual è il nome del quarto uomo?
4: Non mi riesce di ricordarlo.
6: Qual è il nome del quarto uomo?
4: L'ho dimenticato.
6: Qual è il nome del quarto uomo?
4: Non lo so, non lo so!
6: Qual è il nome del quarto uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
4: Per non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono in cervello. È tutto sotto sopra.

0: Sotto sopra.
1: Uh-huh.
0: Eccola.
1: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente.

0: Numero 4.
1: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
0: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
1: Grazie.
0: Sì.
1: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoppler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoppner in Sloan Square.
2: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
3: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
2: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
3: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
2: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
4: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
2: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
3: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
2: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoffner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari.

0: E lascia una traccia di vernice luminosa.
1: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
2: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
2: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
3: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
4: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
1: Forse l'apparecchio si è rotto.
5: Scusi se mi intrometto, forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
1: Proprio ciò che volevo dire.
4: Dire io.
1: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
2: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
2: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
2: Gas, veleno, proiettile. Le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
2: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hofner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
2: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
2: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
2: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
2: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. In un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto.

0: Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
1: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
0: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto. Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu, ve lo andiamo.
0: Aspettate!

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
2: Oh, non fa nulla, signora. Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Beat up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra nazionale suore, nazionale curve, gloria dello sport e nazionale tattoo. Segue pedalata solidale, esibizione suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: E io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: il pubblico,
0: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza, quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del Sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassoli, Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque, dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è

0: di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume.
1: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà. Quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usa il pulitore a vapore?
7: Non lascia l'oni.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento?
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.
12: Troveremo un accordo qui e ora.
13: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
14: La smettete di prenderci per il culo?
15: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
1: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
16: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito.

0: A quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
1: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con, insieme a Gabriele Maria Corini.
2: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
1: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
3: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di Patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
1: il freno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuol scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100 a 0,
5: non lo so,
2: Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Dobbiamo fare un sondaggio.

0: Allora questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
1: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
0: Noi salutiamo anche l'altro
1: l'altro Luca
0: dall'altra parte,
1: che pare che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
0: Esatto, no, se quello sicuramente
1: c'è gara, con lui non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
0: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
1: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
2: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. E poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: 1, 2, 3, ho!

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
2: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
2: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirlo.
2: Fammi vedere, di.
0: Scusa.
2: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
2: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
2: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
2: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
2: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me, voi 2 vi manterrete da soli.
2: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
2: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
2: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
2: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
2: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa. Niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
2: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
2: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
3: Chi?
2: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
3: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
2: Niente di preoccupante.
3: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? Ma
2: calmati.
3: Sì, ma io non faccio nient'altro.
2: Ho capito. Hai del denaro?
3: Dovevi provvederlo tu?
2: Io non ne ho.
3: Benone, io ho solo un paio di dollari.
2: Ma sai, Anne abita qui.
3: E allora?
2: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
3: No.
2: Mi chiedi qualcosa. Che so, $50.
3: Non posso chiederle niente.
2: Dille che sono per me. Non sei più all'università. Devi fare anche cose che non ti vanno.
3: Non voglio rivederla, Jimmy.

0: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
1: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
0: Ma è vero. Ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
1: Grazie.
0: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere 20.000 dollari perché non ne abbiamo 50?
1: Non so come fare.
2: Sei pronto, Paula?
1: Sì, signore.
0: A più tardi.
2: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: No.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.

Ci rivedremo presto, spero.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Le hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Non ci resisto!
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
1: Va bene. 5, 10.
0: Poco lavoro stamani,
1: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
0: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: un caffè e il latte.
1: Honey, you can't love now. Can't love now. I'm still being mine. I'm leaving on the midnight train. Oh boy. A hot dog, yeah, leaving on the midnight train. Well, honey, you can't love eight. Honey, you can't love eight.
0: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarmene.
0: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Niente polizia?
5: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
4: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
5: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
4: Ti ha notato?
5: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
4: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
4: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
5: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
6: Io però credo che ci manchi qualcosa.
4: Cosa, per esempio?
6: Chiedilo allo studente.
5: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
4: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
5: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
6: Ha parlato Seneca.
4: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti, questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest, la macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
5: E io che faccio?
4: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
0: Ma non hanno l'allarme?
4: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
5: E se lui non finisce gli sportelli?
4: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
5: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
0: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
5: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
4: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti...

0: Usciamo tutti dalla porta centrale.
1: Dove sarà la macchina?
0: Lo vedrai. Faremo una prova.
2: Senti un po', John.
0: Dimmi.
2: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
0: Beh, cos'è?
2: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
3: Sei pazzo?
2: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
0: Come lo spieghi, George?
3: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
2: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
0: Che facevi ancora là?
2: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
0: Non ti avevo detto di non trattenerti?
2: Solo pochi secondi.
1: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
2: Ma ti dico...
0: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
2: Devo venire anch'io?
0: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
2: Che hai? Devo parlarti.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 2 minuti e 30, no, 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4...

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite.

0: Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu stacci attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andare male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sala.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, Giorgio, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. Scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui, Porta?
5: Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: E, George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero.
4: Senti,
3: adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: vergogna! Alzatevi, tutti e due! Avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Powler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
3: Ma potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi?
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato?